0: Infatti facciamo un piccolo recap. Ogni settimana che cosa faremo? Faremo
1: un'intervista,
0: bravo il presidente, un'intervista di circa una mezz'oretta, una roba del genere, così con un artista che ci contatta tramite la nostra casella di posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. all'attenzione,
1: faremo ascoltare anche dei brani
0: di cui oggi ascolteremo sicuramente dei brani, e qualcosa di arretrato, qualcosa di che ci hanno contattato ultimamente, però insomma
1: qualcosa di rosso,
0: qualcosa, sì, è qualcosa di rosso, perché comunque il giorno del matrimonio va sempre comunque, poi dopo non mancheranno i momenti speciali della
2: certo, insomma, il pensierino, la classifica, insomma, esatto. Ormai sono appuntamenti fissi.
0: Ci abbiamo anche qualche chicca qua e là riguardante
2: sì, le ultime novità, musicali, insomma, in campo internazionale.
0: Però nel frattempo io direi che il direttore artistico ci ha già preparato qualcosa per scaldare questa nuova stagione di Le Faremo Sapere.
2: Esatto, ci sentiamo una canzoncina che si chiama Un Caso Lì. Yeah.
0: Vi ricordiamo che allo 06 49 17 50 potete fare i trillini, portarci le birre a Via dei Volsci e poi che altro?
1: Le
0: patatine, anche sostenere la radio. Se venite potete allungarci i soldi per sostenere la Onda Rossa, cosa molto molto importante.
2: E neanche ce li teniamo noi.
0: No, quasi per niente, cioè qualche spicetto, ma un po' così.

0: siamo rientrati in voce per parlare di un argomento, diciamo, di attualità.
1: Sì, di attualità, ma
2: su tutte le prime pagine dei giornali.
0: Sì, ho letto tutti i giornali, hanno parlato di questo tour di Ed Sheeran, che insomma un grande artista.
1: Sì.
0: Vabbè, diciamo.
1: Opinabile.
2: Sicuramente molto famoso, vende.
1: Molto famoso.
0: Molto famoso in questo tour che ha iniziato, insomma, ha partecipato anche questo rapper già noto per aver fatto un pezzo sulla Palestina, anzi su una bimba uccisa dagli assassini israeliani in Palestina, che insomma ha urlato dal palco Free Palestine.
1: Sì, ha fatto tutto quanto un
0: discorso. Abbia anche sventolato una bandiera palestinese e da lì è successo il patatrac, perché insomma è stato praticamente cacciato dal tour, perché appunto gli organizzatori hanno detto no. Roba non si può fare.
1: Si è scatenato appunto un putiferio, l'abbiamo visto un po' su tutti quanti i giornali, ne hanno parlato tutti.
0: Il buon Ed Sheeran ha risposto che lui è apolitico, non si interessa, non vuole, non va, però appunto si era schierato con l'Ucraina, perché insomma si sa che insomma i palestinesi non erano tanto così, insomma.
1: Forse non sono abbastanza bianchi come colori.
0: Però appunto c'è stato anche un effetto collaterale, perché tutti gli artisti che partecipavano insieme a Ed Sheeran al tour hanno abbandonato il tour in solidarietà con Matt LeMore.
1: Tutti.
0: Cioè, se proprio andati, hanno lasciato solo come un fesso.
1: Dietro questa roba qui, insomma, cioè, come diceva il buon direttore, sicuramente la spinta è un intervento dei promoter, che è stata volta appunto a tutelare insomma gli introiti e gli incassi, che poi magari dopo vedremo già stanno calando. Però appunto c'è una spinta di un soggetto ben preciso dietro questa roba qua, ossia è proprio uno dei
2: proprietario di uno stadio,
1: uno dei proprietari degli stadi in Inghilterra, forse, se non mi sbaglio, e, appunto, che ha fatto una grande pressione su questa roba per far annullare non solo il concerto nel suo stadio, ma ha contattato, insomma, giravoce che abbia contattato anche altri proprietari di altri stadi per proprio mettere come clausola
0: non gli è piaciuto per niente, insomma.
1: E penosa, insomma, secondo me la reazione soprattutto di Ed Sheeran, che continua a fare il concerto come se nulla fosse, addirittura suonando da solo con i loop, portandola a casa. Sicuramente, insomma, come diceva il presidente, un artista molto seguito, che ci tiene a dire che nei suoi concerti tutti quanti devono sentirsi al sicuro e che la pace è la prima cosa, però
0: per i palestinesi la pace no.
1: La pace non se la sono meritata.
0: C'è anche da dire che Ed Sheeran ha donato, secondo i giornali, $1 milione a un'organizzazione palestinese per l'aiuto alle persone.
1: Sì, non Ed Sheeran, ma McLemore.
0: Ah, McLemore, scusate, Ed Sheeran.
1: Sì, appunto, che poi anche
0: ai soldi ci tiene di più, sicuramente.
1: Sì, c'è da dire appunto che poi c'è questa roba qui che adesso se la stanno rimpallando, che proprio questo proprietario di stadio, anche Sheeran, metteranno ancora più soldi, il doppio, perché poi appunto riescono a ridurre proprio tutto quanto a questo, a chi c'ha più soldi da mettere dove, e insomma poi immaginiamo dove.
0: Pecunia non olet.
1: Va bene, forse vi ricorderete che un annetto e mezzo fa era successa una cosa molto simile ad un artista, Bob Villain, questo duo al quale era stato revocato il visto per gli Stati Uniti.
0: No, intanto Bob Villain è lui. Poi ha un DJ che lo segue, per cui insomma quello sono in due, ma Bob Villain è una persona sola.
1: Allora, sei meglio te però, allora.
0: Io lo passo anche spesso.
2: È preparato.
1: Va bene, ho studiato. A questi entrambi gli artisti, l'altro anno gli hanno negato l'accesso. E comunque c'è da dire che oggi sono andato a vedere che fine hanno fatto appunto Bob Dylan e il DJ, visto che so da nomina in maniera separata. Ancora va andata grandissima. Quindi vogliamo sentire il pezzo? Vogliamo andare avanti?
0: Io ce l'ho pronto qua un pezzo, una bella cover.
1: Ma è Bob Dylan?
0: No,
1: niente Bob Dylan.
0: Aspetta che qua è successo un guaio. Ok,
1: una cover.

0: E insomma, sto prete ci ha preso gusto con queste campane.
1: Eh sì, proprio.
0: Si vede che si diverte così.
1: Va bene, comunque 18:16:45 dice il mio orologio. Torniamo in voce.
2: Mi ha fatto tornare indietro all'anni 80.
0: Esatto, quando eri un bambino praticamente.
2: Ballavo anche questo.
0: E allora parliamo adesso di Albano.
1: Ah, parliamo di Albano,
0: certo, insomma,
1: il famoso
0: appunto,
1: socio di Romino.
0: Di McLemore, Albano pochi giorni fa è andato a fare un concerto in una prestigiosissima sala da concerti, forse diciamo la più importante di Tel Aviv, per il compleanno, per festeggiare il compleanno di Israele.
2: Ah.
0: E insomma ha fatto questo bel concerto, gli hanno detto ma sarebbe, forse non era il caso, lui ha detto no no, lui è super partes.
1: Ma oltre a Toto Cutugno pure Albano andava forte in, in
0: no,
1: Russia.
0: Albano in Russia, vabbè, Russia. Insomma, ha suonato anche in Russia poco tempo fa, anche lì sono state polemiche, ma insomma.
1: Allora, nota a margine, anche Kanye West ha annunciato due date in Russia e...
0: vabbè, magari speriamo che sbaglia strada, finisce in Siberia e rimane lì.
1: Già, famo. E no, poi invece qui avevo letto da qualche parte che appunto... Israele, diciamo, sta subendo appunto il boicottaggio della musica live. Insomma, c'è questo articolo che tra le varie cose, molti artisti sono impegnati in prima linea nel boicottaggio dopo gli attacchi a Gaza, e si è visto un po' a tutti quanti i livelli. E diciamo, insomma, che anche l'industria musicale ne ha risentito. Quando leggiamo che appunto l'indotto gira intorno a questa roba qua.
0: E beh, di fronte ai crimini commessi dall'esercito israeliano, dal suo governo e da tutti quanti, insomma, questi bravi coloni, insomma, non si può restare indifferenti, tranne appunto questi, diciamo, come Albano, che praticamente non gli interessa proprio.
1: Sì, poi c'è da dire anche appunto che il mondo della musica, come abbiamo visto, annulla i concerti per annulla i festival perché sono problemi con le compagnie aeree, e quindi anche c'è da dire che per questi magnati che rubano i nostri soldi sulla musica non è facile organizzare i concerti lì, no? Perché comunque appunto gli aerei costano tanto, c'è un livello di sicurezza da mantenere abbastanza alto sia per gli artisti ma sia all'interno del festival.
0: Infatti probabilmente non vanno lì per sostegno alla causa palestinese, ma perché magari gli costa troppo, si sa che insomma queste persone pensano sempre alle loro saccocce.
1: Esattamente, perché molto probabilmente tanti ci andrebbero pure a fare propaganda. E detto questo,
0: allora
1: detto
0: ce l'hai una canzoncina oppure?
1: Allora sì, c'è una canzone per spezzare.
0: Dai.
1: Questo qua ci ha contattato per mail, si chiama Maledetto con la A grande, la canzone si chiama Il peggio di me, ci ha scritto un pippone lunghissimo che adesso non andremo a leggere, però
0: però ci sentiamo la canzone,
1: sentiamo
0: magari, che magari è meglio.
1: Purtroppo ce la sentiamo.

0: Esatto.
1: E mi sembra che tu hai azzeccato la definizione.
0: La risposta non c'è. Sì, questo qua, diciamo, lui uguale a ultimo lui.
1: Beh, diciamo si ispira.
0: Si
1: dai,
0: ispira
1: ad
0: ultimo.
1: Insomma,
0: ma vuoi far ridere questa cosa? Perché poi ci hanno contattato quest'estate diversi artisti. Che appunto che sembrano qualcuno. Ma ve ne faccio sentire un altro.
1: Ah, che bello!
0: Sì, aspetta, lo devo un attimo trovare.
1: Non vedo l'ora.
0: Dove stanno? No.
1: Eh beh, sei poco preparato, però so. Bisogna dire.
0: Lascialo, lascia sotto ultimo, scusa. Esatto, sai che già è tutta un'altra vita.
1: Meglio. Senti che bella canzoncina, questa è proprio.
0: Ah, perché l'ho messi qua, aspetta, ecco.
2: Nascosti.
0: Sì, esatto. Ecco. Allora, mo li metto. Tanto vabbè, comando tutto quanto io qua, no? Ah, però mannaggia, questi ci hanno mandato sta cagata solamente su Spotify. Ce l'hanno mandata, pensa che non me la posso far sentire.
1: Mannaggia, cosa sono dispiaciuto molto.
0: Allora, perché questi.
2: Veramente preparato.
0: Questo è un collettivo di non so dove, di Marsiglia, che ci teneva proprio a farci sentire sta roba. E quindi ci sono
1: arrivati.
0: Ci hanno scritto diverse volte. Tant'è che io sono andato proprio. A cercarli anche altrove fuori da Spotify per cercare di sentirli, vediamo se riusciamo a sentirli. No, non ce la facciamo, niente. Li volete sentire veramente? No, vi faccio sentire una roba che secondo me invece è valida.
2: Tutto, metti una cosa che hai trovato e quindi cerchiamo, no?
0: Sì, però devi stare calmo, cioè nel senso non è che mi puoi trattare così come ti pare.
2: Vedi che c'hai.
1: Ma tu sei lo scopino,
0: vai, ti allora,
1: dobbiamo
0: trattare. sono pronto con una cosa che secondo me vi piacerà.
1: Vabbè, allora, insomma.
0: Pronti, via.
1: Sì, però devi fermare l'altro pezzo.
0: Dopo, però, no, però c'è che mi impara a far mestiere mio, sono buono, no?
1: Ah, vabbè, allora tutto a posto. Nessun

0: e fermali.
1: E allora, beh, rientriamo, insomma, dignitoso mi sembra questo pezzo, già meglio di quello di prima.
2: Sì, ringraziamo Milo che ci ha scritto, abbiamo anche proposto un'intervista, però lui non se l'aspettava, quindi...
1: Vabbè, insomma, per il futuro lo
2: per il futuro, presente. Se vuoi, noi ci siamo.
1: Quindi le faremo sapere.
2: Le faremo sapere, no, le abbiamo fatto sapere. E quindi, di che cosa vogliamo parlare? Di altre... facciamo la carrellata estiva.
1: E facciamo questa carrellata.
2: Continuiamo la carrellata con Boy George che... a fine luglio, anzi, ha fatto la canzone a sostegno di Israele, We Will Dance Again, e è partita sta mega polemica. E vabbè, che lui fosse insomma un poco di buono per me, insomma, già era.
3: Ma no, invece a me è sempre stato simpatico.
1: Sì, insomma, bene o male, ha fatto pure delle musichette carine, molto pop, insomma.
2: Certo. Vabbè, ognuno c'ha le sue.
1: Però chiaramente.
2: Praticamente è uscita sta canzone è partita una grande fatta interamente praticamente con l'intelligenza artificiale e tant'è appunto
1: che bello
2: sì che SoundCloud gliel'ha bloccata e quindi a un certo punto non si poteva più trovare sta canzone e ci sono state appunto anche lì le chiacchiere, chi deve parlare, chi non deve parlare, l'artista è meglio che sta zitto, quelli che hanno preso posizione a favore di questa canzone, chi contro. E anche qua in Italia insomma se ne è parlato abbastanza. Voi non avete sentito niente?
1: No. Mi dispiace, devo dire, insomma, avrei ascoltato molto volentieri questa canzone.
2: Sì, peccato.
1: Più che altro per arrivare alla fine della canzone, così quando è finita dicevo,
2: peccato
1: basta,
2: che
1: è finita.
2: È andata male, purtroppo non ce l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, insomma, che ne so, passiamo questo bello pezzo, tanto per appunto abbiamo sentito un po' di rap, sentiamoci ancora un bel pezzo rap.
2: E dai, sentiamoci un pezzo rap.
1: E vabbè, se il presidente mi alza il volume, io...
2: Ah, io intanto allora posso cercare i Matskin spagnoli.
3: Bravo.
1: Ok.
2: Ok.

0: Beh, carino, eh? A me non dispiace questo.
1: Sì.
2: Chi è?
1: È questo Riccardo, si chiama
2: Riccardo, bravo Riccardo.
0: Ma ti come si chiama se uno vuole cercare?
1: No, se uno vuole cercare scrive a noi, ci contatta e noi a pagamento diciamo chi è.
2: Sì, ogni canzone che volete sapere che cos'è dovete allungarci mezza piotta per la radio.
1: Esatto, come minimo mezza piotta.
2: Minimo mezza piotta. Andiamo avanti. Notiziole. Soundriff ha chiuso un accordo con Claudio Baglioni. Praticamente Claudio Baglioni ha spostato tutta quanta la sua discografia sotto Soundriff. E ringrazia.
0: Scusa, cos'è Soundriff?
2: Soundriff è l'equivalente della SIAE. Solo che diciamo è una roba digitale.
1: Ma quello di Fedez, no?
2: Sì, pure Fedez ha fatto robe. Vabbè, tanti artisti, insomma, hanno anche le royalties pagate da Soundriff. E questa roba qua, però, appunto, fa sorridere. Baglioni ringrazia la SIAI per il buon cammino condiviso in tanti anni, ma oggi prosegue la sua strada appunto con Soundriff. Chissà perché, forse ci sarà più soldi, avranno chiuso un accordino.
0: Beh, sarà sicuramente una mossa pubblicitaria, no?
2: Claudio, per favore, chiamaci allo 06 49 17 50 e sveraci, lo sappiamo che tu ci ascolti. Quindi chiamaci. Allora, io non ce l'ho i Maneskin, cioè non riesco più a ritrovarli. Anche perché, in effetti, se ci volete scrivere per proporci la vostra musica, non ci mandate Spotify. Perché Spotify adesso andiamo a dire. Allora, Spotify, qua che è successo? Ad agosto, che cosa è successo? Mannaggia. Ad agosto è successo che Spotify ha nuovamente venduto una serie di azioni per un valore, stavolta non mi ricordo quante, però insomma una roba veramente spropositata. E, però insomma la cosa interessante è che per la prima volta dalla sua nascita, nel trimestre 2025-2026, nell'annualità 2025-2026, per la prima volta Spotify è inattivo. Continua a vendere azioni per appunto farsi mandare soldi da investitori, anche se sta in remissione appunto da ormai chissà quanto, però finalmente appunto sta cominciando a ricavare utile, come e naturalmente offrendo servizi sempre più a pagamento. Ha raggiunto quota tipo 300 milioni di iscritti a pagamento, una roba del genere, e quindi
1: vabbè, però non possiamo dire che noi non siamo iscritti a Spotify.
2: Non siamo iscritti a Spotify.
1: E non abbiamo nessuna intenzione di farlo.
2: Sì, ma peccato che me.
0: No, ma mi suona strano, cioè solo quest'anno è diventato inattivo Spotify.
2: Sì, ne abbiamo già parlato. È stata una svolta storica, finalmente uscita dalla fase di perdita, finalmente appunto passa nella fase di forte redditività, registrando gli utili netti record come 545 milioni di euro solo nel secondo trimestre del 2026. Sì, ne abbiamo già parlato. Per quale motivo funziona in remissione? È una logica molto, molto semplice, che in gergo si chiama grow over profit, crescita prima dei profitti. È una roba proprio che in finanza viene.
1: Vabbè, insomma, tanto per fare così un piccolo paragone.
0: Non capisco queste cose.
2: Tiri i soldi agli investitori, fai una roba che non ti potevi permettere, che sai che andrà in remissione per i primi 20 anni, e se va bene, poi dopo rientri quei soldi appunto sulle spalle di chi? Sulle spalle degli artisti, appunto. Però non so, quelli che generano.
1: Eh sì, però gli artisti, insomma, in generale, appunto, parliamo appunto dei nostri cari Maneskin.
2: Ah, sì.
1: E nel 2003 la società che gestisce l'attività del gruppo, la Maneskin Empire SRL, ha fatturato 18,66 milioni di euro.
2: Spicci, 18 milioni.
1: Però poi appunto nel 2025 c'è stato una caduta. Il picco negativo di 244.153 euro nel 2025. Ma insomma, questi poveretti come faranno, insomma, così.
2: Va bene, comunque non ci sono solamente cattive notizie, tant'è infatti che su SoundCloud arrivano i download a pagamento.
1: Ah, che bello.
2: Sì, che sembra una roba così che al primo acchito dici cazzo è una merda, invece no, potrebbe essere una svolta, perché il 100% del compenso andrà direttamente all'artista, direttamente.
1: Vabbè, già questo insomma è un miglioramento, perché
2: non è per niente male, potrebbe non essere per niente male, insomma potrebbe scardinare una serie di robe. Seguiamo con molto interesse. Sì, questa roba qua è già, diciamo, in fase di test per 200 artisti in America, e vediamo come va. Bene, volete sentire altra musica dal repertorio della radio? Cioè dal repertorio delle richieste?
1: Come vuoi tu, se no qua sono tanto sempre pronto.
2: Dai, che ne si parte?
0: Beh, vediamo. Questa cosa che Spotify stava in remissione mi ha scioccato.
2: Ma guarda,
1: infatti volevo pure io lanciare una piattaforma tipo Spotify, ma questa notizia, diciamo, mi ha frenato molto.
2: Come lo possiamo chiamare? Come la chiameresti?
1: Meglio che non lo dico.
2: Meglio che non la dici. Vai, metti tu una canzone allora, che ce l'hai pronta.
1: Ce l'ho pronta? Vado. Allora, questa piacerà al presidente.
2: Speriamo, perché sennò questo fa una lagna.

0: Left and right addirittura. Una settimana fa, senza eccessivo clamore, la Official Charts Company, entità controllata dalla British Phonography Industry, che elabora e pubblica le classifiche discografiche di vendita del Regno Unito, ha lanciato la Official Homegrown Album Chart, una nuovissima classifica settimanale dedicata a celebrare gli artisti britannici che stanno lasciando il segno nel mercato discografico del Regno Unito.
1: Solo britannici.
0: Bello, eh? Suona come una cosa così...
1: autarchica.
0: E invece no, è semplicemente perché ben metà della classifica
1: è americana, inglese è americana.
0: Bravissimo, è americana. E quindi niente, nasce la classifica sovranista inglese, compa. Fuori dalla Brexit e anche fuori da come che si chiama? L'Eurozone Context.
1: E invece vogliamo vedere la classifica nostra?
0: Beh, con calma, con
2: c'è
0: calma.
2: Pensierino,
1: c'è
2: ancora,
1: pensierino no? Prima
0: sì, c'è quello non che volete,
1: esatto,
2: no, io sono molto
1: l'ordine dei fattori, sì. Gli addetti
0: cambiando,
2: ma è l'ordine dei fattori,
0: dai, poi
1: cambia il prodotto.
0: Metto una canzone di quelle che ci hanno scritto per vedere se ci piacciono, vogliamo intervistarli. Allora, se vi piacciono e volete che li intervistiamo, strillate o trillate, insomma, fate voi. Ci andiamo a sentire questa, allora.
2: Ah.
0: La numero
2: e poi passiamo al pensiero
0: numero 5, vai. Ah no, non mi interessa registrarmi, sono...
3: Kinder Surprise Egg. A quite astonishing commodity. The surprise of the Kinder Surprise Egg is that this excessive object, the cause of your desire, is here materialized in the guise of an object, a plastic toy, which fills in the inner void of the chocolate.

0: Roma è una città per cantare, dice.
1: Ma quindi siamo arrivati al pensierino?
0: Sì.
1: Pensierino.
0: Ma prima del pensierino voglio ricordare che appunto è stato il record del 2026. 1 milione di biglietti venduti e 360 milioni di indotto. E il prossimo anno annunciano grandi eventi in arrivo.
2: Ma dove? Dove?
0: A Roma.
2: Ah,
0: 1 milione di spettatori.
2: Tutta la città, insomma. Sì, bra... sì, sì.
0: Anche se appunto 1 milione di spettatori devi considerare 250.000 di ultimo, per cui insomma.
1: Sì, abbiamo visto e come dicevamo appunto, forse l'avevamo detto durante l'arco della stagione scorsa, il concerto di ultimo avrebbe aperto le porte a una serie di concerti che
2: mega
1: appunto
2: concerti.
1: Da mega concerti, tant'è appunto che la settimana scorsa gli Oasis hanno annunciato che torneranno a Roma e,
0: eh sì, li aspettavamo con ansia.
1: Sì, vanno a bucare del furgone. Sì. Va bene, quindi grazie ad ultimo e anche a Gualtieri un pochino, lo possiamo dire.
0: Certo, insomma, ha partecipato anche lui ai
1: anche
0: concerti.
1: Gualtieri. Anche di Jovanotti.
0: È stato,
1: no?
0: Sul palco di Jovanotti, insomma, vabbè.
1: Che te possino, mannaggia.
2: Grande Walterucci.
1: Ma che te possino, Rubè? Mannaggia, che ti è successo? Comunque, dai, andiamo con il momento più atteso.
0: Il pensierino, riprendiamo l'argomento di cui abbiamo già parlato.
1: Sì.
0: E fanno questa domanda a Malika Ayane.
1: Malika Ayane, mi sembra di averla sentita.
0: Eh sì, è una cantante italiana, nonostante il nome. Che gli chiedono che idea si è fatta della vicenda di Ed Sheeran, che ha escluso Macklemore dal suo tour per le dichiarazioni su pro-Palestina. La risposta, insomma, va ascoltata con attenzione. Risponde Malika: penso che ognuno abbia il diritto di fare quello che ritiene giusto per sé, che sia sbagliato obbligare le persone a non parlare, ma anche obbligarle a farlo. Giusto che ci sia un dibattito sempre acceso sui temi importanti. Prende, che cosa ha detto? Niente.
1: La sagra del qualunquismo.
0: Il nulla assoluto.
1: Va bene, attenzione.
2: Una suola apposta,
0: certo, insomma, gli insegnano tutto quanto.
1: Senti, ma ce l'abbiamo una canzone per il pensierino di Malika?
0: Certo.
1: Dai, mettimi subito una canzone perché
0: subito.
1: Altrimenti mi viene la Iane in bocca.

0: Niente, presidente, sta roba non gli piace, lo vedo contrariato.
1: No, no, no, non molto.
0: Non molto. Comunque sarete liete e lieti di sapere che l'accordo strategico siglato il 12 agosto tra BMG, che appunto è la quarta più grande realtà discografica editoriale globale, e Suno, che invece è una piattaforma
1: di intelligenza artificiale,
0: sì, però specializzata nella musica, si è finalmente appunto siglato questo accordo strategico. Perché? Perché erano in causa? Perché Suno ha usato migliaia di brani, centinaia di migliaia di brani protetti da copyright BMG per addestrare l'intelligenza artificiale e quindi di conseguenza per generare musica sia 100% IA, ma anche no, ne abbiamo parlato nel corso sempre della stagione scorsa. Come si è risolta questa roba qua?
1: Si è risolta,
0: sì, perché appunto hanno siglato questo accordo e sentite che robe.

0: E, allora, l'accordo risolve ed estingue retroattivamente le controversie sull'utilizzo non autorizzato del catalogo, quindi tutto quello che è stato, scordiamocelo passato, sim paesà, e quindi sono accettato di pagare un indennizzo, così, quindi pagheranno una roba così, fittizia per tutte quante le opere che sono state violate.
1: Di quanto non lo dice?
0: Non lo dice, cioè, nel senso, sì, se vuole, si può cercare, ma... A differenza di altre, sempre l'accordo fa parte di questa roba qua, perché qua inizia la cosa interessante. L'accordo prevede che non tutti
2: pendiamo dalle tue labbra.
0: Non tutti quanti gli artisti automaticamente andranno a finire nel catalogo in cui su uno potrà prendere spunto, diciamo, ma saranno proprio gli artisti a doverlo dire alla BMG e scegliere esplicitamente che dovranno addestrare questa roba qua. E questo che
1: ma tanto l'hanno già fatto.
0: Sì, in passato effettivamente l'hanno già fatto sulle nuove produzioni, questa roba sicuramente è invece è diversa. E poi vabbè, gli artisti sceglieranno di partecipare, riceveranno compensi diretti e bla bla bla. Naturalmente questa roba qua sarà legata all'inserimento di questi brani all'interno delle playlist generate o meno da intelligenza artificiale, e quindi diciamo che non si capisce bene dove vogliono andare a parare, però come al solito, appunto, quelli che sarà sua presenza a Coccia sono gli artisti. Questo qui è quello che è successo durante la nostra assenza in questi mesi.
2: Mamma mia, sì, c'è da dire.
0: Carina. E ne sono successe anche altre, ma non staremo qui a tediarvi perché insomma già ne abbiamo detto abbastanza. Arriviamo al secondo momento più atteso della settimana.
2: Ci arriviamo?
0: Sì.
2: Vabbè. E ci siamo allora. E allora anche questa settimana passiamo ai più venduti.
0: Oh, la classifica dei più venduti, onore.
2: La classifica della Federazione Industria Musicale Italiana.
0: Onore, cioè
2: la classifica
0: a voi.
2: Ufficiale. Lo rivediamo sempre, insomma, per non evitare, anzi per evitare equivoci.
0: Allora, sono curioso, sono curioso, quindi
2: sì, delle grandissime novità, insomma, come dicevi tu prima, appunto, visto che in Inghilterra suonano solamente artisti americani, qua invece in Italia solo artisti italiani,
0: esatto,
2: tranne uno.
0: Esatto.
2: Che indovina qual è? Vabbè,
0: è
2: lo scopriremo molto presto.
0: È sempre lui.
2: Allora, al primo posto, tutto è possibile, Geolier.
0: Geolier, tutto è possibile tranne avere
2: una classifica umana.
0: Esatto, una classifica.
2: Al secondo posto abbiamo Shiva con Vangelo. Pensa un po'.
0: Shiva con Vangelo, aprite gelo.
2: Al terzo posto il tuo preferito, Bresh con Mediterraneo.
0: Bresh, incredibilmente terzo posto, l'incredibile smacchiatore.
2: Infatti io sono molto dispiaciuto perché ha levato il posto che solo qualche giorno fa era il suo, dal terzo è sceso al quarto posto. 99 settimane, Olli, tutta vita, sempre.
0: Su una rota, sulla tangenziale.
2: Sì, insomma, una gioia ogni
0: tanta
2: volta per me.
0: Non c'è nessuno, che ci frega, sì.
2: E vabbè, insomma, quarto posto, Olli, insomma,
0: quarto
2: sempre
0: posto,
2: una buona... Al quinto posto, Santeria, Marrakesh e Guè.
0: Il guercio. Marrakesh mi ricorda una città.
2: Sì.
0: Mi ricorda qualcosa questo nome.
2: Passiamo al sesto posto, Kid Yugi, anche gli eroi muoiono.
0: Anche loro, per fortuna, alla fine muoiono.
2: Al settimo posto, ancora Geolier, Dio lo sa, atto secondo.
0: O frate, ma giustamente incarcerato.
2: All'ottavo posto l'unico artista non italiano, Bad Bunny, devi tirar ma
0: Bad Bunny che comunque è anche
2: 89 settimane che sì, sta qua. Sì.
0: Ma lui è quello più presente in tutte quante le classifiche però
2: mondiali,
0: è così, secondo me ce lo mettono apposta.
2: Allora passiamo rapidamente al nono posto con La bella vita di Arti 5,
0: La bella vita,
2: e al decimo posto una grandissima novità, una nuova entrata in queste posizioni alte, Anna Million Dollar Baby.
0: Mamma mia
2: che tristezza.
0: Sì, l'antimusica proprio, effettivamente.
2: Non proseguiamo con i successivi che sono tutti quanti italiani, dobbiamo arrivare fino al 17° posto per trovare gli Oasis.
0: Gli Oasis perché stanno tornando appunto a suonare.
2: Certo.
0: E non comprate i biglietti, mi raccomando, non comprate i biglietti. No, ma non dovete neanche andare a vedere. Tu diretto, presidente, volevo dire scusa che...
1: Io pensavo di farli suonare alla festa della radio.
2: No, me sa di no, insomma, poi appunto...
0: Tu maschi, meglio di no.
2: litigiosi, poco simpatici.
1: Dai, metti una cosa.
0: Che devo mettere?
2: Metto una cosa
1: carina.
2: Una cosa carina.
0: Metti
2: dai,
0: una cosetta, certo. Metti una cosetta.
2: Partita.
0: Senti.
3: Finalmente un po' di musica a elevare, porco Giuda.

0: Oh, e allora
1: che 18 e 56,
0: vabbè insomma ci abbiamo saluti, forse il tempo per l'ultima canzone, che appunto per i nostri fan giapponesi non possiamo lasciarli così, insomma
1: ce ne sono tante effettivamente.
0: Sì insomma poi noi siamo molto ascoltati in Giappone,
2: sì, e in generale comunque noi devo dire che ultimamente anche
0: il gruppo d'ascolto le faremo sapere Osaka,
2: sì, e anche uno a Kiev,
1: sì.
2: Ci dicono che andiamo fortissimi a Kiev.
0: Vabbè, allora facciamo sentire subito quest'ultima canzoncina e poi passiamo ai saluti rapidamente. Che dice, presidente?
2: Sì, anche a Pordenone.
0: Ah, bene. Sì. E allora vai con il Giappone.
2: Andiamo col Giappone?
0: Sì.
2: E andiamo col Giappone.

0: rifund al Giappone.
1: Sì. Consigliamo ai nostri fan dal Giappone di andare questa sera a Itap, a Snia.
2: Sì.
1: Quattro giorni di cibo popolare dal mondo e musica. Nel menù anche birre artigianali, mercatino di editoria e dell'artigianato.
2: Stasera.
1: Cominciato ieri, stasera anche. Sì, continua. Stasera sono i Papagalli, che ricorderete sono quelli che tipo gli hanno rosicato, mi sa, al festival del primo maggio, perché hanno fatto la canzone pro-Palestina con l'inizio, con qualcosa che richiamava il classico motivetto invece ebreo. E quindi c'è stato questo polverone, tipo, mi sa che l'hanno tagliati addirittura, non mi ricordo. E se poi lo cerchiamo, no, non ci interessa.
2: Comunque mi ricordavo una polemica, ma non mi ricordavo.
1: Sicuramente stasera qualcuno a Snia ve la racconta meglio di me sta storia, quindi andate.
2: Comunque, Patagarri, Don Pasta, Alex,
1: sì,
2: DJ set di Pince Perro.
1: Del Carcassa. E invece domani c'è Acico, che il direttore artistico, la ricorda Acico?
0: No.
1: Come sa, ricordi?
0: No.
1: Va bene. E Go to Gong, battimenti, e poi c'è Silvia Dirix col DJ set, questo domani sera. Invece domenica c'è Bebba, che questa la ricordi, che non abbiamo parlato nemmeno. E Ateneo, Kiki, DJ set, Maldonado. Va bene, questo è.
0: Quindi tre belle serate a Snia.
1: Abbiamo parlato. Vabbè. Okay. Questo è quello che succede questo fine settimana. Ricordiamo la manifestazione di domani. Ricordiamo anche quella della prossima settimana. No, intanto parliamo di quella di domani.
0: Anche oggi è stata una manifestazione a Porta Pia per contro il governo Erdogan e la assurda repressione violentissima contro le persone LGBTQA+, insomma. E va bene.
1: E va bene.
0: Anzi, non va bene affatto.
1: Non va bene per niente. Domani invece corteo per Spin Time. Parte da Repubblica, se non mi ricordo male.
0: Sì, da Repubblica.
1: Alle 4, vabbè, il genere.
2: Alle 15 c'è scritto qua.
0: Ah, vabbè, insomma.
2: Stava a Roma, lo sapete.
0: Gli orari sono sempre un po' laschi.
1: E niente, noi ci sentiamo venerdì prossimo, abbiamo già l'ospite.
0: Forse, perché
1: voi.
0: Appunto.
1: Forse
0: c'è una defezione la settimana prossima.
2: Io non ci sto.
1: Manco stava a venire oggi, manco stava a venire.
0: No, vabbè, ci trascura il presidente. Ormai,
2: io
0: insomma,
2: già ragionavo a ottobre.
0: Lo so, purtroppo chiaramente il potere dà questi anche effetti collaterali.
1: Sì, logora e
0: sì, lo vediamo molto il logorato presidente.
1: Ti fa pure perdere la memoria.
2: Non ho apprezzato più quei tre mesi di estate, di vacanza. Che...
1: Scusa, infatti, quando è che abbiamo...
2: Io in qualità di presidente ho tre mesi di vacanza.
0: Ma... mi sembra anche giusto, insomma.
1: Ma...
0: Infatti lo vediamo abbronzatissimo, visto che è stato alle Maldive, a Bahamas, in giro per isole tropicali varie.
1: Senti, ma ce l'hai aperto un conto fasullo?
2: Non lo possiamo dire per l'altro.
0: Non si può dire mica queste cose, insomma.
1: No, c'hai ragione, scusami. E dai, allora facciamo che ci sentiamo settimana prossima.
0: Facciamo. Dopo di noi il silenzio.
1: Nulla, chissà, no, se ci stanno, mi sa che non ci stanno.
2: Secondo me è fondamentale, invece, fra un'oretta e qua.
0: Sì, fondamentale sicuramente. Ecco, vedi, già squillano i telefoni.
1: Qualcuno ci sta a chiamare per dice qualcosa, sicuramente.
0: Esatto, ma sentiamo chi è che ci dice qualcosa. Che cosa vorranno al telefono di Radio Onda Rossa allo 064917?
1: Ci stanno a provare a venire qualcosa a noi.
0: Sì.
1: Lascia perdere. C'è un problema tecnico.
0: C'è un problema tecnico, mi sembra.
2: No, non era una telefonata come pensavate voi, che ci dicesse che.
1: Che è finita, sono le sette.
0: Facciamo forse insulti.
2: Mandiamo la. Non sono insulti, però mandiamo la sigla che risponde al telefono.
0: Ok, allora sigla.
1: Oh, ricordatevi che questa è la sigla più bella del mondo.
0: Questa volta in versione remix Lucid Sleep.
1: Staccavi come?
0: che l'ha trovato.
2: E quindi a venerdì prossimo voi ci siete?
1: Sì, però non c'è,
0: ci siamo qua.
1: Basta trillare, sono finiti i telefoni, non possiamo rispondere, dobbiamo andare. Sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao
2: ciao.

Oh, come sempre, un saluto a chi non gode della libertà personale. Ci siamo scordati di dirlo prima. Speriamo che quelle mura brucino il prima possibile e che se vedremo tutti e tutte al di fuori il prima possibile.

0: collettivo Rischi 50 ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Roma, davanti al Ministero delle Finanze, a Piazza delle Finanze, ore 17, il 25 settembre.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

Orteme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato.

gigantesca, 3-1, 3-1 fisso sulle terre emerse, nani, per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finisterre, che disegna il mondo conosciuto per i pesci, i mammiferi marini. La capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici.

Africa erano esclusi dalla gara perché partendo in loco erano troppo avvantaggiati. Così nasce la possibilità di venderla e comprarla. È un'idea che fa proseliti, bloom!

conseguenze di svalutazione dell'intera razza umana, vero Bloom, dal momento che essa rappresenta il 90% di ogni corpo umano. Dunque, che prezzo dare alla vita? Che valore, più o meno, pagandola bene, 6 bottiglie di acqua minerale? Non è male, conviene. E la scadenza? Se è merce, avrà una scadenza. Che faremo allora degli stagni pestilenziali, delle lagune museo, delle pozzanghere inclinate, ma soprattutto, Bloom, dell'acqua dei vasi da fiori è andata male, eh? Nel bilancio idrico contabile del pianeta, l'acqua dei vasi da fiori è andata male. Dove la mettiamo? A costo, a ricavo?

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: collettivo Tischisch Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-Antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Roma, davanti al Ministero delle Finanze, a Piazza delle Finanze, ore 17, il 25 settembre.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Alice? Non so chi sia Alberto, comunque. No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Siamo con le mani alzate.
1: Ecco, sto strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando a Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
1: e
0: sono entrati, poliziotti in radio.
1: Manganello
0: e Cazzo ci sono morta.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
2: Contro muro, non me.
0: Sentiamo
1: cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.
3: Ma che è sta baraonda?
4: Saranno i soliti Notav.
5: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
6: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
7: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
8: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: no all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.
1: La piattaforma.

0: scrub. I guerrieri antagonisti alla pratica antifascista restituiscono coscienza ad una vita trafitta. Contro la repressione c'è l'orgoglio del rione, in un pugno chiuso messo dentro ad un guantone.
1: Evoluzione delle tecniche immortale, rivoluzione della mente di un lottatore. Fuori secondi nel quadrato della vita scorrono i round, ognuno la sua storia, ognuno col suo sound.
0: Underground.
1: Rovesci e diretti, colpi mancati, colpi perfetti, sgombra la mente, forza centrifuga, colpire il muro oltre la fuga, forza centripeta, veleno e medicina della vipera, un guerriero.

0: conosci vince i punti.
1: La piattaforma.
0: Chi perde mette i punti. Non bastano i contanti per comprare i combattenti. Palestra popolare, muscoli coscienti in giro per il mondo. In giro per il mondo, in giro per il mondo. Fight for justice.
2: Che pensi che quello che ti circonda può

restaurant.

0: tornati in diretta. Pronto? Pronto, mi senti? Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci, non ti sentivo.
1: Ci sono.
0: Sì, sì. Bene, grazie per la tua disponibilità, come dicevamo poco fa, perché stavo in ascolto di questa radio. Oggi una giornata, diciamo, speciale dedicata al Libano, il Libano di oggi ma anche il Libano di ieri, perché insomma oggi purtroppo ricorre il 44esimo anno dal massacro, dalla strage nei campi profughi di Sabra e Shatila. Lo ricordiamo, strage che non ha mai avuto un colpevole, ma con te volevamo parlare di questa strage continua, che di questi bombardamenti, di quello che sta avvenendo anche in quest'ultime ore in Libano, e quindi, come dire, di uno scenario che fa ben poco sperare rispetto all'attuale, tra virgolette, anche se sono sospesi, se non erro, accordi annunciati a giugno.
1: Sì, purtroppo anche oggi la cronaca ci racconta di almeno due morti nella zona di Labatie, di case fatte saltare per aria a Mansouri e a Tiro, di rapimenti, di bombardamenti israeliani nella valle della Bekaa. Quindi, cioè, è una guerra che non si è mai fermata di fatto dal 7 ottobre, dall'8 ottobre del 2024. Di fatto Israele non ha mai arrestato le sue azioni militari contro il Libano, e continuano e senza tregua. Gli accordi a cui facevi riferimento, di fatto, al di là che non sono mai stati ratificati, ma non sono proprio mai entrati in vigore, e sono di fatto impraticabili per molti motivi. In alcuni passaggi, secondo molti politici e giuristi libanesi, sfiorerebbero anche l'incostituzionalità per il Libano. E poi sono accordi in cui praticamente il Libano del Sud viene consegnato a tempo indeterminato a uno stato occupante, e infatti è questa la cosa che bisogna ricordare, cioè, come quasi sempre i libanesi con cui si parla quando si parla della guerra, eccetera, dice no, non è una guerra, è un'occupazione, perché Israele di fatto sta occupando e tentando di occupare una parte del Libano, e con tutti i mezzi a sua disposizione. E questa è la realtà sul campo. Oggi c'è stata una riunione parlamentare, ieri una riunione del Consiglio dei Ministri libanesi, abbastanza tesi, perché sul tavolo c'erano proprio questi temi. Il presidente Aoun si sta spendendo per cercare di arrivare ad un accordo, ma probabilmente con Israele, ma probabilmente non ci riuscirà, perché appunto se le basi dell'accordo sono quelle di mantenere l'occupazione, questo lo rende impossibile. Ma nel frattempo in Libano ci sono molte altre questioni politiche ed economiche interne che pesano sul paese. Il prezzo del gas e della benzina che è salito alle stelle, quindi, come è facile immaginare, il prezzo di qualunque cosa in un paese in cui il trasporto è tutto su gomma, l'energia elettrica è prodotta solo con gasolio e in gran parte è prodotta con generatori privati a gasolio, il salire dei combustibili pesa enormemente sulla popolazione. A questo si aggiunge il numero degli sfollati interni, e si aggiunge un paese che si prepara all'apertura in questi giorni proprio del nuovo anno scolastico, con molte scuole inagibili o non usabili perché in zone poco tranquille, quelle
0: sì,
1: vicine.
0: Infatti è notizia anche di questi giorni, no, della distruzione di una scuola pubblica, mi pare, a CAF Ternit.
1: Sì, sì, ma non è una novità, cioè scuole ed ospedali sono perennemente nel mirino di Israele. Questo l'abbiamo imparato, ma l'abbiamo imparato da molti anni fa, cioè anche nelle guerre precedenti, nel 96 mi sembra, nel 2006 Israele non ha esitato a bombardare scuole ed ospedali in Libano, ma come fa poi nelle altre paesi limitrofi che bombarda. Quindi questo rappresenta una serie di problemi che aumentano la tensione in un paese che è sicuramente provato, non si deve nasconderselo, perché è un paese piccolo, è un paese povero che arriva da una crisi economica che è iniziata ormai nel lontano 2019, che ha subito il Covid, che ha subito l'esplosione al porto, che che sta subendo questa pesante occupazione e bombardamenti. Quindi è una fase di attesa in Libano, anche perché comunque c'è la coscienza diffusa che le sorti del Libano purtroppo non si decidono a Beirut, verranno decise da qualche altra parte, e questa decisione peserà sul futuro del paese, perché è inutile sperare o sognare, e a parte il fatto che possa essere più o meno condivisibile il disarmo di Hezbollah, di sicuro non è dietro l'angolo. Cioè, se la cruna del lago a cui deve passare la pace è il disarmo di Hezbollah, la pace non passa certo da lì, non passa certo la pace, anche perché Hezbollah è di fatto l'unica forma di resistenza all'occupazione israeliana.
0: Certo, è anche un partito che sta all'interno dell'attuale governo libanese.
1: Certo, Hezbollah non è un gruppo terroristico. Io vorrei che gli ascoltatori togliessero questa idea, a parte che Hezbollah nasce nel 1982 nel pieno della guerra civile libanese, per una serie di motivi che sarebbe forse adesso troppo complessi spiegare, però è dal 1982 che tutta la comunità internazionale cerca di provare che Hezbollah abbia commesso atti terroristici, come vengono intesi, cioè attacchi contro i civili indiscriminati, e non c'è mai riuscita. Hezbollah sempre, fino dall'82 ad oggi, ha sempre cercato e attaccato militari, anche militari americani. Il famoso attentato dell'83 a Beirut, in cui morirono quasi 300 marines e 200 militari francesi, erano di Hezbollah, ma erano militari ritenuti forse di occupazione, a torto o a ragione. E quindi, e dall'altro lato, Hezbollah è un partito politico rappresentato che ha anche dei ministri, e è di fatto una milizia armata che si è armata perché dal 1982 si oppone all'occupazione di Israele, che non scordiamoci, Israele invade, una delle tante volte che invade il Libano è proprio nell'82.
0: Sì.
1: Poi si ritira, ma non del tutto, e in realtà si ritira dal Libano solo nel 2000, dopo 18 anni di guerra con Hezbollah. Poi adesso ha tentato di nuovo un'invasione nel 2006 fallimentare, e adesso lo sta di nuovo compiendo, facendo magari un prezzo altissimo ai libanesi. In tutto questo si potrebbe dire: perché l'esercito libanese non combatte lui invece di lasciare una milizia di un partito? Ma il motivo è molto semplice: l'esercito libanese, dopo la fine dei 15 anni di guerra civile nel 1990-91, è un esercito che, per accordo di quel famoso armistizio voluto da Arabia Saudita, Siria, Israele, eccetera, è un esercito fortemente depotenziato, non ha nessuna difesa antiaerea, non ha armi aeree, non ha aerei, non ha nulla, non potrebbe in alcun modo militarmente opporsi ad Israele. Infatti, quello che molti libanesi dicono: armiateci per bene il nostro esercito, poi pensiamo al disarmo di Hezbollah.
0: Sì, no, infatti praticamente sta nelle mani, non è nelle mani la possibilità di difesa, diciamo, non è sicuramente nelle mani.
1: Scusa, non ti ho sentito.
0: Dicevo, sicuramente la possibilità di difesa non è nelle mani dell'esercito libanese.
1: Sì, sì, ma non per volontà politica o per volontà dell'esercito, per una volontà obiettiva, cioè vedere i mezzi militari a disposizione dell'esercito libanese fa sorridere. Sinceramente, no, anche blindati o cose varie sono cose che risalgono agli anni 90, quindi in una guerra come quelle di oggi
0: certo sono ormai, diciamo, non tengono più il passo con le nuove tecnologie. Ma invece tu facevi riferimento proprio alla nascita di Hezbollah al 1982, e oggi appunto 1982, strage di Sabra e Shatil. Anche su questo volevo chiederti, no? Quanto è ancora viva la memoria, soprattutto, diciamo, dentro i campi palestinesi, ma anche dentro la popolazione libanese, questo massacro?
1: Dunque, nei campi palestinesi lo è ancora molto, anche perché fu una cosa orribile. Io non dimenticherò mai un giornalista italiano bravissimo che si chiamava Igor Mann, che lo definì in pochissime parole un insulto alla vita, perché a Sabra e Shatila si sono stati commessi dai falangisti cristiani cose che è difficile anche immaginare, quei 3 giorni e 2 notti con l'appoggio di Israele che aveva sigillato i campi e li illuminava a giorno anche di notte. E ricordiamoci che il massacro avviene dopo che i combattenti palestinesi avevano lasciato i campi in base all'accordo dell'82, eccetera. Quindi per i palestinesi il ricordo è molto vivo, e anche se purtroppo oggi vediamo forse degli orrori anche maggiori, cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché per chi conosce la storia di Sabra e Shatila, per chi è andato semplicemente a vedere quelle 3 stanze che dentro Shatila sono il museo del massacro, che un palestinese ha testardamente messo in piedi raccogliendo oggetti e testimonianze, e tutti quanti speravamo che orrori del genere non si sarebbero più visti. Purtroppo ne stiamo vedendo di peggiori, come se al peggio non ci fosse mai fine, a Gaza, in Cisgiordania, in Libano stesso. Nel resto della popolazione libanese il ricordo è meno vivo, ma non perché non ci sia interesse, perché c'è un Sabra e Shatila viene nel cuore dei 15 anni della guerra civile libanese, e i libanesi hanno passato gli ultimi 30 anni nel tentativo di rimuovere il ricordo di quegli orrori. Sabra e Shatila è uno dei tanti orrori che si sono commessi durante la guerra civile, il maggiore probabilmente, ma non sono mancate altre stragi fatte sempre da cristiani, ma anche da palestinesi, da drusi. E quindi dal 91 in poi, probabilmente sbagliando, perché cercare di perdere la memoria non aiuta a chiudere i ponti col passato, la maggior parte del popolo palestinese, del libanese, ha tentato sempre questa operazione di rimozione di quello che sono stati quei 15 anni orribili. Basti pensare che su una popolazione di poco più di 3 milioni di morti ci furono circa 200.000 morti, se non di più, e fu veramente una guerra fratricida combattuta in tutto il paese. E quindi questa rimozione porta con sé anche Sabra e Shatila. Di solito non ci sono grandi celebrazioni al di fuori dei campi, ovviamente, ma non per una negazione, a parte la componente falangista che ovviamente cerca di minimizzare quanto era avvenuto.
0: Certo, purtroppo insomma invece è uno solo dei tanti massacri cui ci ha abituato insomma le politiche dell'esercito israeliano negli ultimi anni, ma diciamo non solo, perché...
1: No, scusa se ti correggo, non negli ultimi anni, a cui ci ha abituato dal 1948 ad oggi, perché a parte prima gli attentati terroristici del gruppo esterno della Ghana prima della nascita dello Stato, ma è dal 1948 che Israele massacra palestinesi, e anche il giorno della Nakba si contano diversi massacri in diversi villaggi, oltre 750.000 palestinesi costretti all'esodo,
0: cacciati,
1: e questo purtroppo va avanti nel nostro silenzio dal 1948, ed è per questo che io ritengo totalmente sbagliato quando qualcuno cerca di definire una data di inizio di questo conflitto attuale, che è il 7 ottobre del 2023. No, è purtroppo molto prima.
0: Sai, indubbiamente questo concordo con te, infatti avevo detto, mi stavo correggendo da sola dicendo negli ultimi anni, ma anche da molto prima, perché esatto, hai ragione. Poi considera che insomma, mentre ormai, no, tra produzioni anche cinematografiche, testi scritti, aperture anche di materiale di archivio all'interno dello stesso Israele, ormai è ben chiaro tutti gli attacchi ben precedenti al 1948, il tentativo di pulizia etnica messo proprio in atto con Deir Yassin, no? Del 9 aprile del 48 è proprio uno degli esempi, anche dichiarazioni dei ministri dell'epoca, insomma, spaventare i palestinesi, quello che stanno facendo di fatto nel sud del Libano, nella striscia di Gaza attualmente, ma lo è sempre stata ripetutamente, a ogni cacciata, a ogni tentativo, insomma, di furto, di appropriazione, di occupazione di terre palestinesi che sono avvenute.
1: Palestinesi, non solo, appunto, quelle libanesi, proprio in questi ultimi due giorni Israele ha cominciato ad attaccare anche aree druse, aree del cosiddetto PSP, del Partito Socialista Progressista, che sarebbe il partito dei drusi, questo è il Libano. Ma questo perché Israele è dal 48 che vuole un pezzo del Libano e non lo vuole per motivi. Sì, la grande Israele è una bella maschera, e in realtà quello che interessa loro è, da un lato, quel famoso fiume di Tani di cui tanto si parla, sì, ma di cui in pochi si dice che è una fonte d'acqua fondamentale, una fonte d'acqua che si fino a possa dare acqua a 700.000 o 1 milione di persone. Calcolate che Israele non sono più di 6 milioni di abitanti, gli ebrei israeliani. E dall'altro lato, negli ultimi anni si è aggiunto che di fronte al Libano e Israele c'è un enorme giacimento di idrocarburi, sia gas sia petrolio, che si chiama Leviathan, e che i diritti di sfruttamento di questo giacimento enorme funzionano in base della demarcazione dei confini marittimi, ma i confini marittimi sono diretta espressione dei confini terrestri. Quindi più Israele riesce a spostare il suo confine terrestre a nord, prendendosi pezzi del sud del Libano, più riesce a rubare gas e petrolio ai libanesi, come d'altronde a Gaza, tra i mille interessi, c'è l'enorme giacimento di petrolio che c'è nel mare di fronte a Gaza. Cioè, ci sono sempre calcoli molto precisi dietro questo. Purtroppo noi europei facciamo finta di niente, accettiamo in senza pace che si stabilisca un accordo tra la Grecia e Israele per il passaggio dello giotto e lo sfruttamento di questi idrocarburi, la nostra Eni è coinvolta, che poi sia petrolio un gas veramente sporco di sangue, ma è sporco di sangue dei palestinesi, che a quanto sembra interessano poco ai potenti e ai politici.
0: E infatti questa diciamo responsabilità ce la porteremo per lungo tempo, no?
1: Sì. Ah beh, se il mondo vivrà un po' a lungo, la storia dovrà raccontare parecchio di tutto ciò. Nel senso che noi ci ricordiamo la storia, perché il problema poi, questo è un discorso più ampio che non c'entra niente, è che noi ci dimentichiamo spesso che i popoli hanno delle storie e che quelle storie contano, no? E adesso sono tutti stupiti dagli Houthi che all'improvviso conquistano la porta delle lacrime, perché la traduzione di Baba al Mandeb è la porta delle lacrime, forse non è un caso che già in antico si chiamava così, no? E questi straccioni con le ciabatte di gomma, come fanno? Gli Houthi saranno mille anni che lottano per la loro libertà, nel nostro silenzio, nel nostro disinteresse, come i curdi, no? E hanno imparato. E la mia visione è che quando poi un popolo ha un'idea, ma non c'è missile che tenga, e alla fine perdi contro un'idea. E lo stesso discorso vale con l'Iran, che è un popolo che ha una storia millenaria di impero, che crede nell'essere iraniano. Non ti bastano i missili per sconfiggerlo, e noi non impariamo, ma come fu per il Vietnam 50 anni fa. Chi avrebbe mai scommesso che i vietnamiti avrebbero sconfitto il più potente esercito del mondo?
0: Beh, qui ci si ripresenta, uno pensava di averlo ormai superato, no? Noi no, però magari tanti, il tema della colonizzazione, del colonialismo, e in realtà ci si presenta, si parla di decolonizzare, si parla, ma di fatto ce l'abbiamo davanti in tutte le realtà del mondo, in tutti i paesi che in qualche modo si stanno, i popoli, le popolazioni che in qualche modo si stanno ribellando, no? Poi per non parlare di quello che avviene, insomma, in qualsiasi...
1: Poi le idee di questi popoli possono anche non piacermi, non è che, ma devo credo che ci sono, cioè, hanno la forza delle idee, no? Di un'idea, di una fede, in molti casi.
0: Sì, oserei dire anche la forza della disperazione, di poter vivere e sopravvivere, perché insomma si fa sempre più difficile, no? In virtù cambiamenti
1: minati. Inviterei chiunque a fare un giro a Sabra e Shatila, perché resta, prendete campo palestinese del Libano o dell'area, e a chiedere, dopo che hai fatto crescere i tuoi figli e i tuoi nipoti lì dentro, puoi stupirti se hai una reazione rabbiosa?
0: No. Immaginiamo che cosa significa crescere anche sotto le macerie. Proprio oggi ci arrivava la notizia di un altro palazzo giù a Gaza crollato, un palazzo di 6 piani, no? Con soprattutto all'interno anche donne e bambini intrappolati, morti più di 60
1: famiglie, quindi non si fa con precisione.
0: Sì, infatti i numeri, è anche difficile dare dei numeri, no? E ci sono anche
1: è difficile, doloroso, per fortuna anche lì poi ci sono rare eccezioni di voci che squarciano il silenzio,
0: certo.
1: La polemica sul film Nazza,
0: certo.
1: Anche su quell'altro film israeliano che è Sì, o Palestina
0: 36. Sì.
1: Io spero che piano piano l'opinione pubblica prenda realmente coscienza degli orrori che stiamo permettendo.
0: Sì, sicuramente anche guarda, io penso pure che un po' l'opinione pubblica questa percezione ce l'ha, il problema è come farlo, come dire, come imporre questa visione diversa a chi attualmente ci governa, non so attualmente a chi ci governa, a chi ha le responsabilità e il potere di poter applicare, poi mica dico tanto, quelle leggi internazionali che ci siamo dati.
1: Quello sono un po' vecchio. Però ho vissuto quegli anni meravigliosi in cui si provava a cambiare le cose semplicemente scendendo in piazza. Poi è cambiato il mondo, questo è vero. Però sentire che oggi gli americani stanno mandando 3 miliardi di bombe, di dollari in bombe ad Israele, mi preoccupa, insomma.
0: Certo.
1: E che noi siamo silenti. Che il mio governo è silente, il governo europeo nel suo complesso, però diciamo che mi piacerebbe dare, a questo punto mi piacerebbe vedere una posizione dura per la pace, ma davvero, anche perché se veramente si chiude anche Bab el Mandeb, si chiude Hormuz, e non so noi quanto potremmo continuare a godere del nostro benessere,
0: certo, dei nostri privilegi anche. E quindi
1: calcolando anche che l'Algeria si sta avvicinando moltissimo al blocco cino-indiano-iraniano, che la Libia pure, che lì a due passi c'è l'ultimo collo di bottiglia che ci rimane disponibile, che è lo stretto di Gibilterra. Insomma, la geografia non gioca a nostro favore.
0: Indubbiamente. Insomma, siamo partiti dal Libano, da un Libano ancora sotto attacco, sotto occupazione.
1: Ma questa è la cosa meravigliosa del Libano, che te lo fa amare quando ci vai, perché è veramente uno degli ombelichi del mondo, in cui nel bene o nel male ci passa il mondo, in un modo o nell'altro. In questo momento molto nel male, purtroppo. Nel corso della sua storia ci è passato anche per il bene, per fortuna.
0: Sì, infatti guarda, questa cosa mi viene in mente perché...
1: Scusa, non posso sentire.
0: No, dico sì, indubbiamente, no? Insomma, mi fa riflettere per il Libano come ombelico del mondo, Palestina come laboratorio o anche lì ombelico del mondo, perché in qualche modo ci fa capire che cosa, quali sono gli interessi, come si... E si esplicitano, no? In alcune terre contro alcune popolazioni, tra virgolette, di cui prima potevamo dire di non sapere nel corso degli anni e della storia, ma che ormai sono sotto gli occhi di tutti, no? E quindi non a maggior ragione dovremmo, come dire, come dicevi anche te, scendere in piazza, no? Riaffermare con chiarezza, no? Da che parte stare.
1: Intanto sono contento che esistano strumenti di comunicazione come il vostro, che oggi ricordano Sabra e Shatila, che parlano del Libano. sono importanti.
0: Bene, io dico.
1: Sono forse l'unico modo in cui piano piano le cose possono cambiare.
0: Bene, io ti ringrazio insomma di quest'ultima considerazione, considerando che ci avviciniamo ai nostri 50 anni, penso che tante sono ancora le battaglie aperte, che alcune le stesse di 50 anni fa, quando questa radio ha aperto i suoi microfoni e ovviamente...
1: Me la ricordo.
0: E ovviamente insomma questi microfoni sono sempre aperti e anche questa radio ti aspetta anche in presenza, magari per come dire, approfondire che... meglio queste per chiacchierate.
1: Per un paio di settimane sono a Roma, quindi volentieri.
0: Va bene, allora aspettiamo una tua proposta. Bene,
1: bene, buon lavoro e buona serata a tutti quanti.
0: Grazie anche a te, buona serata anche a te.
1: Ciao.
0: Ciao.

Onda Rossa, Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.

0: E come di consueto il nostro appuntamento quindicinale con Radio Africa, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: E insomma, questa volta abbiamo iniziato bene, con, ti ho aperto con Felacuti.
1: Con Felacuti, assolutamente.
0: E non con, insomma, almeno sulla musica stiamo.
1: Non si discute.
0: Non si discute. E invece con te vorremmo discutere di che cosa, cioè tante sono le cose che stanno succedendo in Africa anche in questi giorni, però insomma in questo spazio ci concentriamo su quello che sta avvenendo in Mali.
1: Eh sì, il Mali, perché il Mali continua la guerra, che in realtà non si è mai fermata dal 2012, e l'ultimo attacco risale a la settimana scorsa, il 10 settembre, dove almeno 5 soldati di Africa Corps sono stati uccisi in un attacco a Diourá. Diourá è un campo militare nella regione di Mopti, che è nel centro del paese, che già è stato attaccato anche altre volte dai jihadisti del Jenim, e sono riusciti a prendere i jihadisti il controllo prima poi di ritirarsi. Il quartier generale militare ha detto di aver condotto delle operazioni di rappresaglia, si parla di decine di morti, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere aumentato, si parla di una cinquantina di soldati maliani, però non si sa, diverse decine di soldati maliani, ma non si sa quanti, si parla appunto di 5 soldati russi, ed è uno degli attacchi più sanguinosi subito dall'esercito negli ultimi tempi. I combattenti jihadisti avevano già isolato la zona alcuni giorni prima di lanciare l'attacco, hanno attaccato il campo a ovest per depistare le forze maliane, poi ad est a piedi, in motocicletta, come spesso fanno, a bordo di veicoli però pesantemente armati di pick up, hanno preso il controllo del campo nella città appunto di Diourá. Diciamo che l'esercito maliano ha annunciato operazioni aeree e terrestri contro gli aggressori e chiaramente vantava la neutralizzazione di diversi elementi terroristici che in motocicletta appunto cercavano di nascondersi. Comunque c'è un video, spesso i jihadisti fanno dei video quando fanno questi attacchi, in cui si vedono appunto i jihadisti che si muovono liberamente all'interno del campo, i corpi dei soldati che giacciono a terra, diverse motociclette che sono state bruciate. E già nel maggio del 2025, proprio a Diourá, il Jenim ha ucciso circa 40 persone. L'esercito comunque ha dichiarato appunto di aver fatto degli attacchi. Poi c'è stata anche una ulteriore rivendicazione da parte del Jenim rispetto a un'imboscata contro un convoglio dell'esercito maliano e sempre dell'Africa Corps, però vicino a Sikasso, che è una zona un po' distante da quella di Diourá di cui stavo parlando, in cui c'è stato appunto almeno 11 morti. E diciamo che dal 2012 che il Mali affronta questa crisi di sicurezza, definiamola così, cioè questa insubordinazione, questa ribellione da parte dei gruppi jihadisti e dei loro alleati separatisti Tuareg, che del fronte di liberazione dell'Azawad, quando il Mali, dopo il colpo di Stato che ha destituito Keita, ha stretto dei legami più forti con la Russia, e l'Africa Corps appunto assiste l'esercito del Mali, che è scarsamente equipaggiato in questa lotta contro i jihadisti. Poi la situazione è precipitata, come abbiamo già raccontato, ad aprile 2026, quando hanno lanciato un attacco sia i jihadisti che l'esercito di liberazione dell'Azawad, una serie di attacchi coordinati che hanno portato poi anche a scontri alla periferia di Bamako e alla morte del ministro della difesa. Diciamo che le testimonianze degli abitanti di Diourá comunque parlano ancora di una situazione confusa, di combattimenti, colpi che si sentono, e bisogna dire che prima dell'imboscata un drone dell'esercito maliano aveva ucciso una donna e un suo bambino e ferito diversi altri civili. E qui introduciamo un aspetto di questa guerra, che era quella dei droni, di cui abbiamo avuto anche modo di parlare, però adesso c'è stata una interessante inchiesta che è stata portata avanti da Jeune Afrique, Bellingcat e anche da una ONG, che sostanzialmente ha studiato un po' quali sono gli obiettivi delle forze armate maliane rispetto a questa guerra, obiettivi che molto spesso sono obiettivi civili. Diciamo che i droni sono diventati uno strumento privilegiato delle forze armate in questa guerra contro i jihadisti, anche perché poi il Mali è un territorio molto vasto. E quindi questa campagna
0: lo ricordiamo giusto perché lo stavi anche sottolineando prima, droni comunque turchi e sotto anche una regia militare, come dicevi te, russa.
1: Sì, e i droni infatti sono turchi, il mitico Baykarat, il TB2 e l'Akin Sea, che è ormai e poi i droni kamikaze russi usano anche quelli, il Zhenan 2. E questa diciamo che questi attacchi, questa condotta delle operazioni e la scelta degli obiettivi soprattutto sollevano non pochi interrogativi, perché si è constatato un crescente numero di vittime civili. Cioè, le autorità maliane non commentano mai ufficialmente questi attacchi, che vengono liquidati anche qui col termine odiosissimo di danni collaterali, però i civili sono stati ripetutamente presi di mira in operazioni che sono state presentate dalle autorità maliane come dirette contro i gruppi terroristici. Quindi che hanno fatto? Genaflic, Bellingcat e l'ONG Decentry hanno preso una serie di attacchi, 12 attacchi, li hanno analizzato e hanno praticamente estrapolato dei dati per cui di fatto da questi attacchi che vanno nel più di 3 anni, che vanno da settembre 2023 all'agosto 2026, ci sono stati 731 vittime civili. Quindi questi attacchi, diciamo, sostanzialmente sono stati hanno colpito soprattutto i civili. E questa indagine solleva degli interrogativi sui metodi con cui vengono identificati questi obiettivi utilizzati dall'esercito maliano, in particolare un processo che si chiama di identificazione positiva, cioè progettato per verificare che un obiettivo sia effettivamente un obiettivo militare legittimo. Però di fatto evidentemente questa valutazione non viene fatta, soprattutto questo viene dimostrato appunto dalla ricostruzione che fanno questa inchiesta. Pastori, minatori d'oro, altri cittadini impegnati nelle loro attività quotidiane vengono regolarmente uccisi da attacchi il cui scopo, il cui intento è difficile da determinare, e quindi è arrivato anche a definire il caso di una colpa della posizione, cioè un concetto che è stato sviluppato da alcuni studiosi che si occupano di risoluzione dei conflitti e relazioni internazionali presso l'Istituto per la Sicurezza degli Affari Globali, secondo cui la posizione o l'attività di una persona è diventata una prova del suo collegamento con un gruppo armato. Cioè le forze armate del Mali, i suoi alleati, considerano i civili che vivono in zone sotto l'influenza di militanti o ribelli jihadisti come complici, e applicano così una specie di punizione collettiva in cui la presenza di civili o la loro presunta associazione con gruppi armati serve a giustificare gli attacchi. E questo spiega la quantità di morti civili. Poi, mentre l'esercito maliano controlla i cieli, chiaramente dall'altra parte gli avversari si sono adattati. Ci sono innanzitutto gli istruttori ucraini che in pratica aiutano i separatisti del fronte di liberazione della Zawad, che hanno cominciato a modificare dei piccoli droni commerciali e li hanno equipaggiati con cariche esplosive sganciabili o li pilotano in versione kamikaze, e li hanno usati per la prima volta contro le forze russe durante la battaglia di Tinsawaten nel luglio 2024, dove appunto hanno ottenuto anche una vittoria decisiva con tanti morti dell'epoca Wagner. E quindi c'è una evoluzione, purtroppo in maniera molto negativa, evoluzione negativa che c'è anche, come dire, nella vita politica maliana, perché si stanno restringendo sempre di più gli spazi di libertà. Solo qualche giorno fa un giornalista che si chiama Abdarrahman Keita è stato condannato a 2 anni di carcere perché ha detto in un programma televisivo Sostanzialmente il Jenim di Ijad Agghali, che è il capo del Jenim, sta di fatto governando Kidal, che è caduta nelle mani dei gruppi armati, e questa è una città del nord molto importante, e l'accusa ha sostenuto che il giornalista aveva assunto una posizione di parte e danneggiato la credibilità dello Stato, e questo è stato condannato a 2 anni di prigione. Ecco, un po' questa è l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento in Mali.
0: E invece, prima di passare a parlare, insomma, di un altro paese, la Nigeria voleva, insomma, come dire, alleggerire un po' il clima, parlando invece di questo pronunciamento, oppure pronunciamento, decisione, di cambio della cartografia, no? Da parte delle organizzazioni delle Nazioni Unite.
1: Sì, perché sembra una cosa banale, ma non è per niente. Cioè, il 4 settembre scorso le Nazioni Unite hanno adottato questa risoluzione, che è una risoluzione storica, e corregge quella che di fatto da 500 anni era una distorsione cartografica che ha ridotto praticamente al minimo l'Africa per 5 secoli. Praticamente per 500 anni si è basato l'estensione delle mappe, la pubblicazione delle mappe, sulla proiezione di Mercatore, che è Gerardus Mercator, che è un cartografo che è nato nei Paesi Bassi nel 1512, ha creato questa mappa inizialmente destinata ai marinai. Ma questa mappa che fa? Schiaccia sostanzialmente le terre che stanno nei pressi dell'equatore, e quindi la rappresentazione del continente africano era enormemente sottodimensionata rispetto alle sue dimensioni reali, e si è basata per centinaia di anni su una visione occidentale, coloniale, insomma. Adesso questa risoluzione, che non è vincolante, contro cui hanno votato gli Stati Uniti, praticamente invita a utilizzare la proiezione della mappa Equal Earth, che è una proiezione di mappe globali inventata da Bojan Savic, Bernard Jenny, Tom Paterson nel 2018, che contribuisce a dare una dimensione, diciamo così, più realistica alle mappe, dove l'Africa

0: gli altri che vengono tramandate di generazione in generazione. La rappresentante degli Stati Uniti, non a caso, che si chiamava Ferencevich, si è scagliata contro questa risoluzione votando contro, dicendo che è una presunta agenda ideologica. Chiaramente questo dibattito va oltre gli ambienti specialistici, no, della geografia, perché ci sono delle associazioni come Speak Up Africa, African No Filter, che da tempo propongono di questa rappresentazione più accurata dell'Africa sulle mappe mondiali, e c'è una campagna che si chiama Correggi la Mappa, che appunto già da tempo esortava ad adottare questa proiezione Equal Earth, cerca di riflettere le reali dimensioni dei paesi. E quindi è un messaggio che peraltro si riscontra, cioè va anche in sintonia con più un generale dibattito su, per esempio, i possibili risarcimenti per la schiavitù. E qui c'era stata anche qui una risoluzione molto importante delle Nazioni Unite, che ha parlato della schiavitù come appunto di una offesa per l'umanità, e c'è anche questa campagna per la restituzione al continente degli oggetti religiosi e culturali saccheggiati durante il colonialismo. Quindi insomma c'è un movimento di opinione globale che in qualche modo cerca di rimettere le cose al loro posto, più o meno.
1: Giustamente hai detto più o meno,
0: certo.
1: Perché poi se parliamo insomma, diciamo, invece avvicinandoci, non parlando della Nigeria, no? Questo per far capire quanto peso ha anche a livello insomma poi territoriale dei singoli paesi, perché insomma parlare della cartografia già più volte, no? In altri contesti non vorrei tanto allargarmi, però abbiamo più volte denunciato come le linee, la definizione dei singoli stati veniva tracciato un po' con il righello
0: la conferenza di Berlino, certo, sì. Sì.
1: Così, non so, in Africa ma in tante altre parti, così come nel sud-est asiatico e in altre parti del mondo.
0: Sì, creando... qui più che altro si trattava della rappresentazione delle dimensioni,
1: sì,
0: che effettivamente poi insomma rimanda a una serie di questioni collaterali, diciamo così.
1: Però insomma ci fa capire, no? Quindi quando noi diciamo che spesso siamo eurocentrici occidentali, cioè partiamo sempre dal nostro punto di vista, ci fa capire bene le ricadute anche culturali, no? Nei singoli spazi.
0: Infatti qualcuno mi deve spiegare perché noi parliamo di Medio Oriente, per esempio. Medio rispetto a cosa?
1: Dovremmo
0: parlare di Levante,
1: no?
0: Di Asia occidentale, cioè.
1: Infatti questi, diciamo, l'Asia occidentale all'interno di quelle che sono le campagne, cioè anche culturali da un punto di vista del linguaggio, della decolonizzazione, insomma si sta usando di più questo termine, ad esempio Asia occidentale, no?
0: C'è più consapevolezza, cioè, sì.
1: Un poco, magari ancora in pochi e in poche, però piano piano insomma forse ci si può arrivare anche qui. Però insomma, dopo questo, come dire, sguardo un pochino più d'insieme, torniamo a parlare di Nigeria, perché di un altro paese africano che ci pone davanti due grosse contraddizioni. Una è quella, e mi riferisco, magari appunto ne parliamo insieme, a questo sgombero di questa città sull'acqua, viene definita Mokoko, no? Vicino Lagos.
0: Sì.
1: Mokoko con l'accento?
0: Makoko, sì, non so se è con l'accento finale alla francese, Makoko, però probabilmente siccome quello è un paese anglofono sarà in maniera diversa.
1: E insomma, come anche qui, insomma, se parliamo di questo sgombero che non è il primo che c'è, però insomma, di quest'area, un villaggio sull'acqua di pescatori, anzi conosciuta anche un po' come la Venezia nigeriana, anche luogo turistico, che però sta portando a un grosso sfollamento, no? In virtù di che cosa? Anche qui di quello che viene definito. A te la parola.
0: È una notizia che ha una serie di addentellati, che ci riporta innanzitutto a una contraddizione essenziale dell'Africa e della Nigeria in particolare, paese ricco di risorse, dove accanto a questa alla pulizia etnica di fatto dei poveri, come è successo per Makoko, come sta accadendo per Makoko, c'è poi una gentrificazione di una città come Lagos, dove il 70% degli abitanti vive in condizioni abitative di miseria.

0: dove però i pochi ricchi stanno trasformando questa città, trasformandola in un luogo di grattacieli e di abitazioni costosissime, e al contempo c'è uno degli uomini più ricchi dell'Africa, Aliko Dangote, che ha una miniera, che ha un impianto petrolifero che produce 700.000 barili al giorno, che sta facendo un IPO, cioè sta entrando in borsa cercando di raccogliere 1.6 miliardi di dollari. E noi, questo ci rimanda anche alla nostra visione di un'Africa che noi a volte pensiamo all'interno dei nostri stereotipi sempre povera o in crisi, quando invece ci sono queste contraddizioni enormi, questa ricchezza che viene esposta, anche se poi non viene distribuita. E Makoko è praticamente la più grande baraccopoli galleggiante dell'Africa, che si trova proprio nel cuore della laguna di Lagos, perché Lagos si trova su una laguna. È da dicembre che le autorità di Lagos hanno avviato questa operazione di demolizione, e praticamente ha colpito decine di migliaia di persone. Cioè, secondo alcune organizzazioni sono sul territorio, come la Corporate Accountability and Public Participation Africa e Justice Empowerment Initiative, sono 300.000 i residenti che sono stati sfollati. E questa era una comunità di pescatori che era cresciuta sulle palafitte ai margini, diciamo così, del centro coloniale, poi è stata inglobata dall'espansione della metropoli, e per generazioni hanno vissuto lì pescando.
1: Sì, perché da più di 100 anni che c'è.
0: Sì, commerciando, insomma. Era un quartiere chiaramente insalubre, poverissimo, però era integrato con l'economia informale della città, perché Lagos vive di economia informale. E poi il governo dello Stato di Lagos giustifica questi abbattimenti invocando ragioni di sicurezza, perché insomma c'era le linee elettriche di alta tensione, rischi ambientali. Però la fascia di demolizioni si è allargata sempre di più, e le demolizioni che hanno portato anche al fatto che le scuole che stavano in questo slum hanno chiuso, quindi i bambini, certo, non riescono più a raggiungerle, le famiglie chiaramente hanno perso casa, lavoro, mezzi di sussistenza, e poi c'è la situazione sanitaria. Lagos ha 22 milioni di abitanti e soffre di un deficit di circa, si dice, 3 milioni, ma probabilmente sono molti di più, unità abitative. Ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto la zona lagunare è stata riservata a progetti immobiliari di lusso. La cosiddetta Eco Lagos, che Femi Kuti, il figlio di Fela, racconta in un suo brano che si chiama proprio Eco Lagos. Sono sfratti forzati che servono a mascherare una riqualificazione urbana, che invece aumentano il divario per ricchi e poveri. Quindi centinaia di baracche di legno sono state rase al suolo. Ultimamente la polizia è anche intervenuta con morte per persone. E quindi, insomma, poi oltretutto non c'è possibilità di ricollocamento. Poi là vicino c'è stata la costruzione di un altro immobile di lusso, cioè una struttura immobiliare di 54 ettari, si chiama FBT Coral Estate, dove prima c'erano i pescatori e Gun, e adesso ci sono, si saranno i grattacieli. E questo è avvenuto in tanti posti di Lagos, perché poi il governo parla di abusivi, di degrado ambientale, di rischio per la sicurezza, però qua il rischio è che Lagos nel 2100 diventerà la città più popolosa del mondo, e il 70% della popolazione urbana vive in insediamenti informali, dove non c'è acqua corrente, servizi igienici, elettricità. E poi questa è stata la peggiore ondata di sgomberi forzati dall'era militare. Quindi neanche i militari facevano questa roba. Chiaramente c'è un obiettivo, che è quello di trasformare Lagos in una mega città del XXI secolo, però una visione che appunto ha come implicazione una vera e propria pulizia etnica dei poveri, che sono trattati come rifiuti da smaltire. Quindi Lagos sta diventando questo centro di speculazione immobiliare, ma anche di corruzione, di complicità fra potere pubblico e privato, disprezzo totale per i diritti umani, cioè, poi anche queste cose oltretutto vengono anche rappresentate per esempio nelle serie televisive nigeriane che raccontano proprio il degrado di questa città e soprattutto questa complicità fra il potere pubblico e privato e la criminalità. E in tutto questo contesto della Nigeria, l'uomo più ricco dell'Africa, che appunto Aliko Dangote, con la sua mega raffineria di petrolio, che produce 700.000 barili al giorno, ha lanciato il 14 settembre scorso un'offerta pubblica iniziale per raccogliere 1,6 miliardi di dollari ed è la più importante operazione di questo tipo mai realizzata in Africa. Lui dice che suo obiettivo è coinvolgere ogni africano, cioè secondo lui ogni africano, ogni nigeriano potrebbe comprare pacchetti di azioni per un valore minimo di $4.
1: Sì,
0: vabbè, questa è praticamente la fantasia del capitalismo per tutti, insomma, che anche da quelle parti c'è. E questo personaggio mira ad accogliere tutti questi soldi. Bisogna dire che il mercato è piuttosto scettico a proposito di questo, anche se ha avuto l'autorizzazione da parte della SEC, della Security Exchange Commission, che è l'autorità di regolamentazione del mercato dei capitali americani, per la sottoscrizione di questa IPO, però pare che il prezzo sia un po' esagerato e quindi questa adesso bisogna vedere se va a buon fine. Tutto è iniziato appunto da poco, il 14 di settembre. E poi ci sono state anche numerose segnalazioni di irregolarità, perché molti investitori retail, cioè singoli, con scarsa o nulla conoscenza del funzionamento degli investimenti azionari, avevano già aperto conti di trading in vista dell'IPO, insomma, già avevano cominciato un po' a crederci a questa chimera. Certo, poi c'è anche uno scontro fra milionari, fra miliardari. Certo.
1: Facciamo un passettino indietro, sì, anche per far capire, insomma, perché si parla di questo, no? Perché poi è vero che la Dangote Petroleum è forse ha fatto la più grande offerta, ma è anche la più grande compagnia africana, forse non solo nigeriana, no? Quindi non solo in merito all'offerta, che estrae greggio, perché la Nigeria ha tante risorse, però poi deve comprare diciamo la benzina, il greggio lavorato dall'esterno.
0: Certo.
1: E quindi l'idea era quella invece di aprire delle raffinerie all'interno, no? Quasi questo è l'idea un po', diciamo, di sviluppo. Poi sviluppo per chi, ce lo chiederemo dopo, oppure già ce lo stai dicendo, però di raffinare all'interno i propri prodotti proprio per evitare di comprarlo dall'esterno, e già questo sta avvenendo in qualche modo, no?
0: Sì, infatti diciamo il prezzo che alcuni analisti hanno considerato eccessivo invece viene giustificato con il fatto che questa raffineria si trova proprio in una zona strategica, perché è proprio lì che il petrolio dovrebbe essere raffinato, e quindi alla fine il processo di produzione costerebbe di meno rispetto per esempio agli impianti un po' obsoleti e costosi che hanno gli europei o invece americani, e quindi in qualche modo si porrebbe anche questa raffineria in concorrenza con gli altri protagonisti del mercato petrolifero. E poi c'è anche una concorrenza con un altro personaggio che si chiama Samad Rabiu, che è un altro degli uomini più ricchi della Nigeria, che investono in tante attività, non solamente in petrolio, perché Dangote investe in cemento, in zucchero, in fertilizzanti. La loro idea è quella che questa posizione diciamo così favorevole, e soprattutto la possibilità di sfruttare questi 700.000 barili al giorno e di raffinarli direttamente sul posto, possa in qualche maniera indurre a una convenienza all'acquisto di questo petrolio. Sarà, questo fa parte, diciamo così, del processo dell'entrata dell'Africa nel capitale globale, cosa che sta in qualche maniera avvenendo, ma che poi è dimostrato anche dall'esito della riunione dei BRICS, quella che si è svolta al 18° vertice a Nuova Delhi, dove si è affrontato esplicitamente anche il fatto di favorire la crescita economica dell'Africa, raccogliendo esperienze di sviluppo e progetti, e con una nuova banca che è la New Development Bank, che è la banca dei BRICS, che dovrebbe finanziare progetti per 42 miliardi di dollari americani, ben 139 progetti. Quindi qui si parla di investimenti in energia pulita, infrastrutture, servizi idrici, igienico sanitari, infrastrutture digitali. E quindi tutti questi progetti aggiungeranno, secondo le stime, 2.400 megawatt di capacità di generazione di energia rinnovabile pulita. Quindi per l'Africa questo è un aspetto importante.
1: Che però, insomma, non risponde alla domanda, ripropone la domanda iniziale, appunto, sviluppo perché, chi ci guadagna? Perché poi, insomma, se l'altro aspetto della medaglia è lo sgombero di Makoko, cioè quindi delle realtà, anche sì, sicuramente baraccopoli informali, ma senza nessun sviluppo di, come dire, non un passaggio da casa a casa, da un ambiente insalubre a un ambiente salubre, ma semplicemente dal buttare la gente per strada per far spazio a investimenti o come per i nuovi ricchi, o come in questo caso, sì, sicuramente creare delle raffinerie all'interno, però non perché alcuni proventi, alcune, come dire, differenza, no, di costi siano poi ridistribuito in mano dello Stato, ma costituendo un monopolio nei confronti della Dangote Petroleum in questo caso, no? Quindi di un privato, ben ci fa capire che in realtà, da un punto di vista poi del migliorare le condizioni di vita di chi in Nigeria sta sotto la soglia di povertà, e sono tantissime, c'è ben poca speranza.
0: Perché poi i costi di questo sviluppo, perché poi comunque si tratta effettivamente del fatto che l'Africa è un continente che si sta sviluppando e che sta crescendo economicamente, però ci sono dei costi che riguardano la marginalizzazione di enormi settori della popolazione, la crescita magari di una borghesia come dire, che può acquistare, che può consumare, quindi può costituire un mercato, diciamo così, dei prodotti cinesi o europei o americani, ma al contempo gran parte della popolazione, invece soprattutto quella rurale, ma non solo, anche all'interno delle città, viene tenuta fuori e vive di economia informale. Quindi i costi di questo sviluppo sono enormi, e soprattutto si basa su una disuguaglianza strutturale che non è assolutamente cambiata, anche perché poi non c'è una guida politica che rimetta in discussione questa asimmetria, cosa che sta avvenendo in maniera, diciamo così, larvale, magari nel Sahel, attraverso poi dei passaggi traumatici, quali sono stati i colpi di Stato, ma che di fatto poi non ha né la struttura né le forze produttive necessarie per cambiare effettivamente questi equilibri.
1: Quindi, per concludere anche, insomma, questa riflessione, correggimi se sbaglio, forse potremmo dire che sì, forse il petrolio smetterà pure di lasciare, almeno parte del petrolio, il greggio, l'Africa prima di diventare benzina, ma in realtà questa ricchezza che si produce si sa benissimo in mano a chissà chi la controlla, no?
0: Assolutamente. Mantenendo così i rapporti tra le classi sociali, sicuramente continuerà questa disuguaglianza. Poi c'è anche la possibilità, e questo sta avvenendo, che tutta una nuova generazione che anche attraverso questa espansione economica in qualche maniera acquista sicurezza, acquista possibilità di informazione, magari studia, che piano piano prende consapevolezza, e noi ne abbiamo anche parlato, di come è successo in Kenya, è successo in Nigeria, è successo in Uganda, è successo in Senegal. Questa generazione consapevole in qualche maniera cerchi di rimettere in discussione questo modello.
1: Certo, sta riempendo le piazze, magari ne parleremo anche le prossime volte delle varie mobilitazioni che ci sono dentro gli altri paesi, insomma, africani. Bene, io ti ringrazio.

0: Pronto?
1: Sì, sento.
0: Eccoci. Ah, grazie per averci richiamato. Con te, con te volevamo, insomma, se avevi maggiori notizie rispetto a questa enorme operazione, insomma, di arresti che c'è stata nei confronti delle diverse comunità LGBT plus in Turchia, insomma, se ne sai qualcosa di più. Si parla di 160 arresti, se non erro, però insomma, se volevamo qualche notizia ulteriore.
1: Certo, allora tra il 12 e 13 di settembre, quindi il weekend che abbiamo lasciato alle nostre spalle, principalmente ad Ankara, Istanbul, poi abbiamo scoperto anche in altre città come Izmir, insomma in queste grandi, grandissime città, la gendarmeria insieme alla polizia ha condotto un'operazione di arresti, indagini, eccetera. In questa operazione sono finite nel mirino 162 persone, 13 attività commerciali, tra questi ci sono anche centri culturali, e inizialmente erano 5, poi abbiamo scoperto che sono diventate 9 associazioni. E il titolo dell'operazione è "La mia famiglia è al sicuro". La comunicazione che legittima, la comunicazione che arriva dal Ministero dell'Interno, che legittima, tra virgolette, questa operazione è la seguente: le associazioni, le persone, i luoghi fisici che sono stati presi di mira promuovono l'indottrinamento dell'omosessualità sui minori, promuovono l'oscenità, volgarità, pornografia e la prostituzione. Se andiamo a vedere l'elenco, ci sono principalmente associazioni che lottano per i diritti delle persone LGBTQI+, associazioni regolarmente esistenti, in grande parte ricevono fondi pubblici e finanziamenti dalle fondazioni nazionali oppure internazionali, oppure direttamente dai ministeri, anche attraverso una serie di bandi, concorsi, eccetera. Poi invece, se parliamo delle persone fisiche, ci sono dei giornalisti, per esempio oggi abbiamo scoperto che è stata presa in detenzione provvisoria e poi è stata confermato purtroppo il suo arresto una giornalista turca che è andata in Georgia durante le elezioni per capire come la propaganda elettorale in quel paese ha un profilo omotransfobico, e a proposito di questo ha scritto un articolo per una rivista. E tutta la redazione di quella rivista è finita in carcere, in più questa giornalista, perché ha collaborato con un'associazione che è finita nel mirino. E gli account social, X oppure Instagram, eccetera, i siti web di numerosi portali, anche delle riviste LGBT, delle associazioni LGBTQI+ in Turchia, sono stati sospesi oppure è stato impedito l'accesso a questi siti in Turchia. E questa è praticamente la cronaca di quello che è successo, della retata. Il giorno dopo, lunedì, poi ieri martedì, quindi 14-15 settembre, davanti al Tribunale Generale di Istanbul, ma anche per le strade di alcune città come Ankara, Eskişehir, Izmir, le persone sono scese in piazza, i vicini cari di queste parenti magari di queste persone, oppure altre persone che appartengono al movimento queer. Anche in quelle occasioni la polizia ha usato manganelli, ancora un'altra volta gli scudi, i lacrimogeni, e sono state prese in detenzione provvisoria 50-55 persone, e per la maggior parte di queste purtroppo la detenzione provvisoria è stata rinnovata per altre 24 ore, quindi entro stanotte forse saranno scarcerati, a meno che non saranno appunto processati, quindi gli sarà confermato l'arresto e quindi partirà un lungo percorso di attesa, molto probabilmente in carcere. In Turchia non si tratta, mi permetto di dire due altre cose, non si tratta di una novità, sì. Una postura omotransfobica è in grande crescita a livello istituzionale e a livello anche purtroppo collettivo. Cosa voglio dire? Dal Presidente della Repubblica alla Ministra delle Politiche per la Famiglia, dai rettori di certe università statali fino ad alcuni giornalisti dei giornali conservatori, purtroppo l'omosessualità in primis e poi tutto il mondo LGBT viene criminalizzato e viene definito come una devianza, soprattutto hanno iniziato a sfornare questa retorica molto diffusa in Russia, adesso anche in Africa, ma anche in Iran, in altre parti del mondo, che questa cosa viene dall'Occidente, no? Quindi devianza occidentale che viene indottrinata nella società turca con l'intento di distruggere il tessuto della famiglia tradizionale, il profilo, eccetera. Poi c'è chi porta avanti questa argomentazione dicendo che sono pedofili, eccetera, eccetera. Siamo ai confini praticamente di un cambiamento legislativo che potrebbe prevedere nel codice la criminalizzazione e la condanna dell'omosessualità, come in Libia e come in Libano e in altri paesi, eccetera. Quindi la preparazione culturale, politica a livello istituzionale è stata fatta tanto in questi anni, e poi anche a livello collettivo, dicevo, perché le fondazioni, soprattutto le associazioni religiose conservatrici che lavorano direttamente con il governo oppure con i suoi apparati di ogni genere, portano avanti nelle scuole, nelle moschee, come attività politica per la strada, un grande lavoro di propaganda contro le persone LGBTQI+. Poi si chiudono saltuariamente le associazioni, Istanbul Pride non si può più fare dal 2013, ogni tentativo viene represso dalla polizia. Per un anno, per esempio, ad Ankara ogni tipo di attività del mondo dell'associazione LGBT è stato sospeso. Un'ultima considerazione politica, poi chiudo qua se avete altre domande. Penso che non stiamo di fronte a un quadro che ci permette di capire che il regime di Ankara ha scoperto l'acqua calda. Penso che da quel pazzo argentino fino a chi dirige a Washington gli Stati Uniti d'America, arrivando fino a una serie di formazioni politiche fondamentaliste che ci sono in Germania, in Italia, eccetera, penso che ci sia un'ondata internazionale che parla della stessa cosa. Sono formazioni politiche che rappresentano diverse religioni, fanatismi di diverse religioni, quindi anche qua bisogna fare attenzione a non fare l'islamofobia, e sono formazioni politiche che possono avere tendenza estremista oppure tra virgolette anche moderata. E quindi diciamo che questa aggressione in Turchia è stata personalizzata e poi dopo è stata attuata negli ultimi 10 anni, e ovviamente colpendo quella parte della società che per la maggior parte della società viene definita come vulnerabile. Si apre anche la porta di altre discriminazioni, altre violenze. Purtroppo le persone LGBTQI+ in Turchia sono state sempre emarginate, sono state sempre tra virgolette viste male, sono state sempre private dai loro diritti. Penso che il regime stia attuando il suo potere su di loro, magari domani per poter permettersi di allargare la sua rete della violenza, della discriminazione nei confronti di altre fette della società che sono altrettanto vulnerabili.
0: Sì, forse quello che ci dovevamo chiedere sicuramente è vero, siamo in uno scenario internazionale in cui gli attacchi si stanno con delle destre, sia da un punto di vista dei diritti civili sia da un punto di vista delle possibilità, insomma, no? dei vari strumenti, no? legati alla libertà di espressione, ma libertà dei corpi di movimento, di protesta, stanno un po' le politiche repressive crescendo nelle diverse parti del mondo, assumendo connotati ovviamente differenti, no? Quindi non c'è una grossa differenza, cioè non è un problema solo appunto della religione degli islamici, ma lo è anche per i fondamentalisti cristiani, così come lo è tra virgolette per i fondamentalisti di altri tipi di religione. Quello che però mi chiedevo è perché proprio in questo momento in Turchia parte questa operazione? Qual è la...
1: Guarda, questa domanda me l'hanno fatta in tanti in questi giorni, me la faccio anch'io, ma la risposta è, veramente non voglio essere banale né scortese, ma potrebbe essere: perché no? Perché non adesso? Allora, non c'è un motivo tecnico, strategico che riguarda questo momento, tipo tra 2 mesi non ci sono elezioni in Turchia, no? Il regime utilizza la magistratura come la sua arma potente, quindi può fare tutto quello che vuole da qualche anno. Quindi non gode della sua, diciamo, massima potenza per, cioè, alcuni punti di vista adesso, ma lo faceva anche ieri, l'altro ieri. Penso che non ci sia un motivo specifico legato a questa data qua, a questo periodo. Senz'altro è un'operazione senza precedenti, però qua siamo arrivati accumulando un percorso, facendo un percorso, accumulando violenza e discriminazione. Come dicevo, per un anno intero ad Ankara, nella capitale del paese, ogni tipo di attività del mondo dell'associazionismo è stato bandito. Anche le assemblee regolari delle associazioni LGBT sono state definite illegali. I festival queer di Ankara hanno dovuto chiedere rifugio al consolato, al centro culturale francese a Istanbul, per poter svolgere il festival regolarmente. Tanti colleghi giornalisti che scrivono per le riviste LGBT, cui Plus negli ultimi 3-4 anni hanno fatto 2-3-4 mesi di carcere. Quindi ci voleva, dal punto di vista del regime, secondo me un colpo grosso per dare un segnale al suo elettore, senz'altro, magari per aprire le porte anche di un nuovo percorso che potrebbe essere il tanto atteso referendum costituzionale. Magari ci troveremo in questo referendum costituzionale con una serie di proposte molto positive, progressiste, di apertura laica, eccetera, ma dall'altra parte magari ci troveremo all'interno del pacchetto anche una semicriminalizzazione delle persone LGBTQI+. Quindi c'è magari un'idea, una volontà di creare il terreno, seminare un po' di paura e diffondere questa cultura della paura per far sì che anche, come dicevo, altre parti della società non si permettono di muoversi, perché nonostante tutto, comunque bisogna sottolineare questo, le compagne e i compagni queer in Turchia hanno portato avanti una lotta determinata, fortissima e intersezionale, incredibile in questi ultimi anni, nonostante tutto, nonostante mille difficoltà e mille impossibilità. E quindi magari il regime voleva assolutamente, oggi o domani sarebbe stato, dare un colpo grosso, come dice il coordinamento Pride Istanbul, e questo è un tentativo per liquidare il movimento, magari sradicare, distruggere e spingerlo alla clandestinità, come succedeva negli anni 70-80 in Turchia.
0: No, infatti ti chiedevo questo perché, insomma, leggevo che sono comunque, il 12 settembre era comunque il 46esimo anno da quello che...
1: Sì, c'è anche quel...
0: Il colpo di stato militare, no? Diciamo, e quindi se poteva esserci una correlazione o la voglia, il bisogno di rafforzare, appunto, come dire, una prova di potere in questo momento. Va bene, io...
1: Sì, il 12 settembre senz'altro è un momento molto impressionante, sia per la Turchia, per il Cile anche, tra l'altro.
0: Sì.
1: Potrebbe essere, tanto noi tra il 2016 e il 2018 abbiamo vissuto in stato d'emergenza in Turchia. Tutti i decreti di legge che sono stati emessi direttamente solamente con la firma del Presidente della Repubblica, una volta che è stato sospeso lo stato d'emergenza, sono diventati leggi. Quindi oggi la Turchia viene governata con i decreti che sono diventati leggi, che sono stati emanati durante lo stato d'emergenza. Quindi siamo già in una sorta di dittatura senza divisa da parecchi anni, anche se il mondo non lo vuole accettare, non lo vuole vedere. Quindi il 12 settembre è un momento simbolico che ricorda l'ultima dittatura fascista militare che ha lasciato in teoria la Turchia alle sue spalle. Tuttavia oggi, mi permetto di dire, non è che viviamo in una condizione estremamente diversa.
0: Bene, io ti ringrazio per la chiarezza, insomma, con cui ci hai rappresentato queste ultime notizie che venivano dalla Turchia. A risentirci.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per presentare il documentario With Hassan in Gaza di Kamal Al-Jafari al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Ben trovato!
2: Ciao, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. È appunto un'opera presentata nella scorsa edizione in anteprima mondiale al Locarno Film Festival, un documentario davvero molto importante e toccante che ha fatto uno straordinario giro nei festival più importanti al mondo. In Italia ha avuto la sua anteprima alla scorsa edizione del Festival dei Popoli, dove ha anche vinto il premio come miglior documentario internazionale, e è al cinema con OpenDDB Distribuzioni dal Basso, ed è un documentario insomma a cui tenevo moltissimo per tantissime ragioni, non ultima il fatto che anche rispetto ai molti documentari sulla Palestina e su Gaza che sono usciti nell'ultimo paio di anni, questo si pone su un livello completamente diverso, perché di fatto questo documentario nasce dal ritrovamento qualche anno fa di tre cassette mini DV che Kamal Al-Jafari aveva girato a Gaza nel 2001. Questo perché appunto si era recato a Gaza in cerca di un amico, di un suo ex compagno di prigionia, e questa è l'occasione per arrivare a Gaza e cercarlo, ma di fatto per cercare la popolazione di Gaza, per parlarci, per scoprire la vita quotidiana a Gaza sotto assedio, sotto occupazione, perché già tale ovviamente era. E appunto il livello diverso su cui si pone questo documentario è esattamente questo, nel senso che la grandissima potenza io credo sia proprio in quelle immagini, cioè in immagini vecchie di 25 anni ma che tornano a noi nel nostro presente con un significato completamente diverso. Quei luoghi, quelle case, quelle persone, ovviamente guardando il film la prima cosa che ci viene da chiederci è dove sono, che fine hanno fatto. E quindi insomma possiamo parlare di uno straordinario esempio di documentario found footage, quindi con materiali ritrovati, un documentario di montaggio che è anche molto attinente a quella che è la filmografia di Kamal Al-Jafari, che infatti dopo The Collection e dai film, che erano sempre tratti da archivi sottratti, dispersi e manipolati, arriva con questo nuovo documentario davvero molto importante e che appunto stiamo cercando di fare circuitare nelle sale, nei cinema, ma non solo, perché come sempre la distribuzione di OpenDDB è aperta agli spazi sociali, alle università, ai circoli, all'associazione, a tutti coloro che credono che insomma sia decisamente importante far girare un'opera come questa, soprattutto guardandola insieme e dibattendoci, parlandoci sopra e cercando di capire anche cosa è rimasto e cosa si può ancora attivare.
1: Dato che si tratta di materiale d'archivio, dal punto di vista cinematografico, soprattutto del montaggio, che struttura ha il documentario?
2: Lineare, nel senso che il documentario inizia letteralmente con il suo arrivo a Gaza, e già quello è ovviamente una prima caratteristica molto particolare, perché arrivare a Gaza vuol dire di fatto varcare un confine. Ancora prima di entrare, Gaza è già una soglia da attraversare, e ogni viaggio a Gaza comincia da una domanda: chi può passare, chi può uscire? E poi il film continua visitando dei luoghi che oggi hanno anche completamente cambiato insomma fisionomia. Mi viene da pensare alle immagini del mare, alle immagini sulla spiaggia, una spiaggia diventata di fatto uno dei pochi luoghi dove le persone sono accampate. E la cosa molto particolare è che di fatto anche il mare a Gaza è un confine invisibile che si cela dietro l'orizzonte, e durante il film i protagonisti assoluti sono sicuramente i bambini che spuntano da ogni dove e che chiedono di essere filmati, chiedono di essere fotografati sorridendo alla telecamera, ma quello che incontriamo è anche una cosa cosa che sicuramente non abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 anni di racconti attraverso le notizie, attraverso i telegiornali, ovvero letteralmente quella che era la vita quotidiana a Gaza, quindi la vita nei mercati, una città molto viva, una città piena di gente, piena di colori, con quello che già era presente nel 2001, ovvero l'assedio, il confine, il muro, gli attacchi dell'esercito israeliano, piuttosto che le case distrutte dai bombardamenti. Anche questo emerge, così come emerge, insomma, cito una frase su tutte che penso sia molto significativa: Kamal al-Jafari, in uno di questi suoi giri a Gaza, una notte è ospitato a casa di Hassan, che appunto è la guida che appunto lo porta in giro per Gaza, e gli chiede, mentre fuori si sentono rumori di spari e di bombardamenti, come vivono le sue figlie, se riescono a dormire la notte, e ovviamente la risposta è no. E ripeto, tutto questo a distanza di 25 anni ci torna con un peso e un significato totalmente diverso.
1: Che tipo di uscita avete pensato?
2: Siamo usciti al cinema con un primo giro di proiezioni in diverse città capoluoghi, da Bergamo, Pordenone, a Vicenza, arriveremo poi a Roma dal 17 al 23 settembre, siamo in tenitura al Nuovo Aquila, gli orari sono sempre alle 19, poi saremo a Torino, a Bologna, il giro continuerà. Come dicevo prima, per noi è importante portare questo film nelle sale cinematografiche, ma è importante portarlo in generale in tutti quei luoghi in cui si vuole appunto accendere questo tipo di riflettori su questo film, su questa scelta anche di raccontare Gaza in questa maniera qui. Quindi, come sempre, insomma, l'appello tra virgolette che facciamo alle persone, alla nostra comunità tutta, è quello ovviamente di aiutarci, perché il cinema indipendente, il particolare, il documentario indipendente non gira da solo, non riesce a circuitare da solo per le mille difficoltà sistemiche che ben conosciamo. Quindi una vera distribuzione dal basso come quella di OpenDDB la si fa come sempre insieme. Quindi, insomma, l'invito per chiunque voglia portare il proprio film, il film nel proprio territorio, al cinema o in uno spazio sociale o in ogni luogo, è quello di contattarci sul nostro sito opendb.it, anche perché cosa importante è il fatto che questo film non arriverà poi in VOD, non sarà poi disponibile in streaming. Questa è una scelta precisa di Kamal al-Jafari, del regista, perché, come dice lui, questo film è pensato per una visione collettiva, in sala, qualsiasi sala, ma una visione da fare insieme. E quindi, insomma, l'invito è a non perderlo, perché appunto poi, a differenza di molti altri film di OpenDDB, non arriverà in piattaforma, ma appunto continuerà, speriamo, il più a lungo possibile il suo tour di proiezioni.
1: Il documentario With Hassan in Gaza di Kamal al-Jafari al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Alla prossima.
2: Grazie a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Alla prossima, ciao.

0: con Simone Soranna di I Wonder Pictures, che distribuisce il film The Invite. Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ciao, grazie mille, come sempre, per l'invito. È un film veramente delizioso. È un film che prevede quattro personaggi chiusi in una stanza, o meglio, in un appartamento, e per circa un'ora e mezza iniziano a chiacchierare. Solo che la spirale diventerà sempre più ingombrante e poco alla volta verranno fuori delle verità nascoste, delle idee un po' matte, delle situazioni a dir poco grottesche che metteranno molta benzina sul fuoco. È un film esplosivo da questo punto di vista. Siamo però convinti che sia spassosissimo, sia troppo divertente e che nessuno sentirà il peso di questa situazione drammaturgica. Sembra quasi una pièce teatrale, perché di fatto abbiamo un'unità di luogo, un'unità di tempo, però appunto il ritmo non crolla mai, anzi sarà ampiamente sostenuto.
0: Olivia Wilde, come la conosciamo?
1: È un'attrice, principalmente, poi si è messa anche a dirigere qualche film, questo è il suo terzo lavoro. E la cosa che mi sorprende molto è che sceglie sempre un progetto differente. Lei ha iniziato con un film che era una classica, tra virgolette, commedia statunitense, poi è passato a girare una sorta di horror, fantasy, un po' come se fosse ai confini della realtà, per la serie televisiva celebre che è appunto scosse abbastanza l'immaginario diverse decadi fa. E adesso invece si cimenta in un'ulteriore sfida, ovvero appunto quella di ambientare un film all'interno di una casa. L'ha fatto anche girando il film in pellicola, quindi confrontandosi con un cinema d'altri tempi, letteralmente parlando, perché oggigiorno la pellicola non viene più utilizzata per fare i film, ma ci si affida al digitale. E per la terza volta, come regista, dimostra di essere una cineasta veramente consapevole, di saper dominare, padroneggiare il linguaggio filmico senza temere alcun confronto. Prova sempre ad alzare l'asticella, prova qualcosa di nuovo, e sembra una regista che abbia le idee ben chiare e che abbia un talento decisamente curioso e da esplorare in continuazione.
0: Che circuitazione ha avuto all'estero?
1: Il film ha iniziato il suo percorso a gennaio scorso al Sundance Film Festival, che è un po' il festival più importante di riferimento per quanto riguarda questo genere di lavori, che sono un po' più rischiosi, freschi, indipendenti, e poi è esploso completamente invece la scorsa estate, ad agosto, quando venne presentato nella cornice della Piazza Grande al Festival di Lucarno. Quindi 8.000 persone circa, di una delle sale all'aperto più grandi del mondo. La regista era presente, si è molto emozionata perché non si aspettava un'accoglienza simile, è stata una proiezione indimenticabile. E lo stesso ha tirato per l'appunto un po' intimamente arriva da noi.
0: Dove lo avete intercettato?
1: L'abbiamo proprio visto al Sundance, quindi quasi un anno fa, a gennaio ormai, alla gennaio del 26, il film venne presentato lì in anteprima mondiale, ci folgorò da subito e quindi ci siamo catapultati all'interno di questa avventura. Poi ci siamo innamorati dei quattro interpreti, perché ci sono Seth Rogen, Olivia Wilde stessa, anche la regista e interprete del film, Penelope Cruz e Lorne Norton, che sono veramente stratosferici. Loro non hanno bisogno di grandi presentazioni singolarmente, ma insieme riescono a reggere un'interpretazione davvero naturale, fluida, genuina, spassosissima, che ci ha lasciato a bocca aperta. Quindi non vediamo l'ora che anche il pubblico possa intercettarli.
0: La scelta di questo sottotitolo, Il piacere è tutto nostro?
1: Il piacere è tutto nostro perché chiaramente è un invito ad andare in sala a conoscere questi personaggi. Il film si basa su un invito, no? Il titolo dell'invite è proprio quello, perché una coppia inviterà a cena un'altra coppia. Questo è il pretesto narrativo del film. E poi il tutto, come dicevo all'inizio, prenderà delle pieghe un po' bizzarre, diciamo così. E quindi l'invito nostro, nel senso che chiaramente il piacere a portare il pubblico in sala, portare il pubblico a questa fantomatica cena, a questa serata scoppiettante, è un po' quello che ci auguriamo, per cui siamo contenti di poter abbracciare il più ampio pubblico possibile. E poi i personaggi sono anche contenti idealmente di ospitarsi vicendevolmente, e scoprirete le cose si metteranno nel piede giusto a un certo punto e poi ricorreranno di nuovo. Anche dalla partitura jazz molto forte, la colonna sonora è strepitosa e ricorda effettivamente l'andamento di una musica da concerto jazz, perché ci sono dei picchi emotivi molto forti e poi ci si riassessa, si prende respiro, si prende fiato e poi ricomincerà a correre, insomma una sorta di ottovolante.
0: Che uscita avete scelto?
1: È un'uscita abbastanza importante, il film ha accolto, diciamo così, con due giorni di anteprima, il primo e il secondo di settembre. Abbiamo un po' lanciato la miccia prima del Festival di Venezia, poi ci siamo eclissati al Lido, perché fino all'altro giorno eravamo presenti alla Mostra del Cinema per cercare di lavorare alcuni film e presentarli al grande pubblico del Lido e del Festival. Adesso si può ripartire, quindi è un film capace di intercettare plati differenti, perché ci sono i nomi in grado di dialogare con il grande pubblico, ma c'è anche la qualità tipica, molto cinefila, molto art house, del pubblico un po' di nicchia, del pubblico che cerca d'autore. Quindi è un trono davvero trasversale, ci auguriamo che possa far bene.
0: I riferimenti web per sapere le sale?
2: Per il nostro sito wonderpictures.it.
0: Il film di Invite, Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. Alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima, ci vediamo.

0: Con Francesco Bizzarri, ideatore e direttore della dodicesima edizione di Visioni dal Mondo, Festival internazionale del documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: E ben trovati a voi. Il documentario, il cinema del reale in tutti i suoi sviluppi, sia nazionale che internazionale, ci sono circa 39 titoli che arrivano da tutte le parti del mondo e ci sono tanti titoli italiani. I temi sono temi contemporanei come l'identità, l'ambiente, le migrazioni, i diritti, le relazioni umane, l'inclusione, nonché anche le nuove tecnologie.
0: Com'era nato questo festival?
1: Nasce 12 anni fa proprio per dare una voce al cinema del reale, come mi piace definire il documentario, cioè un cinema che non è finzione, dove i protagonisti sono quelli che vivono, soffrono, si emozionano, combattono, qualche volta anche a rischio della vita. Abbiamo fatto vedere diverse cose con giornalisti investigativi che hanno fatto documentari di grandissimo coraggio. E quindi, siccome c'è molto spazio in Italia per festival, rassegne di fiction, di cinema interpretativo, interpretata da attori, noi volevamo fare una manifestazione concentrata proprio su storie vere che potessero anche essere di esempio e potessero anche insegnare e condividere appunto queste esperienze di chi le ha passate, le ha vissute sulla propria pelle.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: Sulla parte italiana c'è una sezione di biografie di personaggi che comunque hanno segnato la storia della cultura e dell'arte italiana, come Gino Paoli, come Mino D'Amato, giornalista investigativo importante, come Felice Andreasi, Luigi Broglio, ingegnere spaziale degli anni 60-70. E poi ci sono storie, sempre che arrivano dalle varie regioni italiane, di persone comuni, di comunità, di territori, che testimoniano un po' quello che è la trasformazione sociale di oggi, insomma, quella che è la contemporaneità. Invece la sezione internazionale ospita tutti anteprime in Italia che raccontano delle storie non conosciute, originali e trattate con una narrazione originale e anticonformista su quello che sta succedendo nel mondo, la guerra, il clima, il continente africano, la tecnologia, quindi temi universali però raccontati sempre dall'uomo.
0: Com'è stata la scelta?
1: Difficile perché abbiamo ricevuto tantissimi documentari sia dall'estero che dall'Italia e purtroppo non ne potevamo selezionare più del numero che abbiamo fatto, che sono 39, perché in 5 giorni più di tanto non si può fare e quindi è stata difficile scegliere. Però ci ha fatto piacere notare che dal 2015, anno di fondazione del festival, ormai riceviamo documentari, non so, da Taiwan, dal Cile, dall'Indonesia, dalla Cina, ovviamente paesi balcani, dal continente africano. E quindi siamo molto contenti perché è un lavoro faticoso e però sembra che stia dando i suoi frutti e che Visioni dal Mondo cominci a essere conosciuto anche all'estero.
0: È prevista la presenza di autori ed autrici?
1: Tutti i film documentari che noi abbiamo selezionato per i concorsi e anche quelli fuori concorsi saranno presentati dai registi, che quindi vengono da tutto il mondo. Nel caso del film d'inaugurazione su Gino Paoli ci saranno anche gli attori che in una qualche maniera hanno interpretato Gino Paoli, i personaggi di Gino Paoli in questa docu-fiction, più documentario che fiction, ma comunque anche con una parte di interpretazione, e ci saranno anche loro l'inaugurazione. Parliamo di Alessio Boni, Strabioli.
0: Quali sono i luoghi e gli orari?
1: Tutto si svolge al Teatro Litta, mentre invece per la sezione Virtual Reality, realtà immersiva, i 7 documentari in Virtual Reality o realtà immersiva, quelli per intenderci che si possono godere.

0: sito, uno potrà prenotarsi se vorrà partecipare alla masterclass di Silvio Soldini, intervistato da Maurizio Nichetti, del regista Soldini, che sarà con noi sempre al Teatro Litta venerdì 18 settembre da mezzogiorno a l'una, oppure potrà anche preacquistare i biglietti se non li vorrà acquistare direttamente in cassa al teatro prima della proiezione, li potrà anche prenotarsi online.
1: 12ª edizione di Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e direttore Francesco Bizzarri.
0: Grazie a voi, vi aspetto.

0: Con Simonetta Lombardo, ideatrice del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026, ben trovata.
1: Ben trovato a te Federico, grazie dell'intervista. Il Festival Cinema in Verde è un festival di cinema che si occupa da ambiente quasi esclusivamente dal punto di vista della narrazione, perché noi siamo convinti che i dati, le ricerche, la scienza siano di essenziale importanza per capire la crisi ecologica, in modo particolare quella climatica, ma non bastano, e quindi è il nostro modo per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare le persone che magari vengono a contatto più difficilmente appunto con l'informazione vera e propria, attraverso il coinvolgimento dentro storie che appunto riescono a raccontare, a far identificare le persone con un protagonista che magari vive un momento di difficoltà legato alla crisi climatica, per esempio ai migranti ambientali, di cui molto spesso le pellicole che mettiamo in concorso parlano. Il festival è arrivato alla sua quarta edizione, fino adesso è stato fatto all'interno dell'Orto Botanico, anche perché lo facciamo assieme alla Sapienza, e quindi l'Orto Botanico è della Sapienza. Quest'anno invece abbiamo deciso di allargare in un certo senso la platea, realizzando il festival, il vero e proprio concorso serale di film inediti in Italia, sempre di tema ambientale, si svolge a Piazza Vittorio, mentre invece la mattina e il pomeriggio, la mattina la proiezione di alcuni documentari di tema ambientale, ma anche un workshop che vuole affrontare il come si racconta la scienza, come si racconta l'ambiente, e poi invece il pomeriggio con la rassegna di film già usciti nelle sale. Ecco, tutta questa prima parte, quindi mattina e pomeriggio, sono al Nuovo Teatro Ateneo all'interno della città universitaria della Sapienza. Aperta a tutti, invitiamo tutti a seguire sia il programma della mattina e del pomeriggio che quello del vero e proprio concorso cinematografico serale a Piazza Vittorio. I film che vengono proiettati la sera sono film che vengono da tutto il mondo e che parlano di vari aspetti. Quest'anno ci sarà dal tema del nucleare a quello del taglio delle foreste, alle migrazioni climatiche, come citavo prima, e vengono giudicati da una giuria che quest'anno è presieduta da Matteo Rovere, regista e produttore di Groenlandia Film, insomma una casa di produzione molto importante in Italia.
0: Quanti sono i titoli in programma ed è prevista la presenza di autori e autrici?
1: I titoli sono 6, quelli del vero e proprio concorso internazionale. Per ora ancora non sono confermati i registi, però soprattutto alla premiazione ci saranno numerose personalità del mondo dello spettacolo, appunto a cominciare da Matteo Rovere, per continuare con la Michelin, con altri attori che hanno a cuore il tema ambientale e non solo. Perché quest'anno, proprio il giorno in cui premiamo la pellicola vincitrice nominata da questa giuria, quest'anno ci sarà anche la proiezione dei cortometraggi prodotti all'interno del progetto LEND. Il progetto LEND è un progetto che abbiamo fatto come Cinema in Verde assieme ad ACS, Associazione Cooperazione e Solidarietà, per la Palestina. Abbiamo selezionato e invitato 12 studenti palestinesi a partecipare a una scuola di alta formazione, direi, al cinema, all'audiovisivo, che si è svolta tra aprile e maggio a Roma, e appunto queste 12 ragazze e ragazzi sono venuti a Roma, hanno partecipato a questa formazione che appunto è durata 2 mesi, e poi

0: quello che è stato realizzato da loro sia qui a Roma che per alcuni anche dopo in Cisgiordania verrà proiettato sempre nella serata finale del festival. Il festival si svolge nella doppia forma che ho detto, quindi mattina e pomeriggio alla Sapienza e la sera a Piazza Vittoria. E appunto nella serata finale del 20 settembre ci saranno quindi alcuni dei 12 protagonisti del progetto di formazione LEND e gli altri che probabilmente non riusciranno a venire perché non siamo riusciti a farli avere visto ancora, parteciperanno da remoto, insomma saranno presenti in video, ecco, fondamentalmente. E quindi ci saranno, come dicevo, presenze varie. Per esempio il giorno dell'inaugurazione la direttora di Greenpeace, Chiara Campione, viene intervistata da Karma B in un dialogo sull'ambiente che vuole essere contemporaneamente approfondito e leggero. Ci tenevamo a tenere anche un tasto di leggerezza, così come la intende Italo Calvino, come capacità di pensare a cose importanti non soltanto in maniera drammatica, ecco, mettiamola così.
1: I riferimenti web per il programma?
0: www.cinemainverde.it.
1: Quarta edizione del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Simonetta Lombardo. Alla prossima.
0: Grazie a voi.

0: Con Matteo Scarfò, curatore della rassegna Extramondi, nuovi ritori del cinema fantastico italiano, quest'anno dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma, Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: Grazie, ciao, grazie. Extramondi, una rassegna che quest'anno arriva alla sua quarta edizione. Ci ritroviamo di nuovo al Teatro Flavio a presentare il meglio della produzione fantastica italiana. Quindi il nostro obiettivo è far scoprire quei film di genere, che sia horror o la fantascienza o il giallo o tanti altri, che vengono ancora prodotti in Italia a livello indipendente, ma non trovano distribuzioni sui canali più classici. Certamente sono visibili magari online o su alcune piattaforme, non tutti a dire la verità, ma noi vorremmo concedergli un grande schermo con proiezioni di film, lungometraggi e cortometraggi. Ci sarà anche un bell'incontro con un astrofisico sabato alle 18 che parlerà del rapporto tra scienza e fantascienza.
0: Quanti sono i titoli in programma e saranno accompagnati da autori e autrici?
1: Sì, ci sono vari titoli, tra cui abbiamo appunto 5 lungometraggi, 4 cortometraggi e abbiamo quest'anno anche una novità, ovvero due film che non sono italiani, in realtà sono del periodo sovietico, quindi russi sovietici, di fantascienza che abbiamo deciso di riscoprire un po' anche per allargare certi orizzonti. Infatti giovedì, dopo la proiezione del film The Complex Forms, che in italiano, proietteremo Elita, che è un film del 1924 del regista Protazanov, è uno dei primi colossal di fantascienza della storia. E considerate che sono film prodotti da studios che ancora esistono, sono studios molto antichi, in questi casi Gorky Studio, che sono stati fondati nel 1915. Abbiamo avuto il permesso di proiettarli da parte di questi studios. E sabato invece toccherà a Per Aspera ad Astra, che è un altro grande film del 1981, per scoprire anche un altro modo di fare fantascienza, non solo curiamo molto bene, con appunto una cinematografia che a volte è un po' dimenticata, a parte forse i film di Tarkovsky, però in genere una cinematografia insomma, non si trova facilmente in giro. E questa è una novità assoluta di quest'anno.
0: Il titolo scelto per questa edizione?
1: Ogni anno scegliamo un titolo che è ispirato a un film. Quest'anno è Oltre le frontiere del tempo per due motivi. È un omaggio al film di Roger Corman del 1990, che è Frankenstein Oltre le frontiere del tempo, una rivisitazione del maestro Corman del mito di Frankenstein, ma ovviamente anche c'è un riferimento alla proiezione di film, come quello che citavo prima, il film Elita, di più di 100 anni fa, quindi a significare che il cinema, la fantascienza, il genere in generale, travalica il tempo e può essere visto anche dagli spettatori di oggi con gli stessi occhi appassionati.
0: Com'è lo stato dell'arte del cinema fantastico italiano?
1: A livello indipendente, come quello a cui siamo interessati noi, è molto ricco, c'è cioè una bella produzione, infatti noi diamo spazio proprio a questo tipo di film che normalmente non si trovano e vedo che c'è una grande inventiva, un grande amore da parte dei registi, c'è una grande inventiva, veramente c'è un grande spirito appassionato dietro questi film e lo scopo di Extramondi è questo. Invece dal punto di vista delle grandi produzioni purtroppo forse non siamo messi benissimo, anche se comunque a Venezia adesso recentemente è stato proiettato il terzo film di Paolo Strippoli, che si chiama L'Estranea, che è un film di genere, e il suo film precedente, che è un horror, La Valle dei Sorrisi, è uscito l'anno scorso. C'era l'anno scorso anche il film di Mainetti, quello appunto ambientato a Roma nel mondo delle Kung Fu, La città proibita. Quindi insomma c'è sicuramente una voglia di ritornare a quei generi con uno spirito più contemporaneo, però forse ancora è un po' poco e il pubblico si deve anche abituare al fatto che siamo bravi, ecco, non solo gli americani lo sanno fare, ma in realtà lo sappiamo fare pure noi, però bisognerebbe forse rivedere anche certe strategie distributive.
0: Proprio in questo senso sono destinati più alle piattaforme che alle sale.
1: Vero, vero, vero. Fanno il passaggio in sala perché la sala è ancora prestigiosa, perché comunque offre una visibilità che invece il calderone delle piattaforme streaming non ha, però poi sappiamo che purtroppo in sala fanno poco, gli spettatori sono pochi e poi appunto finiscono direttamente in piattaforma dove hanno una seconda vita. Ecco, bisogna dire questo perché poi il pubblico da casa li guarda che non va al cinema. Bisognerebbe riabituare a vedere appunto questi film di genere italiani proprio al cinema.
0: I riferimenti web per il programma?
1: sia su Facebook che su Instagram, proprio con il nome Extramondi, appunto con la X, un nome tra l'altro ispirato alle colonie Extramondo di Blade Runner, quindi c'è un omaggio alla fantascienza più amata e più citata degli ultimi 40 anni.
0: Quarta edizione della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, un saluto e un ringraziamento al curatore Matteo Scarfone.
1: Grazie, grazie mille, a presto.

0: con Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni, da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
1: Ben trovato.
2: Grazie, ciao, ciao, buongiorno. Schermi Cinema Multipiazza è una rassegna che va in giro per le periferie, per i quartieri popolari, per le aree interne. Prima solo della Calabria, poi del sud Italia, adesso di tante regioni d'Italia. Porta in giro per l'Italia il cinema e in luoghi in cui spesso o non ci sono più cinema o luoghi addirittura spesso esclusi e emarginati dalla programmazione ufficiale, dalla cosiddetta cultura ufficiale, da tutte quelle programmazioni e rassegne estive che dovrebbero interessare tutte le aree urbane, ma che invece spesso tengono fuori buona parte appunto delle periferie di certi quartieri. Quindi noi andiamo proprio in questi quartieri e ci andiamo con i protagonisti e le protagoniste del grande cinema italiano che presentano un film, spesso loro, un film molto più spesso non loro, ma è un film che ha cambiato loro la vita, e incontrano le ragazze e i ragazzi di questi quartieri creando un grande cortocircuito in queste aree perché vengono riabitate e ripopolate attraverso la nostra iniziativa. Noi montiamo uno schermo sul fianco di un furgone e andiamo in giro così, con questo cinefurgone ambulante, con questo cinema itinerante per tutte le nostre piazze.
1: Quanti sono gli appuntamenti?
2: Più di 40. Siamo partiti con qualche sparuto appuntamento, siamo arrivati a quasi più di 40 in tutta Italia e siamo in sette regioni. Siamo partiti, abbiamo inaugurato questa sesta edizione proprio perché siamo quasi tutti del sud, e siamo legati al sud d'Italia, siamo partiti dalla città più a sud d'Italia, da una città simbolica, da Lampedusa, e siamo risaliti per Reggio Calabria, ora saremo a Foggia, poi saremo a Catanzaro, Grosseto, Potenza, quindi ci andremo dalla Calabria alla Basilicata, poi saremo a Foggia, dicevo, in Puglia, torneremo in Sicilia per andare a Palermo, a Nicosia, poi ce ne andremo in Toscana, a Grosseto, e finiremo con una grande chiusura, comunque una festa di chiusura a Roma a settembre.
1: Com'è stata la scelta dei titoli?
2: I titoli li scelgono gli ospiti. La direzione artistica che condivido con Gianmarco Saurino è molto divertente perché noi scegliamo gli ospiti, ma poi sono gli ospiti a scegliere i film, perché noi chiediamo agli ospiti, che spesso sono nostri amici perché noi lavoriamo entrambi nel cinema, di venire nelle nostre piazze e scegliere un film che gli abbia cambiato la vita, e questo rende la nostra programmazione una programmazione varia, eterogenea e per tutti i gusti, per cui uno può venire da noi e trovare da Batman a 8 e mezzo, da Tarkovsky al Ciclone. È molto bello perché le nostre sono piazze, arene cinematografiche che possono essere arene per cinefili, arene per famiglie, arene per bambini, perché abbiamo anche schermini, cioè proiettiamo dei film d'animazione per bambine e bambini prima delle proiezioni ufficiali, diciamo, del cinema un po' più per adulti. Quindi è una programmazione veramente eterogenea per tutti i gusti e per tutte le età.
1: La scelta invece degli ospiti e dei luoghi?
2: Avviene, diciamo così, per affinità elettive, cioè chiamiamo artiste e artisti del mondo dello spettacolo che pensiamo possano sposare questo progetto, che è un progetto che ha una sua natura politica, e per politica intendo in senso nobile, non certo partitica, ma nel senso proprio una visione del mondo, cioè quella di riconnettere, riabitare certi luoghi. Quindi scegliamo in questo modo le artiste e gli artisti. Quest'anno abbiamo già avuto Maria Chiara Giannetta, appunto Gianmarco Saurino, ci saranno adesso Francesco Montanari, Matilde Gioli, l'artista Laika, lo street artist conosciuto per le sue opere di grande impatto anche politico, appunto. Abbiamo avuto per esempio Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Pierpaolo Spollon. Le diamo sempre un po' così col contagocce gli artisti, perché ci piace dirli a poco, ma avremo grandissimi ospiti che attraverseranno il nostro evento, però diciamo il modo in cui ci scegliamo è un po' questo, insomma una postura di stare al mondo, ecco.
1: I riferimenti web per il programma?
2: Schermi Cinema Multipiazza, abbiamo delle pagine social molto attive dove comunichiamo tutto il programma e tutte le nostre anche iniziative collaterali, come le iniziative gratuite di formazione che facciamo in tutte le città in cui andiamo.
1: Alla prossima.
2: Grazie mille, alla prossima, ciao.
0: Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni, da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
3: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: E allora rientriamo in voce e dovrebbe esserci ora, anzi non dovrebbe, cioè ora, la rassegna degli eventi per la Palestina. Ci sei?
1: Sì, mi sento molto fiacca, non so se bisogna aumentarla.
0: Sono io, tu sei molto forte invece, ecco, e aumento io e diminuisco te, perfetto. E sì, e rilancio anche poi per dopo un collegamento invece sulla questione dell'assicurazione sanitaria per il personale della scuola verso le 11:30 più o meno, insomma, dopo la Palestina. E quindi ti lascio la parola.
1: Grazie. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Questa Mani, arriviamo a sabato perché ieri è stato un po' di qui pro poco e quindi andiamo avanti. Il sommario in breve è quello relativo all'anniversario di Sabra e Shatila, che è cominciato, ve lo ricordate, 44 anni fa, nel 1982, con l'invasione del Libano da parte di Israele, con il boia Sharon che è riuscito a fare ferite indimenticabili su quel Libano disgraziato. E poi c'è stato il massacro del campo profughi di Sabra e di Shatila a cura dei maroniti, dei cristiani maroniti, dei falangisti che hanno lasciato, a cui gli israeliani hanno lasciato campo libero per fare il massacro di oltre 3.000 palestinesi di ogni età. E quindi in giro per l'Italia in questa data è stato un ricordo importante, a partire da quelle esperienze che poi ci comunicò il caro compagno Stefano Chiarini, che se n'è andato ormai da parecchi anni, che cominciò per primo a ritornare su quei passi per dare continuità ovviamente a quel ricordo e alla battaglia della liberazione della Palestina. Come secondo punto c'è questa infamità che manifesta nei confronti dei palestinesi da parte di Trump, che alla vigilia della convocazione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che comincia il 21, quindi domenica, e ha vietato ancora una volta l'ingresso alla delegazione della ANP, ovviamente la ANP molto fedele per altri versi a Trump e a tutti i suoi magheggi sulla striscia di Gaza e quant'altro, lo ha vietato con la motivazione perché Abu Mazen continua a rivolgersi alla Corte Internazionale, che lui dichiara ovviamente sciolta da ogni punto di vista e via di seguito. Pensate a che livello siamo, insomma, no? Sarà ora che i membri dell'ONU pensino a costruire un altro palazzo, a rivolgersi in un altro giro, magari in Svizzera, dove sono tutti i palazzi, come dire, internazionali, perché se il boss degli Stati Uniti si permette di vietare ai membri dell'ONU, che hanno la piena potestà di entrare a New York, mi sembrerebbe logico che se ne vadano da New York. Terzo punto, in corso da stamani la manifestazione a Milano sul titolo contro i licenziamenti, che ce ne sono a profusione ovviamente in questo tempo, di carattere individuale e di carattere collettivo, e il tema ovviamente è quello, appunto, che c'è stato questo stillicidio e che si pensa di mobilitarsi per fermarlo, ovviamente, che va da nord a sud ovviamente, eccetera, e che il corteo tradizionale che si svolge nel pomeriggio per la Palestina questa volta fin dalla mattina confluisce ovviamente nella manifestazione che è in svolgimento da via Palestro e finisce in piazza Affari. Quindi spero che sia numerosa per dare conforto, eccetera. Per finire, ovviamente ne avete già parlato, siamo tutti quanti intesi a preparare la manifestazione del 25 di settembre a sostegno di Autistici Inventati, una manifestazione importante che servirà a sostenere ovviamente questa battaglia dal basso e soprattutto a contestare Banca Etica, che ne fa di tutti i colori, e soprattutto a dare un bel servito a Trump, che ha organizzato questo misfatto. E adesso arriviamo invece alle comunicazioni che ci sono state, perché ovviamente sono passati alcuni tempi, e quindi quelle di ieri erano relative a Marino, dove si è svolta presso IPO un concerto con gli Assalti Frontali e per sostenere ovviamente tutti coloro i quali sono colpevoli di Palestina, e a Membro in provincia di Bergamo presso la biblioteca c'è stata la riproposizione delle mappe per la Palestina, a Piacenza c'è stato un incontro con la Global Flotilla, a Torino lo sapete Vannacci è stato contestato dai movimenti, in particolare dai movimenti più giovani e che fanno riferimento ovviamente al centro sociale a Scatasuna, e c'è stato nessuno scontro a dir la verità, ma insomma è stato presidiato il luogo dove il Vannacci stava facendo di cotte e di crude, con invitato, pensate, da uno dei sindacati della polizia. È un pericolo ovviamente questo Vannacci, perché essendo un militare, in Italia è stata piena nel corso del tempo di militari che hanno si sono inventati di essere i capataz e quindi poi sono finiti male, ma insomma intanto c'era quello. In corso l'opera invece a Roma, ieri sera alle 19 c'è stata l'assemblea per la Palestina a Piazza Sempione, e invece a Largo Perestrello nel quartiere di Torpignattara, stante lo sciopero, che è il secondo sciopero che si è svolto nei quartieri di Torpignattara, Pigneto e Quadraro, alla fine c'era stata anche la Cina Sociale, è un modo come un altro ovviamente di sostenere la Palestina. A Bologna ieri mattina in piazza Lucio Dalla è inaugurata la mostra fotografica Zona d'Ombra sulla Palestina, e a Borgo Sesia nel centro studi Turcotti c'è stato un incontro sul DDL antisemitismo, e ancora a Ribolla presso il teatro alle ore 17 c'è stata un incontro pubblico appunto sulla Palestina, a 9 in provincia di Vicenza continua ancora fino al 20 in piazza De Fabris Gaza, fermiamo il genocidio, così come a Milano cominciato ieri e finisce il 20, tre giorni per la pace, fuori l'Italia dalla guerra, e quindi è un'altra di quelle iniziative importanti che se ne svolgono a fine settimana veramente tanti. A Cagliari alle ore 18 a Parco Monte Claro in memoria dei caduti di Sabra e Shatila, appunto ne avevamo parlato, e a Pozzolo in provincia di Alessandria c'è stato il ricordo di Danilo Dolci, che appunto è nato lì a Pozzolo, e lui ha svolto questa vita da Pozzolo a tutto il mondo, e lo ricordiamo, uno degli apostoli della pace italiana. Questo era ieri, arriviamo ovviamente ad oggi 19 di settembre. Intanto c'è una serie di iniziative quindi intorno nella nostra Roma, intanto a Roma all'ex SNI alle ore 21 c'è un concerto con Giancane, dove ci sarà un collegamento con la Global Flotilla, mentre a Zagarolo, qui sempre in provincia di Roma, alle ore 17 presso il piazzale degli Ulivi, questo titolo simpaticissimo, Zaga, che sta per Zagarolo, Zaga for Gaza, che è stata fatta questa iniziativa, c'è cioè un concerto e quant'altro, perché Zaga per Gaza compie un anno di attività, e quindi c'è non solo da essere stati militanti, ma essere orgogliosi di esserlo stato e continuare ad esserlo. E a Pesaro alle ore 10, in corso quindi da domani, l'appuntamento è presso il Centro d'Arte Visive Peschiera, il corteo sulla questione dell'antisemitismo, appunto, il dissenso non si processa, ci sarà un corteo alle ore 10 a Pesaro, mentre ad Ivrea alle ore 16 presso il liceo Gramsci, sempre Danilo Dolci, di cui appunto ricorrono i tempi di cui, da quando se n'è andato, tanti i modi per volere la pace, e questo è un altro dei passaggi fondamentali. Di Milano, con il corteo in corso, ne abbiamo parlato nel sommario, quindi è in corso questo importante corteo, e a Cecina alle ore 18 presso il circolo Alci Palazzi ci sarà un'iniziativa solidarietà con la Palestina, a Scandicci alle ore 21 presso il circolo Vingone parole chiare contro il riarmo, e a Como ci sarà inaugurato il Nazra Short Film Festival presso il Teatro Nuovo di Rebbio alle ore 21, e andrà avanti per 3 giorni questo Nazra Film Festival. Mentre in tutta la Lombardia, ovvero in una buona parte della Lombardia, vi elenco adesso i luoghi, è partita la petizione regionale contro gli accordi tra Lombardia e Israele, e si potrà firmare la petizione a Milano, a Pavia, a Brescia, a Bergamo, a Lecco, a Varese, a Como, a Corsico e anche a Rho, quindi varie località che stanno prendendo parte a questa iniziativa che come dire, ormai dopo anche quella che ha visto la luce a Roma e di cui si è fatto dibattito l'altro ieri all'iniziativa che c'è stata a Villa Mercede qui a San Lorenzo, e che però non trova luce ancora nel portarla davanti al Consiglio Comunale qui a Roma. Tante di queste iniziative simili si sono propagate un po' dappertutto. Poi a Viterbo presso l'officina Dinamo alle ore 17 ci sarà un confronto ovviamente sulla libertà per i colpevoli di Palestina, poi ci sarà la cena sociale e ovviamente varie altre umanità. Ancora a Perugia dalle ore 18 presso il ristorante numero 0 ci sarà l'aperitivo solidale con la Palestina. Vedete quanti sono i modi per poter sostenere la Palestina. E poi a Grottaglie, in provincia di Taranto, in piazza Principe di Piemonte, il corteo "Scendiamo in piazza per la Palestina" è una cosa che si ripete. Grottaglie è un altro dei siti militari dove si fa uso ovviamente di costruzioni di armi, in particolare di elicotteri, e quindi l'appuntamento è costante nell'attività dei compagni pugliesi. Arriviamo a domenica 20 di settembre. Cominciamo da Roma, dove comincia appunto domenica e finisce lunedì, e presso Auro e Marco ci sarà la fiera della Palestina, per la Palestina, con musica, arte e altre attività, il cui ricavato andrà al centro culturale Hamal Amnustal Bal, che ovviamente sta in Palestina. E a Rovereto invece alle ore 18 presso l'Urban Center "Tutti gli occhi sulla Palestina", ad Albiano di Ivrea presso il CISV alle ore 10 "Tanti modi per volere la pace", a Barga in provincia di Lucca e fino al 4 ottobre dalle 19.30 al Palazzo Comunale la mostra "Earth for Gaza", che ormai è una mostra classica che si sta propagando in tutta Italia. A Bergamo alle ore 17.30 presso l'oratorio di Monterosso "Contro il genocidio", e c'è anche a Bologna alle ore 18.30 presso la piazza Lucio Dalla il concerto gospel "Per Gaza, lasciamoli in pace", e soprattutto poi arriverò per ultimo. E a Roma ancora ci sono queste attività che non si svolgono solo a Roma ma anche in giro per l'Italia culturale, dei compagni e le compagne che fanno i tour per Gaza, cioè a sottoscrizione si possono persone che conoscono bene la zona, le attività culturali, i presidi culturali che ci sono. In questo caso è a Roma, alle ore 15:15 l'appuntamento è da San Giovanni, per arrivare a fare questo percorso di tutto quello che c'è tra San Giovanni e Porta Maggiore. E alle ore invece 18:15 c'è la visita al Museo Ostiense. Per finire, appunto, domenica, una delle iniziative importanti è quella che si svolge a Niscemi, sapete, dove la frana, almeno quella per la pubblica collettività, è la cosa più conosciuta di Niscemi. Purtroppo Niscemi è conosciuta, è meno conosciuta invece per il sistema MUOS, il sistema di antenne, ce n'è una delle quattro, pensate quanto è importante quindi nel mondo, è un radar comando, un radar d'ascolto, ma soprattutto un radar comando dove gli americani fanno partire i sistemi d'arma, ovviamente soprattutto droni e missili. Da questo punto di vista è che questo sistema, che è piantato sulle alture di Niscemi, controlla tutto il Mediterraneo e il Medio Oriente, arriva a sfiorare ovviamente l'Asia da questo punto di vista, e pensate appunto che pericolo vive Niscemi, no? Dentro il sistema guerra a livello generale. E proprio di fronte a tutto questo ci sarà l'ennesima iniziativa, questa volta si svolge appunto domenica presso la biblioteca comunale alle ore 16, il titolo è No MUOS, la guerra è già qui, e mi sembra evidente che è già lì, come per dire, già qui in Italia, ne avete parlato anche in molti modi stamattina nella rassegna stampa. E arriviamo a lunedì 21, appunto, sapete che si inaugura la giornata, si inaugura l'Assemblea Generale dell'ONU, ma il 21 è anche stata dichiarata giornata internazionale della pace in quel lontano 2001, e pensate bene la pace che fine ha fatto fino adesso, che ne parliamo tutti i giorni invece della guerra, e quindi è una riflessione da poter fare se ci riusciamo a farla direttamente lunedì. Mentre il martedì cominciamo da Milano, dove alle 18:30 presso via Marsala 10 ci sarà un incontro con Samantha Jabre, che è una delle compagne ovviamente palestinesi che scrivono libri e sono delle bravissime interlocutrici ovviamente sulla causa palestinese. A Torino, sempre martedì 22, in via Trivero 16 alle ore 20, che è la sede poi di Volere alla Luna, che è una delle sedi principali del confronto politico torinese. Il titolo è Chi vuole riarmo danneggia anche te, facciamolo smettere. Mentre a Roma una delle cose simpatiche, che varrà la pena parteciparvi, è quella della Marcia dei Preti. La Marcia dei Preti, che è questo collettivo, sono già 120 prelati da questo punto di vista, che sono, il titolo è Preti contro il genocidio, e ci sarà questa marcia che parte appunto martedì 9, martedì di settembre, 22 di settembre, alle ore 15:30 l'appuntamento in piazza Pio XII, poi si farà il corteo, passa sotto l'ambasciata palestinese e libanese presso il Vaticano, e poi confluisce in piazza Gola di Rienzo, infine a piazza Mazzini, per concludere a piazza Montegrappo, dove sapete che c'è la capa comando delle armi italiane, che si chiama Leonardo Spa. E arriviamo a Firenze il 23 mercoledì alle ore 19 in via Santa Reparata, ci sarà un incontro invece con un altro degli interlocutori palestinesi che si chiama Malik Horeini, è uno dei tanti che riesce appunto a uscire e darci una mano per sollecitare ovviamente il sostegno alla Palestina. E infine la voglio ricordare, è lontana, però giovedì 24 a Roma è talmente importante che c'è questo gemellaggio tra Roma e Washington, perché alle ore 17 da noi sotto Montecitorio e invece da loro davanti appunto al palazzo del capatazzo Trump ci sarà la manifestazione dei sanitari contro il genocidio, che ovviamente è direttamente importante e faremo in modo di dargli una mano. Ecco, questa era l'articolazione delle iniziative che ci sono in questo fine settimana. Sicuramente ne ho dimenticata qualcuna, ma come sempre poi riesco a fare il riassunto anche scritto. C'è scritto sempre aggiungete, così si aggiungono le iniziative che si sono dimenticate territorio per territorio. Buona giornata. Pronto?

Scusateci, deve essere stato un problema. Vedo un attimo se riesco a risolvere.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democratica, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: allora ritorniamo in onda sugli 87.9 in modulazione di frequenza e ondarossa.info su, per chi ci ascolta online, e andiamo a parlare con Roberta De Cobas di Perugia. Ci sei? Ci senti?
1: Sì, vi sento, un po' da lontano ma vi sento.
0: Ok, alzo un pochino allora. E quindi niente, la situazione è questa, è stato stabilito un'assicurazione sanitaria privata per il personale della scuola per i prossimi 4 anni, gratuita, nel senso che è completamente pagata dallo Stato, dal Ministero, ma questo ovviamente ha tutta una serie di risvolti sul piano gestionale, sia dal punto di vista del concetto proprio dell'assicurazione sanitaria, che va ovviamente a foraggiare tutto quello che è il sistema privato rispetto alle mancanze di fondi del pubblico, e d'altra parte anche proprio come viene erogata e su quali fondi. E quindi volevo approfondire un po' l'argomento con te.
1: Sì, grazie per aver chiamato e insomma per aver attenzione a questo tema. Diciamo che abbiamo, come dire, provato a fare attenzione, e quindi anche come dire, fare circolare il più possibile informazione su questo come COBAS. Il COBAS, diciamo, da diverso tempo, in realtà da quando è passato, perché questo aspetto, diciamo, è iniziato nel momento della contrattazione stessa e questo provvedimento.
0: E sì, scusami se ti interrompo, la contrattazione in realtà non è proprio recentissima, giusto?
1: No, la contrattazione è di un anno.
0: Esatto, del 2025.
1: Sì. Precede assolutamente, e adesso la trattazione precisa ce la devo, insomma, non l'ho qui, ma insomma è precedente, e nella contrattazione chiaramente niente di cosa se non ci siamo, ma la CGL per esempio ha votato no, ma hanno votato sì la CISL, la Gilda, lo SNAS. Diciamo che questa nuova polizza in qualche modo è entrata dentro la contrattazione, però noi abbiamo, come dire, messo un accento molto importante su questo tema, perché per noi non è soltanto un benefit, ma è proprio un cambio di modello di welfare. Infatti la nuova polizza, che è destinata al personale della scuola, viene presentata semplicemente come un'aggiunta di tutela, no? Sono stati finanziati questi 320 milioni di euro in 4 anni che riguardano milioni di lavoratori e lavoratrici. D'altra parte questi soldi, insomma, appunto, come dicevi, sono stati presi dai fondi pubblici a fondo funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ecco, il problema però non soltanto riguarda la provenienza delle risorse o anche la copertura individuale, è proprio la questione di che modello di welfare noi stiamo costruendo in questo modo. In realtà non è semplicemente meno Stato più mercato. Quando succede una cosa di questo genere, la sanità privata non cresce soltanto perché il pubblico sta arretrando. In questo caso lo vediamo, è lo stesso pubblico che crea le condizioni per l'espansione del mercato assicurativo, ovvero è il pubblico, è lo Stato che mette a disposizione le risorse, costruisce una platea di assicurati e organizza attraverso la contrattazione un nuovo canale di accesso alle prestazioni. Quindi lo Stato non scompare, cambia la sua funzione. Qualcuno lo definisce appunto capitalismo politico, questo modo di intervenire sempre più, no, importante dentro lo Stato. Una parte delle risorse pubbliche destinate alla protezione sociale viene fatta transitare attraverso soggetti privati, che in questo caso diventano intermediari tra il bisogno di salute e l'accesso alle cure.
0: Sì, questo... Questo che un po' spaventa, cioè diciamo non che spaventa, ma proprio che preoccupa il dato che si va comunque verso una sanità sempre più comunque privata, modello americano, e in cui si supporta. Appunto non si vanno a riparare le falle del sistema sanitario nazionale, che esistono e sono gravissime, e semplicemente poi si aggira il problema, poi a parte solo per una categoria, quindi si crea anche secondo me delle disparità sociali, e certo. Poi anche all'interno della scuola, perché ovviamente non vengono.
1: Sì, guarda, in questo caso diciamo che noi parliamo proprio di un welfare che è diventato un nuovo terreno di mercato, e la riproduzione che è messa sotto assedio in questo caso, perché sanità, istruzione e cura non sono solo costi, ma sono salute, conoscenza, condizioni indispensabili per la riproduzione appunto della vita, ed è in questo caso sotto assedio da parte del capitale la riproduzione. In questo caso il Servizio Sanitario Nazionale nasce su un'idea di principio universalistico nel nostro paese: accesso alle cure non dovrebbe dipendere dal contratto di lavoro o da una categoria professionale, ma la polizza e la integrativa della sanità cambia il criterio di accesso. Il livello di protezione dipende sempre di più dal mercato del lavoro, dalla forza del contratto collettivo. Quindi come dici tu, il fatto che vengono messe questa intermediazione comporta l'intermediazione assicurativa, comporta una trasformazione dello stesso welfare, che è una, quindi un'appropriazione del valore della riproduzione. Il rischio è quindi la costruzione di un sistema sanitario duale: il servizio pubblico rimane in teoria universale, ma sempre più si costruiscono dei circuiti che garantiscono tempi e prestazioni differenti e quindi disuguaglianze all'interno dello stesso, percorsi differenziati all'interno dello stesso, e quindi questo cambia completamente il modello modello della sanità. E anche l'attenzione che noi abbiamo messo rispetto al benefit, ecco il benefit, la contrattazione che c'è stata, insomma, che vede positivamente il benefit. È chiaro che noi a livello individuale non è che possiamo intervenire, insomma, sul fatto che ciascuno poi cerca anche delle soluzioni in questo momento anche difficile per i salari e per la vita, rispetto a una polizza che ti assicura qualche prestazione. Però il problema è un problema fondamentalmente politico e anche sindacale, non solo politico ma anche sindacale. Pensiamo adesso che dentro la contrattazione entrano questi benefit. I benefit non hanno lo stesso valore del salario. Dentro il salario c'è il riconoscimento di una parte di denaro per la pensione, una parte di denaro per il TFR. I benefit non sono, salario e benefit non sono equivalenti, e le prestazioni di welfare non producono, quindi non sono assolutamente la stessa cosa. Quindi la quota di risorse che viene destinata al welfare in fondi, in polizze anziché retribuzione, è una cosa che importante da considerare da un punto di vista sindacale, perché apre una questione sindacale, cioè noi andremo avanti con questi benefit e in prospettiva, quando, se la situazione si trasforma e diventa strutturale, cosa rimarrà del salario, delle pensioni e del TFR? Non stiamo parlando di adesso, però stiamo pensando a modelli che si trasformano. Ecco, quindi la scelta individuale di una polizza può anche essere razionale, ma pensare che il servizio pubblico in qualche modo si trasformi con questa dimensione duale, che la contrattazione del posto di lavoro vada avanti con questi benefit, è veramente un problema che si apre. Quindi la questione, la risposta alla crisi del servizio nazionale comunque non può consistere in un secondo circuito assicurativo che rafforza in qualche modo questa dimensione del privato. E questo modello secondo me non va discusso. Non c'è una, come dire, una privatizzazione improvvisa del sistema sanitario, non è che immediatamente il sistema ufficialmente rimane pubblico, no? Ma è tutta questa dimensione graduale, differenziata al suo interno, complessa, con la contrattazione, il rapporto risorse pubbliche, contrattazione e mercato, che si intrecciano e che modificano i diritti universali e le tutele anche dei lavoratori. E in questo caso noi abbiamo posto attenzione, perché questa, anche se ormai è legge, ma non va sottovalutata questa polizza della scuola, perché ci pone dei grandi quesiti sulle trasformazioni del welfare e sulle tutele del lavoro.
0: Assolutamente, anche se poi è legge, in effetti poi ne volevo. Senti, mi senti? Sì? Pronto?
1: Mi senti?
0: Sì, io ti sento benissimo, noi ti sentiamo. E, no, dicevo, mi senti ora?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Dicevo che oltre ad essere legge c'è anche questa adesione che è volontaria, quindi non è su tutto. Non è su tutto il personale della scuola, ma oltretutto scade domani, c'è stata una finestra solo di 10 giorni. Comunque il concetto, poi, oltre a tutta la parte che dicevi,

0: quello di cui si parla sempre è la mancanza di fondi per il funzionamento, che poi spesso ricade sulle famiglie con questo contributo volontario per il funzionamento, appunto, che viene chiesto alle famiglie tra i 100 e i 200 euro l'anno. E quindi è come se tutto fosse poi un giro che stacca, che separa la scuola, che è un servizio pubblico, da quello che è, appunto, i fondi poi alla fine vengono trovati altrove. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo.
1: No, c'è qualcosa che non funziona neanche, appunto, come fa a entrare questa roba nella contrattazione sindacale? Cioè, si apre anche una questione sindacale qui. Evidentemente
0: escono dalla contrattazione, sono, appunto,
1: evidentemente un punto, entrano dentro, tra l'altro mettendo in qualche modo in competizione scuola e sanità, ma fondi destinati già alla scuola vengono recuperati per darli alle aziende private, alle assicurazioni, alle cliniche private. E evidentemente c'è qualcosa che non funziona, non c'è, come dire, d'altra parte il singolo che ha un bisogno di salute qualche modo è più vulnerabile e quindi esposto a una situazione complessa e trova, come dire, anche questa possibilità di recupero in qualche modo della sua soluzione al suo problema e si iscrive, aderisce a questa polizza. Ma il problema, ripeto, è molto più grande, è un problema politico, è un problema sindacale ed è un problema che ha una prospettiva importante, insomma, su cui ragionare anche collettivamente. Anche perché questa cosa si è passata anche con altri contratti e sta diventando, come dire, come dicevi nell'introduzione, anche un modello simile che in qualche modo si collega anche alle esperienze americane, insomma, a modelli di differente sanità che ci sono in giro e che sono molto differenti dalla sanità che finora noi abbiamo sperimentato, con tutti i limiti che comunque stanno crescendo, questi limiti, e lo vediamo non solo con il ticket ma anche con l'indizione file di attesa, i tempi di attesa per le prestazioni che chiaramente sono gonfiati dall'utilizzo del pubblico da parte dei privati. Però ecco, qualcuno diceva tempo fa, il nostro servizio sanitario pubblico era un pezzo di comunismo realizzato, nel senso che aveva veramente una dimensione, almeno potenziale, a ciascuno in base al proprio bisogno. E invece, ecco, questo sta drammaticamente cambiando e non è possibile che istituzioni fondamentali della rivoluzione come la scuola vengano messe in competizione con la stessa istituzione della sanità. Ma ripeto, il problema complessivo è che il capitale in questo momento sta proprio giocando dentro la riproduzione, sta acquisendo il valore prodotto della riproduzione, quindi la conoscenza, la cura, sono messe sotto assedio da un punto di vista sanitario.
0: Assolutamente, il tema della riproduzione sociale che viene demandato al privato e al singolo invece che alla collettività, come appunto ci auguriamo e vogliamo che sia, insomma. Bene, ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo e proveremo anche a riparlarne e a riapprofondirlo questo tema e a seguirne gli sviluppi e i commenti, e nel frattempo ti ringrazio molto.
1: Grazie a te e grazie a voi.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao.

Radio Anderusso. La voce della cultura antagonista.

No all'inceneritore di Roma, due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo gualtieri del comune di Roma, Rocca, della regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: and culture. Skip, skip it.
1: Allora, martedì 22 di settembre 2026, primo giorno d'autunno, una buona mattinata, una buona giornata a tutte e tutti. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM, andiamo a cominciare le trasmissioni anche per questa mattina. (06) 491750 il numero di telefono, www.ondarossa.info il sito, ondarossa@ondarossa.info la posta elettronica per sostenere Radio Onda Rossa, 61804001 è il numero del conto corrente postale su cui indirizzare le vostre sottoscrizioni che vanno intestate a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma.

Fra poco si va a cominciare come al solito con i giornali, prime pagine, articoli all'interno, qualche piccolo approfondimento, poi dopo la rassegna stampa parleremo della manifestazione che si tiene questo pomeriggio alle 16 di fronte alla sede del nono municipio e poi a seguire la puntata di Radio Euskadi dedicata questa mattina ai

Allora, ancora un bentrovate e bentrovati a tutte e tutti voi. Possiamo andare a cominciare, dopo le consuete presentazioni mattutine, la lettura dei giornali, e lo facciamo come sempre iniziando dalle prime pagine. Prime pagine che oggi sono tutte incentrate sulla questione scolastica, non c'è bisogno di ricordarla, insomma, l'annuncio sul tetto del 30% di studenti e studentesse stranieri all'interno di ogni singola classe, peraltro, insomma, sarà già stato ampiamente detto e ripetuto anche da queste parti, altro non è se non la riproposizione di una circolare dell'all'epoca ministra dell'istruzione Gelmini, che, diciamo, veniva applicata nei casi in cui era possibile applicarla, in qualche altro caso non moltissimi a dire il vero, e no, diciamo, ora è diventa insomma momento di polemica politica, ma siamo pienamente dentro la campagna elettorale e non sappiamo quando si andrà a votare, probabilmente la primavera prossima, ma insomma c'è un range temporale che va da aprile fino a ottobre. Nel frattempo però, appunto, siamo in fase di campagna, siamo in fase di propaganda e siamo anche in quella fase in cui si annunciano tutta una serie di provvedimenti che poi resteranno lì sulla carta, e si risponde a questi provvedimenti che resteranno lì sulla carta, insomma, un delirio un po' teorico, ma questa, insomma, è un po' la situazione. Comunque, diciamo, la proposta la sappiamo, l'abbiamo letta. Oggi il punto principale è costituito dalle parole del Presidente della Repubblica, che non è intervenuto specificamente sulla questione, del resto non avrebbe neanche la possibilità di farlo, almeno non dovrebbe farlo, infatti non lo fa, però interviene più in generale sulla scuola come diritto inalienabile di tutte e tutti, e rappresenta in qualche modo, insomma, se non una tirata d'orecchi, quantomeno, diciamo, un indirizzo al governo. Cominciamo con i quotidiani più diffusi: il Corriere della Sera, il Colle, scuola, no ai ghetti, il monito di Mattarella, la scuola deve unire, la CEI sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Credo che siano proprio queste dichiarazioni, perché verranno riprese dalla destra, che dichiarerà, se non già dichiara, che tutto ciò si fa proprio per non escludere nessuno, ma insomma quel poco di esperienza che ho mi porta a pensare che fra 2 massimo 3 giorni di tutta la vicenda non si parlerà più, e anche qualora si dovesse arrivare a una qualche forma di provvedimento legislativo, farà la fine del decreto Gelmini, della circolare Gelmini, per cui quando si potrà, in effetti si eviterà che ci siano classi, diciamo, con un tetto di bambini stranieri oltre un certo limite, e quando non si potrà farlo non lo si potrà fare. Del resto, e poi continuiamo a leggere, scusate l'inciso, stiamo parlando comunque di un numero di classi estremamente ridotto a livello nazionale, e concentrate, diciamo, un po' al nord, un po' a Roma e un po' a Prato, perché di questo si parla. Poi per il resto non c'è granché, e peraltro c'è anche la questione della definizione di bambino o bambina straniero, perché se un settenne, un ottenne, come purtroppo ce ne stanno tantissimi, è nato in Italia, è cresciuto in Italia, parla italiano come prima lingua, però
continua ad avere un passaporto straniero, quello ufficialmente e tecnicamente è uno straniero, ma insomma italiano come L1, non è molto diverso da un suo coetaneo che ha la carta d'identità italiana. Quindi come si va a agire su tutto ciò? Si agisce dicendo si parla di stranieri in relazione alla loro conoscenza dell'italiano. È tutto molto, tutto diventa però molto più complesso, e peraltro potrebbe aprire la strada, insomma, a vie d'uscite interessanti, ma credo appunto che la finiremo in settimana. Comunque prosegue il Corriere: detto agli stranieri in classe, Valditara al Corriere riguarda anche gli europei. Il discrimine è l'italiano, annuncia il ministro dell'istruzione. La legge avrà come elemento centrale la conoscenza dell'italiano, e a quel punto insomma cambiano parecchio le cose, ma tanto la questione era far parlare di questo provvedimento, poi come in caso debba essere messo in atto e come debba essere contestato è tutt'altro mondo. Vabbè, passiamo oltre. Le questioni politiche: la Lega va verso il congresso straordinario, l'ira dei governatori. A Pontida, è stata una Pontida molto di basso profilo e molto nervosa. L'altro giorno Salvini ha annunciato a sorpresa un congresso straordinario per ottobre, anche per segare le gambe dei suoi contestatori interni, che sono sempre di più. E l'ira dei governatori, scrive il Corriere, il piano di Salvini che vorrebbe Zaia vice, anche se immaginiamo che Zaia vorrebbe fare il segretario. Poi l'intervista show da Fedez di Beppe Grillo, che è stata registrata già diverso tempo fa, ma che ha avuto insomma moltissima hype, come si dice in questi casi. Non ho il potere per fondare un partito, dice Grillo, che ha attaccato pesantemente Conte. Il Movimento 5 Stelle cambi simbolo. Poi questa è cronaca, ma in realtà rimaniamo anche qui nell'ambito della politica interna e del dibattito e dello scontro politico. Il 35enne indagato per il delitto nella cascina nei pressi di Cuneo, l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga. Si attende un'autopsia, accertamenti balistici, tuttavia gli investigatori hanno pochi dubbi. Quando il camionista di Baldissero d'Alba ha premuto 13 volte il grilletto della sua beretta calibro 9 uccidendo uno dei ladri, la banda fuggiva dal cortile del suo cascinale. Ho sparato al buio per paura, ha ripetuto l'uomo indagato per omicidio volontario. In realtà buio non era, i malviventi avevano delle torce in mano e il sospetto è che Mollo abbia sparato in quella direzione. Il corpo del ladro è stato ritrovato quasi all'uscita della corte, colpito al collo e alle spalle. Insomma, 13 colpi non sono pochi, ecco. E ancora cronaca nera, ma ci trasferiamo a Roma. L'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, IPM a Roma, una guerra di mafia fra Senese e Diabolik. La fotonotizia è per Francesco Totti, che ci racconta il suo ultimo libro. E poi le questioni estere. Dagli Stati Uniti, il caso CNN, Casa Bianca, il pool delle TV non seguirà più il presidente. CNN, MC Now e Politico fanno causa a Trump dopo il bando dalla Casa Bianca, e da ieri le principali emittenze televisive, fra cui ABC, CBS, Fox News e NBC. Fox News fra l'altro è stata una delle emittenti che più ha contribuito all'ascesa di Trump, impegnate a coprire a rotazione gli eventi di Trump, per l'appunto hanno dichiarato che non lo copriranno più. Infine l'articolo di fondo di oggi: Ucraina e Gaza, la libertà e il doppio standard. Si è votato anche nei territori orientali e medio orientali dall'Ucraina, occupati
dai russi, che vengono definiti uno dei luoghi meno liberi al mondo. Beh, noi avevamo pochi dubbi. La Repubblica, qui stesso titolo, ma diciamo con più enfasi, a nove colonne: la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Tra l'altro non è la prima volta che il presidente della Repubblica affronta questi temi proprio all'interno di un'aula scolastica. È successo a Roma, vado a memoria sicuramente, ma anche altrove. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. E il commento è di Eraldo Affinati, scrittore, prolifico, è molto interessante, è insegnante e animatore insieme alla compagna di una scuola di lingua italiano per di lingua italiana per stranieri e straniere, è attiva nella nostra città e non solo, ormai da anni. Di solito Affinati scrive su Avvenire, quest'oggi lo ritroviamo sulla prima pagina di Repubblica. Il paese è migliore grazie a Fatima e Ali. E sempre per quanto riguarda, diciamo, i corsivi, c'è quello sempre da leggere di Stefano Mancuso, dal titolo Alberi e meno auto per salvare le città dal clima impazzito. E poi la politica interna, anche qua ci sono gli attacchi di Grillo a Conte, mentre AVS chiede un federatore al centro-sinistra, quindi sostanzialmente dichiara che non sarebbe preferibile non fare le primarie. Per quanto riguarda il PD, parla Lorenzo Guerini, sostenere Kiev è essenziale per il PD, ora un'alleanza senza veti. E la Stampa pure, siamo sempre lì, Mattarella, scuola senza ghetti, qui diciamo il pezzo più interessante, almeno in prima pagina, anche per chi lo scrive, insomma, che ha avuto trascorsi giovanili di un certo tipo, è quello di Flavia Perina, dal titolo La destra ricordi la lezione di Adriano Olivetti. La destra che ha messo Adriano Olivetti nel suo pantheon, la destra che lo celebra giustamente come pioniere del capitalismo sociale e dell'emancipazione culturale, dovrebbe ricordarsi di lui anche quando parla di immigrazione, formazione e scuola. Il modello Olivetti fu un'esperienza che consentì a decine di migliaia di meridionali di integrarsi in un nord che aveva bisogno di loro, ma li guardava con sospetto, paura e talvolta disprezzo. In un documentario del 1970, splendido peraltro, I bambini e noi, di Luigi Comencini, una maestra di Torino racconta la realtà della sua classe, piena di assonanze con l'attualità. 36 studenti, la metà immigrati, dice proprio così, quello erano immigrati, che parlano in dialetto e vengono da una cultura diversa. Ne parla con l'orgoglio di chi gestisce un problema enorme senza scoraggiarsi. Olivetti vide quel problema, lo affrontò con servizi sociali avanzati, una politica abitativa d'avanguardia, asili nido, corsi di formazione, azzeramento delle disparità di trattamento tra vecchi e nuovi dipendenti. Viene spontaneo citare quell'avventura davanti all'annunciato provvedimento che fissa al 30% il numero di stranieri in ogni classe. Una norma che solleva una precisa domanda: cosa vuole il governo? Ottenere una migliore integrazione dei bambini di origine straniera oppure incentivare i loro genitori a andarsene? Il trasferimento in una scuola distante con un lungo accompagnamento da fare ogni mattina, magari senza tempo pieno, è un'ovvia spinta a dirsi meglio spostarsi altrove. E tuttavia non si capisce come stia insieme questo intento con i decreti flussi che hanno aperto le porte a 500.000 immigrati in 3 anni, giudicandoli necessari al sistema economico, peraltro non bastevoli, perché Confindustria e tutti i vari comparti produttivi italiani, che insomma di mestiere non fanno la filantropia, segnalano che ne servirebbero assai di più. O
Gli immigrati ci servono, come nel 70 servirono i meridionali al nord del boom economico, e allora vanno accompagnati verso una piena integrazione, oppure non li vogliamo. Ostracizzare la presenza straniera e al tempo stesso sollecitare l'ingresso di manodopera straniera è un paradosso che può produrre solo disastri. Il governo sembra orientato, malgrado la protesta dei presidi, a mettere un decreto che sarà valido fin dall'anno in corso. Non inciderà sulle classi già formate, ma varrà per tutti gli alunni che si iscriveranno nei prossimi mesi. Se così fosse, un numero imprecisato di scuole dovrà affrontare le

sufficiente per lo stesso motivo. La scuola è l'ultimo anello di un sistema che chiama immigrati ma poi non li vuole vedere, ascoltare e considerare, e ovunque stanno sono troppi, andrebbero smistati in giro anche se non si capisce come. Rovesciare l'equazione e dirsi che dove i ragazzi immigrati sono tanti servono più risorse, più tempo pieno, più insegnanti, più servizi sociali sarebbe il solo modo per tenere insieme la nuova realtà dell'immigrazione, le esigenze del paese e anche l'articolo 34 della Costituzione, ricordato ieri da Sergio Mattarella. La scuola è un diritto fondamentale di tutti senza discriminazioni. Per la destra risulterebbe anche una scelta coerente con l'esaltazione del modello Olivetti e delle sue comunità educanti, dove istruzione e formazione tengono insieme cultura umanistica, progresso scientifico e crescita sociale. Ma detto questo, appunto, l'impressione è che a breve arriverà qualche altro nuovo argomento. E sempre sulla stampa, che è quotidiano piemontese, c'è molto spazio per la vicenda del ladro ucciso mentre fuggiva, probabilmente, con ogni probabilità, nel Cuneese. Ha sparato da 40 metri, uccide il ladro in fuga, botta e risposta la russa procura. La russa interviene su tutto. Ecco, a proposito di chi interviene seguendo, diciamo, i dettami così costituzionali, e chi invece proprio non ce la fa a non intervenire, nonostante sia la seconda carica dello Stato, in fondo non proprio l'ultimo arrivato. E gli esteri, il voto in Germania, Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme casi ha spinto la Linke a Berlino, una situazione che è certo molto particolare anche all'interno della Repubblica Federale Tedesca, ma insomma ha contribuito al successo della Linke, che però è un successo, non un trionfo, quindi bisognerà capire quale coalizione sosterrà il futuro sindaco. Dal Medio Oriente, militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio, assicurata la continuità operativa, dice Crosetto. E infine, in taglio alto, abolizione del divieto, dopo 80 anni cade il tabù delle trasfusioni di sangue per i testimoni di Geova. In realtà ora non so a cosa si riferisca, ma questo tabù, almeno in molte parti, era già accaduto, ma evidentemente e adesso c'è una sorta di ufficialità. Vedremo magari più tardi. Questa la lettura della stampa. Proseguiamo con il Messaggero. Pure qui abbiamo il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere, di altro, diciamo, rispetto a quanto abbiamo letto finora. C'è la consueta attenzione sulla RAI, riforma RAI e riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indicherà due nomi in consiglio di amministrazione. C'è la Germania con il disastro della CDU, ma anche l'analisi di Mario Margiocco, che nota come in realtà AfD non sia invincibile, e le ultime elezioni negli ultimi due Länder lo hanno dimostrato. Sono state elezioni positive ma non trionfali, e stiamo parlando in un caso di uno dei più piccoli, anche qui poveri, Land tedeschi, nell'altro Berlino, che insomma fa un po' storia a sé, come sempre. E infine il petrolio sotto i $100, in rialzo borse e titoli tech, l'effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump-Xi Jinping. Mi pare che Xi Jinping non sia neanche troppo bene ultimamente, insomma vedremo un po'. Allora proseguiamo con il Sole 24 Ore, che

diretta è tutto su questioni tecniche, in particolare i ricorsi sulle liti fiscali che sono in calo del 17%. Anche qui però si mette l'accento giustamente sul petrolio, che è tornato sotto i $100 al barile, e le borse che vanno bene. Milano, la migliore d'Europa, guadagna l'1,6%. Gli analisti guardano al dialogo tra USA e Cina. E poi c'è un dossier, insomma, abbastanza tecnico ma comprensibile, sulla attrattività per gli investimenti. E i risultati di un'indagine della Deutsche Bank vedono l'Europa al primo posto come meta attraente per investimenti e business delle imprese non europee, davanti all'area Asia-Pacifico in ordine, poi Nord America, Medio Oriente, Cina e America Latina. Non è da da tenere in conto sicuramente. E nel frattempo a Wall Street debutta l'indice che anticipa le retromarce di Donald Trump. Insomma, qui siamo proprio al Mida, al Re Mida al contrario. Il manifesto apre sulla Meloni e non su Mattarella, come fanno quasi tutti. Rimandata tetto agli studenti stranieri per decreto di vieti hijab. Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole e con la Costituzione. Aule aperte a tutti, ricorda Mattarella, anche la CEI dice no, il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura. E poi c'è questo grande entusiasmo per Berlino. Berlino vede rosso gli affitti al centro, boom della Linke nella capitale, ma l'SPD fa resistenza contro l'aspirante borgomastra Elip Eralp. E segnaliamo anche Mauro Palma di Antigone, che parla della caccia al medico, lo vedremo più tardi. La salute nei CPR, non sa che farsene dei burocrati. Così il manifesto Avvenire, qua anche scuola per tutti, con grande garbo si cita Mattarella ma non si cita Zuppi, che dice esattamente le stesse cose nel titolo principale, lo si mette a centro pagina. In cui Zuppi parla un po' di tutto, anche del fine vita. E mi pare che non ci sia granché altro da leggere per quanto riguarda il quotidiano della CEI, almeno per quel che concerne la prima pagina. Il Dubbio invece ha un'organizzazione piuttosto originale rispetto al resto dei quotidiani oggi, perché si parte con addirittura notizia principale l'intervista di Beppe Grillo a Fedez, l'anatema di Beppe Grillo: il movimento non c'è più, fatto fuori dal reverendo, il reverendo sarebbe il reverendo Jones, che è il nuovo modo con cui questo, diciamo, magari uno gli cerca di capire chi sia, è il nuovo modo con cui Grillo chiama Conte. E il reverendo Jones originale era il santone di una setta che la cui parabola si concluse con un suicidio collettivo, mi pare da oltre 900 morti. Va bene, e questo, insomma, Beppe Grillo e i suoi simpatici modi di dire. Sempre per quanto riguarda la politica interna, dal Movimento 5 Stelle al PD, un'intervista al politologo Piero Ignazzi a proposito dei rapporti PD-5 Stelle, le armi a Kiev, il PD è più forte, Conte si dovrà adeguare.
E ancora da Berlino il personaggio Elif, l'avvocata e figlia di rifugiati che ha trionfato a Berlino. Elif è ovviamente Elif Elarp, capolista della Linke alle elezioni berlinesi. E ancora Jack Daniel parla di elezioni, anzi comincia partendo dalle elezioni in Iraq dopo la cacciata di Saddam, il voto tribale che minaccia la democrazia. E infine in taglio alto la Cucchi intercettata, i medici indagati, nei CPR il garantismo cambia bandiera. Le 8:57 minuti primi, questa del dubbio era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano questa mattina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa ci aspetta all'interno dei quotidiani.

Allora 9:04, minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dopo la lettura delle prime pagine andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera e qui, come più o meno dappertutto, si comincia con Mattarella e con il futuro disegno di legge sulla composizione delle classi. E ci sono le parole di Mattarella, da Amatrice, in un istituto scolastico. La scuola integrazione deve creare legami, non ghetti. Il capo dello Stato tra gli alunni e da Amatrice: sia inclusivo, uno strumento di giustizia e di pace. Gli fa eco Zuppi parlando sempre della scuola. Poi nella pagina successiva la parola va al ministro Valditara, il ministro dell'istruzione, che in qualche modo spiega quali saranno le linee guida del provvedimento, che è spiegato da lui sembra avere una magnitudo un po' diversa da come è stato annunciato. Perché cosa dice Valditara? Dice che i limiti intanto non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia ed entrano in prima elementare, o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, perché si può pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell'italiano, e quindi qui la platea già si riduce moltissimo. Quante classi riguardano le nuove regole? Le classi con più del 20% di studenti stranieri ne arrivati che non conoscono la nostra lingua sono poco meno di 1000, per lo più alle elementari. Per questo abbiamo formato e assunto docenti specializzati. Sono invece 34.000 quelle con almeno il 30% di alunni stranieri, ma come ho detto la norma riguarderà solo quelli che non conoscono adeguatamente la nostra lingua, che sono circa un terzo, gli risponde l'intervistatrice, e lui dice: sì, però il fenomeno della concentrazione è disomogeneo, è concentrato in alcune aree geografiche, in alcuni quartieri delle grandi città, al nord e a Roma. Quindi, alla fine tutto questo grande problema non c'è, dice il ministro, non noi. E poi incalza l'intervistatrice: i Bresi dicono che spesso le scuole vicine sono piene, quindi se bisogna spostare un bambino, una bambina, e la scuola vicina è piena, come si fa? E a quel punto è chiaro che ci sarà la possibilità di una deroga, laddove non sarà possibile spostarli in scuole vicine, ma la norma è cogente, per fortuna, fino a un certo punto. Per questi casi è previsto uno stanziamento di alcuni milioni per assumere docenti per potenziare l'italiano degli stranieri che restano nella stessa scuola. Non stiamo facendo annunci, ma costruendo un sistema concepito per funzionare. Visto mai che si conclude tutta questa storia con l'assunzione di qualche insegnante di italiano in più, che non sarebbe proprio una cosa malvagia. Vabbè, è immancabile qui, ma anche altrove, la visita negli istituti scolastici, dove la presenza di bambini e bambine di origine straniera è preponderante. Sono sempre quelli: Mestre, Pioltello, Prato, e poi nelle cronache di Roma avremo qualcosa anche qui, ma con numeri più bassi. E se il discorso invece dalla pratica passa alla teoria, evidentemente la situazione è diversa, e fa bene per esempio Massimo Franco a lamentarsene qui a pagina 5 in una breve nota dal titolo "Un'agenda che alimenta demagogie trasversali". Questa è la sezione del Corriere dedicata alle vicende scolastiche, e altrove troveremo sui giornali normali, magari sulla Verità no, però altrove è questa l'impostazione.
Per il Corriere, dopo la scuola, la seconda notizia in ordine di importanza è relativa alla tornata elettorale amministrativa in Germania, Repubblica Federale Tedesca. Due Länder che hanno visto il successo ma non il trionfo di Alternative für Deutschland, e in un caso il successo, o almeno la tenuta, della SPD, nell'altro a Berlino l'ottimo esito della Linke. In tutti i due casi male è andata la CDU del cancelliere Merz a Berlino. Ha perso il borgomastro, ma si sapeva, insomma, era una sconfitta annunciata per un sindaco particolarmente poco amato per mille ragioni dai berlinesi. Nell'altro land addirittura la CDU non ha raggiunto la quota di sbarramento al 5%, arriva dal 4,9%, quindi non siederà nel Parlamento regionale. Merz all'angolo resiste e demonizza la Linke, è antidemocratica, poi ringrazia la SPD. Qui siamo a pagina 6. A pagina 9, non grandissime novità per quanto riguarda l'analisi del voto in Germania, che è simile in gran parte a quello che accade un po' dappertutto, almeno in Occidente: campagna a destra, città a sinistra, la Germania si ritrova divisa in due. Il trend elettorale, Alternative für Deutschland, sfonda nelle zone rurali ma non in quelle urbane più scolarizzate. E ci sono gli esiti del voto in Pomerania anteriore e a Berlino, abbiamo detto. Questi due land in Pomerania, in Mecklenburg-Pomerania anteriore, che è peraltro un land molto povero e molto poco abitato, la SPD ha resistito grazie a una governatrice molto amata dalla popolazione. A Berlino invece primo partito è la Linke. C'è un'intervista al politologo tedesco Wolfgang Schröder, che dice al giornalista che gli chiede che cosa succederà a livello nazionale se la SPD potrebbe abbandonare il cancelliere Merz al suo destino. Secondo Schröder la risposta è no, i socialdemocratici non molleranno il cancelliere, devono mostrare stabilità. E poi, per quanto riguarda il successo della Linke, dice è un successo, ma bisogna considerare che è un fenomeno particolare della città di Berlino. Così la Germania, poi abbiamo il Marocco che si avvicina alle urne. Le elezioni sono previste domani e le forze di sicurezza di Rabat hanno sigillato il confine con Ceuta. Centinaia di agenti e decine di veicoli della polizia blindati sono stati schierati lungo il confine europeo in Africa. In questi giorni sui social, come una nuova chiamata alla traversata dal Marocco a Ceuta, quando gli agenti marocchini saranno concentrati a garantire la sicurezza del voto. L'ambasciata spagnola ha avvertito il governo marocchino sul rischio di un altro attraversamento di massa, riferiscono i media marocchini, ma in questo caso sembra che la polizia e l'esercito del Marocco siano particolarmente allerta. E altre elezioni che si sono tenute, queste insomma le chiamiamo elezioni per carità di patria, ma tutto sono meno che elezioni. Pagina 11, una maggioranza record, lo zar blinda il Parlamento per esibire l'unità russa, alla Duma entrano decine di veterani di guerra. Fra tutti i risultati, probabilmente il più divertente è quello del gerarca ceceno Kadyrov, che è stato rieletto con il 99,85% dei voti, quello 0,15% in più, insomma, ci piacerebbe conoscerlo. Poi
amici fraterni, ce ne andiamo dall'altra parte dell'Atlantico. Rottura fra Trump e i network televisivi, 5 canali smettono di seguirlo. CNN, Politico e MC Now fanno causa all'amministrazione statunitense dopo il bando nei loro confronti alla Casa Bianca. Ma diciamo il dato principale, appunto, è la solidarietà che è stata espressa a queste testate che non possono più seguire Trump in diretta da parte delle 5 principali televisioni, ABC, CNN, CBS, Fox News e NBC, che si alternano nel seguire fisicamente Trump quando gli spazi sono limitati, per esempio sull'Air Force One o nello studio ovale. Ecco, che anche Fox News faccia parte di questa protesta mi pare sia un indice di come le cose per Trump vadano non male ma malissimo. Intanto domani a Washington arriva Xi Jinping, ci informa Federico Fubini, ma è Trump che ha bisogno dell'aiuto cinese sull'Iran. Pechino ovviamente chiede contropartite su Taiwan e commercio. Bene, questa era la lettura del Corriere. Mi pare che per quanto riguarda le grandi questioni internazionali possiamo chiudere qui. Per le questioni nazionali e le cronache ce ne andiamo a pagina 24, dove si comincia con Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, il ladro ucciso colpito da 30 metri, l'ipotesi degli spari e i banditi in fuga. Il camionista ha fatto fuoco 13 volte, botta e risposta fra la russa e la procura. Vabbè. Da Baldissero d'Alba a Roma, docente accoltellato, ovazione a scuola per lo studente eroe, e si parla ovviamente della scuola media Giovanni Verga di Centocelle, dell'accoglienza per il ragazzino che ha salvato la sua insegnante dal compagno. E poi c'è sempre ovviamente grandissima e morbosa attenzione sull'omicidio Piscitelli qua e altrove. Sul Corriere se ne occupa chiaramente Giovanni Bianconi, Diabolic, il delitto e la faida, i mandanti accusati di mafia. L'esecuzione per far rispettare la legge del clan a Roma, ritengono i pubblici ministeri, la guerra per i profitti sulla droga. Questa la lettura del Corriere. Le cronache romane le teniamo per dopo, però prima di concludere, ecco, a proposito di notizie che si trovano in fondo a pagina 40, dove inizia la sezione dell'economia, mi pare che ci sia una questione piuttosto rilevante per diciamo il nostro futuro. Sul deficit arriva il verdetto sul filo dei centesimi, oltre il 3% resta l'inflazione per l'Italia. Oggi i dati dell'Istat, la prudenza del governo che spera in maggiori margini per la manovra. Qual è la questione? La questione è che l'Istat oggi pubblica i dati definitivi sui conti nazionali del 2025 e stabilirà se il deficit di bilancio sia o meno sceso sotto la soglia del 3% lordo. È una soglia importantissima perché se scende sotto il 3% l'Italia esce dalla procedura europea dalla procedura dell'Unione Europea per il deficit eccessivo e avrebbe più margini per la prossima manovra. Se il deficit risultasse superiore le cose si complicherebbero. Ora non stiamo parlando di margini mostruosamente grandi, ma margini abbastanza grandi sì. E davvero si valuterà sui centesimi. Ecco, forse la questione avrebbe meritato maggiore rilevanza, ma anzi che il Corriere ne parla, perché altri proprio non ne fanno neanche cenno. Allora passiamo a Repubblica. Qui direi la sezione dedicata alla scuola segue, anche se con toni più
eccitati quanto abbiamo letto sul Corriere. Segnaliamo però l'intervento, la lunga analisi dello scrittore Eraldo Affinati, scrittore, insegnante e fondatore della scuola Penny Wharton per l'insegnamento dell'italiano ai migranti. Perché l'Italia è migliore grazie a Saqib Fatime Ali, i ragazzi venuti da lontano, scrive Affinati. Il provvedimento del governo è mio, pelle della dignità umana. Erigere paletti dimostra soltanto cinismo. Anche per Repubblica, poi, subito dopo la scuola, la notizia principale è quella relativa alle elezioni in Germania. Anche qui però ricordiamo, si è votato, considerato anche la Sassonia-Anhalt di un paio di settimane fa, si è votato in due Länder molto poco popolati, molto poveri, dell'ex Germania orientale, e si è votato a Berlino, che insomma da sempre fa un po' storia a sé all'interno della Germania. Questo non per sminuire quello che succede, ma insomma per capire che il grosso si terrà altrove. Poi vedremo un po', perché magari pure dove si tiene il grosso arrivano notizie pittoresche, però ecco, nel frattempo questa è la situazione. Che scrive Repubblica? Merz in casa la sconfitta, ma resta. Per Mosca crollano per il gas russo. La campagna elettorale ognuno la fa per i suoi amici. La CDU fuori dal Parlamento in Mecklenburgo è un fatto drammatico senza precedenti, dice il cancelliere. E poi in Mecklenburgo però riconfermata la governatrice Emanuela Schwesig, che adesso può aspirare alla guida della SPD. Schwesig la rossa ha eretto un argine contro l'ultradestra. Siamo riusciti con una forte rimonta a ottenere un ottimo risultato, abbiamo ricevuto il mandato a partecipare al governo insieme con i partiti democratici, ha detto la Schwesig. L'altra vincitrice delle elezioni sta a Berlino ed è sicuramente l'IF Eralp, che ha sfidato i big del mattone e ha preso Berlino, candidata della Linke, potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della città. La priorità è la risoluzione della crisi degli affitti, ho sentito che tante persone hanno davvero paura di non trovare un alloggio a prezzi accessibili. In questo c'entra anche la, appunto, sempre a proposito della specificità berlinese, c'entra una città dove mi pare la percentuale di persone che vivono in affitto, eredità di una storia, come dire, definire particolare per Berlino è dir poco. Comunque siamo a oltre tre quarti della popolazione, e quindi la questione affitti è una questione sicuramente principale. E anche qui si intervista non un politologo ma uno scrittore, lo scrittore Thomas Brussig, che parla di Alternative für Deutschland. Su alcuni temi l'AfD raccoglie le paure dei tedeschi, a votarlo non sono soltanto i fascisti, è un partito del risentimento, ma la politica tradizionale non riesce più a capire le ansie dei cittadini. Queste almeno le parole di Brussig. Gli Stati Uniti, media USA in rivolta contro il bando, i network boicottano il presidente, le testate escluse CNN, MC Now, Politico fanno causa dopo la decisione della Casa Bianca, ma in segno di solidarietà anche le altre reti, compresa la Fox. Giustamente anche Enrico Franceschini su Repubblica sottolinea e segnala la presenza della Fox, spengono le telecamere. Quei venti di tempesta che agitano il tycoon in attesa delle elezioni, scrive nella stessa pagina Gianni Riotta, prima i giudici hanno iniziato a dargli torto, peraltro alcuni eletti proprio direttamente da lui, ora le TV si equalizzano per protesta, la Costituzione si prende la rivincita.
A proposito di Trump, ce ne andiamo in Medio Oriente. Trump frena i raid contro gli Houthi e i sauditi restano soli. Qui siamo a pagina 16. Il presidente USA non vuole farsi coinvolgere nel Mar Rosso e ritira l'ordine di bombardare i ribelli, nonostante gli appelli di Ben Salman. Nuovi scontri ieri tra Riyadh e Sana'a, allarme delle Nazioni Unite, crescono le vittime civili, 130.000. persone sfollate dalle case. Intanto italiani e yemeniti vanno verso la de-escalation, ma non si smobilita e il mondo torna al palazzo di vetro. Per l'ONU è l'ultima chiamata. D'oggi l'Assemblea Generale tra guerra e crisi del sistema multilaterale, mentre ancora si cerca il successore di Guterres. Oh, poi a proposito di quanto poi diciamo si parli spesso a sproposito di grandi nuove strutture, architetture internazionali e nuove alleanze che prendono il posto di quelle vecchie, un sistema ormai finito mentre un altro si sta apprestando a divenire. Quanto è stato? Qualche settimana fa, se non qualche giorno fa, l'Arabia Saudita ha firmato un accordo con la Turchia e il Pakistan che sarebbe anche un accordo militare. Finora né turchi né pakistani si sono fatti vedere dalle parti dello Yemen. Insomma, questi nuovi grandi accordi, questi nuovi grandi trattati finora lasciano un po' il tempo che trovano. Chiudiamo con l'amatissimo, non solo da queste parti, Stefano Mancuso, grande botanico e grande divulgatore, che firma un'intera pagina, pagina 29, più alberi e meno auto per salvare le città, un patto anticaldo. Rimuovere la superficie destinata al traffico, scusate, del 15% in favore delle aree verdi, l'appello a 100 comuni del Mediterraneo contro gli effetti del riscaldamento globale. Non conosciamo niente, sottolinea Mancuso, che abbia l'efficacia delle piante nel raffreddare un centro urbano. Così la lettura di Repubblica, più anche qui più tardi la visione delle cronache romane. Andiamo a leggere, a vedere un po' se c'è qualcosa da dalla stampa. In realtà non c'è molto altro rispetto a quanto abbiamo letto noi. C'è grande attenzione però per questa vicenda di cronaca nera che è avvenuta nel Cuneese, che la stampa ovviamente affronta con grande attenzione, anche grande scrupolo. E certo, insomma, è una storia brutta, forse non feroce come quella di Roggero, però gli si avvicina, ecco. Comunque, sentiamo la stampa. Le indagini sul ladro ucciso, la banda stava scappando, l'uomo colpito da 40 metri. A Baldissero d'Alba, in tasca alla vittima, trovati un cacciavite e 2.000 euro in contanti. Domani l'autopsia, la vittima è stata colpita da due proiettili alla base del collo. E intanto il Mollo, che è il nome diciamo dello sparatore, Roberto Mollo, resta barricato in casa. Sono distrutto, ho sbagliato, volevo soltanto spaventarli. Parlando della vittima, al suo avvocato ha detto: mi dispiace tanto. Il suo avvocato dichiara: con tutto il rispetto per un caso di cui non ho studiato le carte, questa storia mi sembra molto diversa da quella del gioielliere Mario Roggero. Probabilmente ha ragione, le stesse dichiarazioni e reazioni, diciamo, della persona che ha sparato sono molto diverse da quello di Roggero. Forse però, insomma, dovremmo iniziare a ragionare collettivamente sul fatto che
insomma, sparare quanti sono 14 colpi verso un obiettivo che è lontano decine di metri è qualcosa che non si fa, e non si fa, ma per non farlo bisogna in qualche modo cominciare a ragionare seriamente sul limite alle armi, e come abbiamo detto mille volte da questi microfoni, in Italia c'è una legge sul porto d'armi fermamente e giustamente severa, ma è molto meno severa per quanto riguarda il possesso d'armi, e questo credo che fosse proprio un caso di possesso. Va bene, già che siamo in ambito di cronache giudiziarie, arriva la libertà per Chico Forti, 67enne, condannato all'ergastolo negli USA e riportato in Italia dopo 25 anni trascorsi in cella in Florida. A febbraio prevista l'udienza che deciderà sulla sua libertà condizionale.

Allora, le 9:36, minuti primi, ancora la rassegna stampa di questa mattina di Radio Onda Rossa. In realtà grosse altre cose da raccontare, non è che ce ne siano stamattina. Su Avvenire, la vicenda scolastica viene affrontata sul territorio, diciamo, a partire dai dati reali e da quello che succede. E a pagina 2 abbiamo il tetto del 30% di stranieri in classe alla prova fra le periferie ghetto e la fuga dei bianchi, fra virgolette, la legge proposta da Meloni per limitare il numero di non italiani in aula si scontra con la fragilità delle scuole. Per molti presidi la norma non è applicabile senza ledere i diritti degli studenti. E poi, appunto, anche qui, come altrove, si vanno a cercare esempi pratici, che poi sono più o meno sempre gli stessi: l'inclusione a scuola a due velocità, Monfalcone, molti istituti dall'infanzia alle superiori sono a maggioranza straniera e i prof riscontrano problemi di insegnamento. A Roma il caso virtuoso della scuola Mancini, dove la convivenza fra alunni di origini bengalesi e italiani funziona. A costituire un problema non è tanto l'origine, ma la capacità linguistica, dicono da Monfalcone. Le situazioni sono molto diverse, ma pesano le aule con pochi italofoni. Nel frattempo, gli istituti utilizzano test d'ingresso, docenti aggiuntivi e corsi. E poi c'è molto sagge constatazioni di Vittorio Pellegrina nella stessa pagina in taglio basso. Le classi ghetto sono una realtà, ma c'è la segregazione fra ricchi e poveri, il nodo sociale fra figli di famiglie facoltose e chi vive in nuclei di difficoltà economica. Poi, ci sono le parole del Presidente della Repubblica, le abbiamo lette, quelle di Zuppi. Idem, e quindi, diciamo, possiamo chiudere anche qui la questione. E nelle cronache si parla della possibilità di studiare in carcere, una possibilità sempre più difficile, ma qualche esempio virtuoso c'è, se ne parla a pagina 12. Le lauree, i master da detenuti, le vite ripartite di Denis e Mattia da 10 anni. L'Università Bocconi ha avviato borse di studio e lezioni a distanza per chi sconta una pena in carcere. Li accompagniamo fino al lavoro, superando pregiudizi e diffidenze, dice la prorettrice Marta Cartabia. E viene intervistato anche il presidente della conferenza Poli Universitari Penitenziari. Per loro lo studio rappresenta un mezzo di riscatto personale. Ci sono ancora molti ostacoli, nota Giancarlo Monina, appunto presidente della conferenza, da superare, come il sovraffollamento che non aiuta le videolezioni e la logica securitaria che penalizza le aule miste. E notizie, diciamo, brevi prese qua e là. Il Avvenire torna sull'omicidio di Andy Rocchelli, l'appello della famiglia del fotoreporter. Da 12 anni siamo in attesa di giustizia, lamentano i genitori, resta ancora senza verdetti giudiziari l'uccisione dell'italiano durante la guerra del Donbass in 12 anni fa, che, diciamo, poi aprì le porte al mattatoio ucraino attuale.
Poi, sempre a proposito di ricordare cose che pochi vogliono ricordare, avvenire nella pagina successiva ricorda come dalle tasse di 130.000 stranieri regolarizzati lo Stato italiano incasserà 230 milioni di euro, una stima che emerge dai dati della campagna Ero Straniero sulla sanatoria 2020, che ha esaminato domande per 5 anni. Poi ancora, diciamo, questioni poco attenzionate altrove: la denuncia del vescovo di Adigrat in Tigray, un drone ha colpito un camion di aiuti alimentari, il veicolo bersagliato dall'esercito etiope faceva parte di un convoglio organizzato dalla diocesi e diretto a un campo di sfollati. Così si affamano persone innocenti, lamenta il vescovo della regione dove le cose non sono per nulla tranquille. L'ultimo, infatti, di una serie di attacchi condotti con droni in varie aree del Tigray che hanno causato molte vittime civili nella guerra a bassa intensità scatenata dopo mesi di tensione con il partito guida regionale, il TPLF. Così gli esteri. Mi pare che non ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda Avvenire, e allora noi possiamo chiudere con le cronache di Roma, con una rapida occhiata alle cronache di Roma. Allora, per quanto riguarda il Corriere, pure qui l'apertura è sul cosiddetto sul tetto del 30% di alunni di origine straniera, e la segnalazione che in città in alcuni istituti si supera questa soglia. L'abbiamo visto anche altrove. Poi la scuola media Giovanni Verga, la scuola oscurata contro i curiosi, dopo l'aggressione tornano i ragazzi, drappi rossi sui cancelli, compagni al congolese, sei un eroe, hai evitato una strage. Io non direi che quello è il congolese, direi che quello è un alunno, un ragazzo, un giovane, un mille modi di dire, ma così, il congolese sembra uscito da uno spaghetti western. Vabbè, e al Quarticciolo arrestate 22 persone e 30 anni le condanne per la banda che violentava e rapinava persone omosessuali. Così la lettura della cronaca romana del Corriere, rapidissimi, vediamo un po' pure la cronaca romana della Repubblica, che però apre allo stesso modo, le classi multiculturali dal Pigneto al Torre Maura, e vabbè, diciamo una realtà che conosciamo. E arriva poi il via libera della sovrintendenza sullo stadio della Roma, la rindagata non presenta criticità, positivo il parere più atteso, probabilmente l'ultimo. Tra una settimana si chiude la conferenza dei servizi. E poi, per chiudere in schifo, a Trastevere vandalizzate le pietre di inciampo nel quartiere Trastevere con vernice verde e nera. Bene, con questo, quando sono le 9:45 minuti primi, noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domattina, come sempre intorno alle ore 8, qui come spesso accade, poi a un certo punto tutto smette
di funzionare, ma ce la faremo lo stesso. Ecco qui, abbiamo ripreso a funzionare. Benissimo. Allora, domattina alle ore 8 l'appuntamento con la rassegna stampa. Noi ci sentiamo un pochino di musica e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguimento della mattinata.

9:53, minuti primi, Bruce Springsteen in concerto. Light of Day, questa è Radio Onda Rossa, ancora un pochino di musica e fra una decina di minuti scarsi andremo a parlare della manifestazione di questo pomeriggio.

0: Allora, 10:04, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come annunciato, ritorniamo in voce e ritorniamo in diretta per parlare di una iniziativa, una manifestazione che si tiene questo pomeriggio, Basta veleno nei nostri polmoni, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone, quindi Laurentino. Noi salutiamo chi sta dall'altra parte del telefono, un compagno del Laurentino e a cui chiediamo subito di che si tratta, cosa affronta questa manifestazione di oggi e come siete arrivati all'indizione appunto del corteo.
1: Sì, buongiorno Nadia e buongiorno a chi ci ascolta, grazie tantissimo per questo spazio che ci mettete a disposizione. Allora, partiamo da queste domande che mi stai ponendo. Cosa è successo il 26 di luglio di quest'anno sulla via Laurentina? È divampato un incendio nell'area appunto che comprende via Laurentina, via Acqua Cetosa Ostiense, via De Valleranno, insomma stiamo parlando dell'altezza del grande raccordo anulare e ci troviamo nel nono municipio. Questo incendio inizialmente è stato considerato come un incendio di vegetazione e sterpaglie, però il fuoco in realtà ha continuato ad ardere per praticamente un mese. Qual è stata la motivazione per cui questo fuoco si riaccendeva e si riaccendeva? Viene scoperto che ci sono dei rifiuti sepolti sotto al terreno, dei rifiuti tossici. Cosa avviene nei successivi giorni, nelle successive ore? Il municipio chiede ad ARPA Lazio di intervenire installando un campionatore per la qualità dell'aria. Quindi vengono cominciate a farsi delle analisi, in particolare sulle diossine, sulle PA e sul PCB. Quindi parliamo di inquinanti che normalmente vengono ricercati dopo gli incendi che coinvolgono materiali potenzialmente contaminati. I dati del 27 e del 28 luglio dell'ARPA ci dicono che sono nettamente superiori rispetto a quello che la norma prevede nelle ore subito successive moltissime persone di molti territori e quartieri limitrofi all'incendio cominciano a sentirsi male. Le amministrazioni cominciano a dire di tapparsi in casa in un momento in cui ricordiamo insomma come è andata quest'estate, c'era un caldo asfissiante, immaginiamo chi non aveva magari nemmeno il climatizzatore a casa come si potesse trovare all'interno della propria abitazione, producendo sicuramente un danno molto molto molto ampio. Stiamo parlando di un territorio di più o meno interessato dall'incendio stesso di più o meno un ettaro, anche se parlando di terreni insomma privati, anche se poi si è esteso per un'area molto più ampia. E successivamente, nei giorni successivi, sono continuati i rilievi che progressivamente hanno cominciato a calare, ma la problematica che è stata riportata da chi vive in queste aree interessate non è tanto diciamo così la misurazione dei veleni, chiamiamoli così, che erano stati misurati appunto da parte dell'ARPA sull'area, ma la mancanza di misurazione che è stata fatta invece sui terreni. Infatti moltissime persone e molti comitati di quartiere hanno proprio cercato di diciamo così farsi dare delle informazioni maggiori e di far fare delle analisi maggiori proprio anche sui terreni, perché stiamo parlando di aree intorno alle quali compaiono scuole, compaiono parchi, e quindi diciamo che per un mese si sono protratti questi focolai che hanno continuato ad ardere e riaccendersi fino ad arrivare appunto al fatto che c'è stata la necessità si è messa in campo la politica da un certo punto di vista e si è creata una commissione il 6 di agosto, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse proprio al ciclo dei rifiuti. E questo sopralluogo viene autorizzato dalla procura, perché l'area nel frattempo era stata messa sotto sequestro, e qui appunto si trovano, diciamo così, dei rifiuti interrati, stratificati, varie fumarole, continuava la combustione sotterranea, degli odori veramente assurdi che persistevano, materiali che sembrassero comprendere anche rifiuti pericolosi quali amianto, e quindi diciamo che la situazione che è emersa era veramente allarmante da un certo punto di vista. E qui il discorso è che purtroppo i terreni sono privati, non sono pubblici. Ci sono circa 8 società che sono proprietarie di questi terreni, alcune sono state anche riportate da varie testate giornalistiche, la Malenco SRL, la Mnemosin SRL, l'Angistros, alcune di queste riconducibili a Caltagirone e alcune di queste riconducibili alla sorella del capo della Polizia Municipale di Roma, giusto per dare un pochino l'idea. In questo caso la proprietà però appunto non si è ancora mossa per quanto riguarda l'eventuale bonifica del terreno, e tantomeno la politica ha potuto, diciamo così, obbligare i proprietari a eseguire questa bonifica, perché nello stesso tempo è partita logicamente un'indagine. Questa indagine che dovrà compiere i suoi passi prima che un istituto venga compreso chi ha sversato questi rifiuti tossici, li ha sotterrati, e se ci siano responsabilità anche da parte della proprietà di questi terreni. Quindi diciamo che c'è un momento di stallo dovuto a questa situazione, che non sta consentendo la possibilità di andare a caratterizzare il terreno, quindi andare a verificare quali rifiuti siano stati sotterrati, per poi procedere verso la bonifica idonea rispetto alla situazione che viene trovata, diciamo, in quest'area di terreno. E diciamo che per un mese questa situazione si è protratta, le persone hanno continuato a sentire odori pessimi, a continuare a non sentirsi bene, e c'è stato un grande allarmismo che si è creato intorno a questa situazione, soprattutto quando poi si è arrivati al procinto dell'apertura delle scuole, momento durante il quale moltissime famiglie erano sicuramente molto preoccupate di poter mandare le proprie figlie e propri figli a scuola, proprio perché, come dicevo prima, non è stata fatta alcun tipo di analisi sui terreni, ma solo sull'aria. Quindi mandare i figli a scuola, mandare a giocare i figli nei parchi circostanti queste aree risulta molto complicato e molto preoccupante da parte di queste famiglie. Aggiungo che per esempio anche il personale ATA delle scuole limitrofe all'area dell'incendio non hanno svolto, anche se forse nemmeno di loro competenza sarebbe dovuto essere, non hanno svolto delle pulizie straordinarie proprio a seguito di quanto accaduto, ma hanno svolto le pulizie ordinarie, aggiungo, senza nemmeno dei dispositivi di sicurezza per loro idonei. Quindi diciamo che si è creata una situazione molto allarmante e che non vedrà fine fino a non so quando nello specifico. E cosa ci fa ricordare questo? Ci fa ricordare quello che come molte testate giornalistiche anche hanno riportato, ciò che è successo negli anni 2000 con la Terra dei Fuochi in Campania. È notizia della prima settimana di settembre appunto che un'ecoballa che era stipata in un terreno sempre lì in Campania, delle ecoballe hanno cominciato a prendere fuoco e si è dimostrato come a un'emergenza che era sorta parecchi anni fa ormai ancora non sia stata trovata una soluzione. Quindi il dubbio è, qualora dovessero trovare tot tipi di rifiuti tossici, come verranno trattati, come verranno smaltiti, entro quale tempistica questo potrà avvenire, dato che dopo 10 anni ancora lì in Campania la situazione è rimasta quasi invariata. A tutto ciò che cosa si aggiunge? Si aggiunge il fatto che a Santa Palomba, quindi sempre nel terreno del nono municipio, vogliono costruire, cioè un progetto, che un cantiere che sta andando avanti, un inceneritore. La politica lo chiama termovalorizzatore per farlo diventare più digeribile ai più, ma in realtà altro non è che un inceneritore che dista circa 10-12 chilometri dal nostro quartiere, dal Laurentino 38, ma che potenzialmente potrà andare a diciamo così, coinvolgere un ampio territorio, un'ampia area geografica di quartieri intorno a Santa Palomba. Quindi stiamo parlando di tutta la parte dei Castelli, Fonte Laurentina, Vallerano, Eur, Colle Parnaso, Trigoria, Spinaceto, insomma tutta l'area, diciamo così, sud-sud-ovest di Roma e Castelli verrà interessata appunto da questo ecomostro che la politica adesso spinge come un qualcosa di necessario, quando vediamo che c'è una diciamo così, che c'è una controtendenza soprattutto in Nord Europa, che è l'esempio che l'amministrazione Gualtieri ha preso per dire loro sì che sono avanzati perché hanno gli inceneritori o termovalorizzatori, quando in realtà in moltissimi paesi del Nord Europa li stanno andando a dismettere. Diciamo che c'è un qualcosa che non va anche in questo, e io concluderei dicendo che purtroppo determinate scelte politiche fanno sì che in un'area che è già altamente preoccupante rispetto a tutto quanto quello che ho raccontato, possano andare anche a completare l'opera in una nuova terra dei fuochi, impiantando addirittura un inceneritore. Quindi cosa vuol dire? Che in un'area specifica della città essendo minacciata e gli si sta per regalare un futuro veramente di morte e devastazione da un certo punto di vista. Le persone dei quartieri che abitano lì, le persone dei quartieri popolari, non solo devono vivere male per tutta la quotidianità che affrontano, ma in più devono anche morire male perché avvelenati da tutte queste sostanze tossiche. Sì. E quindi per tutte queste ragioni, e nella speranza che una bonifica possa essere fatta il prima possibile, questo pomeriggio appunto ci troveremo di fronte alla sede del municipio nono, municipio a guida PD, che ha portato avanti serenamente da un certo punto di vista la scelta di poter far impiantare sul suo territorio un inceneritore. Saremo lì davanti a quegli uffici a fare un momento di mobilitazione che parli di tutto questo e che faccia capire un pochino cosa poter fare insieme.
0: Senti, prima di chiudere, diciamo, ancora mi pare opportuno sottolineare la questione dei tempi per quel che concerne l'incendio di quest'estate, che poi è stata una notizia ovviamente romana, perché è stato davvero un qualcosa di enorme. I tempi delle indagini non le conosciamo, ma sappiamo che di solito sono ovviamente piuttosto lunghi, specie in una situazione del genere. C'è il rischio veramente grave, come dicevi tu, dite voi, che insomma si vada a finire alle calende greche, però in una situazione in cui lo stato di inquinamento continua, permane, e soprattutto non si capisce bene che cosa ci sia lì sotto e che cosa possa venire fuori ancora.
1: Sì, è proprio questa una delle problematiche principali che, diciamo così, ci assale appunto, cioè cosa succederà, quanto ci metteranno, qual è il reale effetto di tutto quello che è accaduto, e perché magari chissà quando e se si riuscirà a scoprire. E sì, questa è la cosa che sicuramente preoccupa più di tutto da un certo punto di vista, perché c'è questa indagine della procura, quindi si dovrà attendere i classici tempi che purtroppo non sono brevi in questi casi, e però con grandissimi punti di domanda, soprattutto se dovesse risuccedere nuovamente che dovesse prendere fuoco, perché poi lì è tutto un territorio, stiamo parlando di territorio in cui ci sono anche delle cave all'interno delle quali anche lì ci sono stati dei ritrovamenti di rifiuti tossici sotterrati, non si sa nemmeno da quando sia iniziata questa attività e addirittura appunto si sta tentando di capire se ci siano degli illeciti relativi a ecomafie, cioè nel senso di organizzazioni che possano per magari anni consecutivi, magari anche un decennio, aver sotterrato questi rifiuti per tutto quello che è successo, no? Malagrotta, insomma, magari sono state trovate delle aree sparse per la città in cui, diciamo così, sotterrare dei rifiuti per tentare di non far uscire fuori un problema che era presente già da tempo, e queste cose escono fuori solamente quando poi appunto avviene un incendio che per un mese non si spegne da un certo punto di vista.
0: Che è abbastanza inquietante, insomma, perché vedere qualcosa che non si riesce a spegnere, insomma, uno ci può sorridere, ma dà l'idea di quanto grave sia la situazione, no? Senza bisogno di essere geologi.
1: Certo, non bisogna essere geologi, non bisogna aver studiato chissà che cosa per capire, ma anche sentire passare lì a piedi o in bicicletta o motorino con la macchina e sentire quella puzza fortissima che ti fa venire mal di gola, che ti fa venire i conati, insomma già quello diventa di per sé allarmante anche per una persona che ancora deve andare a scuola, insomma, non so come dire.
0: Certo. Va bene, allora l'appuntamento è per questo pomeriggio, martedì
1: alle ore 16.
0: La sede è quella del nono municipio, via Ignazio Silone 100, vado a memoria, ricordami se...
1: Corretto, giustissimo.
0: Benissimo, e avremo modo insomma anche di sentirci in diretta nel pomeriggio per farci raccontare come starà andando la mobilitazione.
1: Grazie tante Radio,
0: benissimo.
1: Una buona giornata a chi
0: te,
1: ci ascolta.
0: Un abbraccio e a prestissimo e buona manifestazione questo pomeriggio. Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Allora 10 e 26 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 22 di settembre 2026. Abbiamo raccontato anche la manifestazione che si tiene questo pomeriggio a Laurentino via Ignazio Silone 100 a partire dalle ore 16, con cui cercheremo di collegarci in diretta poi nel corso del pomeriggio. Vi lasciamo adesso alla replica delle dita nella presa di domenica scorsa, dell'altro ieri notte. Perché? Perché ci sono tutta una serie di aggiornamenti sulle mobilitazioni partite dalla solidarietà verso autistici inventati, in particolare i dettagli dei cortei che si tengono il prossimo 25 di settembre a Roma e Firenze. Quindi vi lasciamo a queste note, se ci sarà bisogno ritorneremo in diretta per eventuali aggiornamenti sulle questioni mattutine, e altrimenti insomma proseguiremo fino all'ora di pranzo. Poi alle 14, come di consueto, il radioteatro di A Tutta Scena, e a seguire il palinsesto pomeridiano del martedì. Come al solito, tutti i contributi che avete ascoltato fino ad ora li potrete ritrovare fra poco sul nostro sito www.ondarossa.info. Per ora, per questa voce, è tutto. Come sempre, un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, e come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.
1: In the dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe, over hills.

quale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

nuovo su Radio Onda Rossa, questa è la Dita nella Presa. La trasmissione che vi parla di tecnologia. Trasmissione di una radio autogestita, autofinanziata.

quasi un ossimoro nell'etere romano, oppure un ossimoro che è arrivato al suo 50° anno di esistenza. Una cifra tonda che compieremo il 20.

0649 1750 è il numero di telefono a cui potete chiamarci. Le dita nella presa @ondarossa.info, la nostra email.

Intanto che, come dicevamo, si tratta di una radio autofinanziata, allora è importantissimo non dimenticare che sul sito ondarossa.info, districandosi dalle tante cose più interessanti, corrispondenze, redazionali, trasmissioni, diretta e quant'altro, c'è anche un tasto da non dimenticare, quello che ho scritto sopra sostieni, indica le modalità con cui si può contribuire dal punto di vista economico all'esistenza di questa radio.

allora andiamo ad iniziare questa puntata, una puntata che per quanto riguarda la sua parte in diretta sarà piuttosto breve, ma questo non vi deve preoccupare o non vi deve rasserenare in base ai punti di vista. Non so pronunciare il verbo che ho precedentemente tentato di dire, ma voi farete finta di niente e sarete serene anche voi in questa maniera. Dicevo, non vi dovete preoccupare, perché dopo una parte che faremo qui in diretta andremo poi a prendere un assist, un contributo che ci arriva da Radio Wombat, dalla trasmissione Sbloccami, che tratta di tematiche simili alle nostre, con cui naturalmente ci sentiamo in affinità e in continuità.

ci permette allo stesso tempo di parlare di temi che ci sembrano interessanti e di come dire, semplificarci la vita con la puntata odierna. Una puntata quindi che per quanto riguarda i contenuti diciamo che arriveranno dagli studi di Via De Volsci 56 saranno sostanzialmente focalizzati sulle mobilitazioni del 25 settembre, mobilitazioni di cui da questa radio si è parlato molte volte, ma perché non continuare a farlo, soprattutto visto che un po' di novità le abbiamo. Infatti andiamo a fare un breve riepilogo della vicenda. Stiamo parlando naturalmente di quella che potremmo sintetizzare nella vicenda Autistici Inventati, e che tuttavia, come di nuovo si sarà capito per le persone più attente, è un tema che supera di molto il collettivo Autistici Inventati, ovvero ci riferiamo alle sanzioni che il 26 agosto sono state comminate dal governo statunitense, sanzioni che sono state comminate in maniera completamente arbitraria e che solo due giorni dopo si sono trasformate dapprima nel diciamo nel sequestro, se così possiamo dire, nella sospensione del dominio autistici.org, che era il più importante ma non l'unico dominio su cui si poggiava il collettivo Autistici Inventati, e anche dal blocco dell'account PayPal. Queste due manovre sono senz'altro significative, ma non avrebbero da sole causato come dire lo shock che è stato che poi arriverà dopo, o meglio, da un punto di vista sì, cioè dal punto di vista sicuramente simbolico come dimostrazione di potenza, ma nessuna di queste due misure è sufficiente a, diciamo, fermare l'operatività di un servizio autogestito e quant'altro. Diciamo che però invece un colpo più grave arriva pochi giorni dopo, il primo settembre, quando viene sospeso da Banca Etica il conto corrente bancario dell'associazione Autistici Inventati ODV. E questo, come abbiamo ripetuto più volte, è stato un colpo particolarmente sorprendente, almeno per alcuni versi, dato che da un punto di vista legale l'associazione in Italia, dove il conto corrente si trovava, non aveva assolutamente nessun problema con la legge. Ma abbiamo parlato istantaneamente, direi, nel Ponte Radio di venerdì 28 agosto di quali sono i meccanismi con cui funzionano le sanzioni, da dove deriva la loro potenza, e il punto chiave delle sanzioni sono soprattutto le sanzioni secondarie, un meccanismo a catena per cui tutti quanti i soggetti che interagiscono con diciamo chi è negli Stati Uniti o tutti quanti i soggetti che sono statunitensi hanno l'obbligo, con pene molto gravi, di non, il divieto, forse meglio dire il divieto, di operare con soggetti sanzionati. E questo però si estende a catena, quindi un soggetto statunitense che operasse con un soggetto, che opera con un altro soggetto, che opera con un altro soggetto, che opera con Autistici Inventati, potenzialmente è passibile di sanzioni. Questo lo porterà a rescindere a catena. Va da sé, voi capite che in realtà queste rescissioni non sono sempre così deterministiche, e facciamo un esempio che è particolarmente rilevante, è proprio l'esempio del sistema SWIFT, il metodo di pagamento. Sappiamo che il sistema SWIFT non è completamente statunitense, formalmente è formato da 10 nazioni che ne partecipano, ma è sicuramente vero che politicamente il peso degli Stati Uniti è enorme in quel gruppo. Comunque diciamo che almeno in parte sottoposto alle leggi statunitensi, benché abbia sede in Belgio, quindi già questo è un caso particolare. Quindi chi opera con lo SWIFT, diciamo, poiché lo SWIFT potrebbe essere esso stesso sanzionato, allora non ti darà spazio come dire alle transazioni di un soggetto, e nemmeno a catena potenzialmente di un altro. Quindi dovrebbe essere che nessuna banca dovrebbe mai dare i conti correnti ai soggetti sanzionati. La realtà poi è un po' una via di mezzo. Quello che vediamo è che comunque le violazioni delle sanzioni ovviamente esistono, vengono almeno talvolta anche scoperte, e anche quando vengono scoperte noi non abbiamo mai visto di una banca che sia stata poi esclusa effettivamente dai sistemi di pagamento internazionali per questi motivi. Certo, ci sono state delle sanzioni che possono essere anche molto serie, e da questo punto di vista, no, una banca come Banca Etica, che è più piccola di altre banche,
anche può sentirsi più in balia delle sanzioni, in cui va detto anche l'ammontare non è nemmeno particolarmente chiaro. Ci sembra intuitivo che ci debba essere una proporzionalità tra il danno e la sanzione, ma anche questa proporzione è un po' complessa. Come non è il tempo massimo per adempiere le sanzioni era entro il 25 settembre, la sospensione del conto corrente invece è stata sancita con grande anticipo rispetto a questa data. Infatti, come ho detto, è stata eseguita il 1 settembre, quindi nemmeno una settimana. Si è partiti dal mercoledì e nel lunedì, contando persino le chiusure, i giorni di chiusura della banca, si era già arrivati ad una completa chiusura dell'operatività, e questo ci dà un'idea molto chiara di quello che si chiama over compliance, quindi una sovraconformità. In un certo senso è un essere più realisti del re, in cui ogni soggetto, per paura delle sanzioni, fa dei passaggi di chiusura senza tuttavia avere un obbligo da un punto di vista legale. Anzi, per la verità, in alcuni casi, se proprio ci sono degli obblighi, sono in direzione inversa, perché, come abbiamo visto, benché non esista uno specifico diritto al conto corrente bancario, però ci sono alcune sentenze che dicono che no, le sanzioni statunitensi non sono un elemento valido da solo per escludere un soggetto dall'operatività. Insomma, fatto sta che questo è stato annunciato il primo settembre. Pochi giorni dopo si arriva addirittura alla minaccia della chiusura completa. Questo avviene il 4 settembre, in cui Banca Etica annuncia che avrebbe chiuso il conto. Poi questo in realtà al momento non è mai successo, quindi il conto si trova ancora in uno strano stato di limbo, per cui è sostanzialmente è come non avercelo, ma tecnicamente sta ancora lì, e incluso naturalmente i soldi che su quel conto si trovavano, che anche grazie al grande numero di persone che, vedendo la situazione e volendo esprimere il loro supporto, hanno donato. Da quello che apprendiamo da fonti giornalistiche, si tratterebbe di una cifra superiore ai 60.000 euro, quella che in questo momento si trova su un conto corrente che non è nella disponibilità dell'associazione. Ulteriori alcuni giorni dopo arriviamo a domenica 6 settembre, in cui il collettivo Autistici Inventati annuncia la sua chiusura, una chiusura che viene programmata per la notte tra il 18 e il 19 settembre, una notte che è ormai passata. E quindi al momento i servizi di Autistici Inventati sono completamente disattivati, il collettivo Autistici Inventati non esiste più e si è sciolto. Rimane in vita paradossalmente l'associazione legale AIODV, che era l'associazione su cui si poggiava il collettivo precedentemente. Attualmente è un'associazione che ha un gruppo di gestione, ma non ha un collettivo politico che la opera, e che tra l'altro ha pochi giorni dopo presentato un ricorso contro Banca Etica proprio per lo sblocco del conto. Sarà un ricorso sicuramente molto significativo dal punto di vista politico, perché qui si va a porre il tema del come può un provvedimento chiudere senza un motivo che abbia una validità dentro al quadro giuridico di riferimento. Come si possa fare un passaggio del genere. Quindi questo sarà un qualcosa di interessantissimo, che però si muoverà con i tempi della giustizia amministrativa, quindi sicuramente con i tempi che potrebbero anche essere lunghi. Ne siamo sicure che ci saranno ricorsi e contro ricorsi. In ogni caso, del resto, possiamo anche già dire dal webinar che Banca Etica ha tenuto che Banca Etica si è preventivamente già espressa sul tema del se questo ricorso Autistici Inventati dovesse vincerlo, che cosa cambierebbe. Quindi se un giudice andasse a dire che no, che non ci può essere un automatismo tra sanzioni OFAC, come si chiama la lista, o meglio l'ufficio che le commina, che non ci può essere un automatismo tra le sanzioni OFAC e poi la chiusura di un conto corrente, no? È stato chiesto
allora in quel caso cosa cambierebbe? In un certo senso si può dire che questa è una, no, volendo credere, senz'altro almeno entro certi limiti, lo crediamo che ci sia una buona fede della banca, nel senso che avrebbe voluto tenerlo aperto, sono stati indubbiamente pavidi, ma non credo che abbiano fatto viceversa tutto il contrario per chiuderlo, diciamo che a questo punto il tema che si pone è: bene, quindi a quel punto lo riaprirete? Perché se una sentenza ti ordina di aprirlo, poi implicitamente questo vorrà dire anche che ne sei tutelato, e in ogni caso dovrai scegliere tra come dire, violare una disposizione di un tribunale e il ricevere le sanzioni, che probabilmente è uno scegliere tra la padella e la brace. Banca Etica su questo ha detto che senz'altro bisognerà vedere come dire, le circostanze in cui ci si troverà, insomma, come a dire, impossibile chiarirlo completamente in anticipo, ma di principio il discorso non cambia più di tanto. Perché? Perché il rischio di sanzioni è comunque così alto che non vale la pena di in ogni caso, no, di proseguire una cosa del genere, di commettere questo rischio. Quindi sicuramente preferirebbero comunque, anche se questa fosse una violazione, commettere questa violazione rispetto a rischiare le sanzioni OFAC. Questo ci fa capire molte cose, ci fa capire senz'altro di quanto queste sanzioni fanno paura, e ci fanno anche capire come si posizionano i soggetti come dire, coinvolti in questa vicenda da un punto di vista politico, naturalmente. Banca Etica da questo punto di vista ha cercato una sponda, un appoggio in alcune organizzazioni di settore, in particolare dall'ABI e da un'altra associazione di settore che adesso per la verità ho dimenticato, e se non sbaglio da Banca Italia, spero di non essermi confuso. E tuttavia anche anche in questo caso, diciamo, chiedendo, no, che cosa bisogna fare in situazioni come queste, e tutte quelle organizzazioni gli hanno detto: beh, queste sono, questo è il mestiere vostro, quello di valutare quanto è rischioso dare un conto corrente a chi ve lo dà, noi non possiamo dare indicazioni più specifiche. Quindi da un certo punto di vista si può dire che come dire, Banca Etica cercava un documento chiaro o la sua assenza, ha trovato la sua assenza, quindi ha trovato il fatto che nessuna istituzione gli dà una risposta chiara, e su questa ha potuto legittimare il suo mantenere una posizione valutata internamente al suo consiglio di amministrazione. Dall'altro va anche detto che comunque le istituzioni su questo continuano a annecchiare, continuano a assolutamente negare il fatto che possa esistere un diritto a questo tipo di operatività, nonostante il fatto che da vari punti di vista questa operatività è anche un obbligo. Questo è insomma il quadro della questione, che, come avete capito, siamo partiti parlando di internet, siamo finiti a parlare di banche, ma anche il tema per la verità su internet non si è esaurito qui. In che senso non si è esaurito qui? Beh, nel

dei soggetti irrilevanti, in particolare da varie sezioni nazionali della Internet Society. La Internet Society, che potrebbe sembrare il nome del circolo di hobbisti di Internet di un paesino qualsiasi, ma in realtà è un'organizzazione che ha davvero dei ruoli legati alla gestione di Internet, tra l'altro è coinvolta proprio nel .org attraverso un sistema di una specie di scatole cinesi di associazioni no profit una dentro l'altra, che si separano competenze, responsabilità e cose del genere, con cui non vi tedierò, anche perché lo abbiamo già fatto una decina di giorni fa. Ma diciamo, alla fine la Internet Society, tramite altre controllate, controlla il PIR, che è se stesso non profit, che è quella che ha eseguito le sanzioni. Quindi diciamo che l'opposizione della Internet Society alla, al modo con cui il PIR si è comportato non è del tutto irrilevante. Certo, manca ancora una presa di posizione della Internet Society, diciamo, generale, complessiva, però è già il fatto che vari gruppi nazionali si siano mossi, cosa già significativo. Si è mossa la Internet Society italiana e anche quella olandese, questo è sicuramente importante. Così, tra l'altro, nota giusto per mettere insieme i puntini: ricordiamo che l'Olanda il tema delle sanzioni lo ha dovuto affrontare, diciamo, non in maniera troppo dissimile dall'Italia, ma comunque anzi in maniera simile e precedentemente alla, al caso di Autistici Inventati, con il caso della Corte Penale Internazionale. Sapete sicuramente tutte che Francesca Albanese è stata sanzionata dagli Stati Uniti nel suo ruolo di relatrice speciale per i territori palestinesi occupati per le Nazioni Unite. Probabilmente ricorderete anche il fatto che le sanzioni a Francesca Albanese sono considerate un'estensione delle sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Quella alla Corte Penale Internazionale in realtà sono arrivate alcuni mesi prima, e poi in base allo stesso ordine esecutivo sono state estese anche a Francesca Albanese. Ora, al di là di queste sottigliezze legali, la Corte Penale Internazionale è all'Aia, quindi l'Olanda, i Paesi Bassi sono il luogo che si assume la responsabilità degli organismi internazionali, e quindi sicuramente questo potrebbe essere stato anche uno dei motivi per cui diciamo questi passaggi sono avvenuti. Ma anche soggetti basati negli Stati Uniti e collegati sempre alla gestione del .org, anche qui una serie di realtà no profit in un complesso sistema di stakeholder, di nuovo con cui non vi tedio, sono intervenute dicendo sostanzialmente: capiamo che era difficile opporsi ad un ordine di blocco per delle sanzioni e se ordinate dalla giurisdizione in cui il registro .org ha la sua sede. Quindi questo è vero, che è un punto, ma questo ci deve portare, uno, a ridiscutere il modo in cui queste cose sono gestite. Quindi c'è stato anche chi ha detto: forse dovremmo considerarci un organismo internazionale. Sicuramente sono uscite fuori delle voci attualmente nei dibattiti interni, ma speriamo che questo si possa tramutare anche in delle voci pubbliche, che parlano di opposizione al modello che include Internet attraverso il come dire, dentro al sistema delle sanzioni, perché dicono: non c'è nessun modo in cui questo non diventi istantaneamente un modo per censurare la libertà d'espressione, in cui addirittura questo avviene non solo nel modo classico in cui si censura l'espressione, la stampa, tutto quello che volete, cioè all'interno dei confini nazionali, ma questo permette di farlo anche all'esterno. Il dibattito del resto sulla giurisprudenza di Internet è sempre stato articolato. Vale la pena di notare il fatto che Internet è stata in qualche modo un'anomalia rispetto al modo in cui si procedeva prima di Internet, perché per esempio se andiamo a guardare le reti delle telefoniche, che per la verità nascono come reti telegrafiche, lì vediamo che il tipo di coordinamento è diverso e avviene attraverso enti internazionali. Quindi invece il passaggio a fare delle catene di sistemi nazionali è stato un qualcosa introdotto da Internet, che inizia a mostrare ormai da un po' di anni parecchi dei suoi limiti. Quindi diciamo questo un po' quello che si muove. Adesso andrei con un pochino di musica, dopodiché, dopo fatta tutta quanta questa premessa, vi riaggiornerò sui ultimi passaggi di mobilitazione e, ancora più importante, sui prossimi.

Erano i Pogues, naturalmente, con Navigator, che può così illudere di essere in tema quando parliamo di internet, ma sono evidentemente delle acque sempre più travagliate, quelle di quello che si chiamava ancora il web, quando, come dire, quando era praticabile in quanto tale, non ridotto a un pugno di grandi piattaforme private. E così, dopo questa nota triste, però riprendiamoci un po', perché nella scorsa settimana ci sono state assemblee in vari parti d'Italia, le iniziative ci sono state, abbiamo dato in particolar modo conto di quanto si è mosso a Torino, a Milano, a Firenze e a Roma, con varie assemblee, talvolta anche con toni diversi, nel senso che come dire, le cose da fare a questo punto politicamente sono molte, i vari gruppi si stanno anche riorganizzando, identificandole con diverse priorità, quindi, come dire, possiamo sicuramente sentirci di dire che da qui ai prossimi mesi avremo probabilmente delle novità che arrivano, e così per chiarezza ignoro assolutamente quali possano essere, ma mi sento di dire che ci potranno essere delle novità in termini di servizi autogestiti, c'è, no, nell'area una gran voglia di crearne di nuovi, di diversi, di anche di cogliere l'occasione per sperimentare dei modi di farli che possono essere anche diversi da quelli che aveva praticato il collettivo Autistici Inventati. In particolare però a Roma e a Firenze le assemblee pubbliche hanno espresso l'intenzione di scendere in piazza, questo avverrà il 25 settembre con delle mobilitazioni che andranno ad indicare degli obiettivi istituzionali e che saranno dei momenti sicuramente di comunicazione che pongono l'accento su come da una parte c'è la libertà su internet, ma la premessa a questo è una libertà più complessiva che riguarda tutta quanta, come dire, la possibilità materiale poi di praticare il dissenso in questa parte di mondo, una possibilità che vede nelle ingerenze statunitensi uno dei problemi, sicuramente non l'ultimo, perché non è che quelli di casa nostra siano dei governanti particolarmente più desiderabili, ma indubbiamente anche quanto arriva dagli Stati Uniti risulta preoccupante. Per questo motivo a Firenze ci si muoverà dal consolato statunitense verso la prefettura, quindi collegando le politiche statunitensi con le politiche del governo italiano. A Roma sappiamo che sicuramente la partenza sarà dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi si chiama Piazza delle Finanze, ma potreste non saperlo perché magari è più nota come Via Cernaia, no? Quindi la via che sta alle spalle di Via 20 Settembre, probabilmente sapete che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è molto grande, in genere, no, viene anche chiamato come il Ministero di Via 20 Settembre, ma un'altra delle piazze si trova sul retro, su Via Cernaia. Al di là, comunque gli obiettivi logistici ci torneremo sicuramente, si tratta quindi del 25 settembre alle ore 18, il 25 settembre infatti è un venerdì, quindi alle ore 17, quindi gli orari di concentramento cercano di essere compatibili con le prime persone che escono dal lavoro e sicuramente si rimarrà lì in maniere molto comunicative per parecchio tempo, perché l'obiettivo naturalmente è quello anche di informare, oltre che naturalmente quello di contestare le scelte delle varie istituzioni sul tragitto che poi si seguirà con il corteo. In questo momento le cose sono ancora un po' in forze e in costruzione, quindi questo sicuramente, ecco, Radio Onda Rossa ritornerà ad aggiornare sui dettagli, ma c'è il luogo del concentramento, che per l'appunto è a Piazza delle Finanze a Roma e al consolato statunitense a Firenze. A questo punto vi vorrei leggere i comunicati, almeno per sommi capi, che arrivano dalle due città per la convocazione delle piazze.
Il comunicato che arriva da Firenze dice così: dopo essere stata inserita nelle liste OFAC delle sanzioni USA, Autistici Inventati ha annunciato il 6 settembre che cesserà tutti i propri servizi. Si chiude un'infrastruttura di 25 anni, fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale. Il vero centro di questa storia è però il dispositivo delle sanzioni USA, utilizzato come metodo di eliminazione sistematica e violenta della dissidenza politica. Un'ingiustizia intollerabile e plateale che stiamo rischiando di normalizzare. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. L'ansia serpeggiante della chi toccherà dopo, chi sarà il prossimo bersaglio nel mirino, è evidente ed è alimentata ad arte per indurci all'immobilismo. Nelle democrazie europee c'era chi forse poteva ancora illudersi di godere del rispetto degli invalicabili limiti di un ordinamento giuridico nazionale e del diritto internazionale, confortandosi con un rassicurante: non ho fatto niente di male, a me non toccherà. Ma l'amministrazione Trump ha reso molto chiaro che non basteranno le leggi o gli ordinamenti democratici europei a proteggerci. Oggi è toccato ad Autistici Inventati, domani toccherà ad una ONG colpevole di supportare la causa palestinese, una che difende i diritti delle persone migranti, un gruppo di giornalismo d'inchiesta, organizzazioni umanitarie, di solidarietà, di informazione indipendente. Si vedranno congelare i conti in banca, perderanno l'accesso ai propri soldi, i loro nomi additati in prima pagina come terroristi. Tutto ciò senza processo e senza possibilità di difesa. Questo non è uno scenario apocalittico probabile, sta già avvenendo. Dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che i nostri destini sono intrecciati e che servirà organizzarsi per supportare a vicenda dal punto di vista economico, tecnologico e politico. In termini politici è urgente una presa di posizione netta, esplicita e risolutiva delle istituzioni europee e italiane finora silenti e conniventi, che respinga la pretesa trampiana di decidere chi e come può praticare il dissenso in Europa. E quindi in questa data simbolica del 25 settembre, ultimatum imposto dalle sanzioni a chi non vuole sottomettersi, scenderemo in piazza a Roma e a Firenze. Uno dei comunicati, ve ne ho saltato qualche pezzo per brevità, ma questo mi sembrava il concetto. Prendo anche, sempre andando per sommi capi, quello invece romano, che dice: il 26 agosto gli Stati Uniti d'America, nel stato della loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo AI inserendolo nella lista degli specially designed global terrorist, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni. Il precedente è pericoloso. La logica del sostegno materiale al terrorismo viene estesa fino al livello dell'infrastruttura, cioè a non a chi agisce, ma a chi fornisce il mezzo con cui chiunque potrebbe agire. Le sanzioni economiche imposte dagli USA in maniera completamente illegale, senza possibilità di difesa, lo hanno costretto alla chiusura. Ciò che la designazione mette in moto è la capacità di escludere un'entità dal mercato globale dei servizi attraverso il comportamento degli intermediari, ed è per questo che Banca Etica ha sospeso il conto all'associazione, per lo stesso motivo per cui il PIR ha sospeso il dominio.org. Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo selvaggio incarnato dagli USA. Prima una fantomatica organizzazione di Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. È un meccanismo che va fermato. Per questo il 25 settembre, data simbolica, perché è l'ultimatum imposto dalle sanzioni a chi non vuole sottomettersi, scenderemo in piazza a Roma e a Firenze contro le sanzioni a chi pratica dissenso, per portare internet fuori dal controllo USA, affinché l'UE si attivi per bloccare le sanzioni USA, per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesco Albanese. L'appuntamento è a Roma, davanti al Ministero delle Finanze, a Piazza delle Finanze, alle ore 17. Quindi questo è il testo. Le rivendicazioni sono infatti quelle che sono state espresse dai comunicati. Quindi, oltre naturalmente ad avere poi dei momenti di confronto, di informazione, no, in cui anche organizzarsi per proseguire questo appuntamento, che sembra piuttosto chiaro non si esaurirà il 25 settembre, l'intenzione è quella di proseguire, per cui anche chi avesse così perso l'occasione per i motivi più disparati, non disperi, però, perché può comunque farsi viva. Potete contattarci per in modo che vi possiamo girare le informazioni, ma soprattutto potete anche rivolgervi al sito nelmirino.tracciabbi.li, che è un sito dedicato proprio a questa campagna. Quindi nelmirino, tutto attaccato naturalmente, .tracciabbi.li, quindi come tracciabili ma spezzato in due parole. Questo sito include
come dire, in parte diciamo includerà, visto i tempi assolutamente rapidi in cui tutto si sta muovendo, includerà le informazioni principali per chi vuole informarsi, per chi vuole partecipare, per chi vuole riparlarne sui media a cui ha accesso e naturalmente anche per chi vuole unirsi alle mobilitazioni. Quindi qui trovate le informazioni e, come dicevo, le rivendicazioni sono di vario tipo. Ce ne sono alcune più sul piano bancario, altre più sul piano della gestione di internet, perché, come sappiamo, insomma, la rete non è neutra. Ogni modo di progettare una rete indica come dire un pensiero sottostante fondamentale, e il modo in cui noi abbiamo visto la progettazione della rete internet ha sostanzialmente assunto che gli Stati Uniti sarebbero stati il miglior posto in cui basare la rete internet che mai il mondo poteva potesse desiderare, persino meglio di un'istituzione internazionale, meglio di un sistema di equilibri tra paesi. Basta mettere la maggior parte degli istituti negli Stati Uniti e senz'altro, essendo loro il paese della libertà, la libertà avrebbe potuto scorrere attraverso il rame, attraverso la fibra ottica, senza ulteriori ostacoli. Era un'idea sbagliata dal principio e si dimostra un'idea sbagliata quando le cose, come dire, vanno particolarmente a rotoli da queste parti e soprattutto da quelle. E quindi questi gli aggiornamenti, sicuramente da Radio Onda Rossa si tornerà a parlarne. Vi ricordiamo che naturalmente per seguire queste mobilitazioni, ma per la verità anche per seguire quello che in generale si muove nei movimenti, un sito che potete guardare, oltre a quello di Radio Onda Rossa, è anche quello di dei vari nodi di gancio, questo sito per mantenere le iniziative che i movimenti portano avanti, o quelle comunque più interessanti che si muovono nelle varie città. A Roma il sito di riferimento è roma.convoca.la, che si affianca e non si contrasta con quello attivo da tanto tempo che è romattiva.org, che non era un gancio ma assolutamente era nello stesso spirito. A Firenze, visto che l'abbiamo citata, il sito di riferimento è lapunta.org, quindi sicuramente su questi siti trovate, oltre a queste mobilitazioni, anche altre che potrebbero essere di vostro interesse. E vi ricordo di nuovo il sito della campagna nelmirino.tracciabbi.li. Abbiate pazienza, ma il sito in questo momento è in costruzione, ma diciamo siamo sicure che entro breve si arricchirà di molti più contenuti. A questo punto direi che è un buon momento per andare con uno stacco musicale che ci porterà poi a rilanciare quanto ci arriva da Radio Wombat. Radio Wombat, che ha tra le sue trasmissioni che ospita una che si chiama Sbloccami e che parla di tematiche legate alla tecnologia. L'approfondimento di oggi riguarda WhatsApp, quindi buon ascolto.

Parliamo di servizi come WhatsApp, non solo perché sono utilizzati dalla maggior parte delle persone, ma perché servizi come questi, che usiamo da tanti anni e detengono di fatto un monopolio di piattaforma, sono spesso rimasti sempre uguali, no? WhatsApp è stato molto reticente a aggiungere cambiamenti nell'applicazione. Basta pensare che la possibilità di eliminare un messaggio inviato per sbaglio è arrivata quasi 10 anni dopo la creazione di WhatsApp, forse. Adesso però la situazione sta cambiando. Sì, ci sono stati pochi cambiamenti fino ad ora, ma a causa di nuove legislazioni europee come il Data Markets Act, no, il Digital Markets Act e il, adesso mi sfugge, e della pressione della concorrenza. Per esempio Telegram, che è un concorrente di WhatsApp dal punto di vista messaggistico. Ecco, le piattaforme sono bene o male costrette a cambiare qualcosa o aggiungere nuove possibilità, nuove funzioni, nuove possibilità di azione per gli utenti.

Eccomi qua. Ciò che non riuscivo a ricordarmi prima, probabilmente perché sto registrando di mattina e il mio cervello sta ancora iniziando a accendersi. Le legislazioni europee a cui stavo facendo riferimento sono il Digital Service Act e il Digital Markets Act, quindi rispettivamente DSA e DMA. Tra l'altro credo che l'Unione Europea abbia pubblicato delle infografiche, pagine su internet abbastanza esplicative a riguardo, quindi magari le affronteremo in future puntate di Sbloccami, oppure già guardatevi, dateci un'occhiata. In ogni caso, gli aggiornamenti che queste piattaforme apportano, insomma, ai loro servizi non sono solo condizionate dalle legislazioni e dalla concorrenza, ma sono soggette quasi strutturalmente da anni ormai ad un processo chiamato enshittification. Penso qualcuno tra di voi l'abbia già sentito, è un termine coniato da Cory Doctorow. Anche a riguardo potete cercare qualcosa, approfondire. Credo che abbia addirittura pubblicato un libro intitolato Enshittification. In italiano potremmo chiamarlo merdificazione o meglio ancora smerdamento. E che cos'è questo processo? In sostanza, la piattaforma che nasce o startup o simili all'inizio ha tanti soldi dagli investitori, no? C'hanno un loro progetto, vanno dagli investitori e loro dicono: sì, tenete questi miliardi. E quindi loro con tutti questi miliardi, diciamo, è anche un po' la tecnica per entrare nel mercato e bruciare in maniera anche poco lecita la concorrenza. Iniziano a offrire un servizio gratuito perché tanto hanno tutti questi soldi che possono spendere, quindi iniziano a vendere questo servizio gratuito, bello pulito per svariati anni senza dover fare profitto o far pagare gli utenti.

con Digital Reflection dei Planet Opal che inizia in sottofondo, ad un certo punto queste aziende li finiscono tutti questi soldi che sono stati dati dagli investitori, e quindi la merdificazione della piattaforma inizia. Quindi algoritmi più aggressivi, pubblicità invadenti, opzioni disponibili solo a pagamento e tante altre tecniche che vedremo con esempi concreti tra poco. C'è da dire che Meta, l'azienda proprietaria di WhatsApp, Facebook, Instagram e quant'altro, anche insomma si capisce anche chiaramente come mai, è stata molto reticente a inserire, diciamo, modifiche all'interfaccia di WhatsApp, perché sia è un sistema cruciale per il tracciamento dei suoi utenti, sia perché abbiamo sempre utilizzato WhatsApp come mandarsi messaggi. All'inizio era la svolta, perché finalmente potevamo mandare messaggi su internet senza consumare gli SMS, quindi a quella funzione, diciamo, quella funzione ha assolto per la maggior parte del tempo, fino a che piano piano, diciamo, piccolo aggiornamento dopo aggiornamento, si sono inserite in maniera molto sottile, fino a un certo punto, nuove funzionalità.

magari ad alcune di voi sono già venuti in mente esempi concreti di questa merdificazione, ma spesso non è facile notarli, sia perché sono ben nascosti o inseriti nel design dell'app, sia perché il modo in cui abbiamo imparato ad usare il telefono e le applicazioni è molto fragile, come dire. Ci fanno paura tutte le opzioni possibili, anche che la stessa applicazione offre, i menu infiniti, le impostazioni incomprensibili. Io stesso provo un certo livello di spaesamento quando mi addentro, diciamo, in queste parti dell'applicazione. Quindi non tocchiamo nulla e ci manteniamo in equilibrio nel di fatto protrarre un utilizzo dell'app che la stessa app, tramite le sue interfacce, ci ha sempre consigliato.

E quindi oggi assieme andremo ad esplorare un po' l'interfaccia di WhatsApp, molto velocemente, il suo smerdamento e anche qualche opzione che, nonostante sia ben nascosta, potremmo utilizzare a nostro vantaggio.

Quindi, se avete il telefono WhatsApp sotto mano, potete prenderlo e aprirle l'applicazione, che tra poco la guardiamo un po' insieme.

Ecco, allora, aprendo il nostro WhatsApp, vabbè, ci abbiamo le varie chat e per esempio, diciamo, non ci concentreremo sulle tecniche di design dell'interfaccia per suggerire certi comportamenti piuttosto che altri all'utente, né magari ne cito qualcheduno. I cerchietti, i tondini, che nel caso di WhatsApp sono verdi, consigliano all'utente, o comunque la nostra reazione è il desiderio di cliccarlo, insomma la nostra azione nel cliccarlo poi viene proprio dal desiderio che quasi, diciamo, come dire, in maniera innata, quando troviamo un bottone, una cosa che ha una certa forma circolare, ne siamo attratte e quindi la clicchiamo. Nell'interfaccia di WhatsApp la vediamo, ma come anche in tutto il telefono, la vediamo nelle notifiche. Quindi allora premetto che sto guardando WhatsApp da un telefono Android, quindi magari potrebbe variare un po' in altri dispositivi, però diciamo la sostanza è quella. Quindi vedremo magari questo pallino verde l'icona in basso delle chat, delle novità che credo siano gli stati. Poi tra l'altro non ho nemmeno il telefono italiano, quindi perdonatemi se sbaglio qualche traduzione. E chiaramente ad ogni chat sulla destra avremo sempre lo stesso pallino se c'è un messaggio che sta aspettando di essere aperto. Di perdute esistenze.

Un'altra caratteristica, diciamo, di WhatsApp è il fatto che in ogni chat, sia quelli di gruppo che quelli individuali, a differenza magari di altre applicazioni, non è possibile costruire i thread, o quantomeno, diciamo in altre parole, gli argomenti di conversazione. Cioè, cosa voglio dire? I messaggi all'interno delle chat vanno solamente uno dopo l'altro e non possono essere innestati, cioè io non posso creare una conversazione all'interno di un messaggio specifico per strutturare una conversazione su l'argomento di quel messaggio primario, ecco, cosa che si può fare con certe configurazioni su Telegram, per esempio. Cosa implica questo? Suggerisce all'utente un bisogno di immediatezza nell'intervenire nella conversazione, perché altrimenti quel messaggio scorre in alto se ci sono altri messaggi successivi da parte di altri utenti, ecco. Quindi in questo caso, ma come anche per esempio la barra, diciamo, di scrittura che lampeggia nella casella in basso quando apriamo una chat dove possiamo comporre un messaggio, questo ticchettio, ma come anche il discorso della chat che vi ho appena spiegato, sono alcune delle tecniche utilizzate dall'applicazione per creare un sentimento di aspettativa reciproca, insomma, tra gli utenti, nel avere una risposta, no? Nel dover rispondere prima possibile, insomma, nel creare un senso di dovere. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche di design non neutre, chiaramente, che invece cercano di fare l'interesse della piattaforma, in questo caso aprire WhatsApp il prima possibile, il più frequentemente possibile, così che dati nuovi possono essere estratti.

Un'altra cosa che vorrei quantomeno citare, perché anche questo è, diciamo, fa parte delle tecniche che Meta utilizza per ripulirsi un po' la faccia e in maniera, diciamo, un po' subdola dare certe impressioni della piattaforma. Se apriamo una chat e poi clicchiamo in alto sul profilo della persona con cui stiamo avendo la chat, si apre appunto, vabbè, tutto il menu del, insomma, diciamo, la sezione del profilo della chat che conosciamo, e vediamo come, scorrendo giù, ci sono varie impostazioni, no? Abbiamo amministra la memoria, visibilità di archivi multimediali, messaggi temporali, di cui parleremo dopo, privacy avanzata della chat, e ne ho saltato uno, come avrete visto, ovvero c'è cifratura. I messaggi e le chiamate sono cifrate da end-to-end. Tocca per verificarlo. Questa, quindi, ne tocchiamo. Ed effettivamente ci dirà probabilmente che siamo, insomma, che la chat è crittografata end-to-end, e di fatto Meta e WhatsApp ribadiscono molto, se poi approfondirete o comunque se vi fate, diciamo, un viaggio più approfondito in un'applicazione, questa cosa è diciamo un'affermazione ricorrente nell'applicazione, ecco, e nei loro termini e condizioni, diciamo, nella proposizione di vendita di questa piattaforma. Cioè, purtroppo però sono arrivato per dirvi una cattiva notizia, se già non pensavate che potesse esserci. Di fatto il contenuto dei messaggi che ci mandiamo su WhatsApp è l'unica cosa che Meta non registra, perché diciamo che non può accederci, perché i messaggi sono cifrati. Dal momento in cui io invio il messaggio dal mio telefono, viene cifrato dal mio telefono e decifrato dal telefono della persona che lo riceve. Quindi nel mezzo, diciamo, quando il mio messaggio arriva sui server di Meta per essere poi mandato sul telefono della persona a cui lo stavo mandando, perché dobbiamo sapere che c'è sempre questo passaggio: io invio un messaggio, questo messaggio non arriva direttamente al telefono della persona, ma si ferma un attimo sul server di Meta e poi viene mandato alla persona con cui sto avendo la conversazione. Ecco, in quel momento Meta non può leggere il contenuto del messaggio, ma come vi dicevo è l'unica cosa nell'applicazione che non viene letta. Tutto il resto viene attentamente monitorato e vai da Meta, e vi leggerò in breve ciò che si trova su facebook.com/privacy/policy, che ho trovato direttamente dall'applicazione di WhatsApp, dove continuamente, invece di spiegarcelo lì in maniera semplice, ci rimandano alla loro sezione della privacy, che tra l'altro è strutturata in una maniera che ti fa volutamente perdere come in un labirinto, perché ci sono mille rimandi a pagine diverse in cui, diciamo, le informazioni che stai cercando in realtà vengono sotterrate sia tramite trucchi retorici che diciamo appunto disperse nelle varie pagine che hanno creato. Però in questa pagina troviamo quali informazioni raccogliamo. In sintesi, nella presente informativa elenchiamo i tipi di informazioni che raccogliamo. Ecco alcune informazioni importanti. Raccogliamo, due punti. Informazioni che ci fornisci quando ti iscrivi ai nostri prodotti e crei un profilo, come il tuo indirizzo email, numero di telefono o età. Vabbè. Secondo punto. Attività che l'utente svolge sui nostri prodotti. Io penso che sia tenuta così generale proprio perché per evidenziare, cioè per non entrare nel particolare e dire cosa stanno raccogliendo esattamente, e poi si specifica qualcosa. Ciò comprende contenuti che l'utente visualizza o su cui mette mi piace, post, foto, chat con le nostre funzioni che fanno parte dell'IA in Meta, quindi intelligenza artificiale, e messaggi che invia. E vabbè, in alcuni prodotti l'utente può usare messaggi con crittografia end-to-end, che è di quello di cui stiamo parlando. Quindi ciò comprende, dicevamo prima, contenuti che l'utente visualizza e basta. Quindi teniamo ben presente che ogni azione che noi facciamo sulla piattaforma
Nonostante Meta ci tenga a rassicurarci che loro non leggono i nostri messaggi, eccetera, ma qualsiasi altra applicazione viene attentamente monitorata e registrata. Per cosa? Non per cose, diciamo, diciamo al primo pensiero non deve arrivarci appunto che facciano cose per insomma qualsiasi cosa di magia nera, eccetera, ma è semplicemente per tracciare, diciamo, le nostre connessioni sociali, dare un peso a ogni connessione, magari per quanto ogni quanto ci messaggiamo, oppure quanto ci mettiamo a scrivere un messaggio, oppure se controlliamo il profilo di WhatsApp della persona frequentemente, eccetera eccetera, per capire quali siano le persone più vicine o, diciamo, dedurre il rapporto che abbiamo con certe persone e poi utilizzare questi pesi sociali nelle altre applicazioni, come per esempio Instagram e Facebook, per sapere con quali persone possono fare leva, con quali contenuti di persone possono fare leva per attrarci o comunque farci continuare a usare durante la sessione di utilizzo della piattaforma, insomma, per aumentare i loro profitti. Quindi, per esempio, se viene dedotto tramite i nostri comportamenti su WhatsApp che una certa persona, che a una certa persona teniamo molto, allora questa persona verrà messa tra le storie, per esempio tra i post, verrà posta prima, oppure non solo, cioè non è che per forza viene, se la vedremo come prima storia, oppure più probabilmente verrà la storia di questa persona o il contenuto pubblicato di questa persona a noi vicina, stavamo dicendo, verrà posizionata in un momento della nostra sessione di scrolling che è previsto che noi magari staremo per uscire dall'applicazione. Tutti questi calcoli vengono fatti continuamente per aumentare il tempo speso degli utenti sulle varie piattaforme. Quindi magari io sto scrollando su Instagram, a un certo punto l'applicazione prevede che io in quel momento lì potrei scollegarmi e allora mi mette il contenuto della persona a me vicina, a cui io insomma sono affezionato, esattamente in quel momento. Così io trovo qualcosa di interessante e continuo il mio percorso. Ora, adesso appunto sto divagando al di fuori di WhatsApp, però penso che sia importante. Quindi queste sono, diciamo, alcune delle informazioni non precisamente specificate che WhatsApp raccoglie, e credo che adesso possiamo continuare con la nostra esplorazione dell'applicazione.

Bene, adesso torniamo, insomma, se siete rimaste lì, nella parte di WhatsApp che stavamo esplorando, quindi sempre cliccate su una chat, andate in cima, cliccate sul nome del vostro contatto e si aprirà la scheda chat o scheda contatto, insomma, come vogliamo chiamarla. E che cosa succede lì? A un certo punto prima avevamo detto che c'è la opzione privacy avanzata della chat. A cosa serve questa impostazione? Se l'apriamo lo vediamo, e vediamo, come vi avevo anticipato, che c'è di nuovo qua un disclaimer in alto. Io lo vedo quantomeno nella mia applicazione: tutte le chat sono private, di forma, insomma, in maniera standard, diciamo, di default. Questo è indipendente da tutto il resto, diciamo. E quindi, come per dire, guarda che la privacy avanzata non influisce su questo, comunque non riusciamo a leggere i tuoi messaggi. Chiaramente viene messo questo disclaimer per incentivare l'attivazione della privacy avanzata. Ma l'attivazione di questa privacy avanzata, che impedisce, tra l'altro non l'abbiamo detto, che impedisce all'intelligenza artificiale di Meta di utilizzare i messaggi nelle nostre chat in cui abbiamo attivato privacy avanzata, chiaramente per disincentivare l'utilizzo di questa impostazione, ci impediranno poi, quindi, una volta attivata, di salvare automaticamente gli archivi multimediali, cioè insomma le immagini multimediali, nella galleria del dispositivo. Quindi se attiviamo la privacy avanzata, mi arriva una foto, un video su WhatsApp in quella chat, non mi si salverà automaticamente nella galleria, sarà salvata sul telefono ma non nella galleria del nostro dispositivo, il che secondo me è anche meglio, così non ci si intasa la galleria, no? Poi chiaramente ci dice: non puoi fare domande a Meta AI riguardo a questa chat. E la terza cosa, purtroppo, invece questo è un lato negativo, e che io non credo che ci siano, diciamo, necessità tecniche di Meta per inserirlo in questa sezione, cioè perché, insomma, attivando la privacy avanzata non potremo più esportare la chat, che ci ritorneremo dopo. Credo che sia invece un'impostazione, insomma, una possibilità di azione molto interessante, che anche questa è stata degradata negli anni, insomma, lo vedremo tra poco. Ecco, c'è un'altra cosa che è importante sottolineare: se non attiviamo la privacy avanzata e chiediamo a Meta AI di guardare all'interno di specifiche chat, surprise surprise, il messaggio smette di essere crittografato end-to-end encrypted, come dicono loro che tutti i messaggi sono end-to-end encrypted. Però chiaramente questo fatto non stanno a sottolinearlo, no? Perché anche se non ci pensassimo, dessimo per scontato che comunque tutti i messaggi rimangono end-to-end encrypted, ricordiamo che la parte con cui stiamo chattando durante Meta AI è l'azienda stessa, quindi i messaggi che condividiamo, che siano messaggi che abbiamo scritto con altre persone o messaggi che scriviamo direttamente, sono registrati e salvati da Meta AI con tutti i loro calcoli che ne possono conseguire.

0: scherzo.
1: Allora adesso credo che possiamo entrare un attimo nello specifico di MetaAI, che cos'è, allora cosa fa, come viene allenata. Iniziamo dalla parte dell'interfaccia. Se torniamo sull'interfaccia principale di WhatsApp, dove abbiamo tutte le chat, vediamo che l'utilizzo di MetaAI è incentivato da due cose: un bottone che è esattamente sopra il bottone crea nuova chat verde, quindi cliccando lì apriamo la chat direttamente con MetaAI, ma anche in cima nella barra di ricerca non c'è più cerca tra le tue chat, ma c'è chiedi a MetaAI o cerca tra le tue chat. Poi, dato che già le impostazioni specifiche dell'applicazione danno un po' il voltastomaco, figuriamoci i termini di privacy e condizioni che l'azienda volutamente struttura per farci venire il voltastomaco. Non c'è bisogno che le guardiate, o meglio, se le guardate, ben venga per voi. Le ho guardate io stesso, non sarà l'argomento principale di questa puntata, ma qualche cosa di interessante ho trovato e ne parliamo adesso.

0: Io vorrei essere un aquila.
1: Quindi tutte nei termini, insomma nelle pagine di spiegazione dei termini eccetera eccetera di Meta, troviamo che tutte le interazioni con Meta AI allenano il modello e vengono utilizzate per allenare il loro modello, che ricordiamo tra l'altro è un modello da cui loro fanno profitto, e noi stiamo continuando a dare gratuitamente delle informazioni per continuare a fargli profitto, tenendo conto che poi questi tizi erano dietro a Trump e sono tra i più grandi finanziatori della campagna di Trump, nonché tra le aziende più finanziate al mondo, e quindi gliene deriva vario, cioè insomma un importantissimo potere economico e politico, perché continuiamo a volergli regalare le cose. Forse insomma poniamoci queste domande. Comunque tutte le informazioni pubbliche postate su tutti i servizi di Meta, quindi Instagram, Facebook, WhatsApp e quant'altro, quindi i vostri post, i vostri commenti su Instagram, pure i vostri messaggi, non sono crittografati end to end, quindi tutte queste cose allenano pure loro il modello.

Ora vi leggerò una cosa che ho trovato, poi magari vi lascio i link nella descrizione della puntata, però veramente simpatica, diciamo, la costruzione di questa frase in cui loro giustificano il rastrellamento dei contenuti per allenare l'intelligenza artificiale, e loro scrivono: in base ai contenuti, insomma, tra parentesi, quello che loro prendono online nei loro servizi per allenare l'intelligenza artificiale, ciò può comprendere informazioni riguardanti argomenti sensibili per te o altri. Ad esempio, se pubblichi un post pubblico su un argomento sensibile per te, come le tue informazioni di contatto. Usiamo questi contenuti per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale in Meta e consentire ai nostri modelli di imparare da argomenti sensibili senza censura o discriminazione. Vabbè, fa ridere, non commentiamo, dai.

Vediamo come Meta cerchi di disegnare, diciamo, l'opzione per impedire alla sua intelligenza artificiale di sbirciare le nostre chat, quindi l'opzione di privacy avanzata, quindi la possibilità di abilitare la privacy avanzata, come abbiamo detto all'interno della chat, come cerca di dipingerla come se fosse un'opzione superflua, addizionale, tant'è che loro stessi la chiamano privacy avanzata. Allora, io non sono completamente sicuro, ma credo proprio che siano stati obbligati a inserire questa opzione perché in Unione Europea abbiamo il diritto di sottrarci all'allenamento dell'intelligenza artificiale con i nostri dati. Quindi io credo che sia stato per questo che sia stato inserito, sono stati obbligati. E nello specifico, in una delle pagine di approfondimento di Meta, sul loro sito, che sarà su facebook.com o su whatsapp.com, insomma, sono molto disperse da qualsiasi parte queste informazioni. C'è una sezione che si chiama Private Processing, in cui loro parlano della possibilità, probabilmente futura, perché non credo che sia possibile adesso, di parlare con Meta AI e non, diciamo, anonimizzare i nostri dati. Ok, questa è quest'opzione private processing. Comunque sia, sul loro sito, in questa sezione, è scritto: se vuoi impedire ad altri utenti di usare le funzioni di private processing nelle chat di gruppo, un amministratore del gruppo può abilitare la privacy avanzata della chat. Nelle chat individuali possono abilitarle entrambi i partecipanti. Che abiliti o meno privacy avanzata della chat, Meta e WhatsApp, di nuovo, come vi avevo anticipato, non possono leggere, quindi ribadiscono, o accedere ai tuoi messaggi personali condivisi con private processing. Quindi loro l'abilitazione in questo caso della privacy avanzata non la collegano, cioè una costruzione di questa frase onesta sarebbe stata: se vuoi impedire a Meta AI di leggere il contenuto delle tue conversazioni e anche in maniera anonima, allora un amministratore del gruppo può abilitare privacy avanzata della chat. E invece loro scrivono, cioè contrappongono l'opzione privacy avanzata della chat ha la possibilità di utilizzare Meta, cioè di utilizzare Meta AI in maniera anonima e non Meta AI to cure. Quindi ecco, queste sono tutte tecniche di costruzione della frase che vengono continuamente utilizzate nei termini di Meta. Se vi volete divertire, se questo è divertimento, potete farci un giro.

Ecco, però fortunatamente, dato che risiediamo nell'Unione Europea, o quantomeno credo parte degli ascoltatori e degli ascoltatori.

E comunque andiamo avanti, dato che di nuovo questa puntata di oggi non è sui loro termini e condizioni, magari lo tratteremo in futuro. Anche se non ho preso il tempo, non so da quanto sto registrando e non so quanto tempo è passato, quindi magari la maggior parte della puntata sarà su questo, però continuiamo. Aggiungiamo un altro elemento dello smerdamento in atto di WhatsApp, che è il modo di salvare i contatti. Allora, se vi è arrivato recentemente un messaggio da un contatto non salvato, andando all'interno della chat vi verrà il banner, diciamo, questo contatto non è tra la tua lista, blocca oppure aggiungi. Bene, fino a veramente poco tempo fa, qualche mese fa, o sono io che non aggiorno un'applicazione abbastanza frequentemente, non lo so, però insomma, recentemente quando clicchiamo aggiungi non si apre più la rubrica del nostro telefono, ma si apre una parte, diciamo, una scheda di WhatsApp che ci fa salvare il contatto direttamente dentro WhatsApp e non più nella rubrica. C'è anche una, diciamo, un'opzione attivabile che c'è scritto, insomma, sotto sincronizza insomma, i contatti WhatsApp con la rubrica. Che sicuramente è utile, però non toglie che, diciamo, questa nuova impostazione vuole consigliare, invogliare, diciamo, o costringere, se vogliamo, l'utente a salvare non più i contatti sul suo telefono, ma legarli all'account WhatsApp.

Quindi ricordiamo che se vogliamo contestualizzare questo aggiornamento in un processo di smerdamento, merdificazione che è in atto e continuerà per forza di cose a esserlo, dato che queste aziende dovranno continuare ad aumentare i loro profitti, questa è l'opzione di sincronizzazione dei contatti WhatsApp, quindi ora come ci costringono a salvarli nella rubrica del telefono, può essere... potrebbe essere tolta in seguito in un processo continuo di merdificazione, appunto, e potrebbe addirittura essere che se volessimo eliminare l'account di WhatsApp dal telefono, allora la sincronizzazione agisca in modo da eliminare i vostri contatti che sono stati salvati da WhatsApp anche dalla rubrica, che non è, diciamo, una cosa inusuale. Mi è capitato altre volte che magari certi contatti erano sincronizzati con altri servizi. Io dal telefono, su Android per esempio, avete una sezione nelle impostazioni account e lì avete tutti gli account collegati, tra cui anche WhatsApp, se c'è Google per il Play Store, insomma, eccetera. Se voi eliminate un account lì, rischiate di eliminare anche alcuni vostri contatti, e mi è successo purtroppo. Questo meccanismo di merdificazione, se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi o rientrare all'interno di un meccanismo che si chiama lock-in, ha l'obiettivo di costringere l'utente a rimanere vincolato alla piattaforma, a chiudere all'interno di essa quante più informazioni dell'utente possibile, non solo informazioni personali, ma anche le informazioni che vogliamo raccogliere, no? Quindi possono essere le immagini, eccetera, eccetera. Per esempio, con la privacy avanzata, le immagini non si salveranno più all'interno della nostra galleria, quindi una volta che eliminiamo l'applicazione si elimineranno anche dal telefono, e quindi potenzialmente potremmo perderli, dato che WhatsApp tiene salvati sui loro server le immagini per un periodo molto limitato di tempo.

Però qua non siamo arrivate solo per tirare fuori problemi, ma abbiamo anche delle soluzioni. Allora, per salvare i numeri invece in rubrica, per poter continuare a salvare i numeri in rubrica, quando ricevete un messaggio da un numero sconosciuto su WhatsApp, aprite la chat, cliccate nella barra in alto, quella che abbiamo cliccato prima per vedere la scheda della chat, e quindi insomma è nella chat dove solitamente sta scritto il nome del contatto, quindi cliccate sul numero in alto e a quel punto avete la scheda della chat con il numero bello grosso scritto subito davanti, tenete premuto sul numero e copiate il numero, quindi poi aprite la vostra app della rubrica o telefono e salvate il contatto direttamente lì. Dopo che lo avrete salvato nella rubrica, WhatsApp si aggiornerà, però avrete il contatto salvato nella vostra rubrica e nella vostra memoria del telefono senza che rischiate di perderlo.

Un'altra caratteristica del processo di smerdamento, e sinceramente è quella che mi fa più incazzare, riguarda lo stato di WhatsApp. Quindi vi ricorderete che agli albori di WhatsApp l'interfaccia era molto semplice, o comunque le funzionalità erano molto basilari. Ci avevamo la foto profilo, il numero di telefono e uno stato. Si chiamava stato, mi ricordo, mi sembra che fosse così. Quindi era una frase, una parola o qualsiasi scritta che compariva sul nostro profilo ogni volta che qualcuno apriva la scheda della chat, insomma, cercava il nostro profilo su WhatsApp, ok? Adesso non solo quella parte lì, quella cosa lì non si chiama più stato, perché stato è stato assegnato, cioè la parola stato è stato assegnato invece alle storie di WhatsApp, ma quel campo che prima era lo stato, adesso si chiama info, ha cambiato a mio parere radicalmente la sua funzionalità, perché dagli ultimi aggiornamenti questo stato non ha più di una durata infinita. Cioè, se io modifico lo stato e ci scrivo non vedo WhatsApp, scrivimi un SMS, prima questa informazione rimaneva disponibile a tutte le persone che guardavano il mio profilo, magari appunto col fatto che magari non utilizzavo WhatsApp, si domandavano perché non rispondessi, guardavano sul profilo e vedevano: ah, non ha WhatsApp, gli scrivo un SMS. Ottimo, perfetto. Adesso questa informazione non rimane più disponibile a tempo indeterminato a tutti i miei contatti, ma posso renderla disponibile solo per 4 settimane al massimo. Quindi, seguendo il ragionamento di merdificazione, potrebbero anche diminuire in futuro. E soprattutto io ogni 4 settimane devo per forza ricordarmi di reinserire questa informazione all'interno del mio profilo per informare in maniera, diciamo, automatica le persone con cui che vogliono parlare con me. Ecco, io questo credo che sia veramente un colpo basso per gli utenti, perché di fatto inserisce anche in questa piccola funzione qua una necessità di interazione continua da parte dell'utente. Quindi non rimane più nemmeno questa parte che, diciamo, ci salvava dal aprire l'applicazione e interagire.

Ma adesso veniamo al bello. Adesso andiamo, sempre partendo dall'interfaccia delle chat principale, clicchiamo su i pulsanti in alto a destra e andiamo, clicchiamo, ci verrà aperto un piccolo menu con scritto nuovo gruppo, nuovo canale, dispositivi vincolati, messaggi importanti, messaggi, no, segna tutti i messaggi come letti e poi impostazioni, clicchiamo impostazioni. E adesso scopriamo con immenso piacere che la prima impostazione disponibile sono abbonamenti.

E se avete il telefono in mano e state guardando con me questa sezione, spero che in questi secondi di musica abbiate avuto il piacere di esplorare questa sezione, soprattutto nella sezione Meta One, perché dà delle informazioni su anche tutti gli altri abbonamenti che si possono fare sulle altre piattaforme Meta, che onestamente sono raccapriccianti, però riguarderemo nella prossima puntata. Ci concentriamo su WhatsApp Plus. Quindi, che cosa offre quindi WhatsApp Plus? Se noi clicchiamo su appunto abbonamenti WhatsApp Plus, vediamo che, e clicchiamo per esempio qua, vediamo invia sticker esclusivi eccetera eccetera, possiamo anche cliccare direttamente su invia sticker esclusivi, tanto poi ci si apre uno slider dove ci sono insomma tutte le cose. Quindi invia sticker esclusivi, scegli un'icona di WhatsApp personalizzata, cambia lo stile dell'applicazione, ottieni toni di chiamata esclusivi. Allora, non mi è completamente chiaro ancora, però da come è scritto nella descrizione, nella piccola descrizione che c'è sotto, io credo che siano dei toni di chiamata che l'utente che chiama applica all'utente ricevente. Cioè, io posso, forse, sto speculando, però con WhatsApp Plus avere dei toni di chiamata che sono associati al mio account e che vengono e che fanno squillare i telefoni delle persone che sto chiamando in una certa maniera solamente quando chiamo io. E diciamo, vabbè, tralasciamo i commenti, magari li facciamo dopo. Quindi migliora la tua lista di chat, per esempio. Vabbè, ora diciamo approfondiamo come mai vengono offerti questi servizi e poi guardiamo che cosa invece si può fare senza questi servizi. Fissa chat addizionali in alto e basta. Quindi, a parte che mi sembrano, diciamo, impostazioni piuttosto, cioè diciamo funzionalità piuttosto, aspettate, scusatemi, devo ascoltare questa canzone. Altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è.

cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro. La giustizia non è altro che una pubblica merce, di cosa vivrebbero?

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

Ebbene, stavamo parlando delle possibilità che offre WhatsApp Plus, quindi non solo offre delle funzionalità grafiche, secondo me abbastanza inutili, scusate il termine semplice, però non ho intenzione di trovarne uno migliore per descrivere queste schifezze. Però offre anche delle possibilità di azione che, per esempio, far squillare il telefono in una certa maniera, che appunto a quel punto diventano riservate solamente per gli utenti che pagano. Inoltre ci sono anche delle possibilità di organizzazione delle proprie chat, quindi che consentono di strutturare le proprie abitudini con l'applicazione e con le conversazioni che interagiamo ogni giorno, che diventano disponibili o comunque che sono disponibili solamente per gli utenti paganti. E questo io credo che sia una grande schifezza, di nuovo, perché poter organizzare le proprie conversazioni e quindi il modo con cui si interagisce con le conversazioni, con le persone e durante le nostre giornate, debba essere chiaramente una cosa che tutti possono fare nella maniera in cui si sentono più a loro agio, no? E invece vediamo come qui la lista delle chat, per esempio, se noi torniamo indietro fino alla schermata principale, abbiamo la lista delle chat sotto la barra di ricerca. Se scorriamo a destra, spingiamo verso sinistra nella lista delle chat e clicchiamo più, abbiamo non solo che gli stili delle liste, i toni delle liste, come squilla il nostro telefono quando arriva un messaggio all'interno della lista, che sono disponibili solo WhatsApp Plus, ma vi ripeto, non è una cosa necessariamente importante, secondo me, però sono disponibili all'utente solo un numero limitato di liste all'utente non pagante adesso. Mentre in maniera simile, se noi fissiamo in alto su WhatsApp magari delle chat che ci servono da avere sempre lì, ecco, io credo, se non sbaglio, se ne possono fissare solamente massimo 3, esatto, perché se noi andiamo a fissare la quarta ci dice non lo puoi fare, devi avere WhatsApp Plus. Favoloso. Se noi di nuovo andiamo in una chat, clicchiamo sulla barra di composizione del messaggio e poi su l'iconcina delle emoticons o delle gif o degli sticker, vediamo di nuovo qui, se clicchiamo sugli sticker in basso vediamo che adesso tanti sticker hanno l'iconcina del diamante perché sono disponibili solo per gli utenti paganti. Se clicchiamo infatti su l'iconcina di aggiungere gli sticker in fondo a destra, vediamo che c'è tutta una serie di sticker che sono disponibili solo per gli utenti paganti. Ecco, ci tengo a sottolinearlo perché WhatsApp ha sempre cercato di stare lontano da inserire funzioni a pagamento, soprattutto per gli utenti singoli piuttosto che per le aziende, perché per le aziende con WhatsApp Business le sta già facendo pagare da un po' per tutta una serie di funzionalità che non stiamo a discutere adesso. Però ecco, in questi punti qua, per esempio, vediamo come WhatsApp stia cambiando radicalmente e le cose non andranno a migliorare.

Ebbene, ho fatto un piccolo calcolo. Io credo che siamo già arrivati all'oretta, diciamo, di puntata. Quindi spezzerò questi argomenti di cui stiamo parlando, di WhatsApp, la modificazione di WhatsApp, ma anche le impostazioni che potrebbero tornarci utili, in due puntate. Quindi continueremo prossima settimana. E quindi io adesso vi lascio a questo pezzo che è Recreate Patterns di Planet Opal. E dopo del pezzo ci sarà, come di consueto, la suoneria che vi potrete scaricare dalla descrizione dell'episodio. Ciao.

0: Alice? Non so chi sia Alberto o comunque. No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando a Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
1: e questa polizia fascista
0: sono
1: che è entrata
0: poliziotti
1: nella
0: radio.
1: Radio Manganello
0: e cazzo morta.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo
0: quattro celerini dentro, cinque
2: contro uno, non me.
0: Sentiamo
1: cosa stanno dicendo.
2: Contro muro.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.

0: potere, Luna. Assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere, di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio, a 5 minuti in aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Sinone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16.30 ad Albano, a Piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.
1: Attenzione! Sentitemi tutti! Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi.

0: gli va male agire.
1: Ed eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, state ascoltando Radio Wombat. Questa nello specifico è la trasmissione della stampa rassegnata. Faccio i miei saluti rituali a chi tra voi ci ascolta e sa già di che si tratta, e invece un brevissimo bigliettino da visita per chi tra voi ci dovesse ascoltare per la prima volta. Le ragioni per essere qui anche per la prima volta, conoscere la stampa rassegnata e Radio Wombat, sono sicuramente sempre tante, non lo dico per vanto, ma perché tante sono le questioni che guardiamo, che affrontiamo e che ci permettono di avere a che fare, di ascoltare voci, interventi, opinioni anche molto al di là e molto oltre quella che è la cerchia e la redazione di Radio Wombat. E quindi questa trasmissione qua, come dice un po' il nome, fa una specie di rassegna stampa. Non è assolutamente una rassegna stampa se con questo si intende l'attività metodica e sistematica di lettura dei giornali, delle cronache locali quando escono presto la mattina, ma diciamo in qualche modo gli assomiglia, e per questo abbiamo scelto un nome che mettesse un po' le mani avanti, sottolineando la diversità rispetto alla rassegna stampa, ma nello stesso tempo tenesse insieme quest'idea, e l'abbiamo chiamata stampa rassegnata, un po' ironicamente, ma per far capire a tutti voi, a noi per primi, che più o meno si parte da spunti di cronaca, guardiamo quello che esce sulle cronache, a volte lo sottoponiamo a critica, altre volte facciamo polemica, altre volte, e sarà anche il caso, ve lo anticipo, di questa trasmissione, ci rivolgiamo a persone, realtà, singoli che siano, che sono in conflitto sull'area metropolitana fiorentina, per darci un contributo, uno sguardo, un punto di vista, delle competenze, anche approfittare per lanciare delle iniziative e delle mobilitazioni che per fortuna nostra, nonostante l'inverno medioevale che arriva e sta cadendo su di noi per opera del governo e di tante forze politiche che si definiscono di opposizione, ma che poi per le questioni che contano dal nostro punto di vista sono tranquillamente assimilabili alla compagine governativa, nonostante tutto, come stavo dicendo, le mobilitazioni non mancano, e quindi ampio spazio dentro la stampa rassegnata possono e devono trovare. Questo è un po' quello che facciamo qui. Direi che dicendo questo vi comincerei subito con un primo intervento, e per coerenza anche rispetto a quello che ho detto orora, è proprio un'avvertenza di lotta e un'istanza del nostro territorio in senso abbastanza ampio, perché da Firenze, dalla sua area metropolitana, ci spostiamo di un passo e mezzo per andare a Pistoia, a Montale nello specifico, dove è ripresa dopo diversi anni tra virgolette di tregua armata, chiamiamola così, utilizzando questa similitudine bellica che purtroppo, visti i tempi, non è troppo tirata di fuori, non perché a Montale si combatta con le armi, ma sicuramente con la forza delle ragioni. Quindi la lotta degli abitanti di Montale, che è ripresa contro l'inceneritore di Montale, che in questa contingenza, in questo passaggio di fase, non si vuole dismettere da parte della regione e dei comuni che lo gestiscono attraverso la società CIS, ma addirittura si propone un raddoppio delle sue linee di combustione. Questo ovviamente manda su tutte le furie cittadini, abitanti, lavoratori e lavoratrici che su quel territorio vivono e da 50 anni, perché è un inceneritore attivo da ben 50 anni, sono ammorbati dalle sue emissioni. Ce ne siamo occupati varie volte lungo questa estate che da fine di giugno ha ripreso, come dicevo, il conflitto, e ci torniamo chiedendo a Rosanna, un'attivista del comitato Non CIS Stiamo, che appunto fa il verso prendendo nel nome il nome dell'azienda che gestisce appunto l'inceneritore di Montale, che segue le iniziative e ci fa un aggiornamento su quello che è successo anche questa settimana con consigli comunali sia ad Agliana sia a Montale, particolarmente seguiti dalle popolazioni che si aspettano un cambio di rotta dalle proprie amministrazioni locali e dalle amministrazioni locali caratterizzate invece dal gioco della melina, con cui continuano a spostare avanti la palla e a non voler decidere, adducendo motivazioni sempre molto ammantate di tecnicismi, ma poi in fin dei conti non si vuole pestare i piedi a chi conta, non si vuole pestare i piedi anche ai bilanci comunali che attraverso l'incenerimento dei rifiuti purtroppo si arricchiscono. Con questa lunga introduzione passerei la parola a Rosanna, che abbiamo sentito e siamo andati a, tra virgolette, disturbare in questo fine settimana, per un aggiornamento su questa importante lotta.
0: Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Wombat che ci seguono assiduamente. Il comitato Non ci stiamo sta seguendo tutti i passaggi che vengono fatti. Il primo di questa settimana è stato il 15 di settembre, con il consiglio comunale aperto di Agliana, dove hanno potuto parlare i cittadini, perché era un consiglio comunale appunto aperto, e ci sono stati 20 interventi di cittadini che sono stati quasi tutti contrari contro l'inceneritore. Contrari anche perché non vengono informati di quello che i sindaci prendono sulle spalle dei cittadini. Questa è la cosa principale. Hanno chiesto di essere informati, hanno chiesto di valutare bene quello che stanno facendo, hanno chiesto di continuare l'indagine epidemiologica che era in atto e che è stata sospesa, perché vogliono essere sicuri che questi impianti non vengano ampliati proprio in un territorio dove ha già dato per 50 anni e dove ci sono da fare delle bonifiche importanti, perché veramente lì sotto c'è di tutto, di più, tra le ceneri, i fumi, tutto quello che c'è. Quindi il sindaco ha risposto ancora in modo evasivo come l'altra volta. Lui si è astenuto in sede ATO perché non aveva i documenti, non sono ancora arrivati, cioè lui vuole documenti, per prendere una decisione vuole che ci siano degli scritti, cosa che non gli hanno ancora dato, e quindi lui per ora mantiene ancora questa posizione ambigua di astensione, proprio per quel motivo lì. Allora, non solo, noi non accettiamo nemmeno quel motivo lì per l'astensione, perché un sindaco che è sindaco di tutti i cittadini dovrebbe in primis interpellare i propri cittadini e prendere una decisione sui cittadini, non sulle carte, perché sulle carte a questo punto, in un territorio che ha dato per 50 anni, non ci crediamo più. Questo è quanto è successo a Agliana: c'erano 200 persone in piazza, era stato messo uno schermo fuori per assistere al consiglio, perché naturalmente nella saletta del consiglio comunale di Agliana non c'era posto per tutti. Quindi è stato partecipatissimo anche quel consiglio comunale. Per quanto riguarda Montale, ieri sera siamo stati a Montale, lì che è stato chiesto di fare un referendum o una consultazione con i cittadini, abbiamo percepito che questa consultazione non verrà fatta, o se verrà fatta, verrà fatta pilotata da un'amministrazione che ha già preso posizione per il raddoppio dell'inceneritore. Ci sono stati interventi, come per dire, vergognosi. Si è proprio percepito che il cambiamento dello statuto proposto e il regolamento andrà là talmente con il tempo, quindi, perché ci vuole dall'approvazione 30 giorni, poi per lo statuto 30 giorni per il regolamento e via discorrendo, si va ad anno nuovo. E io non credo che noi tutti non crediamo che ATO aspetti l'anno nuovo per prendere la decisione definitiva per il raddoppio dell'inceneritore di Montale. Noi non molliamo, che dire, come si fa a mollare una battaglia del genere? Giriamoci intorno, lo dobbiamo, diciamo, a tutte le persone che si sono ammalate, a tutte le persone che non ci sono più, e che questo impianto che per anni e anni ha non solo sforato, perché sta sforando ancora, ma ha viaggiato a canna libera, non si sa quello che ha portato nella salute delle persone. Questo è importantissimo. Quindi, oltre a pagare tariffe sempre più care della Tari, noi paghiamo anche un qualcosa che ci potrà far del male, veramente del male. Che dire, noi continuiamo la nostra lotta. Ieri sera, veramente, se andate a vedere la registrazione del Consiglio Comunale di Montale, è stato veramente vergognoso. Risposte evasive, risposte che persino hanno detto che non sopportano, cioè consiglieri del PD di maggioranza che non sopportano la gente che protesta, come non sopportano gli striscioni attaccati alle case, perché a Via Nesse tanti hanno mandato i vigili, forse anche lì non è stata fatta un'interpellanza dalla Cecilia Innocenti e non è stato mandato, diciamo, le risposte scritte, quindi non hanno assolutamente potuto valutare quello che è stato fatto, perché pare che che questi striscioni siano stati tolti anche dai siti privati, quindi case private, e quindi non va assolutamente bene, perché qui si lede diciamo la libertà dei cittadini, che possono manifestare in tutti i modi, guardate l'articolo 21 della Costituzione, possono manifestare in tutti i modi la contrarietà diciamo di alcune prese di posizione dei governi attuali, ma anche dei governi nazionali, quindi è legittimo manifestare questa cosa. Ecco, questo è a Montale, come si è detto, ci fa buca. A Montale veramente è oscena, si sono arrampicati negli specchi ieri sera per questo consiglio a tutti di andare su YouTube e ascoltare, perché veramente, cioè, non si tratta più neanche di consigli comunali, ma si trattano di kermesse così, su decisioni che secondo loro sono già prese, ma non secondo il popolo. Qui non vogliono assolutamente ascoltare i cittadini su quello che gli preme a loro. Questo è quanto. Noi continuiamo la nostra lotta, abbiamo in ponte diverse iniziative. Il 30 di settembre alla Misericordia di Agliana abbiamo un incontro con i medici, ci sarà la dottoressa Gentilini, ci sarà la dottoressa Mazzetti e il dottor Bartolini, che ci spiegheranno cosa fa questo impianto alla salute delle persone. Ma non solo quello, c'è anche tanti altri inquinanti, ma quello è una parte importante che non si può assolutamente raddoppiare. Questo per quanto riguarda, faremo anche una mostra che sarà aperta, vi comunicheremo le ore durante la settimana, sempre lì in una sala della Misericordia Dagliana, dove mostreremo tutte le fotografie di 50 anni di impianto di incenerimento. Naturalmente le fotografie saranno spiegate da un esperto che vi farà vedere come si bruciava 50 anni fa a Montale e per quanti anni abbiamo continuato a bruciare. Il 3 di ottobre ci sarà una manifestazione contro gli inceneritori di Roma, a quale abbiamo aderito anche noi. Partirà un pullman dalla piazza Risorgimento di Montale per Roma, e poi via via abbiamo anche altre iniziative in ponte, come quella del 7 di novembre, che avremo diciamo un convegno a Pistoia alla saletta Soci Coop sul Viale Adua, e il pomeriggio sempre del 7 novembre ci sarà una manifestazione che partirà dal piazza Risorgimento di Montale e andrà verso l'inceneritore. Queste sono cose ancora che sono un po' da costruire, però abbiamo già fatto le riunioni per poter realizzarle. Questo è quanto, non ci fermiamo assolutamente, andiamo avanti, lo dobbiamo ai nostri cittadini, lo dobbiamo, e dobbiamo riprenderci in mano, diciamo, la salute, e dobbiamo riprenderci in mano questa politica becera che sta distruggendo veramente tutto. E faccio un appello veramente accurato: c'è bisogno davvero di presenze, c'è bisogno di tutti, se non vogliamo più che questi mostri continuino a bruciare e avvelenarci, abbiamo davvero bisogno che i cittadini partecipino sia ai consigli comunali sia alle iniziative che facciamo. Quindi vi ringrazio tutti, alla prossima, ciao Andrea, ciao Radio Wombat.
1: Grande, grandissima Rosanna, grazie a te per tutte le cose che ci racconti, che ci hai raccontato, per le iniziative che sono in ponte. Metterò anche qualcosa degli eventi alla punta nella parte scritta della trasmissione. Grazie soprattutto per la carica e la tensione che ci sai trasmettere, che si respira da questa lotta sul vostro e anche nostro territorio, perché lo ricordo per chi ci ascolta, ascoltatori e ascoltatrici, che la vicenda di Montale non è solo importante perché appunto è una lotta popolare, quindi come tale Radio Wombat dalla sua tana si sposta leggermente in là per andarla a seguire per simpatia, per solidarietà, ma anche perché chiama in causa direttamente l'area metropolitana fiorentina e Firenze in particolare, perché si sostiene da parte di coloro che vogliono bruciare i rifiuti a Montale che di questo impianto non si possa fare a meno e si debba raddoppiare, proprio perché Pistoia e Firenze, che sono i comuni più grandi dove le percentuali di raccolta differenziata sono le più basse, sono sotto gli obiettivi fissati dalla stessa Unione Europea, non si riesce quindi a differenziare abbastanza per poter fare a meno dell'incenerimento dei rifiuti. Questa è una situazione vergognosa che chiama in causa ognuno e ognuna di noi, soprattutto chi tra noi e me, in questo senso compreso, che abbiamo lottato contro l'inceneritore di Firenze che doveva essere costruito a Case Passerini, ma non siamo riusciti fino in fondo, non si è abbastanza insistito con le raccolte differenziate, quindi diventa doppiamente vergognoso che si voglia andare a bruciare in un comune come Montale, che di raccolta differenziata ha una percentuale che arriva all'80%, quando questi rifiuti provengono da Firenze e da Pistoia, che sono intorno al 50% di raccolta differenziata. Veramente inaccettabile. Grazie ancora a Rosanna, ci sentiamo alle prossime, come ci ha già detto. Andiamo avanti con la nostra ricostruzione, diciamo, delle iniziative di questo fine settimana, come dicevo Ricco anche nell'introduzione, e andiamo a sentire anche cosa succede dal punto di vista dell'urbanistica fiorentina. Tra 2 secondi 2 mi risentite nell'introduzione all'intervento di Francesco di Salviamo Firenze sull'area ex OGR. Ebbene, eccoci alla stampa rassegnata di Radio Wombat. Con velocità andiamo nel quadrante di Porta a Prato Le Cascine per sapere com'è andata l'interessante camminata esplorativa, conoscitiva. Ovviamente rappresentava anche un ennesimo momento di mobilitazione e di visibilità per la lotta che si è aperta già con l'inizio dell'estate per evitare la colata di cemento alle ex officine Grandi Riparazioni. Quindi siamo con Francesco di Salviamo Firenze, tra gli organizzatori principali di questa camminata, per raccontarci e farci dire com'è andata, che partecipazione c'è stata e più in generale come si sta sviluppando la campagna contro appunto il cemento alle ex OGR, invece per la riqualificazione, per la restituzione alla cittadinanza e per la tutela ambientale di questa porzione del territorio poco nota, poco conosciuta, proprio perché poco visibile dal punto di vista dell'attraversamento cittadino nelle sue direttrici principali, ma assolutamente rilevante. Francesco, a te.
2: Grazie per il prezioso spazio di comunicazione. Com'è andata la giornata di visita all'ex OGR? È andata molto bene, nel senso che c'erano un centinaio di persone, che quindi abbiamo diviso in 2 gruppi per fare questa lunga, diciamo, camminata che ha percorso i 3/4 dell'area, l'area ex ferroviaria che si trova fra Le Cascine, quartiere di San Jacopino, la Leopolda e l'ex manifattura tabacchi, e che appunto il comune avrebbe potuto acquistare nel 2020 a un prezzo sicuramente più basso di quello comunque ridicolo che poi dopo 4 aste andate deserte è stato pagato alle ferrovie, è stato pagato circa 10 milioni di euro da parte del gruppo Rothschild insieme a Actual Development. Hanno sviluppato poi una proposta di, diciamo, costruttiva, lo ricordo per chi non conoscesse questa storia, approvata con una scheda di trasformazione, non un progetto definitivo, ma comunque una scheda che prevede 42.000 metri quadrati di superficie utile lorda, quindi diciamo poi una cubatura ovviamente molto più grande, in un'area che appunto soffre già gli effetti di una terribile crisi conclamata climatica. Noi diciamo che 6 anni dopo quell'errore si può riparare riacquistando l'area. Ormai dopo 6 anni in cui continuiamo a dire che quest'estate torrida sarà la più fresca di quelle dei prossimi anni, e ogni anno è così, e quest'anno l'abbiamo ancora nuovamente detto, è il caso di ripensare a quell'errore. Quindi per me Officina Grande Riparazione potrebbe essere un nome evocativo, appunto, per riparare un errore. Nessuno è perfetto, quindi si può anche rimediare. Comunque questa è la nostra richiesta, sottoscritta con 44.500 firme raccolte, e che seguirà nella terza fase, che è iniziata oggi con questa bella camminata, la raccolta di idee, sogni e bisogni, idee fresche, abbiamo detto, sogni e bisogni per quest'area, per chi la vive, per chi ci vive, per chi vive intorno, quindi a Firenze, perché è un'area grande, appunto, di grande importanza climatica, sociale, ecologica, con il canale macinante che l'attraversa, che è secco, non si capisce perché non sia scollegato, insomma, comunque questo, dopo che per fortuna sono stati fatti i lavori anche per togliere gli scarichi fognari, però deve essere valorizzato, naturalizzato, c'è l'idea di una biopiscina. Comunque raccoglieremo queste idee tramite un questionario che è già iniziato a circolare, una prima versione, ma poi seguirà una diffusione anche online, e seguiranno degli incontri per arrivare poi a una proposta che sia forte, che sia sostenuta. Oggi la partecipazione ci ha molto incoraggiato, l'entusiasmo, diciamo che l'entusiasmo è un po' nostro, perché abbiamo visto tanta gente che è andata via contenta, tra virgolette, della camminata, un po' meno, ma alcuni anche perplessi, altri molto indignati perché chi non conosce l'area si rende conto per la prima volta di quanto sia grande, di quanto sia strategica, di quanto sia attaccata di fatto alle cascine, di quanto sia importante, ecco, e quali siano le sue potenzialità. E pensare che appunto viene dedicata di nuovo a cemento destinato a edilizia di alto livello, nel senso del costo. Una persona ha chiesto se c'è la possibilità di tornare indietro, di incidere su queste scelte. La risposta, una domanda molto giusta, molto, molto acuta, e la risposta è stata quella, io penso che l'unica possibile, sì, la possibilità di tornare indietro c'è, e di riacquistare l'area se c'è la volontà politica di farlo. Si può rimettere in discussione l'accordo col privato, con adeguato indennizzo ovviamente, i soldi per pagare questo si trovano, per esempio, lo dico sempre, a questo progetto è legata l'inutile strada Pistoiese-Rosselli che costa 30 milioni che mette la regione, ecco, la regione li può mettere per una cosa forse più utile per la città e per tutta l'intera piana, anche dal punto di vista della sicurezza idraulica. Quindi questa risposta penso sia quella che ci ha guidato fin dall'inizio, cioè non è una, come dire, una campagna così alla Don Quixote, ma che ha un obiettivo chiaro, un obiettivo che riteniamo possibile. Non è che si può fare, si deve fare dal nostro punto di vista, però riteniamo che sia possibile concretamente, politicamente, quando la volontà c'è. Caso che forse ho già citato, quello che doveva essere un polo ipercoop a Montopoli, che è diventato un bosco, il bosco di Montopoli, sotto la guida anche di Stefano Mancuso, che ha dichiarato che l'area extra GR in mezzo a una terribile isola di calore dovrebbe essere un polmone verde. Quindi lui l'ha fatto, si può fare, si deve fare, questo è quello che ci guida. Quindi seguiteci per i prossimi appuntamenti, per i prossimi inviti, e una buona giornata che ha ascoltato.
1: Ancora grazie Francesco, come sempre, come di consueto, ci risentiamo, ci teniamo aggiornati su questa e su altre iniziative nella bella ma maledetta Firenze, che proprio per la sua bellezza diventa preda di tutti questi appetiti immobiliari che si saldano con la finanza e stanno trasformando in peggio le nostre vite. Direi a questo punto che abbiamo già parlato tanto con Francesco e con Rosanna, e quindi facciamo una pausa musicale, la facciamo con il Papi, tutto e subito.

0: Di nuovo io, riprendo il microfono, Radio Wombat, la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con il Papi e abbiamo già fatto due interviste, una con Rosanna contro l'inceneritore di Montale ed un'altra con Francesco Di Salviamo Firenze sull'area ex OGR. Adesso, come di consueto, faccio due secondi di pausa, mi risentite nell'introduzione all'intervento che segue e non aggiungo altro. Si parla dell'RSA Le Civette e della chiusura annunciata dall'ASL. Radio Wombat Firenze, la stampa rassegnata per seguire e dare continuità alle mobilitazioni, a quello che succede sul mondo del lavoro e nei servizi. Questa settimana riprendiamo il filo che abbiamo cominciato a dipanare la settimana scorsa con Sara, educatrice impiegata alle RSA Le Civette, e purtroppo questa settimana siamo a commentare una notizia che in qualche modo Sara stessa si aspettava e ci aveva un po' per certi aspetti anticipato e che andiamo a guardare sui giornali. Esce il 16 di settembre su Repubblica: l'ASL gela i parenti degli anziani, la RSA Le Civette chiuderà, secondo i tecnici è inagibile. La decisione dopo un sopralluogo a luglio, i pazienti saranno spostati, oggi l'incontro con i sindacati. Questo esce su Repubblica il 16 di settembre, se non che il 17 di settembre si va a passare purtroppo alla notizia che è già diventata realtà. La Nazione dice che Le Civette chiusura confermata, a rischio 29 posti di lavoro, i sindacati ricollocare tutti. L'RSA di San Salvi ospita 19 anziani, Progeas avvia il licenziamento collettivo del personale, lo stop della struttura dal 31 dicembre, CGIL e CUB contestano la decisione e chiedono un piano concreto. Più o meno il Corriere Fiorentino è in scia con quello che abbiamo già letto, diventa a questo punto anche un po' ripetitivo e ridondante rileggere i titoli e oltre quello che dicono i giornali, che sicuramente in qualche modo rende merito alla battaglia anche sindacale che si è aperta su questa vicenda dove l'ASL va a chiudere un RSA, sentiamo il bisogno e la necessità di parlare con chi è toccato nel vivo e conosce la situazione proprio perché ci lavora, o forse bisogna cominciare a dire che ci lavorava. Appunto, con Sara delle Civette, noi la continuiamo a chiamare così, Sara, ti continuiamo a identificare in questa maniera, siamo appunto qui tutti orecchi e orecchie per te, per il tuo intervento, per sapere come sono andate le cose, cosa vi aspettate concretamente, al di là di quello che dicono i giornali, quali possono essere le prospettive per un ricollocamento e magari anche per il trasferimento sicuro degli anziani, degli ospiti, insomma quello che esce dalle corde, dai vostri ambienti, dai vostri movimenti, dalle vostre riunioni, dai vostri incontri in un momento così caldo come è quello attuale. Siamo qui appunto per te e dici pure.
1: Salve Andrea, salve a tutti gli ascoltatori, grazie nuovamente per lo spazio che ci mette a disposizione. La settimana appena trascorsa porta con sé notizie molto rassicuranti, come avete potuto leggere, no? E ascoltare anche dai giornali. Dall'incontro tenutosi il 16 di settembre, quindi mercoledì, con i lavoratori e i sindacati, sono uscite cose poco chiare e molto preoccupanti. Riassumendole, appunto, per lo spazio proprio che ci dai a disposizione, l'ASL ci dice che vuole chiudere la struttura al 31/12/2026, lo dice molto apertamente, subito, senza giri di parole, dicendo tanto è uscito tutto sul giornale. Il 31/12/2026, perché c'è la scadenza di appalto per problemi strutturali importanti, ma non porta niente a sostegno di questo. La conseguenza è cos'è? Il licenziamento collettivo da parte della cooperativa Proges ai suoi lavoratori, che si trova costretta, per mancanza appunto di un nuovo appalto, come di solito succede, e carenza appunto dei servizi su Firenze dove poter accogliere e ricollocare le persone. Come sappiamo, se non mi sbaglio, sono 75 giorni per procedere appunto al licenziamento collettivo. Altra cosa che è uscita dall'incontro è un netto no da parte di tutte le sigle sindacali presenti la CUB, la CGIL, la UIL e la CISL, e la richiesta da parte appunto di tutte le sigle di un tavolo in tempi brevissimi, visto che manca 2 mesi e mezzo, 3 mesi al 31-12, con appunto questo tavolo con il direttore generale dell'ASL e la sindaca, per chiarire la posizione sia tecnica che politica, perché questo comunque anche il tavolo che c'è stato dell'ASL voleva lasciare fuori la politica, quando a mio avviso la politica invece entra e deve entrare quanto riguarda un servizio pubblico, soprattutto per un tema così importante che sono gli anziani. Quindi ecco, si chiede, si è chiesto e si è chiesto anche di mettere a verbale di fare un tavolo, come dicevo, in tempi brevissimi per la posizione sia tecnica che politica. Perché? Perché ci sono tempi brevissimi per il ricollocamento di tutti i lavoratori, degli ospiti. E le contraddizioni di quello che ci stanno dicendo, degne per tutti gli interessati, contrattazioni appunto per i lavoratori, perché ci sono lavoratori appunto che hanno 20 anni, 10 anni di esperienza con tutti gli scatti, un'altra cooperativa si sa come va, no? Non vogliono appunto ricollocare, possono anche prenderci come lavoratori, ma ricollocarli non con gli scatti di anzianità o con tutto quello che competerebbe con le clausole sociali passando da un appalto a un altro. E altra cosa, perché la richiesta di questo tavolo? Visto che a maggio una commissione è venuta a visitare i locali delle RSA alle civette e si viene a sapere appunto per un cambio d'uso della struttura senza mettere a corrente i sindacati. Però i sindacati, questa mossa appunto che hanno fatto, vengono meno ad un accordo firmato tra i sindacati, tra l'Estar e tra l'ASL, e queste sono azioni a nostro avviso, sia da lavoratori ma anche dei sindacati, gravissime, e qualcuno deve rispondere su questo. Alla domanda se l'ASL avesse già individuato o pensato, no, a posti, modi di ricollocamento dei lavoratori, risponde negativamente, cioè che loro non hanno ancora pensato, cioè loro sono venuti lì solamente per dirci che chiude. Punto. Ma la cosa certa è il licenziamento collettivo. Dopo quello che è successo appunto nel 2023, nei lavoratori, nei parenti, nei sindacati, purtroppo, e lo dico veramente a malincuore, si fidano più delle parole dell'ASL, e ci vogliamo vedere chiaro, perché anche nel 2023, come spiegavo, c'è stato appunto delle promesse non mantenute, cioè la chiusura di un'ala dove dicevano che doveva essere temporanea, e invece ad oggi sono partiti dei lavori per altro uso con i soldi del PNR. Ricollocate le persone, sia ospiti che lavoratori, però non hanno rispettato la dignità di nessuno, di nessuna delle parti, quindi chiedere la fiducia ad oggi mi sembra veramente una cosa impossibile. Ad oggi ancora nessuna proposta, come dicevo, è stata data. Anche alla riunione che si è tenuta il giorno prima tra ASL, Società della Salute, e parenti, anche i parenti rispondono come appunto abbiamo risposto noi lavoratori e sindacati, no allo spostamento dei loro cari. Noi lavoratori siamo molto preoccupati, alcuni di noi con tanti anni di lavoro, come dicevo, tra pochi mesi potranno trovarsi in una situazione lavorativa instabile e molto grave, o molto peggiori le condizioni lavorative di quanto siano adesso. Il lavoro di cura è un lavoro molto delicato, e se non ci si prende cura delle persone che curano, viene meno veramente il servizio, viene meno il rispetto e la dignità, no? Che le istituzioni politiche e anche tecniche dovrebbero tenerne caro, perché comunque siamo tutti persone, e lo ripeto, è un lavoro delicatissimo, noi ci mettiamo il cuore. Però ecco, in una situazione così è veramente veramente difficile, perché potete capire lo stato comunque di agitazione e incertezza che ruota comunque all'interno, e il prezzo lo paghiamo noi e le persone che ci abitano. Pensate anche a livello emotivo quanto è dura sapere che quelle persone con cui lavori, anche le signore e signori, no, di cui ci si prende cura ogni giorno, tra 2 mesi probabilmente, e io sono molto larga con 2 mesi, perché probabilmente alcune persone verranno spostate, se diranno di sì appunto per legittimamente le persone, i parenti, i familiari o gli ADS legittimamente possono e devono fare il meglio per loro, però sapere che potrebbero essere spostate e non rivederle più è molto dura per noi, questo non lo nascondo. Ci sentiamo anche lasciati soli. Questa per un professionista della cura è una cosa non molto bella. E con decisione ci siamo appunto imposti, quindi come professionisti, come sindacati e come parenti, posti che non ci siamo, la RSA le civette non deve chiudere, e se ci sono veramente dei problemi strutturali grossi, però ce lo devono dire, ce lo devono spiegare bene. Grazie ancora per l'ascolto, speriamo che si risolva al meglio.
0: Lo speriamo anche noi, Sara, speriamo che veramente si riesca non tanto a convincere l'ASL, ma a sviluppare quei rapporti di forza che siano utili a far mettere in discussione una scelta che è senz'altro sbagliata, a detrimento dei diritti dei lavoratori, a detrimento dei diritti degli utenti. Quindi andiamo avanti e sentiamoci ovviamente per il futuro, sperando che la cosa appunto si evolva nel migliore dei modi e che le prossime notizie e il tuo prossimo intervento possa commentare dei risultati raggiunti. E ok, quindi cambiamo argomento, andiamo a parlare delle iniziative del prossimo fine settimana. Abbiamo parlato di diverse cose che sono già accadute, adesso guardiamoci un po' avanti. Due date sicuramente importanti per noi di tutta Radio Wombat, quindi probabilmente non sarà solo la stampa rassegnata a parlarne, ma insomma usciamo direttamente lunedì 21 di settembre, quindi questo ci dà la possibilità di stare sul palinsesto alcuni giorni e di portare la dovuta e la giusta attenzione su due iniziative che vanno una in scia all'altra, 25 e 26 di settembre, quindi stiamo parlando di venerdì e di sabato del appunto prossimo weekend, insomma non proprio perché 25 è venerdì e 26 è sabato, però sono due iniziative che sono evidentemente legate l'una all'altra, se non altro dai cattivi, diciamo così, di queste vicende che sui quali vengono puntati i diti e indicati dai manifestanti e da coloro che organizzano battaglie e lotte sociali. Parlo del 25 di settembre, la manifestazione Sei nel mirino e non lo sai, dal consolato USA alle ore 17:30. È un presidio che insiste su quella che è la vicenda che abbiamo più volte in più forme raccontato e fatto raccontare dell'inserimento nelle liste OFAC delle sanzioni USA del collettivo Autistici Inventati, che il 6 settembre ha cessato insomma tutti i suoi servizi proprio di fronte a queste accuse. Così chiude un'infrastruttura di 25 anni fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale. Sto evidentemente leggendo dal testo che convoca questo presidio, questa piazza, che è stato già condiviso dall'Arci di Firenze, da Canzoni contro la guerra, anti war songs, un importante bel no blogs, la Club IFDU, la casa dei diritti dei popoli, Next Emerson, noi di Radio Wombat e anche i Sudcobas. Un appello tutto sommato stringato, nonostante le mille cose e parole che si potrebbero dire, il senso è quello di in qualche modo interrompere, senza alcuna presunzione, consapevoli di quelli che sono le sproporzioni e la guerra ibrida e asimmetrica che viene condotta contro tutte e tutte coloro che si organizzano dal basso e anche attraverso e nella comunicazione digitale, come faceva Autistici Inventati, e che purtroppo ci vedono tutti e tutte, come dice la locandina, nel mirino, nel senso che queste sanzioni che ti bannano dal punto di vista economico e quindi rischiano di portarti poi a una situazione di vita veramente insostenibile, rischiano di poter colpire veramente chiunque. È toccato alla relatrice speciale per i diritti umani nei territori occupati, Francesca Albanese, poi ai giudici della Corte Penale Internazionale, a Palestine Action, sempre legati alle vicende della denuncia del genocidio in corso di Israele nei confronti della Palestina. E poi, dopo che tra i nemici designati gli Stati Uniti ci hanno messo gli Antifa, anche Arautistici Inventati, che è stato designato così tra i nemici perché si sostiene che fornisca dei servizi a degli Antifa. Queste poi sono cose che vanno fuori da procedure, da inchieste, da tribunali, no, non c'è nulla, c'è semplicemente il fatto che Rubio e il tesoro USA ti indicano, ti puntano il dito, dicono te sei colpevole e lo diventi per il solo fatto che lo hanno detto. Per cui, insomma, questa situazione è davvero pazzesca, viene affrontata in diverse città italiane, tra queste anche Firenze. Quindi lo ripeto, il 25 di settembre alle ore 17:30 un presidio al consolato USA per dire con una certa chiarezza che non accettiamo ingerenze di questo tipo. Come dicevo, le adesioni sono in aggiornamento e eventualmente chiunque può scrivere a ifdu@tropici.net per comunicare adesioni e far girare l'appuntamento. Lo riporto chiaramente anche nella parte scritta della trasmissione. Come stavo dicendo prima di cominciare a leggere qua e là parti dell'appello e, diciamo, del volantino per il 25, questa iniziativa sta in scia, in collegamento, in connessione, neanche troppo ideale, ma direi assolutamente materiale, con la manifestazione del giorno successivo, che sempre a Firenze vede movimenti, associazioni, organizzazioni di base impegnati e impegnate in una manifestazione regionale contro la guerra. È Toscana contro la guerra che organizza appunto l'iniziativa, e noi ci siamo messi in contatto, in collegamento con coloro che la organizzano, con Camilla dell'Assemblea per lo sciopero di Firenze, che appunto con la sigla Toscana contro la guerra organizza la manifestazione, e siamo poi andati a cercare compagni e compagne di Ribolla che si stanno battendo affinché il nostro e il loro nello specifico territorio, che è quello delle campagne grossetane, non venga utilizzato per fare profitto, neanche per farlo con il sole attraverso un campo agrivoltaico. Si sta parlando della vicenda del progetto di pannelli fotovoltaici a terra, quindi agrivoltaico, che si è scoperto viene proposto da un'azienda israeliana che è totalmente coinvolta nell'occupazione legale o illegale che sia della Palestina, della Cisgiordania e di tutto quello che compete questa vicenda davvero tragica. Per cui, insomma, seguiranno due interventi. Il primo, come vi dicevo, è quello di Camilla dell'Assemblea per lo sciopero di Firenze, e il secondo è quello di Alessandra di Ribolla.
2: Ciao a tutti e a tutti, sono Camilla e parlo a nome di Toscana contro la guerra. Tanto per cominciare, l'Assemblea di Toscana contro la guerra nasce per costruire una rete di realtà che lottano sui vari territori toscani per difenderli dalle installazioni militari e dalla speculazione sionista, perché questo sta avvenendo in Toscana adesso, e quello che comporta è che l'Italia è un paese in guerra. E questo fatto è allarmante. La Toscana è un territorio militarizzato, ci sono basi NATO, porti, aeroporti da cui transitano le armi americane e sioniste. Ma la Toscana è un territorio militarizzato perché, come spiegheranno meglio i compagni di Ribolla, in infrastrutture apparentemente non belliche ad investirci sono proprio le multinazionali americane e israeliane, che altro non sono che potenze imperialiste storicamente e attualmente macchiate del sangue di popoli oppressi come quello palestinesi. Questo, secondo noi, da una parte dimostra che l'Italia è un paese strategico nei loro piani di guerra, ma dall'altro che non siamo solo serbi passivi colonizzati sul territorio. Siamo anche diretti attori in questa fase di guerra, perché stringiamo alleanze politiche ed economiche con Israele. A Firenze in particolare, impersonate da una figura centrale, ovvero Marco Harrai, console onorario di Israele. Per fare solo un esempio, tra i tanti ruoli che ricopre Marco Harrai è quello di presidente di Toscana Aeroporti, che ha in progetto di costruire una nuova pista nell'aeroporto di Firenze su cui scaricare il transito civile che in questo momento passa da Pisa, per poter sfruttare l'aeroporto di Pisa per il trasporto militare. Ecco, con questo ne approfitto per ricordare che il 26 settembre non solo a Firenze ma anche a Bari si terrà una manifestazione regionale. Infatti queste due piazze le abbiamo costruite insieme e sono unite nel grido, appunto, chiudiamo i consolati israeliani. Ecco, per noi il 26 settembre è solo un punto di partenza delle mobilitazioni di quest'autunno e rappresenta un inizio. Infatti continueremo a mobilitarci sui singoli territori fin quando sarà necessario per opporci in ogni modo a questa tendenza alla guerra, banalmente perché i costi delle loro guerre siamo noi a pagarli. Basta guardare quanto siamo costretti a spendere per la benzina, per la bolletta del gas, per la spesa al supermercato. Tutto costa di più in questa fase di guerra, mentre gli stipendi rimangono gli stessi. E questo perché per investire nel militare tagliano i fondi a tutti i servizi pubblici, agli ospedali, alla scuola, alle case popolari. Per questo scendiamo in piazza, perché non possiamo non arrivare a fine mese o aspettare un anno nelle liste d'attesa degli ospedali prima di fare quella visita, perché loro devono trarre profitto da guerre che noi non vogliamo né finanziare né combattere. E la questione del combattimento, la questione dell'arruolamento dei giovani nell'esercito,

0: le vogliamo combattere. Noi, per un paese che ci sacrifica, ci sfrutta e guadagna sulla pelle di lavoratori e lavoratrici sempre più poveri, non combatteremo mai. Non combatteremo mai per chi porta avanti il genocidio in Palestina, per chi colonizza e cancella i popoli oppressi. Per chiudere, il 26, come mi chiedevi, scendiamo in piazza dopo aver sostenuto la manifestazione del 25 settembre, sempre a Firenze, in solidarietà al collettivo Autistici Inventati, di fatto perché ne condividiamo i temi, ovvero la lotta contro la repressione del dissenso politico e la criminalizzazione dell'antifascismo in fase di guerra, perché è in questo contesto che inquadriamo le svolte autoritarie dei governi. Non perché sono brutti e cattivi, ma perché devono zittire il fronte interno per portare avanti indisturbati i loro interessi di guerra sul fronte esterno. Perciò sottolineo che colpevoli non vanno ricercati solo nelle destre fasciste, in Netanyahu, Trump, la Meloni, Vannacci, ma anche nella sedicente sinistra parlamentare, che è complice. E questo lo sottolineo perché il governo della regione Toscana e soprattutto Firenze è da anni in mano al PD, che sa fare solo ipocrite dichiarazioni di pace senza agire mai in questo senso, che anzi continua a votare a favore dell'invio di armi all'esercito ucraino nazista, e non censuro questo appellativo perché non è un'opinione ma un dato di fatto. Mentre sulla Palestina non sa come esprimersi se non con imbarazzanti dichiarazioni di fatto filosioniste. Con questo chiudo, vi ringrazio per l'intervista e invito tutte e tutti a scendere in piazza il 26 settembre.
1: Perfetto, allora grazie Camilla, ridiciamolo insieme: sabato 26 di settembre alle ore 15 si parte in piazza Bambini di Beslan, quindi alla fortezza da basso, tutti e tutte presenti. E come vi avevo annunciato, sentiamo anche i compagni e le compagne dei comitati di Ribolla e andiamo a collegarci con Alessandra, anche loro coinvolti in questo fine settimana del 19 di settembre, un importante convegno dal titolo Ribolla sole sulla Palestina, portiamo la solidarietà piuttosto che i pannelli fotovoltaici a terra a targa israeliana. Alessandra, a te per raccontarci un po' come si è sviluppata questa lotta che ha fatto il giro della Toscana anche attraverso delle petizioni online che probabilmente molti e molte tra i nostri ascoltatori hanno visto e hanno anche firmato. Tra questi chiaramente anche io non potevo certo sottrarmi. Dici un po' come state vivendo questo momento di approvazione del progetto da parte della regione, ma niente di definitivo perché il destino non è scritto, e raccontaci un po' perché venite a Firenze anche voi il 26 di settembre.
2: Ciao, sono Alessandra del collettivo Diritti in Palestina di Ribolla. L'incontro che abbiamo avuto il 19 di questo mese ha segnato una tappa decisamente importante di un percorso che noi abbiamo iniziato a fine giugno, quando 5 amici al bar si sono incontrati per discutere su come attivarsi in seguito alla scoperta di cosa c'era dietro al progetto per un impianto di agrivoltaico sul territorio di Ribolla, in zona Vallone, presentato dalla SPV Energy 3. Quello che ci ha insospettiti è stato il fatto che questa società fosse praticamente una scatola vuota. Capitale sociale 2.500 euro, nessun dipendente, nessun bilancio. Una semplice visura catastale ha rivelato chi c'era alle sue spalle. E alle sue spalle c'era la Shikun & Binui, con sede ad Amsterdam, a sua volta emanazione della Shikun & Binui Limited israeliana. Questa società risulta essere iscritta nella lista dell'ONU delle aziende coinvolte direttamente nel genocidio in Palestina. Secondo la Hoopropis Research Center, centro indipendente di ricerca sul coinvolgimento di imprese nell'occupazione israeliana in Palestina, la Shikun & Binui fa appunto profitti negli insediamenti illegali, collaborando alla costruzione di impianti e di strutture nella Cisgiordania occupata. Ha inoltre collaborato alla costruzione della barriera che circonda la striscia di Gaza, ha realizzato la barriera tecnologica, quindi ha attrezzato a livello tecnologico la stessa barriera. Oltretutto collabora direttamente con la polizia israeliana, si è aggiudicata la costruzione di un impianto fotovoltaico nel deserto del Negev che ha comportato la demolizione di 1200 abitazioni beduine, ha stipulato un accordo con il gruppo Leviathan, quello che sfrutta il gas di fronte al mare di Gaza, per la fornitura appunto di gas naturale estratto a largo delle coste palestinesi, in diretta violazione con il protocollo di Parigi e degli accordi di Oslo. Questi sono solo alcuni dei particolari di questa

0: azienda. Grazie a questa lettera abbiamo potuto metterci in contatto con il sindaco di Livolla, il sindaco Limatola. Beh, si è decisamente schierato dalla nostra parte e ha anche affermato che nel corso degli atti autorizzativi sia lui sia l'Unione delle Colline Metallifere si era opposta alla realizzazione del progetto, ma ovviamente l'ultima parola spetta alla Regione e la Regione appunto aveva dato parere positivo almeno per quanto riguarda l'impatto ambientale. Chiaramente manca ancora il resto delle autorizzazioni. L'iter proseguirà con la conferenza dei servizi presumibilmente a metà ottobre e la sua conclusione dovrebbe, se dovesse andare in porto, la conclusione dovrebbe arrivare entro fine anno o più facilmente nel mese di gennaio. Oltre a questa lettera, abbiamo preso contatto con le testate locali, facendoci conoscere, diffondendo la notizia quanto più possibile. Abbiamo poi istituito banchetti, fatto partire una petizione che si opponesse a questo tipo di autorizzazione, raccogliendo quindi firme fisicamente, il che riteniamo sia estremamente utile in quanto ci permette di contattare le persone, informarle e devo dire che abbiamo avuto un riscontro estremamente positivo in quanto le persone ci hanno ringraziato di averle informate e hanno ben volentieri hanno firmato. A questo abbiamo aggiunto poi una petizione online e diciamo che nel giro di poco tempo, perché la petizione online in particolare è partita a fine luglio, abbiamo raggiunto e superato le 15.000 firme che poi abbiamo consegnato nel corso del convegno del 19 direttamente al sindaco Limatola. Altra occasione di incontro con la cittadinanza lo abbiamo avuto il 5 di settembre con un presidio di fronte al monumento ai caduti della miniera di Livolla. Mi riferisco all'incidente che è successo nel 1954 per l'esplosione del gas Grisù appunto nella miniera e fra l'altro nella fattispecie sottolineiamo che il terreno sul quale dovrebbe sorgere questo impianto agrivoltaico è proprio sotto la vecchia miniera, quindi oltretutto è anche calpestare una memoria storica che per Livolla è estremamente importante. In seguito a questo ci siamo organizzati. Il primo passo è stato quello di inviare una lettera alla pubblica amministrazione nelle persone del sindaco di Roccastrada, che è capoluogo del comune di Livolla, al presidente della provincia di Grosseto, al presidente dell'Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, al sindaco di Grosseto e al presidente della giunta regionale Toscana, Eugenio Giani, chiedendo come fosse possibile che un'azienda ampiamente coinvolta nella situazione assurda che si vive in Palestina potesse venire autorizzata a trarre profitto dai nostri territori, nonostante la risoluzione ONU del 18 settembre 2024, che obbliga i soggetti terzi a non sostenere la situazione in atto nei territori della Palestina occupata, specificando che ciò coinvolge anche le relazioni economiche, commerciali e finanziarie, e questo coinvolge non solo lo Stato, ma tutte le pubbliche amministrazioni. Siamo arrivati così al recente incontro, quello del 19 settembre, che è risultato un bel successo. La partecipazione di 250 persone, non solo di ascolto, ma anche di interessamento. In particolare, il sindaco Limatola, che è stato uno dei relatori, ha confermato il suo appoggio, si è attivato anche con il proprio legale e il 30 di settembre verrà, promossa una delibera nella quale si dichiara tra l'opposizione alla realizzazione di questo impianto, sia ovviamente per motivi ambientali, nel senso che si sfrutta un terreno agricolo per trarre lucro quando si potrebbero tranquillamente usare altre soluzioni, a partire dallo sfruttamento dei tetti, delle case, delle zone industriali, delle cave dismesse. Ma al di là di questo, l'altra ragione è quella etica. Si può fare energia pulita senza favorire chi calpesta impunemente i diritti umani, come sta succedendo appunto in Palestina. Stiamo assistendo alla trasformazione della Toscana, al tentativo quantomeno di trasformare la Toscana in una zona di guerra, in complicità con il genocidio. vengono sfruttati i nostri porti, i nostri aeroporti, le nostre ferrovie. A questo noi ci opponiamo assolutamente e per questa ragione saremo a fianco di Toscana contro la guerra il 26 settembre a Firenze.
1: E allora grazie Alessandra veramente per tutto, in bocca al lupo per la vostra lotta, ci vediamo a Firenze il 26 e vi ricordo anche il 25 il giorno prima, ne abbiamo comunque abbondantemente parlato, ritrovate tutto sul sito di Radio Wombat e anche su lapunta.org. Dalla stampa rassegnata, tante cose, grazie a tutti, ciao!

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
2: Lo spettacolo Tra pochi giorni è Natale di e con Antonio Carletti.
3: Albert Camus scrive: l'uomo è l'unica creatura che può rifiutarsi di essere quello che è, condizione che rende ogni individuo un potenziale ribelle. L'uomo può ribellarsi contro l'oppressione e la miseria, può ribellarsi contro una vita che gli sembra senza senso o priva di dignità. Ogni volta che un uomo si ribella è perché ha oltrepassato la soglia della sopportazione. È come se dicesse: finora era ancora possibile sopportare, ora basta, mi difenderò. A questo punto è evidente che un ribelle non cerca sempre e solo il conflitto. Agisce perché desidera proteggere qualcosa a cui tiene molto e che considera prezioso. Chi denuncia l'ingiustizia vuole giustizia. Chi si oppone all'insensatezza reclama un senso. Forse, senza saperlo, ogni ribelle è alla ricerca dell'amore, di una morale o di un qualcosa di sacro. Accanto a ogni negazione ha sempre un'affermazione. Questi due aspetti entrano in contraddizione quando il ribelle, nel momento della negazione, ricorre a mezzi contrari ai suoi principi, ad esempio combattendo la violenza con la violenza, la menzogna con la menzogna. Solo gli spiriti mediocri risolvono con semplicità questo conflitto. Per gli spiriti eccelsi è un terribile dilemma, da cui spesso non riescono a uscire, anche se può condurli alla morte.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition.
3: L'altra mattina ho attraversato il centro, mentre da uffici e fabbriche la gente convergeva verso Piazza del Duomo per i funerali degli assassinati. Mi è parso di non aver mai veduto una scena simile. Tra via Manzoni e Santa Margherita i portoni versavano gruppi fitti di impiegati che uscivano e si dirigevano verso la galleria e il Duomo. Pareva si stesse muovendo tutta la città. I negozi chiudevano, le banche abbassavano le saracinesche. Arrivavano a migliaia gli operai della zona nord, infagottati nelle tute che celavano i panni di casa, aggrondati in viso. Il freddo era molto duro, umido. Non ho voluto restare sulla piazza. Quando ho raggiunto Largo Cairoli, fra la folla che si accalcava sui marciapiedi, ho visto passare 3 o 4 furgoni funebri, diretti al nodo delle autostrade.

Tra pochi giorni è Natale, Natale 1969. Milano è tutta illuminata e addobbata. I negozi in centro sono tutti sfavillanti. Un caffè al bar costa 50 lire. Al teatro alla Scala si rappresenta l'opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini e Cesare Sterbini, Il barbiere di Siviglia, con un cast eccezionale. Il giovane maestro Claudio Abbado e gli interpreti principali, la bellissima donna della lirica italiana Teresa Berganza e il tenore peruviano, simpaticissimo oltre che molto bravo, Luigi Alva. Al cinema Rivoli si proietta il film di John Schlesinger, Un uomo da marciapiede. C'è una coda molto lunga per vederle, tra l'altro un film anche molto bello. C'è molto freddo, perché a Milano a dicembre fa freddo. Ma non importa, la gente nonostante tutto è in giro, c'è la tredicesima da spendere, e così, se non si è in coda per vedere il film di Schlesinger, si fanno le classiche vasche tra Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Duomo, Piazza San Babila. Ci sono i regali da comprare. È l'ultimo weekend utile prima di Natale. 7 kg di esplosivo, azionati da un timer, sono compressi in una cassetta metallica. Questa cassetta metallica è stata inserita dentro una 24 ore in similpelle nera, che è stata messa sotto ad un tavolo ottagonale nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, in Piazza Fontana numero 4, in pieno centro a Milano, venerdì 12 dicembre 1969. Ore 16:37. La banca, nonostante l'ora, è aperta, perché oggi è giorno di mercato. È un appuntamento classico per i clienti della banca, gente della provincia contadina, lombarda e piemontese. La banca conosce le abitudini dei suoi clienti, di conseguenza il venerdì pomeriggio alle 4:30 è ancora aperta, perché in Piazza Fontana ci sta il mercatino degli agricoltori. Siamo alla fine degli anni 60 e il contadino è ancora un contadino e vive con l'unica cosa che possiede, la terra. Nel mio immaginario cittadino, il contadino di quel tempo è una persona grande, carnagione scura, viso solcato da molte rughe, mani grosse come pale, rovinate dal duro lavoro, diffidente e che si fa un mazzo così. Avendo un'attività, perché coltivare la terra è un'attività, in banca bisogna andarci. La tecnologia comincia a muovere i primi passi e anche loro si devono adeguare ai tempi. Il tavolo al centro del salone serve per poter compilare dei moduli e per andare poi in coda allo sportello. Chi ha organizzato l'attentato è consapevole. Il luogo, il giorno e l'ora sono perfetti. Perfetti per una strage. Ore 16:37. E di questa banca rimane ben poco. 17 morti, 88 feriti e un grande buco in mezzo al salone, un grande buco nero. Che non è solo quello provocato dall'esplosione della bomba, ma è anche quello che serve ormai da quasi 40 anni per nascondere la verità. Il buco nero non è casuale. Questa espressione è stata coniata proprio nel 1969 dallo scienziato americano John Wheeler come descrizione grafica di un'idea risalente ad almeno due secoli prima, e cioè che una stella di massa e densità sufficientemente elevate ha un campo gravitazionale talmente forte che neppure la luce può sfuggire. Qualsiasi raggio luminoso emesso dalla Terra viene trascinato indietro dalla forza gravitazionale prima di potersi allontanare molto. Pur non potendo vedere direttamente queste stelle, proprio perché la luce non potrà mai raggiungerci, possiamo però percepire la loro attrazione gravitazionale. E simili oggetti si presentano dunque come spazi vuoti, neri, nell'universo. E questa è la strage di Piazza Fontana, un grande buco nero della storia italiana. Subito sembra lo scoppio della caldaia dei caloriferi, ma non è così. La resistenza opposta dal pavimento di cemento armato scaraventa l'onda d'urto contro le pareti del salone, distruggendo tutte le vetrate e facendo l'inferno. Centinaia di schegge di metallo dell'involucro della bomba sono sparse ovunque e quindi si conficcano anche nei corpi delle persone presenti. Praticamente sono delle pallottole, come del resto migliaia di pezzi di vetro. Membra umane sparse in ogni dove, corpi maciullati, sventrati. Il signor Pietro, al momento dell'esplosione, si trova proprio dal tavolo, al centro del salone, probabilmente per compilare un modulo. Disintegrato. Alcuni dei feriti sono privi di arti. Ci sta anche un ragazzino che si chiama Pizzamiglio. Ha una gamba che gli penzola, ma forse il femore è ancora attaccato. Per i soccorritori la scena è apocalittica. La TV trasmette le immagini, forse un po' edulcorate, un po' tante edulcorate. D'altronde il boss in Rai in quel periodo è un certo Amintore Fanfani.
per chi non lo conoscesse o non lo ricordasse, ma magari avesse visto un film, ecco, il personaggio interpretato magicamente da Peppino ne Le tentazioni del dottor Antonio di Fellini, vi ricordate la Ekberg, il motivetto bevete più latte, il latte fa bene, ecco, quel personaggio lì aveva delle vedute un po' più ampie rispetto al nostro Fanfani, però sono immagini che colpiscono gli italiani, che guardano il telegiornale della sera. Rendiamoci conto che 25 anni prima circa è finita la guerra e i ricordi, o meglio gli incubi, vanno lì, perché queste sono scene di guerra. E il telegiornale dell'epoca, c'erano due canali, il primo e il secondo canale, e il telegiornale delle 8, insomma, l'Italia si fermava per ascoltare le notizie, e i giornalisti che leggevano, che davano le notizie, erano personaggi che hanno fatto proprio la storia anche del costume italiano, mi ricordo, non so, Andrea Barbato, Tito Stagno, oppure quelli che sono ancora in pista adesso, come, non so, Emilio Fede, ecco, questi personaggi che hanno fatto proprio la storia. E cosa dice il telegiornale del 12 dicembre? 14 sono i morti, tutti i clienti dell'istituto bancario. Gravemente feriti restano all'interno della sede bancaria altri 14 clienti. Vari feriti, conta anche il personale della banca. 13 elementi che lavoravano al pian terreno, nel salone, 14 al primo piano, 5 al secondo piano ed uno al terzo. Gli effetti dell'esplosione riguardano anche l'esterno dell'istituto. Riportano infatti lesioni personali 7 persone che si trovavano proprio sul marciapiede di Piazza Fontana e 2 all'interno del ristorante L'Angelo, sito dietro l'edificio bancario. Uno dei primi ad entrare a prestare i primi soccorsi è un prete, Don Corrado Fioravanti, parroco di Cinisello Balsamo, paese vicino a Milano. Il suo cognome, Fioravanti, forse è presago, ma la strage alla stazione di Bologna è tutta un'altra storia, forse. 30-40 persone gli chiedono aiuto e lui, in una situazione così estrema, fa la cosa che sa fare meglio e dà la soluzione a tutti quanti. Molti muoiono poco dopo, speriamo almeno con la pace interiore. Mi è venuta incontro una ragazza senza un braccio e con l'altro mi ha tirato la tonaca. Padre, ci aiuti. E altri mi hanno tirato la veste. E uno grida, non sento più la gamba, non la sento più. E infatti non aveva più la gamba, non c'era più. Ma c'era anche chi, oltre ad essere rimasto senza una gamba, aveva perso anche un braccio. E così, atrocemente mutilata, giaceva a terra una ragazza. E poi altre voci ancora, mi tolga questo tavolo di dosso, mi tolga questa sedia di dosso, mi tolga questo peso, io toglievo e sotto trovavo mutilati, ustionati, c'era gente che bruciava, gente che si rotolava a terra in fiamme, uno scempio. E allora ho pregato per quelle maschere di sangue, per quei ventri squarciati, per quei poveri brandelli di sangue. E la bomba esplode in Piazza Fontana, in pieno centro a Milano, quindi tante persone lavorano e passeggiano proprio per quelle vie, quindi tanti sono i testimoni, e c'è anche un giovane, un ragazzino che si chiama Massimo, e verso le 4:30 del pomeriggio ero chinato sul mio motorino in un garage di Via Larga, tutto intento a limare i condotti del carburatore per farlo andare di più. Ad un certo punto ho sentito un tonfo sordo, forte, opaco, che ha scosso l'aria e i vetri dappertutto, e nel giro di 3 minuti c'era gente che correva e urlava da tutte le parti, e sono uscito nel buio, perché a Milano d'inverno a quell'ora è già notte, e mi sono unito a tutti quelli che confluivano come automi verso Piazza Fontana dalla parte opposta della strada. Sono però riuscito ad arrivare solo fino all'angolo della piazza e tutto era già bloccato. Dappertutto arrivavano ambulanze, carri pompieri e auto della polizia, e dopo pochi minuti la piazza veniva illuminata a giorno da potenti riflettori, come se fosse un set cinematografico a 360 gradi. E giravano mille voci, ma nessuno capiva bene cosa fosse successo, e c'era chi diceva le sta da una bomba, e l'altro che rispondeva ma che bomba, pirla, le è sciupata la caldaia del gas, e un terzo invece che urlava la caldaia del gas, ma te vis che busca la fa de sota, e la gente urlava,
Le sirene urlavano, i vigili urlavano, i feriti urlavano. Eravamo tutti ipnotizzati, confusi, senza punti di riferimento, perché era la prima volta. Ma già allora c'era chi, solerte e premuroso, si preoccupava di informarci di ciò che non avremmo altrimenti mai potuto immaginare. Ricordo con precisione, fra le mille voci confuse, quella sicura ed autorevole di qualcuno che girava fra la gente, ripetendo meccanicamente, in perfetto italiano: questi sono gli anarchici, io li conosco, questi bastardi, sono stati loro a mettere la bomba. Se solo avessi potuto immaginare di che cosa quella voce fosse il preludio. E la bomba esplode il 12 dicembre, quindi domani è Santa Lucia, il giorno più breve che ci sia o la notte più lunga che ci sia. E quindi, come dice Massimo, alle 4:30, 5, Milano è già al buio e questa città sembra essere sprofondata nell'orrore. Lasciamo Piazza Fontana, dalla cui fontana un po' in disarmo del Settecento si può scorgere il Duomo. Ecco, per chi non ci fosse mai stato in Piazza Fontana, addirittura proprio dall'ingresso della banca, proprio dove ci sta la targa ricordo coi nomi delle vittime poste in occasione del decennale della strage, ecco, dando le spalle alla banca, guardando in alto a sinistra, si vede la Madonnina, il simbolo di Milano, bella, importante, imponente, ma sfortunatamente la Madonnina dà le spalle alla banca. Peccato, perché sennò sarebbe stata una testimone oculare perfetta. Ecco, lasciamo per un attimo Milano e andiamo a Roma. In poco meno di un'ora dalla strage, a Roma esplodono 3 bombe che provocano danni ingenti alle cose e feriscono 17 persone, però nessuna vittima, alcuni sono feriti anche gravi. La prima esplode alle ore 16:55 nel sottopassaggio esistente all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, sita in via San Basilio. La seconda e la terza esplodono dall'altare della Patria in piazza Venezia, rispettivamente alle ore 17:22 dalla base del pennone alzabandiera del monumento e alle 17:30 sui gradini della porta d'accesso al Museo del Risorgimento, sito nella parte posteriore del monumento medesimo. Torniamo a Milano. Alla banca commerciale in Piazza della Scala, vicinissima a Piazza Fontana, circa 200 metri di distanza, ecco, in quel pomeriggio proprio del 12 dicembre, intorno alle 5 del pomeriggio, un impiegato, Rodolfo Borroni, trova una borsa nera, una 24 ore in similpelle nera. E questa borsa contiene una bomba, che non esploderà, forse per un difetto di funzionamento del timer, di fabbricazione tedesca. Si chiama Teonesto Cerri. E chi è Teonesto Cerri? È un perito balistico, quello che disinnesca le bombe. Nella sua lunga carriera ha disinnescato un numero incredibile di ordigni, c'è chi dice 15.000, comunque è uno che se ne intende. E questo è uno dei pochi mestieri che, insomma, se sbagli rischi di pagare il tuo errore con la vita, e rispetto ai rischi è pure anche mal retribuito. All'epoca dei fatti davano ogni bomba disinnescata tipo 200 lire come premio. Dunque, Cerri è sicuramente bravo e lo dice il suo curriculum, e lui afferma che ci si trova di fronte ad un dinamitardo esperto. L'esplosivo utilizzato si chiama gelignite, da molti anni in disuso perché è difficile trattarlo, difficile conservarlo e quindi alla fine degli anni 60 è anche molto raro. In tempo di guerra e anche in tempo di pace ha fatto saltare un sacco di navi che lo trasportavano. Quindi siamo di fronte ad un dinamitardo esperto che utilizza un esplosivo da super esperti. Insomma, visto che la gelignite è così fuori moda, forse smontando la bomba inesplosa si potrebbero scoprire parecchie cose interessanti. Magari, chissà, era una rimanenza di magazzino, di chissà quale magazzino, e visto che è così difficile da conservare. In più, è più facile disinnescarla che farla esplodere. E questo lo dice Teonesto Cerri. E io credo che, insomma, bisogna credergli, no? E questa tesi è avallata anche da altri suoi colleghi poliziotti. Uno, un certo Bizzarri, addirittura afferma che se glielo avessero chiesto l'avrebbe disinnescata lui, senza problemi. Però, ci sono dei dubbi che rimangono.
soprattutto se si considera l'affanno con cui questo perito balistico del Tribunale di Milano, l'ingegner Teonesto Cerri appunto, nonostante le dichiarazioni, alle 21:12, a pochissime ore della strage, su richiesta del Procuratore Generale della Repubblica De Peppo, fa saltare la cassetta di metallo con la bomba inesplosa ritrovata alle 17:30 alla Banca Commerciale Italiana, quella di Piazza della Scala, nel cortile interno della stessa banca, dopo averla sotterrata. Addirittura la sua iniziale intenzione sembra in realtà fosse stata anche quella di distruggere insieme alla cassetta la borsa, e sotto solo l'insistenza di un maresciallo artificiere impedì un atto tanto insensato. E questa decisione è misteriosa e inspiegabile. Perché far saltare la bomba vuol dire distruggere indizi preziosissimi, forse addirittura anche la firma di chi l'ha costruita. Però almeno è stata conservata la borsa nera in similpelle che la conteneva. E questa, in ordine di tempo, è la seconda presa in giro che ricevono i signori Giovanni, Giulio, Ennio, Pietro, Carlo, Calogero, Carlo, Paolo, Luigi, Vittorio, Gerolamo, Mario, Carlo, Oreste, Angelo, Carlo, Attilio. Sapete chi sono? Anzi, chi erano? Erano persone come tutti noi, che andavano in banca come tutti o quasi tutti noi. Sì, va bene, d'accordo, la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato, di crepare perché qualcuno ha deciso così. Ma sono quasi 40 anni ormai che le vittime di Piazza Fontana e i loro familiari sono prese sistematicamente in giro. In ordine di tempo, la prima presa in giro che ricevono questi signori e i loro familiari è circa 3 ore dopo la loro morte. Anzi, alcune di queste persone stanno ancora lottando per non morire. Ci sono le dichiarazioni alla nazione da parte degli inquirenti. I dottori Antonio Amati, Marcello Guida e Luigi Calabresi sanno già tutto, e alle 7:30 circa della sera del 12 dicembre 69 cominciano a parlare. Il giudice istruttore del Tribunale di Milano, il dottor Antonio Amati, telefona in questura e consiglia i questurini di cominciare subito le indagini negli ambienti anarchici, e questo lo scrive il Corriere della Sera, che non è mai stato smentito e querelato il giorno dopo, sabato 13 dicembre. Il commissario aggiunto della Questura di Milano, il dottor Luigi Calabresi, addirittura dichiara che i responsabili vanno cercati tra gli estremisti di sinistra ed emette il suo verdetto, un virgolettato, è opera degli anarchici. E questo virgolettato è riportato il giorno dopo da La Stampa, il quotidiano di Torino, molto vicino alla famiglia Agnelli, nel senso che ne sono i proprietari. E La Stampa non è mai stata né smentita o querelata. Il questore di Milano, il dottor Marcello Guida, in una conferenza stampa organizzata da lui all'interno della questura, intorno alle 7:30 della sera, alla domanda di un giornalista se secondo lui esiste una connessione con gli attentati della Fiera Campionaria e alla stazione centrale del 25 aprile dello stesso anno, e sempre a Milano, dice di non escluderlo. Quelle sono bombe che, per pura fortuna, non fanno vittime. E ovviamente vengono accusati e arrestati una quindicina di persone che sono tutti anarchici. Contro di loro nessun indizio, nessuna prova, ma non vengono rimessi in libertà. Adesso vi leggo cosa ha detto un arrestato dopo che è uscito di galera, quando è riuscito finalmente a parlare e a raccontare la sua storia. E dichiaro i motivi per cui i verbali da me precedentemente firmati sono completamente falsi. Per 3 giorni in questura sono rimasto senza dormire e mi veniva imposto di stare in piedi quando le mie risposte non corrispondevano alla volontà degli agenti. Solo il 3° giorno mi è stato concesso di mangiare. Ma quello che più ha influito nel farmi firmare i verbali scritti dalla polizia sono state le percosse e le minacce. Sono stato schiaffeggiato, colpito alla nuca, preso a pugni. Mi venivano tirati i capelli e torti i nervi del collo. Rendeva più terribile le percosse il fatto che avvenivano all'improvviso, dopo aver fatto chiudere le imposte, e venivo colpito al buio. Ricordo di essere stato colpito dagli agenti Panessa e Mucilli e minacciato dal dottor Calabresi, annunciandomi con il codice alla mano a quanti anni di carcere avrei potuto essere condannato, cioè fino a 20.
Addirittura uno degli arrestati, un certo Braschi, afferma che durante un interrogatorio è stato invitato da Calabresi a gettarsi giù dalla finestra, e solo lui lo dice, non c'è la possibilità di un riscontro oggettivo, quindi è una dichiarazione da prendere con le molle. Però l'ha detto Compinelli ancora vivo. Un altro, un certo Faccioli, afferma che una notte viene prelevato dalla cella e portato da Calabresi, dal suo braccio destro, forse un po' troppo armato, Panessa, Vito Panessa, nell'Interland milanese. E lì viene fatto scendere e, a fari spenti nella notte, viene inseguito per le strade dell'Interland milanese alla notte. Il procuratore della Repubblica di Milano, il dottor Ugo Paolillo, cui spetterebbe di condurre l'inchiesta perché è il procuratore di turno quel pomeriggio, non sembra essere d'accordo con la tesi degli attentati di sinistra. Da subito protesta duramente contro la polizia, che procede alle retate negli ambienti anarchici e sinistra estrema extraparlamentare, ammonendo che se non fossero state rispettate le regole formali dei fermi, avrebbe sconfessato il comportamento della polizia. Da Roma giunge il pubblico ministero Vittorio Corsio, che per ordini superiori scavalca di fatto Paolillo, procedendo ai primi interrogatori agli anarchici rinchiusi a San Vittore, il carcere milanese. Al magistrato milanese viene affiancato un verbalizzatore che ha l'obbligo di essere sempre presente agli interrogatori. A fine anno l'inchiesta viene trasferita a Roma ed è un record di velocità, 19 giorni comprese tutte le feste. Ma Paolillo continua le indagini che lo stanno portando a battere piste decisamente di destra. Lo aiutano due sottufficiali dei carabinieri, di cui di punta in bianco uno viene posto in pensione, l'altro trasferito alla Spezia, città della Liguria molto vicina alla Toscana e all'epoca anche difficile da raggiungere da Milano o da Genova perché senza autostrada. Paolillo, per quel poco che sono riuscito a scoprire di lui, è una persona molto intelligente, molto seria, ma sfortunatamente per gli anarchici, e forse fortunatamente per lui, non è un eroe, si sente solo, sente terra bruciata intorno a lui e probabilmente, anche giustamente, forse molla il tiro. Vittorio Corsio, il PM molto apprezzato dalla sinistra parlamentare di allora, promosse nel novembre del 1969 l'azione penale nei confronti di Francesco Tolin, direttore di Potere Operaio, del quale ne ordinò l'arresto per reati mezzo stampa. Reati mezzo stampa, cioè io ti arresto perché tu stai scrivendo qualcosa che non mi piace. Ed è la prima volta che accade dalla fine del fascismo. Codice Rocco, docet. Per una verità storica, per chi non lo sapesse, per cercare di essere molto precisi, Vittorio Corsio muore ammazzato da estremisti di destra, per la precisione da Pierluigi Concutelli, il 10 luglio del 1976. Per la cronaca, Concutelli e Mario Tuti, un altro estremista di destra molto famoso intorno alla fine degli anni 70, venivano spostati in vari carceri quando c'era da far fuori un recluso scomodo. Torniamo dal questore di Milano. Marcello Guida è una persona al di sopra delle parti e al di sopra di ogni sospetto. Uomo di fiducia di Mussolini, negli ultimi anni del ventennio ricopre l'incarico di direttore del confino politico di Ventotene, bellissima isola davanti alle coste laziali. Perché Mussolini non ha mai ammazzato nessuno, i suoi nemici li ha sempre trattati coi guanti bianchi e in vacanza li mandava, lo ha detto un noto politico imprenditore politico, non ho ancora capito quale sia la sua prima qualifica. Quindi Marcello Guida stava alla reception del Club Med di Ventotene ad accogliere coi guanti bianchi i dissidenti politici. Non riesco a spiegarmi come un portiere d'albergo possa circa 20-25 anni dopo fare il questore a Milano, che è la questura più importante d'Italia, una delle questure più importanti d'Italia, soprattutto in quegli anni, il 68-69. Signori, mi auguro voi apprezziate la novità di essere riuniti qui tutti insieme, un po' all'americana. Vi dico subito che per il tipo di lavoro che ci attende siamo in pochi e dovremmo essere molti di più, seduti. Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini e con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me in questo momento
alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché tra i reati comuni e i reati politici sempre più si assottigliano le distinzioni, che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale, sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già stesi i loro fili invisibili, che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assalta un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi, di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case di appuntamento accertate in un anno, 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 1.000 schedati in più tra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente, dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta, l'uso della libertà, minaccia da tutte le parti, i poteri tradizionali, i poteri costituiti, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino, repressione e civiltà. Questura di Milano, la sera del 12 dicembre 1969. L'edificio è la sede centrale della polizia e si trova in un antico palazzo bello, imponente, importante, di via Fatebene Fratelli. È un ex convitto costruito in stile neoclassico, dove studiò un milanese doc che credo tutti conosciamo anche per gioie e dolori derivanti dalla scuola, Alessandro Manzoni. In serata hanno già portato in questura per accertamenti 84 persone, tutte quante del giro anarchico e sinistra estrema extraparlamentare. Quello che sconcerta, almeno a me quello che mi sconcerta, non è la velocità e la quantità dei fermati. Voglio dire, bisogna trovare loro, gli stronzi che hanno piazzato la bomba, quindi probabilmente muovendosi più in fretta possibile è più facile scovare gli assassini. Ma il modo di procedere nelle indagini, da subito, senza alternative, e per più di un anno, ufficialmente 16 mesi, si segue una sola pista, la pista anarchica. E la storia dice che la pista era sbagliata. E io ho riflettuto parecchio su questo punto che ritengo nevralgico, fondamentale, anche per la storia patria della nostra giovane Repubblica, l'inizio della strategia della tensione a metà anni 60, o dei 15 anni di stragi successiva a Piazza Fontana, ma anche del decennio successivo, gli anni 90, perché in Italia negli anni 90 ci sono state delle stragi, ma anche quello che succede nei giorni nostri. Mi ricordo qualche anno fa, era il giovedì 2 ottobre 2003, non so, magari pochi lo ricordano perché le notizie si accavallano giorno dopo giorno, arrivarono delle buste con della polvere esplosiva recapitate a giornali, sedi di partito, sedi sindacali in Sardegna. E Pisano, che allora nel 2003 era il ministro degli interni e quella mattina però era all'estero, era a Lipsia, subito dichiara: sono gli anarco-insurrezionalisti. E io li conosco bene, forse perché magari sardo come loro. E sono dichiarazioni così, senza un lavoro serio di magistratura, magari anche di polizia,
parole, però dette dal ministero dal ministro degli interni, e all'epoca dei fatti Pisanu, quello che negli anni Ottanta, che era già uomo di governo, uomo vicino al governo, affermava candidamente che il Banco Ambrosiano non sarebbe mai fallito, anzi da buon democristiano lo giurava. Ma non divaghiamo e torniamo al 1969 e torniamo all'operato dei questurini in merito alla strage. E io sono arrivato a dare quattro conclusioni. La prima: in questura c'erano solo degli inetti incapaci di fare il loro mestiere, quindi hanno seguito pervicacemente per più di un anno la pista sbagliata, perché erano semplicemente degli incapaci. La seconda risposta è: hanno seguito pervicacemente ma in buona fede la pista anarchica perché i pochi elementi in loro possesso, il poco personale a disposizione, sì, magari un pochino di parocchi, però la buona fede, insomma, io di fronte alla buona fede mi tolgo il cappello, anche se ci sono stati dei gravi errori. Me lo rimetto subito dopo, perché mi sono dato anche una terza risposta. Gli anarchici, e questo un po' ce lo dice anche la storia, erano un po' i più deboli, poco simpatici alla cittadinanza, senza nessun referente politico, e in altre parole non avevano il sederino parato né dalla politica e né dalla polizia, e quindi era un bersaglio semplice. Intanto diciamo che sono gli anarchici e poi magari cerchiamo la vera verità, è quasi come però sparare sulla Croce Rossa. La quarta risposta che mi sono dato: e se fossero stati veramente gli anarchici a mettere la bomba in Piazza Fontana? Ma pensate un po', una strage risolta nel giro di poche ore. Ma dai, è tutto talmente bello che sembra tutto un po' finto. Studiato prima, ma prima.

e soprattutto immaginando sotto un cielo di colori bianchi e neri. Voli con le mani in avanti, col sorriso di chi sente, speri, credi.

dolcemente come il primo bacio di un aprile ancora acerbo, il profumo delle viole cullate da quel vento, anche lui oramai passato. E poi sorridere con tristezza per questa nostra amarezza, per questa certezza che la vita no, non è come tu vuoi, ma c'è il conforto di camminare con voi. E poi sognare con discrezione, chiudere gli occhi con rassegnazione per questa nostra evasione di chi oramai conosce la lezione. Ma non sei solo in questa negazione, c'è il conforto di morire insieme, stretti

Per andare ai funerali di Giuseppe Pinelli ho percorso i viali verso Ponte della Ghisolfa. C'era molto traffico. È l'ultimo sabato prima di Natale, sabato 20 dicembre 1969. Dopo via Bodio, sulla discesa del ponte che si prolunga verso occidente con un lungo nastro sopraelevato di cemento, mi è venuto addosso accecandomi il sole già basso al tramonto, rosso, tutto faville. Riconoscevo la Milano futurista, espressionista, anarchica degli anni 10. I raggi trapassavano un'aria polverosa, gelata, foglie e carta, i piazzali confusi, l'erba secca sulle aiuole sparti traffico. La strada era nera di folla, fra le due pareti di case popolari. Donne, occhi rossi e lo scialle, si affacciavano. Qua e là fotografi appostati. E mi sono detto, quanti siamo? Ma forse non siamo in molti. Non siamo neanche un migliaio. Chissà quanti non sono venuti per paura. Uditemi e tacete. La calunnia è un venticello, un'auretta assai gentile, che insensibile, sottile e leggermente, dolcemente, incomincia a sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente si introduce destramente e le teste di cervelli fa stordire e fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo, prende forza, poco a poco vola già, di loco in loco. Sembra il tuono, la tempesta che nel sen della foresta va fischiando, brontolando e ti fa d'orror gelar. Alla fin trabocca e scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone, un tremuoto, un temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombar. E il meschino, calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello, per gran sorte, va a crepar. Ed è un'aria del Barbiere di Siviglia. E vi ricordate all'inizio quando ho fatto un'introduzione, ho detto che il Barbiere di Siviglia è un'opera di Gioacchino Rossini e Cesare Sterbini in scena al teatro alla Scala proprio nei giorni della strage. E quest'aria, la calunnia un venticello, è molto appropriata, direi, a Giuseppe Pinelli. E tra gli 84 fermati in questura la sera del 12 dicembre per accertamenti ce n'è uno che si chiama proprio Giuseppe Pinelli. E adesso vi racconto un po' la sua storia. È chiamato Pino da tutti e nasce a Milano, quartiere Porta Ticinese, un quartiere popolare della Milano, quella che lavora, che ha sempre lavorato. Il 21 ottobre 1928. Finite le elementari, lavoro. Prima come garzone di fornaio, poi come magazziniere, cercando di colmare le lacune della mancata istruzione scolastica, leggendo per tutta la sua vita centinaia e centinaia di libri, che credo che sia un bel esempio da seguire anche per gli eventuali laureati in ascolto. Quindi, a 12 anni non ancora compiuti, la guerra. La guerra finisce che lui non ha ancora compiuto 17 anni. E però, nonostante la giovane età, ha fatto in tempo a diventare partigiano, o meglio, staffetta partigiana nella formazione socialista franco delle Brigate Matteotti. E questi sono dati di fatto. Non voglio esaltare la figura di Pinelli, cioè, magari sì, comunque mi sta simpatico, però questi sono dati di fatto inconfutabili. Voglio dire, anche Mike Buongiorno, che mi fa schifo, è stato staffetta partigiana esattamente come Pinelli, e lo direi come dato di fatto se io facessi un giorno impazzendo uno spettacolo su Mike Buongiorno. Si avvicina seriamente all'anarchismo, non Mike Buongiorno ma Pino Pinelli, intorno al 1952, frequentando una scuola di Esperanto, quella bella idea di lingua studiata a tavolino che doveva unire i popoli e che poi ha unito solo un po' chi l'ha creata. E lì incontra Licia Rognini, la donna che diventerà sua moglie nel 1954. E da questo matrimonio nasceranno Silvia e Claudia.
Sempre nel 54, oltre a sposarsi, vince un concorso ed entra nelle ferrovie come manovratore a Porta Garibaldi, una delle stazioni secondarie di Milano. E queste sono notizie della vita di Pinelli, molto simile alla maggior parte delle persone, soprattutto di quegli anni, di chi era ragazzo durante la guerra. In effetti era una persona normale come tutte le altre, però con una passione che lo distingueva: la politica. E per cercare di capire meglio questa sua passione ho tratto un articolo apparso su A qualche anno fa, una rivista anarchica, che ne disegna un po' il profilo politico. E nel 1963 si unisce ai giovani anarchici della Gioventù Libertaria. Due anni dopo è tra i fondatori del circolo Sacco e Vanzetti, finalmente una sede anarchica, dopo che per un decennio i compagni erano costretti a chiedere ospitalità soprattutto ai repubblicani. Nel 1968, dopo che lo sfratto costringe a chiudere il Sacco e Vanzetti, il primo maggio, pochi giorni prima che scoppi il maggio francese, si inaugura un nuovo circolo in piazzale Lugano 31, a pochi metri dal ponte della Ghisolfa. Il clima sociale è surriscaldato e tale rimarrà per tutto l'anno successivo. Al circolo si succedono cicli di conferenze, riunioni di studenti, assemblee, e vi si riuniscono alcuni dei primi comitati unitari, i mitici CUB, che segnarono la prima ondata in quegli anni di sindacalismo di azione diretta, al di fuori delle organizzazioni sindacali ufficiali, la CGL, la CISL, la UIL. E Pino è tra i promotori della ricostruzione della sezione dell'Unione Sindacale Italiana, l'USI, l'organizzazione di ispirazione sindacalista rivoluzionaria e libertaria. Il circolo diventa per Pino la seconda casa, a volte la prima, si lamenta Alicia, che lo vede sempre di meno. Ed è lui a promuovere l'organizzazione della biblioteca e poi, dopo tante arrabbiature, a mettere i lucchetti agli armadi per farla finita con la scomparsa dei libri, tutti con la loro copertina nera, schedati, ordinati. Alla domenica mattina, quando nel circolo si ritrovavano i vecchi, c'era quasi sempre lui, che era il più vecchio insieme a Cesare tra i giovani, ma certamente un giovane tra quei vecchi spesso attivi prima del fascismo, prima cioè che lui fosse nato. Infatti c'erano dei vecchi anarchici milanesi che avevano superato anche abbondantemente gli 80, i 90 anni. E negli ultimi mesi della sua vita Pino è particolarmente coinvolto dalle attività connesse con gli arresti dei vari anarchici, accusati, come dicevo prima, delle bombe esplose il 25 aprile del 1969. Ai compagni detenuti a San Vittore, che poi saranno tutti assolti nel giugno del 71, dopo aver trascorso alcuni di loro 26 mesi di carcere preventivo senza processo. Pinelli assicura l'invio di soldi raccolti tra i compagni, amici, fa arrivare pacchi di cibo, vestiario e i libri che lui stesso porta alla portineria del carcere. E nell'ambito della appena costituita Croce Nera Anarchica si impegna nella costruzione di una rete di solidarietà e di controinformazione che possa servire anche in altri casi simili. Quando, verso le 19 del 12 dicembre, Calabrese e gli altri dell'ufficio politico piombano nel quartiere ticinese, Pinelli è appena arrivato per lavorare un po' con un altro compagno alla sistemazione dei locali della seconda sede anarchica in fondo al secondo cortile di via Scaldasole 5, perché c'è l'inaugurazione che è prossima, intorno a Natale, e Pinelli viene invitato a seguire i poliziotti in questura, anzi a precederli col motorino, perché Calabresi sapeva che lui aveva una moto, un Garelli 350, e Pinelli e Calabresi un po' si conoscevano, Calabresi si fidava di Pinelli, e quindi gli chiede se può precederli addirittura col motorino. Ma uno che poi viene sospettato di strage, è normale farlo andare in questura coi propri mezzi, ma e se non avesse avuto il motorino? Minchia, l'Alfa è piena, piglia l'autobus. E la strada che da via Scaldasole 5 porta in questura a Milano, in via Fatebene Fratelli, lui la conosce molto bene, perché c'è già stato tante volte.
in questura a chiedere l'autorizzazione per fare il tacchinaggio dei manifesti, ma anche per gli interrogatori, le lusinghe, le minacce, le richieste di nomi, gli indirizzi, le informazioni, le solite regole del gioco, soprattutto in quegli anni. Ma questa volta è diverso, è molto diverso. Giuseppe Pinelli, detto Pino, l'anarchico. E questo è vero, è giusto, figuriamoci. Però non ho mai sentito dire, soprattutto dalle...

però usando la buona fede. E personalmente penso sempre male di chi utilizza la parola anarchico quando parla di Pinelli, soprattutto le grandi autorità, i poteri costituiti. E l'ho capito in quell'estate del 2003, quando cominciai a fare tutta questa lunga ricerca e poi questa scrittura di questa narrazione che oggi vi racconto. E fino all'avvento di Wikipedia, che adesso è la Bibbia di tutti, c'era lo Zingarelli per me, e quindi il mio maestro delle elementari, Antonio Calvia, partigiano, mi disse una volta, e continua a ricordarmelo: quando tu non sai bene cosa vuol dire una parola, c'è lo Zingarelli e lui ti dice sempre tutto e ti dice sempre la verità. E così io ho uno Zingarelli vecchio, una decina d'anni, e lo sfoglio comunque spesso quando non so i termini, e nel 2003 ho detto: ma andiamo un po' a vedere cosa dice lo Zingarelli sulla parola anarchico. E sull'aggettivo anarchico lo Zingarelli del 99 si esprime in questo modo: proprio dell'anarchia, per estensione disordinato, caotico. E l'estensione è una spiegazione ulteriore della prima spiegazione fatta dal dizionario, casomai non fosse stato abbastanza chiaro. Sempre mio maestro Antonio Calvia, partigiano genovese, mi disse: leggi sempre tutto, non fermarti all'inizio, vai fino in fondo alle cose. E così io proseguo a leggere anarchicamente l'avverbio fautore dell'anarchia, per estensione chi è insofferente per ogni regola e disciplina. Poi mi cade l'occhio su anarchismo. 1. Atteggiamento anarchico, per estensione tendenza generalmente priva di fondamento ideologico o politico a rifiutare qualsiasi forma di autorità. Esempio, l'anarchia dei giovani. E l'esempio è una spiegazione ulteriore all'estensione, che è una spiegazione ulteriore alla prima spiegazione fatta dal dizionario, casomai non fosse stato abbastanza chiaro. 2. L'organizzazione della vita sociale teorizzata dagli anarchici. Ah, ma dai, ma allora c'è un'organizzazione, una teoria, che mi sembra esattamente il contrario del punto 1. Comunque è il punto 2, viene dopo. Poi proseguo la lettura dello Zingarelli e mi cade l'occhio su anarcoide. 1. Chi è propenso all'anarchia. 2. Spregiativo, che ha tendenze ribelli e insofferente d'ogni disciplina. Esempio, carattere anarchico che assume atteggiamenti anarchici. E l'atteggiamento anarchico è la seconda volta che appare sullo Zingarelli. E l'atteggiamento anarchico, insomma, la lingua italiana è molto precisa, ci sono tantissime parole, circa 140.000, e ogni parola ha un significato ben preciso. Quindi lo Zingarelli ripete per due volte atteggiamento anarchico. E quando io faccio queste narrazioni in teatro oppure nei luoghi di chi mi ospita, a volte chiedo se per caso ci fosse un anarchico in sala per farmi un benedetto atteggiamento. E nessuno, anche in luoghi decisamente anarchici, nessuno è mai salito sul palco a farmi un atteggiamento anarchico. Solamente una volta un signore sui 50-55 ha tirato fuori il medio. Adesso non so se era dedicato a me questo medio oppure se era veramente un atteggiamento anarchico. Adesso c'è la parola più importante: anarchia. Cosa dice lo Zingarelli sull'anarchia? 1. Mancanza di governo, stato di disordine politico dovuto a mancanza o debolezza di governo. Esempio, cadere nell'anarchia. E questo esempio, cadere nell'anarchia, l'ho sentito tantissime volte, soprattutto quando, non so, è scoppiata la guerra in Iraq. E insomma, per qualche anno i giornalisti, quelli che facevano finta di essere in Iraq, dicevano: c'è il rischio che il paese cada nell'anarchia. Per estensione, disordine, indisciplina. Esempio, in questa casa vige l'anarchia. In questa casa vige l'anarchia. E così un giorno mi è venuta in mente la battuta: ma sarà per caso la casa delle libertà. 2. Concezione e movimento politico sorti nella seconda metà dell'Ottocento che propugnano un ordine fondato sull'autonomia.

0: la libertà degli individui contro ogni forma di Stato e potere costituito. Oh, siamo arrivati alla fine, ho letto queste due righe che proprio in estrema sintesi spiegano, ma proprio in maniera molto superficiale, cosa potrebbe essere l'anarchia. E al punto 2 non ci sono né estensioni né esempi, è abbastanza chiaro, insomma, è alla fine. Prima c'è il disordine, in questa casa vige, e la gente legge il primo punto, poi già al secondo si addormentate. Quindi se sul dizionario c'è la parola anarchia è forse anche perché è esistito Bakunin, e tutto il resto sono opinioni opinabili. Bakunin è un intellettuale, e ridurre un intellettuale dell'Ottocento, che insomma è conosciuto ancora adesso negli anni 2000, ridurlo a in questa casa vige l'anarchia, insomma. E Pinelli a casa sua, Pinelli l'anarchico, a casa sua ospitava e aiutava i suoi compagni bisognosi, e una branda su cui dormire, un piatto di pasta, non lo rifiutava a nessuno. E sua moglie Licia scriveva a macchina tutto il giorno tesi di laurea per arrotondare, perché questo tipo di ospitalità, questo tipo di aiuto costa. Lui era un ferroviere e doveva mantenere le due figlie, se stesso, la moglie. L'anarchia dei giovani, insomma, l'anarchia dei giovani, sì. Pinelli aveva 41 anni quando è morto perché anarchico. Ok, non c'entra nulla con la strage, vabbè, però era un anarchico, qualcosa avrà combinato. E attenzione, è facile cadere in questo tranello che è il pregiudizio. Spesso ci cadiamo, anche, voglio dire, in modo tranquillo, anche per delle scemate. Io spesso cado nel tranello del pregiudizio, però, voglio dire, finché si tratta di un film, uno spettacolo teatrale, no? Per dire, io i film con Christian De Sica non li vado a vedere, ma per pregiudizio. E però chissà, magari mi sono perso, mi perderò un suo capolavoro, ma non credo di fargli del male a Christian De Sica se non vado al cinema a vedere il suo bel faccione presente sul grande schermo. Però credo che Pinelli meriti un po' di attenzione maggiore, no? Non trovate, anche per il modo in cui è morto. Ma come è morto Pinelli? L'ufficio di Calabresi, di Luigi Calabresi, è al quarto piano della questura di Milano. Le misure di questa stanza sono 3,56 m per 4,40 m. E all'interno di questa stanza ci sono diversi armadi, la scrivania, alcune sedie, la poltrona di Calabresi, e c'è la porta d'ingresso, e poi, certo, c'è anche la finestra, mi stavo per dimenticare. E all'interno della stanza ci sono, oltre all'anarchico Pinelli, ci sono i brigadieri Vito Panessa, Giuseppe Caracuta, Carlo Mainardi, Pietro Mucilli e il tenente dei carabinieri Savino Lograno, che saranno tutti per meriti elevati di grado nei mesi successivi alla morte di Pinelli. E poi, forse sì, forse no, forse chissà, Luigi Calabresi, il proprietario della stanza. Pinelli è in questura dalle ore 19 circa del 12 dicembre 1969.
1: Accusiamo la polizia di essere la responsabile della morte di Giuseppe Pinelli, arrestato violando per ben due volte gli stessi regolamenti del codice fascista. Accusiamo il questore e i dirigenti della polizia di Milano di aver dichiarato alla stampa che il

sottoposto al verbale degli interrogatori di Pinelli. Pertanto, ogni eventuale verbale che venisse in seguito tirato fuori è da considerarsi falso. Accusiamo la polizia italiana di aver deliberatamente impedito che l'inchiesta si svolgesse sotto il controllo di un magistrato, con la partecipazione degli avvocati della difesa. Accusiamo i magistrati e la polizia di aver ripetutamente violato il segreto istruttorio, diffondendo voci e accuse tendenti a diffamare di fronte all'opinione pubblica un uomo assolutamente innocente, ma per loro colpevole di essere anarchico.

0: Io non sapevo niente, non sapevo neanche della bomba. La TV era rotta. Alle 20 sono venuti dei poliziotti a cercare Pino e, visto che non c'era, hanno telefonato in questura. E in questura hanno detto che era già lì. Così ho saputo che era fermato, ma non sapevo il perché. I poliziotti erano vaghi e io non ho insistito. E poi stavano facendo una perquisizione, la prima della mia vita. Ti senti insultata quando guardano le tue cose. Io ho un senso del possesso molto forte. Poi guardano una copia di tesi che era lì sul tavolo e mi chiedono se lavoro per hobby. Verso mezzanotte Pino mi telefona e mi dice che erano in tanti fermati e quindi avrebbe tardato. E me la ricordo come una telefonata rassicurante, come le successive che mi ha fatto. Era bloccato in questura, ma un minimo di libertà di movimento l'aveva. Per uno accusato di strage è molto strano. In quella serata mi telefona anche Calabresi. Non si presenta, ma io lo riconosco, perché nei mesi precedenti spesso lui telefonava per cercare Pino, per cercare mio marito. Mi telefona Calabresi e mi chiede del libretto di viaggio di Pino. Volevano cercare qualcosa per incastrarlo, ma non per Piazza Fontana, perché poi il suo alibi era di ferro, ma forse per le bombe sui treni ad agosto. Quelle bombe messe sui treni a Roma, era la notte tra l'8 e il 9 agosto del 69. E quindi volevano vedere se fosse stato a Roma proprio in quel periodo. E certo che un ferroviere che va a mettere le bombe sui treni è ovvio che adoperi il suo libretto di viaggio per farlo. E adesso parliamo dell'alibi di Pinelli in riferimento alla strage. La bomba esplode alle ore 16.37. Lui, secondo amici, conoscenti e avventori, è al bar Fabiani, che è situato nei pressi della sua abitazione in via Preneste, zona San Siro. Mario Magni, detto Marietto, pensionato, addirittura dice di aver giocato a carte con lui dalle 15 alle 17.30. Sono sicuro di quello che dico, perché da quando sono in pensione mi insegno tutto e la mia giornata è calibrata come un orologio. Gli ho vinto anche qualche soldo, dice Marietto. Questa testimonianza è avvallata anche da 5 clienti, tra cui 2 agenti di pubblica sicurezza, quindi clienti che non conoscono Pinelli direttamente. E questi 2 agenti di pubblica sicurezza dicono: l'abbiamo visto proprio in quel bar, quando invece in Piazza Fontana esplodeva la bomba. Almeno la loro testimonianza darà sicurezza. Sono le ore 22 di lunedì 15 dicembre 1969 e sono circa 75 ore, minuto più, minuto meno, che Pino è sequestrato in questura. Perché? E Gian Giacomo Feltrinelli, che è un editore di sinistra, di estrema sinistra, e con tutte le sue pubblicazioni pericolose, collane di libri, opuscoli a buon mercato in cui si predica la guerriglia, il creare molti Vietnam, e la profezia, e lui è l'unico a dirlo in quegli anni, la profezia della minaccia di imporre un regime autoritario proprio qui in Italia, è l'unico a dirlo, perché in Italia qualche tentativo di golpe c'è stato. Per gli avversari, dimostrare che Feltrinelli è un estremista assassino di fatto, oltre che sui libri, significherebbe spazzare via un pericoloso e incomodo editore e i seguaci, i tanti seguaci delle sue pubblicazioni. Pensate che nei giorni successivi il solito questore guida dice che Feltrinelli è tra i possibili responsabili della strage. Il giorno dopo, cioè il 19 dicembre, il solito giudice Amati fa perquisire il suo studio. Il Ministero degli Interni gli ritira addirittura il passaporto. E lui però in quel periodo è all'estero, e i soliti giornali borghesi, quelli della catena del petroliere Monti per intenderci, creano senza mezzi termini la figura dell'editore dinamitardo, finanziatore degli anarchici. E quindi l'accoppiata in quei giorni è fatta: Feltrinelli, anarchici. È fatta perché è stata scelta, forse a tavolino. Feltrinelli, amico degli anarchici, Feltrinelli, il mandante degli anarchici, gli esecutori materiali. E Pino deve dire quello che si aspettano da lui, perché un test è credibilissimo per la sua insospettabilità, per il rifiuto alla violenza che ha sempre manifestato e perché soprattutto è una persona autorevole tra gli anarchici, ma non solo, soprattutto nell'area milanese e lombarda. Pinelli è molto ascoltato e molto apprezzato. In più, e i poliziotti lo conoscono bene, è ritenuto emotivo, che si può facilmente terrorizzare e soprattutto anche lo ritengono un po' ingenuo. E nelle 75 ore in cui è detenuto, per potergli fare firmare dei verbali redatti dalla stessa polizia, usano di base questo schema. Lo intimidiscono e continuano a dirgli ripetutamente: il tuo alibi non c'è, il tuo alibi è caduto. Poi lo fiaccano perché non lo lasciano dormire. In queste 75 ore dorme poche ore in una branda, poi è sempre sveglio. Gli danno da mangiare poco, solo panini, è sempre sotto pressione perché deve stare o in corridoio oppure deve essere interrogato dentro le stanze della questura. E poi lo impauriscono perché gli fanno credere che loro sono convinti che lui abbia fatto parte del comando che ha messo la bomba in piazza Fontana. Pinelli è ingenuo, è facilmente terrorizzabile, però in queste 75 ore Pinelli resiste. E quindi siamo alle ore 22 del 15 dicembre 1969. E adesso comincia l'interrogatorio fatale. Eh sì, perché Pinelli viene interrogato tantissime volte e ad ogni interrogatorio c'è sempre un pezzo più grosso della questura che lo interroga. E adesso entra alle ore 22 del 15 dicembre 69, entra nell'ufficio di Calabresi, che è il pezzo grosso, il pezzo più importante della questura che può fare ancora gli interrogatori. Quindi Pinelli sa che questo è un interrogatorio importantissimo per il suo futuro. Gli viene contestato tutto: fatti, nomi, circostanze. Ma un interrogatorio del genere è una lama a doppio taglio. Per chiedere bisogna dire. E Pinelli capisce che lo vogliono far cadere in un tranello, intuisce, grazie alle circostanze contestate, la funzione di provocatore svolta da qualcuno che si è infiltrato nel suo gruppo. Coglie il legame che c'è tra il provocatore e chi lo sta interrogando. E allora sbotta, si arrabbia, parla, minaccia, chiede che certi nomi e certe sue affermazioni siano messe a verbale. Fra chi lo interroga, non tutti hanno capito quello che Pinelli ha capito, ma alcuni di loro sì. E allora parte, fra i tanti, quel colpo decisivo che lo fa stramazzare sulla sedia, che gli fa perdere i sensi. Sta male, forse adesso chiamano l'ambulanza, però non c'è tempo, ha bisogno d'aria e quindi immediatamente bisogna avvicinarlo alla finestra, appoggiare il suo corpo inanimato alla sbarra di ferro trasversale, bassa, troppo bassa, e non trattiene Pino, e Pino scivola giù, nel vuoto. E questa è la versione che Savino Lograno, il tenente dei carabinieri presente all'interno della stanza, fornirà a un suo superiore, e che è arrivata a chi ha fatto la controinchiesta nei mesi successivi. Non so, magari è la verità, magari è una bufala cosmica, magari è una delle verità, chissà. Ma chi è Savino Lograno? Savino Lograno è nato in provincia di Bari il 16 gennaio del 1940, quindi rispetto alla strage tra poco compie 30 anni. Auguri. È un ufficiale dei carabinieri, tenente, è in questura probabilmente come testimone degli interrogatori, probabilmente è all'oscuro di tutto, osserva e probabilmente non capisce nulla di quello che sta succedendo. È l'unico dei presenti che scende per vedere Pinelli spiaccicato al suolo. Nel febbraio del 1970, forse come regalo per i suoi 30 anni, viene promosso capitano e trasferito, e di lui non si saprà più nulla. E io spero che Lograno sia vivo, addirittura che sia anche diventato generale, magari con qualche promozione, con qualche merito diverso rispetto a quella da tenente a capitano, e spero che adesso 69 anni, sia in pensione, che percepisca una pensione da generale, quindi che stia bene. Lui, come anche gli altri brigadieri, marescialli che erano presenti all'interno della stanza, tutti vivi, in pensione, ricchi e in buona salute. Pinelli avrebbe 80 anni, a ottobre ne compirebbe 81. Avrebbe una buona pensione da ferroviere, perché sarebbe andato in pensione alla fine degli anni 80, anni ancora abbastanza buoni, e sarebbe nonno. Quando ho cominciato questa ricerca, la prima voglia era andare a cercare i presenti nella stanza, andare a fare una chiacchiera con loro, e poi però piano piano mi sono fermato e mi sono detto: non hanno parlato per così tanti anni anche di fronte a dei giudici sotto giuramento e vanno a parlare, a dire la verità di fronte a un giullare come me. E allora poi piano piano ho abbandonato questa ipotesi. Spero però che da quella notte fredda di dicembre ogni giorno pensino a quello che è successo e magari chissà, spero che almeno una volta abbiano letto, anche senza capirla, una poesia che sta sulla tomba di Pinelli. Vedi una donna bellissima, con gli occhi bendati, eretta sui gradini di un tempio di marmo. Grandi moltitudini passavano davanti a lei, sollevando la faccia ad implorarla. Nella mano sinistra teneva una spada e brandiva questa spada, colpendo a volte un bambino, a volte un operaio, ora una donna che tentava sottrarsi, ora un folle. E nella destra teneva una bilancia. In questa bilancia venivano gettati pezzi d'oro da chi schivava i colpi della spada. Un uomo con la toga nera lesse da un manoscritto: ella non rispetta gli uomini. Poi un giovanotto col berretto rosso balzò al suo fianco e le strappò la benda. Ed ecco, le ciglia erano corrose, dalle palpebre imputridite, le pupille bruciate da un muco latteo, la follia di un'anima morente le era scritta sul volto, ma la moltitudine vide perché portava la benda. E questa poesia è di Edgar Lee Masters. Dal funerale di Pino veniamo via che è buio fitto. Vittorio Sereni, Marco Forti e Giovanni Roboni camminano con me sulla ghiaia del vialetto. Ci sorpassano coppie di giovani nelle loro vesti militaresche, il braccio di lui intorno alla spalla di lei, carichi, così immagino, di rancore e amore. Che cosa sarà di loro? Non so come, ma ho la certezza che con la strage di pochi giorni fa, l'orrendo coro dei giornali e questo assassinio di Pinelli, è davvero finita un'età, cominciata ai primi del decennio. È possibile il silenzio degli uomini dell'opinione, i difensori dello Stato del diritto? È possibile? Sì, è possibile. La paura è veloce. Lo dico e i vicini sono della mia stessa opinione. Chissà che cosa ci porterà il domani. L'alone di luce della città è davanti a noi, in fondo, a Viale Certosa e a Corso Sempione, oltre il castello. Ci salutiamo, ci stringiamo le sciarpe al collo, ci separiamo e andiamo in cerca delle nostre auto sul piazzale.
1: C'è un cane morto là, mezzo la strada. Vicino c'è un...

0: lui si è fermato e ora piange. Ora piange, ora piange di dolore. Solitaria è la via, piange. Anch'io con il gatto mi metto a miagolare. Piango per lui, piango per lui, piango per lui, per la fine, piango per lui, per la fine di un amore. Piango per me, per l'amico mio laggiù oltre il mare. Oh mio Signore, tu che guardi questo mondo, guarda lì quei cani come piangono, guarda Signore quanta gente lì sul capezzale, vedi, solo la fine in compassione, perché lo sai si piange sì, ma già si pensa al domani, si piange solo per far piacere a questi sporchi ideali. Scende una lacrima, con la mano l'asciugo, passa una lucciola, si posa su un muro, cade una stella, illumina tutta la terra, gira la farfalla intorno alla lanterna. Oh mio Signore, tu che guardi questo mondo, guarda lì quei cani come piangono, guarda Signore quanta gente lì sul capezzale, vedi solo la fine in compassione, perché lo sai si piange sì, ma già si pensa al domani, si piange solo per far piacere a questi sporchi ideali. C'è un Cristo morto là fra quattro mura, vicino c'è tanta gente che lo sta a guardare, c'è quella che dice poverino, sì era un grand'uomo, c'è quella che guarda se il soffitto è nero, se è grosso il cielo, tocca al vicino e dice poverino sì, era un grand'uomo. Oh mio Signore, tu che guardi questo mondo, guarda lì quei cani come piangono, guarda Signore quanta gente lì sul capezzale, vedi solo la fine in compassione, perché lo sai si piange sì, ma già si pensa al domani, si piange solo per far piacere a questi sporchi ideali.
1: E adesso arriviamo al processo sulla morte di Pinelli. Il 27 ottobre 1975 si chiude l'istruttoria sulla morte del ferroviere Giuseppe Pinelli, che entrò innocente in un ufficio al quarto piano della Questura di Milano e ne uscì dalla finestra la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969. Per la giustizia italiana è una morte normale, non bisogna condannare nessuno, peggio, come ha fatto il giudice istruttore dottor Gerardo D'Ambrosio, condannarne uno per un reato formale e amnistiarlo con un decreto del Presidente della Repubblica del maggio 1970, fatto ad hoc in concomitanza con la fine della prima inchiesta. Quindi una condanna ben sapendo che non sarebbe stata messa in pratica nei confronti del capo di Calabresi, il dottor Antonino Allegra, riguardo la detenzione di Pinelli, ben oltre i limiti della legge. Ma dai, ma se questa legge fosse stata rispettata, Pinelli sarebbe vivo. Dopodiché, Pinelli non esiste più. Il fatto basta, non sussiste. Per la precisione, ci furono due inchieste. La prima, veramente indecente, fu chiusa con una rapida archiviazione, ma dal verdetto sibillino, morte accidentale, non suicidio. Pinelli era stato fermato illegalmente. La legge prevede che una persona può essere fermata senza richiesta della magistratura solo in casi eccezionali e comunque deve essere avvisata entro 48 ore. È la Costituzione che lo prevede, mi sembra di ricordare l'articolo 13, che è divertentissimo leggerlo. Pinelli fu fermato senza avvisare la magistratura e queste sono parole di D'Ambrosio. E sempre D'Ambrosio dice: la prima inchiesta fu molto riguardosa nei confronti della polizia e dei carabinieri. Allora succedeva spesso, invece adesso non succede più. Non fu permesso ai periti della famiglia di assistere all'autopsia, una cosa assurda e che alimentò i peggiori sospetti. Il 24 giugno del 1971, Licia Rognini, la vedova Pinelli, sentendosi presa in giro da tutte le istituzioni che dovrebbero tutelare tutti i cittadini e anche quelli innocenti, si gioca la carta della denuncia per omicidio volontario. L'omicidio volontario vuol dire che hai la volontà di uccidere, che è differente da quello premeditato, che hai studiato come ucciderlo, quello preterintenzionale, che sfiga non voleva ucciderlo, oppure quello colposo, non era nei programmi ucciderlo. Quindi la denuncia è molto precisa, l'omicidio volontario. Torniamo a quella notte, a quella fatale notte. L'ora della morte. Per D'Ambrosio è tutto chiaro come il sole. È morto pochissimo prima di mezzanotte. L'ambulanza è stata chiamata alle 001 da chi non si sa, ma lo dice il registro dei vigili, che non è possibile modificare. L'ambulanza arriva alle 005 e torna in ospedale alle 010. L'ospedale è il Fate Bene Fratelli, quindi la questura si trova in via Fate Bene Fratelli e quindi l'ambulanza ci mette pochissimo ad arrivare in questura. E spesso nel mio deambulare italico a raccontare le mie storie, spesso vedo che le questure e gli ospedali sono molto vicini, forse così almeno le ambulanze fanno in fretta ad arrivare. Torniamo all'inchiesta, anzi andiamo alla controinchiesta. Cosa dice la controinchiesta? Se si leggono i giornali che avevano i cronisti in questura usciti il 16 dicembre, quindi poche ore dopo la caduta di Pinelli, tutti dicono che Pinelli è caduto alle 003. Nei giorni seguenti questo particolare viene modificato, prima in circa la mezzanotte, poi con il tempo ufficiale delle 23:57. Qualche giorno dopo la morte di Pinelli, due agenti della squadra politica della questura si presentano al centralino telefonico dei vigili urbani per controllare il momento esatto di registrazione della chiamata. Ma perché fanno questo, visto che è la magistratura e non la polizia che si occupa dell'inchiesta? Perché preoccuparsi sull'orario di chiamata dell'ambulanza? La chiamata potrebbe essere stata fatta prima che Pinelli cadesse? E questa è una domanda lecita che aspetta ancora una risposta. Aldo Palumbo è il giornalista dell'Unità che ha sentito il tonfo fatale. Rendiamoci conto che in questura ci sono tutti i giornali e l'opinione pubblica proprio punta tutto su quello che fanno i questurini. È la prima strage in Italia, quella di Piazza Fontana, quindi l'opinione pubblica è tutta lì. Intorno alla mezzanotte Palumbo pensa che non stia succedendo niente, quindi decide di tornare al giornale, quindi si sta per avviare verso l'uscita, c'è il cortile, si accende una sigaretta e sente il tonfo di Pinelli. E prima dice di aver sentito altri due colpi, che erano quelli del corpo che urtava contro i cornicioni. Aldo Palumbo si avvicina a Pinelli, morente, ed è l'unico momento, prima che muoia due ore dopo, che Pinelli non ha poliziotti accanto a sé da quando è stato fermato per accertamenti. Ai primi di gennaio del 1970, Palumbo trova la sua abitazione sottosopra. E questi ladri non hanno rubato nulla, anche se i soldi e pochi gioielli erano molto in evidenza. O cercavano qualcosa di preciso, oppure si è trattato di un avvertimento, a tenere la bocca chiusa, casomai Pinelli gli avesse proferito qualche cosa. Pinelli cade letteralmente scivolando lungo il muro, tanto che rimbalza contro due stretti cornicioni sottostanti. E quindi evidentemente non si è dato nessuno slancio. Cade senza un grido, senza nessuna reazione a livello istintivo, nemmeno quella di portarsi le mani a proteggersi durante la scivolata, visto che non presentano escoriazioni le mani. E adesso arriviamo alle dichiarazioni dei questurini. La prima è del portiere del Club Med di Ventotene, vi ricordate, il questore Marcello Guida. 20 minuti dopo dichiara in una conferenza stampa. Lui riesce a organizzare una conferenza stampa intorno a mezzanotte 20 all'interno dell'ospedale. E cosa dice Marcello Guida di fronte ai giornalisti? Quindi è tutto nero su bianco. Era fortemente indiziato. ci aveva fornito un alibi, ma era completamente caduto. I funzionari e l'ufficiale gli hanno rivolto un'ultima contestazione. Un nome, un gruppo, li conosceva? Li aveva visti? Quando? Non poteva più difendersi. Ormai Valpreda aveva confessato tutto. A questa affermazione Pinelli era rimasto visibilmente scosso. Calabresi esce per andare dal dottor Allegra, il suo superiore, per riferire dell'atteggiamento di Pinelli, il famoso atteggiamento anarchico. D'improvviso Giuseppe Pinelli è scattato, ha spalancato i battenti della finestra socchiusa e all'urlo «È la fine dell'anarchia!» si è buttato nel vuoto. E lo scrive il Corriere della Sera, il 16 dicembre del 69, che non è mai stato smentito. Quando si è accorto che lo Stato che lui combatteva lo stava per incastrare, ha agito come avrei agito io se fossi un anarchico. Questo lo scrive l'Unità il 17 dicembre del 69. E probabilmente Aldo Palumbo non riesce poi a tornare al giornale in tempo, e quindi l'Unità esce con questo articolo non il 16 dicembre, ma il 17 di dicembre. È stato coerente con i suoi principi. E questo lo scrive il Corriere di Informazione del 16 dicembre, sempre del 69, e anche questo giornale non è mai stato né smentito né querelato. E queste sono affermazioni che nessun dubbio potevano lasciare sulla colpevolezza di Pinelli. In più, il brigadiere Panessa parla di scatto felino. Il tenente Lograno ed il brigadiere Mainardi parlano di scatto verso la finestra. Il brigadiere Mucilli parla di tuffo verso la finestra. Il brigadiere Caracuta di tuffo oltre la ringhiera. Il commissario Calabresi non dice niente perché non c'era. Era dal suo capo a dirgli che Pinelli era scosso, forse la palla su Valpreda era un po' grossa. Questo comunque è suicidio. Con queste affermazioni non può essere altro. Lui si trova al quarto piano, se salta dalla finestra di sua spontanea volontà lanciandosi, insomma, può solo che uccidersi. I giornali nei giorni successivi parlano di questa caduta anomala, di questa scivolata. E poi Valpreda non ha confessato niente. Cosa aveva da confessare poi questore Guida? E allora ci sono nuove dichiarazioni. Cosa dice Marcello Guida? Quando Pinelli ha spalancato la finestra, abbiamo tentato di fermarlo e ci siamo parzialmente riusciti, nel senso che ne abbiamo fermato lo slancio. Come dire, ecco perché è scivolato lungo il muro. Anche questa affermazione comunque conferma il suicidio. E adesso arriviamo alla terza versione dei fatti. 17 gennaio 1970, in esclusiva per il Corriere della Sera. Il 17 gennaio vuol dire un mese dopo, in esclusiva per il Corriere della Sera, Marcello Guida viene intervistato e nel salottino bello di Corso Solferino, la sede del Corriere della Sera, risponde alle domande. E che affermazioni fa? Quando Pinelli ha spalancato la finestra, abbiamo tentato di fermarlo ed uno dei sottufficiali presenti, il brigadiere Vito Panessa, con un balzo cercò di afferrarlo e salvarlo, e in mano gli rimase una scarpa del suicida. E anche questa affermazione comunque conferma il suicidio, anche se sfortunatamente per Panessa i giornalisti accorsi nel cortile della questura dopo l'allarme di Palumbo ricordano tutti che Pinelli le aveva entrambe le scarpe ai piedi. Panessa, che cosa ti è rimasto in mano? Adesso non mi soffermo sulle tre scarpe del Pinelli, visto che all'epoca Dario Fo ne fece un capolavoro. Quando l'alibi di Pinelli risulterà valido, ovviamente le affermazioni a caldo del portiere del Club Med di Ventotene saranno tutte da cacciare nel cesso. Allora, nuove dichiarazioni. Pinelli? Bravo ragazzo. Nessuno riesce a capacitarsi del suo gesto. E poi affermano anche che la tragedia esplosa nel corso di un interrogatorio idilliaco, civile, tranquillo, come era nello stile di Calabresi, che non piaceva per niente, tra l'altro, al suo superiore Allegra. Questo stile di Calabresi con gli scambi di sigaretta, risate, pacche sulle spalle. E comunque anche queste affermazioni confermano il suicidio. E adesso andiamo alle dichiarazioni di molti mesi dopo, durante la prima inchiesta, sotto giuramento. Lograno, ormai capitano, ammette di non aver visto lo scatto verso la finestra, né tantomeno il tuffo. Dopo che Pinelli introdusse la mano tra i battenti della finestra, mi distrassi, sentii il rumore delle ante e vidi i due sottufficiali che facevano di tutto per portarsi nel vano balcone. Vidi le suole delle scarpe di Pinelli all'altezza della ringhiera. Mucilli ammette di non aver visto Pinelli tuffarsi oltre la ringhiera. Sentì gridare «si è buttato» ed il rumore dello sbattere della finestra e i piedi di Pinelli che precipitava testa in giù oltre la metà della ringhiera. I piedi di Pinelli forse li ha visti tutti e tre. Caracuta ammette di aver mentito al PM Caizzi, per intendersi quello della morte accidentale, ad un primo interrogatorio. Mentre rileggevo le copie del verbale, udii sbattere la finestra, vidi Panessa nei pressi della ringhiera sporgersi come per trattenere qualcosa. Mainardi e Panessa, pur mantenendo la versione del suicidio, non parlano più di scatto felino, ma di apertura repentina del battente e di balzo nel vuoto. E questo è tutto nero su bianco, atti ufficiali durante il processo, il primo processo. E comunque anche queste affermazioni confermano il suicidio, e siamo mesi dopo, quasi un anno circa. E quindi qui ci troviamo di fronte a cinque persone, tutori dell'ordine, che parlano un pochino a vanvera davanti a dei PM sotto giuramento. E quando si apre la seconda inchiesta, e questa seconda inchiesta ce l'ha in mano D'Ambrosio, e cosa dice D'Ambrosio? Insomma, per D'Ambrosio le ultime versioni, quelle che ho detto adesso, appaiono più attendibili. Non solo per l'assenza di suggestioni, ma anche per la diversità di percezione che più persone presenti ad un episodio hanno. Questa frase la ripeto perché io me la sono ripetuta più volte perché non l'ho capito. Allora, cosa dice D'Ambrosio? Le ultime versioni fatte dai questurini appaiono più attendibili, non solo per l'assenza di suggestioni, quindi le fanno dopo un po' di mesi, tranquilli, a freddo, dopo che ci hanno un po' ragionato, ma anche per la diversità di percezione che più persone presenti ad un episodio hanno. Quindi stiamo in 5 o 6 in una stanza, vediamo uno che cade da una finestra e 5 o 6 persone hanno percezioni diverse di quello che è accaduto. Anche se sono questurini, hanno avuto un po' di mesi di tempo per mettersi d'accordo su cosa dire. E poi la suggestione mi pare un po' esagerata, anche perché le dichiarazioni poi non le hanno fatte appena il fatto è avvenuto, e poi sono persone che girano anche con un'arma, sono addestrati, alcuni di loro sono verso i 50 anni all'epoca dei fatti, hanno 20-25 anni di carriera alle spalle, ma insomma, D'Ambrosio, su...

0: Torniamo alla controinchiesta. Pasquale Valitutti, anche lui anarchico, fermato, dichiara: verso le 20 Pino è stato portato via e quando ho chiesto ad una guardia dove fosse mi ha risposto a casa. Verso le 23:30 sento dei rumori sospetti come di una rissa e ho pensato che Pinelli fosse ancora lì e che lo stessero picchiando. Dopo un po' c'è stato il cambio del piantone di turno fino a mezzanotte. Poco dopo ho sentito come delle sedie smosse, ho visto gente che correva nel corridoio verso l'uscita gridando «Si è gettato!». Quindi dopo il cambio di mezzanotte ho assistito a queste, non prima. Alle mie domande hanno risposto che si era gettato Pinelli, che hanno cercato di trattenerlo ma non ci sono riusciti. Calabresi mi ha detto che stavano parlando scherzosamente di Valpreda, facendomi chiaramente capire che era nella stanza nel momento in cui Pinelli cascò. Inoltre mi disse sia lui che Panessa che Pinelli era un delinquente, aveva le mani in pasta dappertutto, sapeva molte cose sugli attentati del 25 aprile. Dalla posizione in cui mi trovavo potevo vedere con chiarezza il pezzo di corridoio che Calabresi avrebbe potuto percorrere per andare nello studio di Allegra. Nei minuti precedenti al fatto Calabresi non è passato per quel pezzo di corridoio. Per D'Ambrosio non è un problema, per due motivi. Il primo è, insomma, l'anarchico potrebbe essersi distratto un attimo, l'anarchico vale tutti e quindi potrebbe non aver visto bene che Calabresi fosse uscito dalla stanza. E seconda è che nell'economia della versione data dalla polizia del suicidio, che poi era una palla colossale, era molto meglio che Calabresi fosse nella stanza per la casualità del gesto. Insomma, dire superficiale ad Ambrosio e quasi fargli un complimento. Comunque adesso vi leggo un resoconto tratto dal settimanale Vie Nuove delle settimane seguenti. Il particolare che stupì i medici fu che il corpo non presentava lesioni esterne, non perdeva sangue da naso e orecchie, come avrebbe dovuto essere se avesse battuto la testa. La necroscopia ha accertato una lesione bulbare di centimetri 6x3 all'altezza del collo. Potrebbe essere stata provocata prima della caduta? Sembra un colpo di karate. Fantasie? Ne sono state dette tante, una più una meno. Il karate comunque è insegnato nelle scuole di polizia. Quella notte si era trasferito in ospedale lo stato maggiore della polizia, compreso il nostro amico Guida. La polizia era presente anche in rianimazione. Un poliziotto in borghese con i baffetti neri e il distintivo all'occhiello della giacca non mollò un attimo Pinelli morente. Ma chi gli ha dato l'ordine di entrare compiendo un abuso di autorità che non è tollerato negli ospedali? C'era forse la paura che Pinelli potesse parlare? Dei due medici che hanno cercato di salvarlo, dopo molte settimane su istanza di Licia Rognini, solo uno viene ascoltato e subito dopo si vocifera nel Palazzo di Giustizia che la polizia lo abbia pesantemente consigliato di non porsi troppi interrogativi. Il caso Pinelli è un caso da archiviare. E così veniamo alle conclusioni in cui è arrivato D'Ambrosio, che sicuramente ha fatto una splendida carriera, e quindi tanti complimenti al D'Ambrosio politico e magistrato, ma con Pinelli diciamo che ha pestato una merda grossa a quattro piani. Le ipotesi di precipitazione per D'Ambrosio sono tre: una, il suicidio, possibile ma non verosimile; due, il malore, verosimile; tre, lancio volontario di corpo inanimato, assolutamente inconsistente. Lascio perdere la prima ipotesi, che viene accantonata anche se tutti presenti al fattaccio dicono il contrario, e lascio perdere anche la terza, che viene accantonata forse dopo le prove fatte da un tuffatore in piscina. E quindi veniamo alla seconda, quella con cui si chiude l'inchiesta, e cioè quella del malore. Dalla sera del 12 dicembre alla sera del 15, Pinelli dorme una notte in branda, fuma moltissimo, mangia pochissimo, solo panini, è sempre in attesa nel salone o è interrogato. Ad ogni interrogatorio sono pezzi sempre più grossi a fargli le domande. Vari compagni vengono rilasciati, lui è sempre lì. La mancanza di sonno, la probabile intossicazione da fumo, lo stato ansioso, il surmenage possono aver provocato l'alterazione del centro di equilibrio. Parole di D'Ambrosio. Sempre parole di D'Ambrosio: l'interrogatorio è terminato, nulla è emerso contro di lui, Calabresi si è allontanato, cosa deciderà Allegra? Finirà San Vittore con l'infamante marchio di mostro o tornerà libero? Accende una sigaretta offerta da Mainardi, l'aria della stanza è insopportabile, apre il balcone, si avvicina alla ringhiera per respirare una boccata d'aria, una improvvisa vertigine, un atto di difesa in direzione sbagliata, il corpo ruota sulla ringhiera e precipita nel vuoto. L'ipotesi del malore è verosimile. E così Pinelli morì, in modo tutto suo, di morte naturale. Di questa singolarissima morte naturale non si accorsero i presenti, visto che tutti diedero all'unisono testimonianze più o meno acrobatiche del suicidio, ed erano in tanti testimoni per un interrogato solo. Un malore, dice D'Ambrosio, Ma forse qualcos'altro, si può immaginare di tutto. Potrei immaginare, per esempio, che Pino abbia detto una battuta ironica, sfottente a uno degli agenti e che uno di loro si sia arrabbiato e che proprio davanti alla finestra abbia cercato di dargli uno schiaffo, un colpo. Penso a quella macchia ovalare che gli hanno trovato sul collo. Un colpo ti fa perdere l'equilibrio. Spiegherebbe il volo di Pino senza un grido, un lamento. Spiegherebbe la confusione nella stanza che sente Lello Valitutti, che si trova nel corridoio in attesa di essere interrogato. Spiegherebbe il fatto che nessuno dei poliziotti, ma il carabiniere, va giù in cortile a vedere cosa è successo. Spiegherebbe perché inventano una serie incredibile di bugie invece di dire semplicemente che un fermato ha avuto un malore. In tutti questi anni l'unica cosa di cui sono stata veramente certa è che Pino non si è suicidato. Io non dico che sia andata così, ma se bisogna prendere per buona la ricostruzione di D'Ambrosio e cercare un finale verosimile, questo non lo è. Soltanto la verità potrà fermare il tremore delle mie mani, restituirmi una quiete capace di tenere lontani i ricordi. Voglio sapere chi ha fatto che cosa. Chiedo che siano attribuite delle responsabilità. Mio marito è entrato vivo in questura e ne è uscito morto. Perché? E chi ne è responsabile? Uno Stato forte e credibile sa afferrare e sopportare la verità. Se è spaventato dalla verità, quello Stato rinuncia a se stesso, si indebolisce, perde, si dichiara sconfitto. La strada per chiudere questa maledetta stagione di odio può essere soltanto la giustizia. Che si sappia chi ha ucciso Pino. Chi ha ucciso Pino ne sia riconosciuto responsabile. Chissà, trovi il coraggio di dire la verità. È la sola strada verso una pacificazione che sappia liberarci del passato. Voglio conoscere la verità. La verità non è la verità giudiziaria. Non mi interessa la punizione dei colpevoli. Non mi piacciono le prigioni. Non è in prigione che i colpevoli comprendono la natura dei propri errori. Non parlo della giustizia dei tribunali, ormai. Per me giustizia è la consapevolezza degli uomini di che cosa è accaduto.
1: Lo spettacolo Tra pochi giorni è Natale, di e con Antonio Carletti.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Dario Aggioli, direttore artistico di Avamposto Bonelli e Chapiteau a Roma Villa Bonelli dal 21 settembre all'11 ottobre 2026, ben trovato.
2: Grazie Federico, ben trovato anche te. Sono due festival non tanto distinti e semplicemente abbiamo fatto una distinzione tra gli spettacoli che sono fuori dal tendone, che sono Avamposto Bonelli e sono spettacoli gratuiti, e quelli che sono dentro al tendone, che appunto sono quelli di Chapiteau, che è il festival più conosciuto, che ha più edizioni, e sono tutti dentro appunto Villa Bonelli. Noi montiamo un tendone da circo di 15 metri di diametro, perciò molto grande, e da quest'anno abbiamo tutti gli spettacoli dentro il tendone a pianta centrale, perciò con il pubblico tutto intorno allo spettacolo.
1: Quanti sono gli appuntamenti?
2: Moltissimi, perché su 21 giorni facciamo praticamente 19 spettacoli. Non li dirò tutti, ma abbiamo Ivan Talarico, Fettarappa, Guerrieri, abbiamo Ascanio Celestini, Scena Verticale, che è una compagnia molto importante che viene dalla Calabria, e abbiamo Berardi Casolari, Cosentino, abbiamo Molto Dolore per Nulla o Lucia Raffaella Mariani, che sono due ragazze molto giovani che fanno spettacoli. Iniziamo con il circo contemporaneo del duo Zanapiglia. C'è anche il mio spettacolo che inizia ed è gratuito il 21 e il 22 di Teatro Forsennato, e chiudiamo con la presentazione di un disco di un gruppo musicale che è al quarto disco, che si chiama Tsunami.
1: Com'è stata la scelta artistica?
2: È stata una componente varia, nel senso abbiamo scelto alcuni artisti giovani, oltre a Lucia Raffaella Mariani e a Luisa Borini abbiamo scelto Bei Ricordi Show, che è un varietà di attori under 30, appunto Fettarappa e Guerrieri sono giovani, ma c'è anche Pietro Maccabei, che non è conosciuto a Roma, non ha mai fatto questo spettacolo a Roma, ma al nord lo ha fatto molte volte, collabora con Vacis. C'è Businaro, che è il direttore artistico under 35 dello Stabile del Veneto, ma ci sono anche spettacoli del teatro contemporaneo, soprattutto del gruppo romano, perciò Timpano e Cosentino e Celestini, ma lì abbiamo cercato dei spettacoli che sono di molto tempo fa, anche perché per me è molto importante che non si perda la memoria su alcuni spettacoli, come appunto Radio Clandestina, che forse è una pietra miliare del teatro contemporaneo degli anni 2000, insomma.
1: Come saranno strutturati i due festival rispetto alle date e ai luoghi?
2: Avamposto Bonelli serve anche a portare pubblico dentro al tendone, perché avevamo una problematica, cioè il tendone rimaneva lì e molti non si avvicinavano, e perciò noi abbiamo fatto degli spettacoli che sono fuori, che saranno appunto il 21 e il 22, il mio spettacolo che sarà al bar della Villa, quest'anno mettiamo un punto di ristoro vicino al tendone, poi vicino al tendone ci sarà lo spettacolo Carne di Daniele Timpano e Elvira Frosini il 27 settembre, cioè di domenica. Il 28, lunedì, ci sarà Bei Ricordi Show, che è uno spettacolo appunto che porta molti ragazzi, che è un varietà, perciò ci sono molti performance all'interno, e poi il 29 settembre ci sarà la Marlon Banda, che farà due concerti spettacolo, perché è una banda musicale composta da clown, e farà uno alle 17, uno alle 19, uno proprio in zona Magliana e l'altro proprio dentro Villa Bonelli. Sforiamo anche fuori di Villa Bonelli proprio per portare pubblico all'interno di questo festival.
1: I riferimenti web per il programma?
2: www.consorzioaltreproduzioniindipendenti.it, ma si può prenotare al numero 392-254-6174 oppure scrivendo a consorzioapi+chapito@gmail.com. Il più è proprio un più, eh. Avamposto Bonelli, cioè gli spettacoli che sono fuori sono gratuiti, mentre quelli all'interno hanno un intero di 12 euro, un ridotto di 10, ma c'è un ridotto per la mobilità green, cioè chi viene in bicicletta o chi viene con i mezzi paga 8 euro, gli studenti pagano 6 e i residenti dell'undicesimo municipio pagano 3 euro.
1: I due festival Avamposto Bonelli e Chapiteau a Roma Villa Bonelli dal 21 settembre all'11 ottobre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Dario Aggioli. Alla prossima.
2: Grazie a te Federico, ciao.

0: con Giorgia Conteduca di Valdrada per presentare Rigenerazioni, luoghi, identità, narrazioni. A Roma al Municipio 12 dal 19 settembre al 28 novembre 2026. Ben trovata.
1: Grazie, grazie mille. Ciao a tutti e a tutte. Il nostro è un festival sostenuto dal comune, abbiamo vinto un bando dello spettacolo dal vivo fuori dal centro e in particolare questa volta ci concentriamo nel municipio 12, che peraltro è il mio municipio di nascita, quindi sono estremamente emozionata perché la particolarità del festival è raccontare proprio il territorio e stiamo scrivendo addirittura tre drammaturgie originali di spettacoli itineranti in tre luoghi differenti del municipio e quindi sarà da scoprire, da vivere con tantissima emozione e tantissima storia del quartiere.
0: Quanti sono gli appuntamenti e quanti i luoghi?
1: L'evento d'apertura è una nostra produzione già esistente, quindi non è una drammaturgia originale di adesso. Con le donne al Parlamento saremo al Parco Vanni di via Giuseppe Vanni a Massimina. Dopodiché abbiamo 26 e 27 settembre un weekend dedicato alla storia del quartiere da Largo Quaroni, Colle Massimo e Incis, che è una borgata di via della Pisana dove tantissime storie dagli anni 60 agli anni di oggi si intrecceranno. È uno spettacolo itinerante in cui il pubblico seguirà gli attori in cuffia. Dopodiché, sempre con la stessa modalità itinerante in cuffia, abbiamo 10-11 ottobre, sempre un weekend in doppio appuntamento, anzi quadruplo, perché ogni giorno ci saranno ben due spettacoli, ben due repliche. Siamo alla Città dei Ragazzi, che è un mondo meraviglioso in cui racconteremo la storia sia dei fondatori di questa comunità che ha accolto tantissimi ragazzi e ragazze da tutto il mondo immigrati a Roma e quindi privi di una casa, di una famiglia. E racconteremo la storia della fondazione, racconteremo anche qualche storia di qualche persona che è passata negli anni, appunto, che è stata accolta nella Città dei Ragazzi. Sì. Poi 24 e 25 ottobre racconteremo il complesso del Buon Pastore a Via Bravetta, che ha avuto tantissime vite, ospedale militare, convento, adesso è una scuola. E poi abbiamo quattro incontri nella biblioteca Longhena, che tra l'altro adesso sta riaprendo dopo una lunga chiusura per ristrutturazione, quattro incontri letterari con degli autori e delle autrici. E in tutto ciò, per non farci mancare niente, faremo anche un laboratorio nella scuola media Renato Villoresi. Un laboratorio di teatro e psicologia. Partiamo
0: Com'è stata la scelta artistica?
1: sempre da una cosa che è fondamentale, che è il territorio. Quindi noi abbiamo prima conosciuto il territorio, capito quale fosse l'esigenza e anche quale fosse la storia. Quindi la missione artistica e sociale soprattutto è quella di far scoprire agli abitanti stessi del territorio la storia dei luoghi in cui abitano, far rivivere delle vecchie storie, dei vecchi personaggi che veramente hanno abitato quel luogo e soprattutto creare rete. Creare incontro fra le persone, creare punti di riflessione, perché i temi, soprattutto degli incontri letterari, saranno l'inclusione, l'immigrazione, la parità di genere. E quindi la nostra missione è sempre raccontare delle storie attraverso l'arte, ma per dare spunti di riflessione e per creare punti di incontro tra la comunità di un territorio.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Ci trovate sul sito valdradateatro.it e poi abbiamo il profilo social di Facebook che è Compagnia Valdrada Teatro e il profilo Instagram che è Valdrada Teatro. Lì è sempre aggiornato.
0: Rigenerazioni, luoghi, identità, narrazioni a Roma Municipio 12 dal 19 settembre al 28 novembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Giorgia Conteduca di Valdrada.
1: Grazie, grazie a voi.

poi Stone, una nuova produzione di Mandala Dance Company firmata da Paola Sorressa. Andremo a vedere anche Sadly Here, Dire fare baciare, con l'edizione di Simona Bucci. Insomma, ci saranno vari spettacoli, Michel e Torico, la performance Agricole, e il 26 di settembre invece a Genzano, non più a Velletri, andiamo a vedere Kinesis CDC, che presenta Who Or Me Animal Farm, ispirato chiaramente alla Fattoria degli animali di George Orwell. Poi Ariella Vidac, l'associazione arabesca, la compagnia Enzo Cosimi, con il suo lavoro dedicato a Pasolini, Belli, Fellini, Caravaggio, Artò, Petrolini, insomma, Amore Capitale, Roma, come viene vista da Enzo Cosimi. Mentre domenica 27 ancora torna Mandala Dance Company con Stone. Andremo a vedere anche il balletto di Sardegna con Icaro, la coreografia di Rocco Suma, la Rumba Danza con Stage on the Road, mentre invece si chiude questo weekend con Borderline Danza, il lavoro su Strayac di Alessandro Esposito e Maite Rogers e Gastaca. Ci avviciniamo perché, appunto, come dicevo, c'è il Roma Europa Festival, ma non solo, anche lo Spazio Rossellini questa settimana offre un lavoro di danza molto importante, molto interessante, con il doppio appuntamento, i due assoli firmati da Sara Lorenzo con Tapirulan e Just Solo, solo un assolo di un uomo solo, con Antonio Taurino. Sono due corpi, due prospettive che interrogano il tempo, la memoria, la solitudine e le esperienze vissute, le tracce che queste lasciano. E sarà il 26 settembre, appunto, allo Spazio Rossellini per quest'altro spettacolo di danza. E andiamo a parlare anche di ciò che offre dunque il Roma Europa Festival, che questa settimana ci porta al Teatro Argentina 24 e 25 di settembre con Eunme Han, Post Orientalist Express, in prima nazionale, appunto 24 e 25 settembre. Si tratta di un lavoro di un'estetica fortissima, sto vedendo delle fotografie, dei piccoli estratti dello spettacolo, con davvero una grandissima cura estetica, ma non solo. Questa coreografa della scena contemporanea asiatica, radicata nei rituali sciamanici che si è formata in Corea, ma anche poi negli Stati Uniti, cerca di fondere Oriente Occidente, quindi la trasformazione insieme alla tradizione all'interno del suo linguaggio coreografico. Quindi teatro, danza, nuovo circo, le tradizioni antiche, rituali e la cultura pop si mescolano per creare questo spettacolo fatto di leggende, di costumi, di movimenti e anche appunto di riferimenti al contemporaneo. Per Roma Europa Festival, quindi al Teatro Argentina 24 e 25 per questo Post Orientalist Express, davvero molto molto consigliato a vedere le immagini. Sempre nell'ambito della danza, ma più che altro della danza acrobatica, il Groupe Acrobatique de Tanger, che verrà a Roma, in Italia, appunto al Teatro Brancaccio, 26 e 27 di settembre, con lo spettacolo Ca'in, la coreografia di Raphaël Boitel, Groupe Acrobatique de Tanger, appunto, come dichiarato, che è stato fondato nel 2003 da Sene El Camuni, per portare l'acrobazia marocchina tradizionale dentro una scrittura contemporanea. Ci sono 13 interpreti sul palco per questa coreografia, ed è una scrittura insieme fisica e coreografica, che cerca di tenere insieme lo slancio, la caduta, il controllo, la vertigine, legandosi alla tradizione acrobatica marocchina della cultura Amazigh, muovendosi come un organismo compatto e pulsante, da cui però cercano di emergere delle individualità che vogliono affermarsi. Quindi, ripeto, sabato 26, domenica 27, per quanto riguarda il Roma Europa Festival, ci vediamo a Teatro Brancaccio con Ca'in, coreografia di Raphaël Boitel. E dunque andremo al Centrale Preneste questa settimana, perché il sabato 26 e domenica 27 arrivano due spettacoli. Soprattutto sabato 26 c'è il Best of, con due F, mettiamola così, di e con Claudio Morici, grande scrittore, attore, i suoi monologhi ambientati nel futuro e che però hanno molto a che vedere con la nostra vita di tutti i giorni, dai peggiori baretti di Roma Est ai migliori teatri di tutta Italia. Eccolo qua, Claudio Morici, imperdibile, Centrale Preneste con il suo Best of, sabato 26. Mentre domenica 27 alle ore 21 ci sarà un concerto di Susanna Buffa e Alessandro Garramone, sempre nell'ambito però della rassegna a ingresso gratuito dedicata a bambini e bambine, giovani, adulti del Centrale Preneste, che si chiama You.

0: Yacht City e andremo a vedere poi nelle prossime settimane i vari altri lavori. E io andrei anche a vedere cosa succede al Teatro Vittoria, perché questa settimana arriva Claudio Boccaccini con Le belle notti di Gianni Clementi e 17 giovani protagonisti dal 22 al 27 di settembre. Si tratta di un lavoro un po' particolare. Si ricorda un accaduto. Il 12 dicembre 1969 17 studenti occupano un liceo romano. La storia si ripete nell'anno 2000, dove i figli degli occupanti affrontano nuove sfide e Le belle notti esplora queste due epoche attraverso ricordi e brani musicali. Quindi un lavoro evocativo che torna all'interno dei discorsi sulle lotte studentesche e non solo studentesche, quindi qualcosa che ci riguarda da molto vicino su questa radio. Andremo a dare un'occhiata 22-27 settembre, Le belle notti al Teatro Vittoria. Stesso teatro dove la prossima settimana, ma a partire da lunedì, e quindi per questo ce ne occuperemo, andremo a vedere Capitan Amazing. Questo testo è di Alistair McDowell con Stefano Annoni e la regia di Marco Casazza dal 28 al 30 settembre, quindi da lunedì, poi continuerà, ma ne parleremo poi magari anche martedì e mercoledì perché replicherà lo spettacolo. Mark diventa padre quasi per caso, ma ama follemente la sua piccola Emily e per lei diventa un alter ego. Captain Amazing, buffo supereroe capace di sconfiggere il male, un evento terribile però rischia di sgretolare il confine che separa le due identità. Quindi ricordo, da lunedì 28 fino a mercoledì 30, Stefano Annoni con Capitan Amazing al Teatro Vittoria. Mi preme ricordare la Sala Raffaello via Terni, quindi nelle parti di San Giovanni, il 26 settembre, per questo lavoro che affonda nell'epoca classica, questa Eneide di Virgilio, del teatro della migrazione, e questo già in qualche modo dovrebbe darci delle indicazioni. Perché? Perché è un progetto che rilegge il viaggio di Enea in chiave contemporanea dopo la guerra e l'approdo sulla sua nuova destinazione. Occorre immaginare cosa c'è, cosa si possa ricostruire. Questo, insomma, è qualcosa che ha molto a che vedere con le migrazioni contemporanee. Il progetto è di Matteo Tarasco e andremo a vedere appunto questa restituzione alla Sala Raffaello il 26 di settembre con Tregua. Ancora due cose che mi preme ricordare. Prima di tutto andrei a vedere Tradimenti di Harold Pinter a Viterbo, al Teatro San Leonardo, con la regia di Pierpaolo Sepe, dal 22 al 25 di settembre. È la Londra del 1978 e debuttava questo testo, che è considerato, insomma, tra i più intensi, e si sceglie di raccontare solitamente un amore quando è all'inizio. Pinter no, sceglie di raccontarlo dalla fine. Gli amanti coinvolti non sono due, ma appunto sono quattro. C'è un incontro attraverso l'amore e tutto ciò che dell'amore ci portiamo dietro nel tempo. Quindi Laura Craveli, Giacomo Pressi, Francesco Santarelli per questa regia di Pierpaolo Sepe, 22-25 settembre, Teatro San Leonardo di Viterbo. Ancora due cose da dire. Il primo appuntamento ci ricorda che esiste da un po' di giorni, resisterà per un bel po', la rassegna Chapiteau dedicata non solo al circo contemporaneo, ma per questa quarta edizione, insomma, si allarga molto di più il programma teatrale. E questa sera si comincia, anzi, in realtà si cominciava già ieri, lunedì, con Palpami, scritto e diretto da Dario Aggioli. Un lavoro, insomma, dedicato un po' al teatro, nel teatro, e che ha l'amore come fulcro. Andremo a vedere poi il 23 di settembre, che è mercoledì, Generazione Fortuna, questo lavoro. Che appunto è una dichiarazione d'amore al gioco, e qui si torna a parlare di una relazione con il circo contemporaneo, con Stefano Papia Romeo e Matteo Zanaboni. Mentre invece il 24 settembre arriva Casa mia, meglio nascere fortunati che ricchi, questo lavoro di e con Pietro Maccabei. Il 25 rivedremo Ivan Talarico con uno spettacolo bellissimo, mi sento di consigliare ampiamente, La cantautrice fantasma, un gioco attorno alla musica, attorno alle parole della musica e all'autorialità soprattutto, quindi da non perdere. Ritorna a Roma Apocalisse Tascabili di Niccolò Fettarappa con Lorenzo Guerrieri il 26 di settembre, e il 27 invece andremo a vedere Carne, questo testo di Fabio Massimo Franceschelli con la regia e l'interpretazione di Elvira Frosini e Daniele Timpano, che appunto ha a che vedere con questo tessuto molle, questa carne che appartiene sia all'uomo che agli animali. animali, ed è la trasformazione terrena del verbo divino, la carne è appunto sangue e il sangue è quello che ci tiene in vita. Ma insomma, andremo a Villa Bonelli a vederci questi spettacoli di Chapiteau, non senza prima esserci fermati al Teatro Vascello, dove questa settimana andremo a vedere il debutto romano di questa regia di Fabio Condemi, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. La storia non ha bisogno di presentazioni, questa storia del doppio, dell'alterità, della difficoltà di riconoscere un'identità singola all'essere umano, insomma diventa qualcosa di tragico e orrorifico, con Christian La Rosa, Teatro Vascello, 23-27 settembre, il debutto romano dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, regia Fabio Condemi. Con questo direi che abbiamo concluso, è tutto, buon teatro a tutte e tutti, ciao!
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
2: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Roma, davanti al Ministero delle Finanze, a Piazza delle Finanze, ore 17, il 25 settembre.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

collettivo Tischi Cinventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy

0: incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
1: Fermiamoli!
2: Fermiamoli!
3: Fermiamoli!
4: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
5: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
6: Per portare internet fuori dal controllo USA.
7: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
0: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
1: Appuntamento a Roma, davanti al Ministero delle Finanze, a Piazza delle Finanze, ore 17, il 25 settembre.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.
9: Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

loro vanno in una, a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in una, in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i sambabilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon.

noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini. E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro. Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava. E tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano. E poi, boom! Clock! E poi gli applausi. E lui, e il vecchio rientrava così, alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaio. Con le sue rotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
0: Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare all'innocenti. A morire all'innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocente. Casoletti, forse aveva ragione il movimento trentesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocenti, io non sono comunista.

No agli inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: Watch out.
1: E questa è Holly Near con Watch Out. Sono le 17.46 e siamo in diretta dagli studi di Radio Onda Rossa in Via dei Volsci 56. Vi ricordo che potete sempre chiamarci allo 06 49 17 56.

Abbiamo passato un'estate intera intossicati dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Centinaia di famiglie hanno resistito con le finestre chiuse e senza energia elettrica per un guasto prolungato, un inferno. Gualtieri, Comune di Roma, Rocca, Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore a 5 minuti in linea d'aria da Laurentino 38 nel municipio nono e non vogliono fermarsi davanti a nulla nonostante le numerose proteste di chi popola tutto il nostro quadrante di Roma e i castelli romani.

Inceneritore che i politici chiamano termovalorizzatore per addolcire la nostra condanna a morte significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi conditi da veleni vari e 400.000 tonnellate di CO2.

26 settembre, tra qualche giorno, è prevista una grande manifestazione ad Albano, ma dobbiamo farci sentire anche in periferia, nel quartiere dove Titti Di Salvo e la sua giunta festeggiano la costruzione dell'inceneritore, mentre hanno dimostrato totale incompetenza nel difenderci dai fumi tossici di quest'estate. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito.

Questa era Ai Mamà e abbiamo appena letto il comunicato firmato dal coordinamento No Inceneritore di Albano e Roma e coordinamento popolare Laurentino 38. Se qualcuno vuole chiamarci dal nono municipio, siamo disponibili sempre allo 06 49 17 50.

E salutiamo chi ha partecipato al corteo al nono municipio, ci dicono che è stato molto, molto impegnativo tra pioggia e incidenti di cassa vari, ma molto sentito, molte

E rilanciamo la manifestazione prevista per sabato mattina 26 settembre.

Ricordiamo che l'appuntamento per sabato per il corteo contro l'inceneritore di Roma è alle 16:30 ad Albano in piazza Mazzini.

0: 22 settembre, ciao a tutte, ciao a tutti, questa è Radio Onda Rossa, cominciano le cose città. Se vi foste persi le puntate precedenti, Note Cose Città, trasmissione che dal 2017 va in onda su queste frequenze, solitamente era un orario prima le 20, poi le 20 e 15, poi ancora le 20, per la prima volta quest'anno siamo retrocessi alle ore 18:30. Al nostro posto ci sarà Tabula Rasa, quindi restate in onda e poi, come di consueto, il buon Semiglia. Allora, questa Radio Onda Rossa, l'abbiamo detto, 87.9 06 49 17 50, per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info. per chi ascoltasse la prima volta la trasmissione, purtroppo non sono solo. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, non posso dire più buonasera, mi sa adesso ormai. Ma buon pomeriggio.
1: Sì. No, vuole pomeriggio, che devo dire? Buonasera.
0: Poi buon pomeriggio mi fa un po' snob, no? Buon
1: certo,
0: pomeriggio.
1: È un po' da...
0: Cioè, noi siamo estremi, cazzo. No, sì, mattino sera, dai, no. Allora, oggi è una puntata che bramiamo praticamente da ottobre 2017, da quando abbiamo iniziato a trasmettere, perché parliamo di
1: John Coltrane, perché la data casca a fagiolo, visto che domani si celebrerà il centenario della nascita del grande sassofonista.
0: Quindi 100 anni di John Coltrane, auguri. Abbiamo fatto un omaggio anche prima delle vacanze estive a Miles Davis, entrambi
1: motivo.
0: 1926.
1: Una e quindi, buona annata, direi, per una musica jazz quantomeno.
0: Un'ottima annata.
1: 100 anni, tanti anni di carriera, non 100 anni di carriera purtroppo, ma tanti anni di carriera, soltanto un'ora di tempo, quindi Ale, cominciamo.
0: Allora, senti, la prima canzone adesso io la faccio partire, noi chiacchieriamo e poi spieghiamo il motivo, perché è un brano abbastanza lunghetto. Comunque, la nostra puntata inizia con un'immagine di Coltrane che proprio lo stesso Miles Davis diede durante un'intervista nel corso degli anni 70, quando era in pieno periodo rock fusion. Allora, un giornalista disse a Miles: sai Miles, la tua musica è talmente complicata che a volte ho l'impressione che ti ci vorrebbero 5 sax tenori, ovviamente. Miles, un po' stizzito, guarda il giornalista e gli dice: una volta ce li avevo 5 sax tenore, con quella sua voce roca, una volta ce li avevo 5 sax tenore, e il riferimento era appunto ovviamente a John Coltrane, che nel corso della sua carriera tra il 55 e il 60, con una piccola pausa in mezzo, ha fatto parte dei gruppi di Miles. A noi piace anche dare un'altra immagine di questa frase di Miles Davis, e Coltrane aveva un fuoco creativo e compositivo interiore grandissimo, sempre alla ricerca di nuove possibilità espressive, proprio come fossero 5 o comunque tanti musicisti diversi. E Coltrane ripeteva: non c'è mai una fine, ci sono sempre nuovi suoni da immaginare, nuove sensazioni, e c'è sempre la necessità di purificare questi suoni e queste sensazioni per vedere allo stato puro cosa abbiamo scoperto, così possiamo capire in modo sempre più chiaro chi siamo. Ora, noi non racconteremo tutta la vita e la carriera di John Coltrane, ricordiamo solo che è nato ad Hamlet in North Carolina 23 settembre 1926, che non fu un enfant prodigio, la sua maturità è arrivata piuttosto tardi rispetto ai musicisti della sua generazione, cresciuto nella band di Dizzy Gillespie, poi con Johnny Hodges e poi con Miles Davis nel 55, che lo prese all'interno del suo gruppo. Però abbiamo scelto di iniziare a raccontare Coltrane da una data ben precisa, marzo 1960. Il nostro fa ancora parte del gruppo di Davis, ma manifesta una sempre maggiore insoddisfazione e irrequietezza. Aveva già qualche album uscito a suo nome, ma non aveva un gruppo stabile, e di fatto a 34 anni era ancora un membro della band di qualcun altro. Pochi mesi prima, nel 59, nell'arco di 2 settimane aveva inciso 2 capolavori, Kind of Blue, lo conoscete tutti e tutti, a firma di Miles Davis, e 2 settimane più tardi Giant Step a suo nome. 2 dischi completamente differenti, modale, rilassato, con quel sound rassicurante il primo, un turbine di labirintici e velocissimi cambi di accordo il secondo. Partiamo proprio da qui, il 21 marzo 1960, che succede maestro?
1: È Parigi, il 21 marzo del 1960, e stiamo al Teatro Olympia, al celebre teatro, un tempo dedicato soprattutto al jazz di Parigi. Sul palco, lo diceva Ale, c'è il leggendario quintetto di Miles Davis, al suo fianco c'è Coltrane che sta spingendo il suo strumento oltre ogni limite, su quel palco non avrebbe dovuto neanche esserci, registrato da poco un capolavoro come Giant Step, era pronto a mettersi definitivamente in proprio come band leader, però Miles si era ritrovato senza un sostituto per il suo tour europeo e quindi sfoderando tutto il suo, diciamo, carisma, convince, costringe in qualche modo Coltrane a seguirlo per l'ultima volta. Per lui è anche un'occasione per andare a suonare per la prima volta in Europa davanti a un pubblico notoriamente amante del jazz, soprattutto quello francese. La convivenza artistica tra due era ormai al limite, perché Coltrane appunto aveva voglia di intraprendere una sua strada, e anche durante, dai racconti anche degli altri musicisti, durante il tour, nei viaggi in bus, insomma, lui quasi non parlava con nessuno, era sempre isolato, sempre con in mano il suo sassofono, sempre a studiare, dicono, strane scale orientali, e poi capiremo perché strane scale orientali. Quella sera a Parigi, quindi, abbiamo detto il 21 marzo, comincia il concerto, dove i primi quattro pezzi il quintetto attacca uno standard abbastanza celebre che si chiama Bye Bye Blackbird. Che succede? Quando dopo il solo di Miles tocca a Coltrane succede qualcosa che oggi sembra incredibile, cioè dalla platea dell'Olimpia cominciano a levarsi mormori sempre più forti, che a un certo punto esplode in una vera e propria selva di fischi, e questo succede proprio quando Coltrane chiude il suo solo. Il pubblico francese è infastidito da quel sound, è troppo forse dense, è troppo viscerale, non lo capiscono, hanno nelle orecchie, anche questo lo diceva Ale prima, che End of Blue era uscito in Francia poche settimane prima, quindi loro stanno di fatto assistendo al futuro del jazz senza avere le coordinate per decifrarlo, o quantomeno non ancora, perché soltanto due anni dopo Coltrane risuonerà nello stesso posto, lo stesso standard, e in quel caso riceverà una vera ovazione. Certo. Il 21 marzo è importante anche per un altro motivo: sempre a Parigi si consuma un altro evento chiave per la storia che vi racconteremo stasera, cioè Miles Davis, prima del concerto, entra in un negozio di musica, vede un sax soprano, lo compra e lo regala a Coltrane. Più che un gesto d'affetto, che non credo sia nello stile, non era nello stile di Miles, sembra quasi un passaggio di testimone, con quello strumento tra le mani, che in realtà non sarà proprio lo stesso, da lì a pochi mesi Coltrane inciderà My Favorite Things, ma anche qui sarà Ale a raccontarvelo bene. Noi ora ci ascoltiamo soltanto il solo di John Coltrane su Bye Bye Blackbird, e dal Viva l'Olimpia, abbiamo detto, il 1960, allacciate le cinture di sicurezza, se siete in macchina accostate e non fischiate.
0: Come no, preparatevi a fischiare.

0: E questo era il solo di John Coltrane, non apprezzato da una parte del pubblico parigino, tanto che,
1: se mi permetti, mi vorrei scusare con Wynton Kelly, visto che abbiamo sfumato il suo solo, il pianista che stava insieme a Miles Coltrane e gli altri.
0: E poi seguirà una coda di Davis, che deciderà di fare una coda molto più rassicurante, si prenderà qualche applauso, qualcuno continuerà comunque a fischiare. Alla fine, comunque, dicevo, Miles Davis, sempre molto attento a come reagisce il pubblico, toglierà poi subito dopo la prima data Bye Bye Blackbird dalla scaletta dei prossimi concerti. Quindi comunque ritornano all'aeroporto newyorkese all'inizio di aprile, è finita la tournée e la fine anche del sodalizio tra Davis e Coltrane. Mi sembra che Coltrane ci ritornerà forse soltanto l'anno successivo o due anni dopo, presterà il suo sax su un brano di disco di Davis, My Baby, My Prince Will Come, non ricordo esattamente il titolo. Quindi termina questo sodalizio durato 4 anni e mezzo. Un giornalista disse: Davis fece a Coltrane 3 grandi favori, lo ingaggiò, era il 1955, lo licenziò durante quella piccola pausa che vi dicevo prima, lo allontanò dalla band perché Coltrane era dipendente dall'eroina e non era affidabile per Davis, ma gli disse: guarda, appena smetti ti riprendo subito. E questo spinse effettivamente Coltrane a smettere di prendere eroina. E gli regalò il terzo favore, gli regalò il suo primo sax soprano. Il soprano disse all'epoca Coltrane: mi permette di suonare cose più leggere, cose che hanno una pulsazione più delicata. Dopo la gravità del tenore è un sollievo passare al soprano. E anche questo passaggio, no, per tornare al fuoco di cui abbiamo parlato prima, di cui abbiamo accennato all'inizio, ci fa capire quanto Coltrane era curioso e voglioso di spingere sempre oltre la sua musica. È infatti difficile che un musicista, soprattutto in età matura e ormai con una carriera già avviata, decide di cambiare strumento. E noi arriviamo al 21 ottobre del 1961, perché Coltrane entra negli studi di registrazione dell'Atlantic per registrare un disco fondamentale che è My Favorite Things. La traccia ve la faccio sentire, la mettiamo in sottofondo, la conoscete probabilmente tutti e tutte, visto che è il suo brano più famoso, il brano che fino alla sua morte suonerà sempre nei concerti live. Era un valzer tratto da un musical all'epoca di successo di Broadway, che Coltrane trasformò in un magnifico brano, apportandovi tutta una serie di cambiamenti in apparenza piccoli ma significativi. Ne cambia la struttura, alterna la tonalità maggiore a quella minore, dilata il tempo, eccetera eccetera. Era un'operazione questa che si usava molto all'epoca, prendere canzoni più pop e trasformarle poi in brani jazz. Coltrane disse a riguardo: di tutti i brani che ho registrato è il mio preferito, non lo rifarei in nessun altro modo, questo valzer è fantastico, se lo suoni lento senti il gospel, se lo suoni veloce possiede altre innegabili qualità, si rinnova a seconda dell'impulso che gli dai ed è il motivo per cui non la suoniamo sempre sullo stesso tempo. L'album My Favorite Things è anche importante perché per la prima volta compaiono 2 dei 4 componenti storici del grande quartetto. Il terzo è naturalmente Coltrane, che formeranno lo storico quartetto, uno forse il più grande gruppo della storia del jazz. C'è infatti McCoy Tyner al pianoforte, un elemento cruciale per il sound del gruppo con cui Coltrane aveva già suonato in precedenza, e poi c'è Elvin Jones alla batteria, un musicista che corteggiava da tempo. Noi da My Favorite Things ci ascoltiamo Every Time We Say Goodbye, che ci dà anche la possibilità di ascoltare uno dei i pezzi da 90 del repertorio di Coltrane, ovvero le ballads, perché insomma andatevi a ascoltare una ballads di Coltrane se non lo conoscete, e veramente non potete restare indifferenti. Every Time We Say Goodbye.

0: con il piatto forte della Ballads, piatto forte in casa Coltrane. Questa era Every Time We Say Goodbye. Piccola precisazione, abbiamo sbagliato, ho detto che la registrazione è stata fatta nell'ottobre 61, no, ottobre 60, il disco è uscito nel 61.
1: Comunque fatto sta che quel sassofonista che a Parigi veniva così tanto fischiato dopo il boom di My Favorite Things è l'uomo più conteso del jazz. Nel 1961 John Coltrane firma un contratto d'oro con una etichetta discografica appena nata, destinata a diventare poi leggendaria. Parliamo della Impulse Records, inciso prima ancora suonava con l'Atlantic, registrava con l'Atlantic, e prima ancora la sua prima etichetta è stata, come per tanti musicisti jazz, la Prestige. Dicevo, firma con la Impulse Records, è un sodalizio epocale che Coltrane inaugura con un album splendido che si intitola Africa Brass, uscito appunto nel 1961. Però a Coltrane manca ancora l'ultimo tassello per foggiare la sua macchina musicale perfetta. Lo trova quando al pianoforte di McCoy Tyner e alla batteria di Elvin Jones si unisce il contrabbasso solido, potente, profondo, spirituale di Jimmy Garrison, e la nascita ufficiale del Classic Quartet è una delle, come dicevale, una forse la senza secondo me senza forse comunque sì, la più grande band che abbia mai calcato qualsiasi palco. E non parliamo di musica jazz, parliamo musica, della storia della musica in generale. La prima registrazione ufficiale di questo Poker Dassi non sarà in uno studio ma in uno dei club più importanti e famosi di New York, Live at Village Vanguard. È un esordio che sconvolge i critici per la sua ferocia, per la sua ferocia espressiva, forse è meglio dire così, soprattutto grazie a un pezzo che è quello che chiude l'album, che è brevissimo, sembra brevissimo, sono soltanto tre pezzi. L'ultimo brano è una lunghissima improvvisazione a cui poi verrà dato il titolo di Chasing the Train. Questa è la consacrazione definitiva del quartetto. E così nasce il quartetto. La consacrazione però definitiva del quartetto arriva l'anno successivo, nel 1962, con un album intitolato semplicemente Coltrane.

e il secondo album della sua discografia a portare il suo cognome come titolo. Il primo era quando Coltrane aveva 33 anni, nel 1956, proprio appunto uscito con la Prestige Records. E scegli lo stesso titolo, non certo per mancanza di fantasia, ma una dichiarazione di intenti, un manifesto quasi a voler sancire un nuovo e un vero inizio della sua carriera musicale. Da questo capolavoro vi facciamo ascoltare una traccia intitolata Tunji. Dietro questo pezzo c'è una bellissima storia di amicizia, ma anche di radici comuni. Coltrane infatti compose il brano per dedicarlo a Babatunde Olatunji, che era un percussionista nigeriano che in quegli anni stava facendo impazzire l'America, soprattutto l'America nera, con i suoi ritmi africani. I due erano legatissimi, tanto che Coltrane lo aiuterà proprio dal punto di vista economico ad aprire un centro culturale africano ad Harlem. E c'è un fatto che lega ancora di più i destini dei due: l'ultimissimo concerto di John Coltrane nel 1967, ci arriveremo, e di cui esiste per fortuna una registrazione, avverrà proprio sul palco del centro culturale dell'amico Olatunji. Tunji è un blues ipnotico, a guidarlo è il contrabbasso di Garrison, che sembra quasi evocare una danza ancestrale. Questo è il John Coltrane Quartet, la canzone è Tunji.

0: E questa era Tungi per il John Coltrane Quartet. Vi ricordo che questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città. Vi stiamo facendo sentire un po' di musica di questo gigante del Novecento, di questo musicista incredibile, nato appunto 100 anni fa. E il quartetto, appunto, l'ha detto Fabio, ormai è ammirato, riconosciuto ovunque, e Coltrane è un faro per la comunità del jazz come interprete, ma anche come compositore. Sono finiti i tempi dei fischi e dopo l'album Coltrane nel 1962 arrivano tutta una serie di dischi incredibili. Ve ne nomino qualcuno: Duke Ellington e John Coltrane, in cui c'è appunto il Duca che si siede al pianoforte, c'è Ballads per la Impulse, sempre tutti questi dischi, John Coltrane e Johnny Hartman, insieme al cantante Johnny Hartman, nel 1963, stesso anno Impression, stesso anno Coltrane Live Birdland, perché aveva un contratto, doveva far uscire, mi sembra, 3 dischi l'anno almeno, sì. Tant'è che lui si lamentava, perché questo l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo un po' accennato, Coltrane era un grande studioso del suo strumento, e
1: più che studioso era ossessionato,
0: quindi quando non incideva dischi era in tournée, quando non era in tournée letteralmente studiava, e a un certo punto si lamentava pure, perché dice: sì, sono finiti i problemi economici, il gruppo c'è tanto successo ma non ho tempo per studiare, quindi per lui era anche una grande frustrazione. E arriviamo al 1964, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei lavori più belli registrati dalla formazione, a nostro parere naturalmente, un lavoro che ha avuto forse la sfortuna di trovarsi a ridosso di quello che viene considerato il capolavoro assoluto del quartetto, ovvero...
1: Vabbè, quello che è, dai, non che viene considerato, possiamo dire quello che è il capolavoro,
0: quello che è considerato, Love Supreme, 1965, e quindi ne viene un po' oscurato, ma Crescent, ovvero il disco che ci stiamo per ascoltare, ne è a tutti gli effetti il padre, in quanto all'interno di questo album troviamo, per dirla come la dice Ashley Kahn sul suo bellissimo libro Love Supreme, tutti i bozzetti che daranno poi vita al grande dipinto che è appunto Love Supreme. Pubblicato alla fine del 64, Crescent segna una sorta di pausa stilistica dove Coltrane trova il perfetto equilibrio, perché trova una sorta di stasi dalla ricerca continua, furenta, avanguardistica, a vantaggio di contemplazione e serenità. Ed è proprio qui che entra prepotente un altro aspetto che resterà nella musica di Coltrane per il resto della sua vita, ovvero i 2 anni e mezzo che restano fino alla fine di luglio 1967, ovvero un aspetto religioso ma ancora di più spirituale. Credo, dichiarò Coltrane, che la musica possa rendere il mondo migliore, e se ne sono capace voglio contribuire a farlo, voglio parlare all'anima delle persone, anima che senz'altro raggiungerà con A Love Supreme l'anno successivo, che divenne poi tra l'altro il suo album più famoso e venduto. Noi da Crescent ci ascoltiamo lo Swing di The Best, lo Swing di Best is Blues, che è una sorta di banco di prova di Resolution, che è il secondo movimento di A Love Supreme. Best is Blues, John Coltrane Quartet.

0: il blues di Bessie per il John Coltrane
1: Quartet. Grande blues di Bessie. Ale vi ha appena raccontato di Crescent, di Love Supreme, che appunto dicevamo è un monumento assoluto, oltre che il suo disco più venduto e oltre ad essere il disco più celebre della storia del jazz insieme a Kind of Blue. Ma per un genio inquieto come John Coltrane raggiungere la perfezione non era certamente un punto d'arrivo, non era fatto, diciamo così, per adagiarsi sugli allori col suo quartetto, col quartetto, il classico quartetto che viene stato ribattezzato. Ormai non si poteva fare più nulla di più né tantomeno nulla di meglio, tutto era già stato detto e ogni confine era stato esplorato. Quindi, fedele alla sua natura, Trent decide di distruggere la sua creatura per cercare altre strade ancora più spirituali e ancora più radicali. Gira lo sguardo verso i giovani rivoluzionari della New Think, come era chiamata allora, o se preferite Free Jazz, a quella scena che lo riconosceva come indiscusso maestro. Tra lui, proprio nel 1965, a dare la benedizione, tra virgolette, la benedizione definitiva, registrando, ce l'abbiamo in sottofondo, quell'incredibile manifesto collettivo intitolato Ascension. Il passaggio successivo però per Coltrane era portare quella libertà totale dentro la sua band, per questo decide di allargare il nucleo storico. Siamo sempre nel 1965, un anno magico della sua, per la sua carriera discografica, la sua carriera musicale. Il mese è quello di, ho detto, scusate, novembre 1965, entra nuovamente in studio per registrare Meditations. Al quartetto si aggiungono altri due musicisti, il grande sassofonista Pharoah Sanders e il secondo batterista Rashed Ali, che di fatto è stato chiamato a sabotare il lavoro di Jones e a sabotare soprattutto il tempo regolare in un flusso continuo di ritmi. Ma noi non ci addentriamo in questo perché non abbiamo negli strumenti e probabilmente, insomma, lo spiegheremo anche male. Sarà questo comunque l'ultimo atto del quartetto classico, anche se non erano più soltanto loro quattro. Di lì a poco McCoy Tyner e Elvin Jones, esausti e frastornati dalla direzione presa da Train, lasceranno il gruppo.
0: McCoy Tyner a un certo punto dice: io me ne sono andato perché non riuscivo neanche più a sentire quello che suonavo,
1: semplicemente non mi ascoltavo più. Invece Jones se ne va perché non si prende umanamente con l'altro batterista e...
0: Sì, e poi dice: un conto per me era suonare le mie belle poliritmie su un ritmo bello scandito dove mi potevo divertire, qua suoniamo
1: sull'acqua.
0: Praticamente sì, sull'acqua.
1: Comunque l'album è proprio di acqua, è una tempesta di fuoco, non è proprio un po' il contrario, è una tempesta di fuoco e di misticismo che si chiude con una piccola osi che state per ascoltare. Questa canzone si chiama Serenity, il titolo credo sia non casuale. Dopo il caos, dopo le urla del sax e dopo la distruzione di ogni regola, Coltrane ritrova la pace. Anche noi sinceramente la troviamo con lui, perché se ascoltate l'intero album non è la cosa più facile del mondo. Comunque questo è John Coltrane e questa è Serenity.

0: Serenity per John Coltrane, questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre Note Cose Città, 19 e 19, ancora abbiamo fortunatamente qualche minuto perché ci dobbiamo andare ad ascoltare l'ultimo train. In questa puntata naturalmente abbiamo dovuto cercare di mettere su una scaletta che tenesse ovviamente conto anche della durata delle canzoni, molti brani magnifici hanno delle durate purtroppo improponibili radiofonicamente, però volevamo approfittare anche in questo slot per accennare a tutto quello che non abbiamo detto, almeno ad alcune cose che non abbiamo detto, che ci sembrano importanti per chi non conoscesse la figura di John Coltrane. Non abbiamo parlato per esempio delle influenze del Coltrane che si avvicina al jazz, l'ammirazione ovviamente all'epoca per Charlie Parker, che ha rappresentato poi il faro che Coltrane ha rappresentato anni dopo, Coleman Hawkins, Lester Young, la gavetta con Gillespie e Johnny Hodges, invece mi sembra che ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di una figura fondamentale nella sua vita, ovvero Thelonious Monk, che a casa della Marchesa Pannonica si metteva al pianoforte e spiegava a Coltrane l'armonia. Tra l'altro i due hanno registrato un bellissimo album e Coltrane ha fatto anche alcuni live al One Spot, un locale di New York, al Five Spot, e ce n'è soltanto uno di cui abbiamo ancora la registrazione, sentitevelo, non si sente molto bene, però è particolare perché Coltrane è ancora molto giovane e Thelonious Monk durante gran parte dei soli di John Coltrane si alzava dal pianoforte, lo lasciava solo, si andava a sedere in un tavolino in prima fila, si gustava il suo sassofonista, ne approfittava per farsi un bicchierino e quattro chiacchiere e poi, come se nulla fosse, si risiedeva al pianoforte quando toccava poi a lui. Non abbiamo parlato dell'influenza, l'abbiamo accennata soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, di Ornette Coleman, e si sente tanto, che tra l'altro insieme ad Albert Tyler e ai rispettivi quartetti suonarono proprio il giorno del funerale. Apro e chiudo parentesi, Amiri Baraka, Leroy Jones scrisse: John è il padre, Ornette è il figlio, Albert Tyler è lo Spirito Santo. Non abbiamo parlato dell'ammirazione per Ravi Shankar, dell'ammirazione reciproca con Miles Davis come artisti, perché poi come persone non si prendevano molto, mi permetto anche la libertà di dire, forse un po' anche per il caratteraccio di Davis, eh? E non abbiamo parlato anche del Coltrane impegnato politicamente, quello che ha scritto Alabama. Vogliamo chiudere e poi non abbiamo neanche tempo per parlare dell'eredità che ha lasciato John Coltrane, non soltanto nel mondo del jazz, nel mondo della musica in generale. Insomma, basterebbe Carlo Santana e John McLaughlin che l'hanno omaggiato mille volte, e poi chissà,
1: i Grateful Dead che ci hanno costruito una prima parte dei Gatier,
0: e chissà quante altre cose ci sarebbero da dire. Vogliamo chiudere con due album usciti postumi, registrati pochissimo prima della morte di Coltrane. Il primo è uscito postumo nel 1974, quindi 7 anni dopo la morte, sì, e l'altro ce lo presenterà Fabio in chiusura. Il primo si tratta di Interstellar Space, registrato il 22 febbraio 1967. Sono 6 duetti soltanto di sax e quel demone di Rush e Dalì, quindi sassofono e batteria. E Lewis Porter dice: è ottimo per capire il treno dell'ultimo periodo. Ultimo periodo che è stato anche molto discusso,
1: jazz cosmico,
0: dai musicisti, dai fan, perché il suono di Coltrane a quel punto era davvero libero. E dai quei 6 duetti ne abbiamo scelto uno che si chiama Giù.

0: E un anno e mezzo dopo l'Op Supreme, e Coltrane tira fuori questo disco.
1: Chissà com'è.
0: Beh, all'epoca comunque ci fu tanto dibattere su.
1: No, ma ancora oggi, come dicevi, come accennavi prima, ancora oggi una parte della critica, oltre che degli appassionati, è divisa su. È spazzatura, tra virgolette, o cioè, insomma, è avanguardia fino a se stessa. O è musica.
0: O è musica. Un'altra cosa che non abbiamo detto, per esempio, anche l'apporto importante della sua seconda moglie, Alice. Che
1: adesso,
0: è... sì. Ah, lo dici tu, vai.
1: No, no, insomma, la citerò adesso, come vi ha appena raccontato Ale. Siamo all'ultimo capitolo della vita di John Coltrane. Nel 1967 Trent sta morendo, un cancro al fegato lo sta consumando in silenzio, ma lui continua a suonare, a cercare, sembra voler correre più veloce del tempo che gli resta, e che lui capisce che, appunto, che è poco. Lo dicevo prima, il 23 aprile 1967 sale sul palco dell'Ola Tunji Center di Harlem per quello che sarà il suo ultimo concerto. Neanche tre mesi dopo, il 17 luglio, il mondo perde uno dei più grandi geni del Novecento. Poco prima di andarsene, proprio negli stessi giorni in cui registrava quello che abbiamo ascoltato, quello che diventerà Interstellar Space, Coltrane approva la pubblicazione di quello che a tutti gli effetti è il suo testamento spirituale, Expression. È un disco registrato tra dolori che immaginiamo lancinanti, però non suona affatto come un lamento, ma anzi, al contrario, suona come un inno alla vita e alla trascendenza. C'è un dettaglio che fotografa bene il Coltrane di quei mesi: l'album esce senza nessuna nota di copertina. Al produttore Bob Thiel, è uno dei personaggi che non abbiamo citato, importanti, ma non abbiamo tempo in questa puntata, dice chiaramente: ormai sono stanco delle parole, non so cos'altro ti possa dire sul mio lavoro, lasciamo che sia la musica a parlare da sola. E a far parlare la musica in questo album c'è un quintetto formato da Pharoah Sanders al flauto, in realtà lui è un tenorista, ma in questo caso si presta a suonare il flauto, dal fedele Jimmy Garrison al basso, che sarà l'unico dello storico quartetto a rimanergli a fianco fino alla fine, dalla batteria di Rashid Ali, l'abbiamo appena sentito, e come accennava Ale, dal pianoforte di Alice Coltrane. Alice in particolare non è soltanto la moglie di John, ma è la sua anima gemella artistica, è l'unica per lui capace di sostituire McCoy Tyner, che sempre Ale diceva prima ha avuto un'importanza fondamentale nel sound del quartetto. Sarà lei a raccogliere poi l'eredità spirituale del marito.
0: Una cosa curiosa poi è stata anche che lui ha regalato ad Alice poco prima di morire un'arpa, che poi Alice diventerà anche una grande arpista oltre che una grande pianista. Purtroppo l'arpa è stata ordinata, ma è arrivata dopo la morte di Coltrane, e lei l'ha usata, diciamo, in tutti i suoi album solisti molto molto belli.
1: Noi la traccia che abbiamo scelto per chiudere la puntata è il brano di apertura di Expression. Il brano si chiama Ogunde. Ogunde è una rielaborazione di un canto sacro afro-brasiliano dedicato a Ogun. Ogun è una divinità yoruba del ferro, del metallo e appunto della trasformazione, quindi certamente non è casuale che è andata a scegliere quel canto lì. È una composizione densa di significato, idealmente chiude un cerchio che si è aperto con una Love Supreme e, dicevo, a tutti gli effetti il congedo di un gigante che ha cambiato per sempre la storia della musica, non soltanto, e insistiamo su questo, non soltanto della musica jazz. Prima di mandarla, noi salutiamo, perché poi chiudiamo con la canzone, con l'ultimo pezzo, con Ogunde. Appunto, martedì prossimo torniamo in onda e torneremo proprio sulla terra, faremo tutt'altro, faremo
0: andiamo
1: le novità dei dischi che ci siamo persi tra luglio, agosto e settembre, adesso capiamo come.
0: Vi lasciamo a Tabula Rasa, che arriverà dopo di noi alle 20, a seguire Simiglia, a proseguire il martedì musicale di Radio Onda Rossa.
1: Sostenete la radio.
0: Sostenete Radio Onda Rossa, non penso che ci sia altro da dire.
1: No,
0: penso che John Coltrane
1: l'autore possa... John Coltrane, la canzone Ogunde.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti.

0: collettivo Tischi C'Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Roma, davanti al Ministero delle Finanze, a Piazza delle Finanze, ore 17, il 25 settembre.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

difendermi. Cioè, semplice, ho smesso di leggere. Non leggo più niente, ma niente.

0: Ed eccoci tornati in voce, tabula rasa, qualche secondo di silenzio, questo il martedì, un nuovo giorno di programmazione per questa trasmissione che di solito andava in onda il giovedì dalle 20 alle 21.30, invece da quest'anno ci saremo con voi tutti i martedì sempre allo stesso orario. Questa settimana parliamo di fumetti e del mondo dell'illustrazione, e quindi prima di farvi sapere di cosa parleremo vi facciamo ascoltare la nostra meta sigla della puntata dedicata appunto alla fantasia.
1: C'è una quinta dimensione oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
0: E quindi ai confini della realtà questa settimana con la sua autrice Carlotta Vacchelli parleremo di La funzione pazienza, l'influenza di Andrea Pazienza da Frigidaire al graphic novel, un'edizione Longo, pagine 184, 25 euro, uscita quest'anno. Poi avremo altri due autori, Samuele Canestrari e Luigi Filippelli, con cui parleremo del loro Luna brutalista, un cartonato di piccole dimensioni uscito per Eris Edizioni a giugno di quest'anno, 96 pagine in bianco e nero. E concluderemo la serata con Anna Ditzel che ci presenta il suo Strega di Frassino, pubblicato da Male Edizioni nell'aprile di quest'anno, quindi 2026, un volumetto di 32 pagine a colori, brossurato, costo di 7 euro. Il volume è all'interno della collana Finestrini. Prima di sentire la nostra prima ospite, ci ascoltiamo qualche musichetta.

0: sulle note degli Skiantos salutiamo la nostra prima ospite, Carlotta Vacchelli. Ci senti? Ciao Carlotta.
1: Ciao, vi sento bene e grazie per questa intro con Largo all'Avanguardia.
0: Ottimo. Allora, Carlotta Vacchelli è autrice del libro La funzione pazienza, di cui parleremo appunto adesso, L'influenza di Andrea Pazienza, da Frigidaire al graphic novel, Longo Edizioni di quest'anno. Insegna corsi di storia del fumetto e storia dell'arte presso NABA Roma e The American University of Rome. Scrive di fumetti per diverse testate, Domani, Lucy, Frankenstein, Keiko. Cura mostre e incontri per festival, università, musei e centri specializzati. Allora Carlotta, intanto inizierei con il dire che siamo appunto nel 2026, anno in cui si è dedicato tantissimo spazio a quest'autore. Oltre appunto all'uscita del tuo libro, ci sono state organizzate due bellissime mostre, una che si è già conclusa a Pescara, al Maxi di Pescara, e una invece che è ancora in corso al Maxi di Roma. Quindi consigliamo a tutte e tutti coloro che non sono ancora andati a vederla di andare insomma a fare questa esperienza abbastanza notevole. Siamo quindi è il 70° anno dalla nascita di quest'autore, e quindi vorremmo con te capire un po' da dove nasce la funzione pazienza e qual è il perno del discorso, cioè perché diciamo che appunto è un fil rouge di tutto il libro, cioè di come inserisci questo discorso della funzione, di quello che poi ha rappresentato quest'autore estremamente, estremamente complesso.
1: Grazie di questa domanda, Olivia, grazie di questo invito. Io sono molto molto emozionata e contenta di poter parlare del mio studio, di queste ricerche insomma e di questo libro. Sì, come dicevi giustamente, sono i 70 anni dalla nascita di Andrea Pazienza e ci sono state diverse iniziative in tutta Italia dedicate a Paz. In tutta Italia, per il semplice fatto che Pazienza, come anche un po' racconto nel mio libro, è un autore che è molto molto legato comunque appunto a una ricezione più qui che altrove, per quanto appunto sia un autore che ha cambiato la storia del fumetto, la sua insomma la gittata di questa del suo lavoro, della sua opera si misura soprattutto sul fumetto italiano, in lingua italiana. Questo perché appunto era un autore che ibridava molte istanze, un po' che ha anche anticipato, e questo è anche uno dei punti della ricerca che ho appunto cercato di sostanziare con questo lavoro, che è la monografia tratta dalla mia tesi di dottorato, oramai difesa nel 2020, quindi sono passati un po' di anni nel frattempo, ma appunto un po' Pazienza in Italia ha portato questa marca che adesso con gli occhi di oggi, con la prospettiva di oggi, definiremmo glocal, ecco, no? Cioè erano di quegli autori, di quell'autore che risentivano, ecco, di una cultura mainstream che arrivava dall'alto e che la rileggevano, la sviluppavano in via ostinata e contraria verso l'estetica che invece appunto dominante che arrivava, no, da quello che definiamo il colonialismo culturale americano, che negli anni 70 era ancora altamente altamente diciamo tentacolare, e quindi fa parte proprio degli interessi dell'estetica underground da cui Pazienza nasce, ma dalla quale diciamo si sgancia quasi subito, ma appunto per il suo enorme talento che viene immediatamente notato dalle riviste più importanti. Però lui viene da lì, ecco, viene da questo ambiente dissidente, viene dai movimenti, partecipa ai movimenti, sempre naturalmente con uno sguardo che è quello dell'artista, che quindi è uno sguardo disincantato, anche diciamo critico, anche che vede i limiti ma vede anche le potenzialità. Quindi il linguaggio è quello che si codifica in quel periodo e del quale ci sono tanti esempi anche precedenti Pazienza, intorno a Pazienza, e che poi appunto vengono riuniti nella redazione di Frigidaire. All'interno della redazione di Frigidaire tornano ad essere prodotto da Edicola. E ecco, quindi Pazienza un po' rappresenta tutta questa serie di dissonanze e di traiettorie diciamo centrifughe che caratterizzano quel periodo storico, no? Perché appunto un po' il punto di questo studio è stato quello di definire l'influenza di Andrea Pazienza, cioè nel fumetto italiano e appunto, come dicevo, in Italia, non altrove, perché Pazienza è legato a questa cultura e la ibrida con mille istanze trasversali, no? Cioè ce le ricorderemo sicuramente in Tant, l'uso del dialetto, il mix tra il gergo tecnico e il gergo dialettale, anche l'uso, anche proprio la critica a culture, alla cultura diciamo legata al suo periodo, e anche alla politica ovviamente del suo periodo storico. Queste cose erano difficili da tradurre altrove, no? E quindi in Italia noi lo diamo un po' per scontato che Pazienza abbia cambiato la storia del fumetto. E quello che io volevo fare in sostanza era cercare di, più che dare una risposta, cercare di aprire delle linee di lettura di questo fenomeno. Cioè diamo per assodato che c'è stata questa rivoluzione nel fumetto, sì, ma come, perché, cioè che cosa è successo nel frattempo? E quindi diciamo ci sono la tesi e appunto la monografia è strutturata con una serie di casi studio che naturalmente non si vogliono appiattire contro appunto il modello di Pazienza, non sono autori o autrici, autore considerati minori rispetto a Pazienza, no? Ma semplicemente denotano appunto il fatto che la loro opera appunto denota il fatto che Pazienza è stato un autore che ha cambiato diciamo il linguaggio, che è intervenuto attivamente, insomma, la cui opera ha innovato il linguaggio di riferimento. Questa è un po' l'idea che c'è dietro. Quindi tutt l'autore che sono nominato lì dentro non sono semplicemente considerati epigoni di Pazienza, ma persone che hanno fatto la loro formazione, che hanno studiato e che studiando hanno studiato anche parecchio Pazienza, in qualche modo l'hanno assorbito e lo hanno trasmesso, e ne hanno trasmesso i modi, l'estetica, i contenuti e vari altri aspetti appunto dentro la loro opera, che lo volessero oppure no.
0: Loro malgrado. No, ma infatti quello che tu poi in realtà citi poi le parole di un altro autore, dicendo appunto, portando rispetto al discorso dell'autore come della funzione rispetto all'autore, quindi una caratteristica di un modo di esistenza, di circolazione, di funzionamento di certi discorsi all'interno della società, e quindi appunto il fatto che lui fosse tutti i suoi personaggi, che fossero molto differenti, come dicevi tu, erano molto lontani e molto differenti anche i linguaggi, come lo sono stati i segni, come lo sono stati comunque appunto i registri e anche gli stili, per cui anche oltretutto le tecniche utilizzate, c'era le tempere, i pennarelli, l'acquarello, la china, è tutto utilizzato non in modo dimesso e frammentato, come si soleva definire il genere fumetto, comunque questo modo di espressione, ma in modo estremamente complesso, dall'età di 18 mesi come veniva detto e descritto, o 2 anni come veniva descritto in una delle due mostre, insomma, che c'è stata all'Aquila e anche quella di Roma, in cui vengono esposti i primi lavori di Andrea Pazienza, in cui cui magari appunto ti lascio un po' la parola, si esprime non solo ovviamente il talento, ma proprio una visione della struttura in movimento. E prima di lasciarti la parola rispetto a questo, quindi un po' un ancorarci un po' a un discorso più concreto e far calare anche chi ci ascolta in quello che stiamo dicendo, posto che immagino che tutte noi conosciamo pazienza, e c'era appunto anche lì uno scritto sempre esposto nella mostra, in cui sempre con estremo sarcasmo e ironia Andrea Pazienza diceva: ho provato a fare del futurismo, del dadaismo, del cubismo, dell'astrattismo, del metafisico, del surrealismo, dell'informale, della pop art, dell'arte concettuale, dell'iperrealismo e non ci sono riuscito. Ho provato a fare il Pazienza Andrea e non ci sono riuscito. Se da domani decidessi di non disegnare più, sarebbe probabilmente l'unica cosa che mi riuscirebbe bene.
1: Guarda, grazie per questa domanda. Credo che tu abbia toccato proprio dei punti fondamentali, ecco, della questione. La funzione autore è stata teorizzata da Foucault alla fine degli anni 60, nella diatriba, diciamo, sulla definizione di che cos'era un autore, cioè sostanzialmente il saggio da cui è tratta si chiama proprio così: che cos'è un autore? Perché in quel periodo il punto della letteratura, uno dei punti della letteratura era proprio questo, cioè cercare di andare degli studi in materia letteraria, cercare di andare a definire l'autore di contro a quello che l'autore era stato fino a quel momento, no? Autore, l'idea è l'auctoritas, no? E ovviamente noi abbiamo una serie di movimenti enormi lì dentro, che sono tutti votati a smantellare, no, questa visione, anche in termini proprio anticapitalistici, no? Quindi Foucault dà questa risposta di contro alla teoria, no, della morte dell'autore, che invece appartiene a Roland Barthes, no? Allora, Foucault dà questa risposta, che è: l'autore è una funzione del discorso, cioè è uno strumento attraverso il quale esprimere concetti, negoziare dei contenuti con la società, disseminare dei segmenti di pensiero, pensiero nel senso espresso, che sia appunto con la parola, che sia con l'immagine. Lì in quell'ambito si dibatteva della scrittura, no? Che ovviamente è parola, però Pazienza l'ha fatto attraverso i fumetti, e l'ha fatto proprio anche per quelle caratteristiche che dicevi tu, cioè il fumetto è in qualche modo deve essere questo magico assemblaggio di frammenti che ti permettono di passare dalla tempera allo schizzo, dalla caricatura all'iperrealismo. Pazienza faceva questa cosa qua, no? E un po' questo è anche un po' proprio quello che è forse, diciamo, la caratteristica più dirompente del fumetto, cioè il fatto di essere un insieme di media e quindi di essere anche volendo completamente scompaginato in quel senso, e lui sicuramente è andato in quella direzione. Ecco, noi leggiamo una tavola di Pazienza, me ne sono passate sotto gli occhi un bel po' recentemente, sia per le mostre che per vari altri motivi di studio e di ricerca, e in effetti ogni tavola di Pazienza ha i germi di qualsiasi sentimento una persona possa provare, e il punto è sempre un po' quello, no? Cioè l'esperienza della tavola, l'esperienza di una tavola di Pazienza è un'esperienza completa, è un'opera a sé, no? E nell'opera appunto le reazioni ovviamente devono essere sempre aperte, tante, e le letture devono sempre essere tante, no? Infatti questa è una delle letture delle opere di Pazienza, quella che ho dato io, però il punto è un po' anche proprio questa, proprio sua maestria, capacità di usare il linguaggio, il mezzo fumetto in questi termini. Bene, allora in questo contesto qua, giustamente tu dici, citi quella, hai portato quella citazione sul fatto che Pazienza stesso si è confrontato con tante altre tradizioni visuali e letterarie. E appunto, diciamo, noi abbiamo adesso abbiamo un po' dibattuto più sul piano letterario, no? Sul piano visuale, secondo me, quello che può essere un po' un corrispettivo della funzione autore è la teoria delle pathos formelle di Abi Warburg, che diceva sostanzialmente che il gesto nella visualità è una struttura che si svuota e risemantizza a seconda del contesto, a seconda dei contenuti che si vogliono trasmettere, no? Quindi poi alla fine questo libro è un po' un mix di queste tesi, di queste ipotesi di lettura di elementi culturali. E niente, praticamente il discorso alla fine diventa che al di là del fatto che appunto i fumetti ti permettono proprio come linguaggio di passare da qualsiasi stato emotivo, una fumettista molto intelligente che conosco, che si chiama Isotta Santinelli, ha detto che il fumetto è il cinema sotto steroidi, no? Questo è un po' una definizione che mi è piaciuta molto, per dire che è un mezzo che appunto ti permette di spaziare in senso molto lato. E però appunto diciamo, riportandolo invece sulla questione della funzione autore, beh, non è un caso che Pazienza si fosse confrontato con molti altri autori prima di lui. Non è un caso che la sua ricezione sia stata appunto così capillare, così estensiva e così trasversale alle arti, perché un po' i fumetti sono appunto trasversali alle arti e ai media, ma è un po' perché anche la formazione stessa di Pazienza era trasversale, era un artista che dal punto di vista delle sue letture, no, si metteva paletti, sicché tu dentro la sua opera vedi appunto emergere elementi, sensibilità, dimensioni che arrivano da una moltitudine di stimoli, e quindi non è un caso che poi la sua opera sia stata ricevuta da una moltitudine di continuata e abbia avuto fortuna da una in una moltitudine di figure che poi si sono espresse attraverso arti diverse, perché poi i fumetti sono la parte principale della monografia, ma poi ci sono anche cioè anche appunto ci sono scrittori discussi dentro, soprattutto scrittori ma anche scrittrici, artisti di musica pop, fotografi, cioè appunto si parte dai fumetti, i fumetti sono il punto di questa cosa, e lo sono proprio nella loro qualità di intermedium, quindi di medium fatto di altri media, di medium specchio di altri media, ma poi c'è anche una parte dedicata agli altri media, ecco perché Pazienza è intervenuto anche lì. Per esempio, adesso una cosa che ho visto succedere parecchio, ma si vede anche nel mondo del fumetto in generale, sono gli adattamenti teatrali dei fumetti. È un genere che sta avendo una fortuna, una diffusione secondo me interessante, ecco, questo per dirne una, ma anche nel cinema ci sono diversi registi che hanno fatto riferimento a Pazienza, ecco.
0: E diciamo che l'importanza, poi questo in realtà avviene sempre, insomma, l'importanza di vedere quali siano poi i tratti distintivi dell'autore stesso, quindi di quello che Pazienza porta con sé, e quello che poi è il far parte di un preciso contesto culturale, perché appunto comunque è stato un artista che aveva perfettamente consapevolezza di quello che stava facendo, ma è anche un artista che ha fatto parte di un momento di fortissima rottura con il mainstream, ha fatto comunque parte di progetti anche censurati, anche che sono stati pubblicati, poi censurati, insomma, di collettivi come Frigidaire, insomma, comunque un gruppo di artisti che erano composti da segni assolutamente non conformi, e quindi non tutti considerati con un loro valore, una loro specificità. Oggi facevamo appunto un discorso prima di andare in onda sul piacere di vedere una mostra così meravigliosamente allestita, così densa, così piena di pazienza, insomma, così ben strutturata, in un museo che è estremamente istituzionale professionale, ma questo almeno per quanto mi riguarda non è il piacere di vedere finalmente riconosciuto in un canale che mi interessa fino a un certo punto, è quello di invece far non so come dire, non è il solo fino a solo quando si arriverà a un museo, posto che appunto pazienza, come dicevi tu, insomma era famoso, è stato famoso comunque in vita, ma insomma una mostra di questo tipo non credo gli fosse stata mai dedicato, magari mi sbaglio, però ecco insomma il fumetto ha un suo valore, ha una sua, no, una sua tridimensionalità, ed è un genere che ultimamente, negli ultimi anni, sì, sta riuscendo ad ottenere un riconoscimento, ma questo ci interessa fino a un certo punto. Se questo riconoscimento si ferma solo ai premi o alle mostre, invece è proprio qualcosa di trasformativo nelle menti delle persone, perché il visivo e l'immaginario hanno un potere trasformativo enorme e sono estremamente dirompenti, ed è questa la cosa bella di vedere diffuso e esposto tavole di questo tipo.
1: Sì, sì, sono molto d'accordo, a parte che sono state due mostre bellissime, ma poi c'è anche il Clap Museum di Pescara che raccoglie diversi originali di Andrea Pazienza, io faccio parte del comitato scientifico lì, ci sono state appunto, come dicevi giustamente, diverse iniziative dedicate a Pazienza. Questo, diciamo, secondo me va visto proprio come una... sì, a noi che ci riempiamo la testa di fumetti tutto il tempo e che nei fumetti sappiamo che troviamo tutte le risposte a tutte le domande, sì, siamo contenti che succede tutto questo, ma non ci sconvolge, come dire, noi lo sapevamo già che ci sono cose stupende dentro i fumetti. Ovvio, sì, su un piano, diciamo, di pensiero invece articolato differentemente rispetto a quello che va letto o quello che non va letto, è un grande passo avanti, speriamo che ci siano tante altre mostre di questo genere. Poi le mostre di fumetti, anche io ne ho curate un po', sono un ginepraio, nel senso che, cioè, quando tu fai una mostra di fumetti di base fai una riedizione di un'opera, cioè se la mostra è fatta bene, se c'è un progetto curatoriale dietro, no, tu fai una riedizione di un'opera, perché mettere in mostra un graphic novel, un fumetto, quello che è un po' come mettere in mostra, diciamo, vari particolari della Guernica, però senza la visione d'insieme della Guernica, che si può fare, ed è un'opera come dire delicata sicuramente, ecco. E poi, diciamo, un po' il punto di questo libro qua era anche quello un po' di, diciamo, tra le righe, ecco, perché l'hai letto, è un bel mattonazzo greve, però un po' il punto era anche quello di come dire, smontare la questione, cioè smontare nel senso dell'analisi, nel senso dello studio, no? Smontare questo fenomeno della ricezione di Andrea Pazienza pezzo per pezzo, perché le cose, se una persona le spiega, se qualcuno si mette in testa di spiegarle, dopo diventano chiare. Cioè siamo in una società che devia continuamente rispetto alla possibilità di diventare artista, no? E invece è una cosa importantissima, cioè dicevi giustamente, l'immaginario, no, ha un peso sul reale tanto quanto il reale, l'immaginario e il reale si intrecciano e si intercettano e si ibridano tutto il tempo, quindi l'immaginario è fondamentale, ci vogliono delle figure che continuano a interrogare l'immaginario, però sicuramente non è questa una società che ti aiuta a diventare artista, no? Quindi in qualche modo il punto era anche un po' portare alla luce questi fenomeni che permettono di diventare un artista, no? Cioè Pazienza stesso, no, è famosa la sua citazione rivista da Paz, il film di Renato De Maria, no? Ce lo caghi che sei un artista, no? Cioè il punto è, in un periodo che ti scoraggia a diventare artista, sappi che diventare artista è possibile, ecco, è qualcosa che si può spiegare, scusami, passami questo termine terrificante, scientificamente, ecco, questa era un po', anche la questione, cioè guardare il mito di Andrea Pazienza per quello che è, cioè per un fenomeno culturale che ha fatto sì che un autore di fumetti diventasse parte del patrimonio culturale condiviso, e diciamo la funzione.
0: Scusa, no, che dicevo, è che scorre nelle vene di molte più persone, cioè anche secondo me inconsapevolmente scorre nelle vene di tantissime e tantissimi di noi, insomma. E quindi ripeto, andatevi a vedere questa mostra per chi fosse a Roma, perché scusate se insisto, ma è una mostra curata con amore e riuscitissima, e vi dà veramente il senso di tutta questa densità di cui stiamo parlando, ma ve lo dà nell'immediato nel senso anche nella stratificazione dei livelli che lui rappresenta, ma nell'immediato proprio esperienziale di questa cosa, e quindi insomma provarlo direttamente fa la differenza, oltre ovviamente a quello che dicevi tu, a spiegarlo e quindi a comprenderlo, contestualizzarlo, ma anche poi appunto confrontarci direttamente.
1: Certo, sì, no, sono anche io, ho portato diversi dei miei gruppi di studenti in visita perché è una mostra importante, assolutamente.
0: Senti, Carlotta, visto che siamo quasi in chiusura, prima di farti ovviamente la nostra, così te la prepari, la nostra domanda di rito, se hai un consiglio di lettura da, appunto, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ci terrei a chiederti se volevi raccontarci una parte o comunque un altro aspetto del libro che magari non abbiamo parlato, perché il libro comunque appunto è complesso, è diviso in diversi capitoli, quindi ecco, per sviscerarlo tutto servirebbe un po' più di tempo, però magari ci puoi portare qui oggi in onda un elemento in più, se vuoi.
1: Guarda, grazie anche per questa domanda. Una cosa in cui in effetti alle presentazioni mi è capitato di parlare un pochino di meno è stato la dimensione collettiva, cioè sempre un po' per ragionare sull'autore come fenomeno della sua epoca. Il fatto è che spesso nella sua ricezione, anche proprio nelle edizioni che sono state fatte dell'opera di Pazienza è stato separato rispetto al suo contesto. Invece Pazienza era immerso in quella tempiera culturale, i suoi amici, le persone che lui frequentava, le cose che leggeva erano iscritte in una comunità. Ecco, c'era una visione dell'artista come di qualcuno immerso in una comunità. Pazienza con una marea di amici, cioè ci sono ancora un sacco.
0: Allora, fantastico, questo è il bello della diretta, come direbbe qualcuno, quindi ci ascoltiamo qualche secondo di musica e riacchiappiamo l'autrice.

0: Eccoci qui, abbiamo recuperato Carlotta, ci senti?
1: Sì, ha fatto un casino come al solito, scusate.
0: Ma figurati, abbiamo avuto il tempo per ascoltare della buona musica. E insomma, stavi finendo.
1: Sì, questo che appunto, diciamo, noi ci ricordiamo, cioè sarebbe terrificante guardare Pazienza semplicemente come il documento di un'epoca, no? Ma in parte appunto va anche fatto, no? Quell'epoca era un'epoca appunto di grandi trasformazioni, come si diceva, ma anche di importanti risposte a queste trasformazioni, e i fumetti in questo meccanismo erano centrali. C'è un motivo per cui noi del 77 ci ricordiamo più i fumetti magari che altre forme di espressione, più i fumetti e la musica, no? Probabilmente che altre forme di espressione, ma perché lì dentro appunto c'era una vera e propria battaglia nei confronti dei linguaggi, cioè i linguaggi venivano appunto riplasmati di nuovo, passami questo termine, in senso intellettuale. Il linguaggio che il linguaggio, diciamo, potente del fumetto veniva riletto in quella chiave, no? Sì, ovviamente prima c'era stata, no, la stagione del fumetto d'autore, che già aveva mosso i primi passi in questa direzione, però è proprio negli anni 70 e nel 77 in particolare che i fumetti diventano questo strumento per fare del pensiero e non solamente dell'intrattenimento. E insieme a Pazienza c'erano molte altre figure che usavano i fumetti in quella direzione lì. E spesso invece, no, poi Pazienza è stato un po' separato da questo ambiente. Si è letto Pazienza magari, ma magari non si sono lette tante altre firme, tante altre voci, non sono guardate tante altre figure che invece meritano equamente di essere guardate, e quindi, poi vabbè, per carità, Pazienza è il nostro dio e rimane là, però mi spiego, comunque ci sono importanti figure anche in quel senso lì. E ecco, questo è un po' anche quello che è un po' stato quello che è successo dopo che ho difeso la tesi dottorato, cioè dopo che ho difeso la tesi dottorato sono andata avanti a studiare con vari progetti che mi hanno permesso di farlo, soprattutto progetti internazionali, perché in Italia adesso tra qualche anno si muovono i primi passi nella direzione degli studi sul fumetto in maniera appunto un po' consistente, ma prima, se volevi studiare i fumetti stando all'università appunto dal punto di vista storico-critico, non sapevi dove andare a sbattere la testa. Adesso le cose, grazie a Dio, sono cambiate, però appunto un po' attraverso qualche progetto post-dottorale ho avuto la possibilità più di approfondire questo aspetto qui legato appunto al contesto in cui Pazienza si muoveva, e quindi ne escono cose veramente importanti. Grazie di questa domanda.
0: Perfetto, allora siamo in chiusura, quindi a questo punto ti richiedo se c'hai una lettura da consigliare a chi ci sta ascoltando.
1: Ma devo, allora, il fatto poi, è che io sono pessima a consigliare fumetti, perché secondo me i fumetti anche sono tutti bellissimi.
0: Ok, ma anche altri generi. Cioè, non
1: allora,
0: sei
1: obbligata. Ok, lasciando perdere i fumetti, che ovviamente me ne leggo 50 al giorno per vari motivi, guarda, ti dico che cosa mi sto leggendo adesso, che non è un fumetto, è un romanzo di un'autrice che si chiama Ellen MacDonald ed è un'esperta, una storica della falconeria, e per quanto io poi sia vegana e antispecista e queste robe non le dovrei neanche guardare, ma non fa niente, è un libro stupendo, si chiama Io e Mabel, è praticamente un romanzo che racconta la perdita del padre e racconta, diciamo, come questa persona, questa scrittrice, che è anche insegnante, ricercatrice, eccetera, eccetera, affronta il lutto cercando di addestrare un astore, che sono dei rapaci molto più difficili da addestrare, dei falchi. È un libro che mi sta mettendo in pace con un sacco di questioni mie con cui prima o poi dovevo confrontarmi, non l'ho mai fatto. Se vi capita, Einaudi 2016, Mabel e io di Helen MacDonald. Non è un fumetto, i fumetti leggeteli tutti perché ci troverete sempre qualcosa di importante dentro.
0: Va bene, grazie mille Carlotta. Abbiamo parlato appunto con Carlotta Vacchelli del suo libro La funzione pazienza, l'influenza di Andrea Pazienza da Frigidaire al graphic novel, una pubblicazione 2026, 184 pagine, al costo di 25 euro. Ti ringraziamo e magari ci riascoltiamo presto per qualche altro consiglio o fumetto. Ciao Carlotta.
1: Grazie a voi, è stato bellissimo. Ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao.

0: Ed eccoci tornati in voce con i due autori del prossimo fumetto, Luna Brutalista, quindi siamo al telefono, spero che ci sentite, con Samuele Canestrare e Luigi Filippelli. Ci siete?
1: Sì, ciao, ciao a tutti e tutte. Ciao.
0: Ok, allora, noi siamo qui per parlare del vostro Luna Brutalista, è una pubblicazione recentissima pubblicata da Eris Edizioni ed è un formato molto, molto, molto piccolo, molto, molto interessante rispetto anche al tipo di fumetto, di tratto e di contenuto. Allora, velocemente, Samuele Canestrari lo conosciamo, è un disegnatore e serigrafo, abbiamo già parlato con lui, con i suoi fumetti, collaborazione con Taddei, conosciamo oltretutto ricordiamo il recentissimo Verde Rame uscito per Sputnik Press, e parleremo anche con colui che ha scritto il testo invece, che è un editore, uno scrittore, un fumettista, Luigi Filippelli, in questo caso appunto lo scrittore del testo ed è editore del progetto editoriale Maledizioni, oltretutto è il progetto editoriale di cui parleremo in chiusura con l'autrice che verrà dopo di voi. Allora, intanto partirei proprio dalla visione che evoca questo titolo e questa copertina, diciamo che è abbastanza, non lo so, almeno per quanto mi riguarda, non dico in contraddizione ma associate, ora prima appunto ovviamente di immergersi nel fumetto e capire di cosa viene rappresentato e di cosa si sta parlando, due immagini abbastanza differenti, quindi il brutalismo e la luna, quindi dal luogo dell'introspezione, delle emozioni, dei cicli, anche luogo di fantasie, perché è un satellite naturale della Terra, luogo di fantasie appunto fantascientifiche e non anche purtroppo reali. E invece il brutalismo, che è stata poi una corrente architettonica del secolo scorso, che ha visto sì la nascita di tutta l'architettura popolare, ma anche un'architettura abbastanza imponente, statica, cemento armato, quindi insomma due elementi abbastanza differenti. Ci volete un po' presentare questo progetto e che cosa volete anticipare della storia di quello che è questa piccola creatura molto molto interessante?
1: Volentieri. Allora, partirei dalla suggestione che ci hai dato, Luna e brutalismo. In realtà, secondo me, anche se sembrano, come dici tu, molto distanti, però sono unite da una stessa anima utopica, nel senso che comunque il raggiungimento della Luna, il poter vivere anche sulla Luna, scoprire che cosa c'è sulla Luna, è sempre stata un'aspirazione dell'uomo, e pian piano ci stiamo arrivando. Questa utopia va di pari passo, secondo me, con l'utopia che è stata il brutalismo, nel senso che comunque noi adesso il brutalismo lo vediamo come molto statico, e in effetti quello a cui serviva era dare un riparo, una casa sicura e stabile per tutte le persone che ne avevano bisogno dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'utopia di dare un rifugio sicuro e una casa accogliente a più persone possibile, creando queste sorte di monoliti in cui tutto si svolgeva all'interno della struttura, quindi negozi, servizi, vita quotidiana e possibilità di spostamenti anche. Quindi sicuramente c'è questo aspetto dell'utopia che accomuna le due cose.
0: Su questo voi dite appunto, scusate, mi aggancio magari prima di lasciare la parola all'inchiostratore, appunto quello che dicevi è che anche attraverso la l'architettura e si possono disegnare i futuri possibili utopici e distopici. Ora, senza entrare nel merito della problematicità dell'ego smisurato degli architetti che ci sono stati nella storia, diciamo che prendiamo quello che invece è diciamo più l'aspetto anche poetico, quello che dicevi tu e che avevo diciamo accennato, al discorso anche di delle case sicure, delle case per tutte soprattutto, quindi delle case popolari che però dessero un tetto alle persone che magari avevano anche meno possibilità. E quindi il fumetto dice: creare un'abitazione, progettare una città, concepire un nuovo modo di abitare, influenzando la nostra percezione del reale, creando modelli. Ci trasmettono l'idea di ciò che è possibile e di ciò che è auspicabile. Quindi in realtà questo discorso, che è un discorso ovviamente, non è un saggio sul brutalismo questo, ma il brutalismo è comunque un elemento di sottofondo rispetto a una storia umana, una storia di un singolo in relazione, non un singolo che è molto lontano. Ci volete dare solo due accenni e poi parlare rispetto appunto al soggetto di cui andremo a leggere, e soprattutto qual è stato il modo di evocare un tipo di immaginario e quindi confrontarsi con uno stile artistico che fosse in grado di rappresentare tutta una serie di emozioni, di immaginari e di paesaggi?
1: Sì, allora per il discorso dell'immaginario lascerei la parola poi a Samuele, che sicuramente ha fatto un lavoro incredibile con la sua grafite. E, no, per il discorso un po' dei temi, delle distanze anche, come dicevi tu, alla fine Luna Brutalista è una storia di distanza. C'è un uomo che è un cosmobotanico che vive su questa prima base lunare dell'umanità e si scopre che sua moglie ha deciso di lasciare la loro casa e che quindi una relazione che comunque era già in difficoltà va a finire. Lui è lontanissimo e ovviamente non può decidere di tornare indietro in autonomia, deve aspettare che arrivi qualcuno a sostituirlo. Nel frattempo vive in questa base totalmente automatizzata in compagnia di un'intelligenza artificiale che dovrà vivere con lui tutto questo trambusto e questa disperazione legata alla separazione. E il brutalismo compare proprio perché in questa separazione lui si mette a guardare le lezioni di sua moglie all'università di Stalingrado e lei spiega l'architettura brutalista, quindi lui diventa ossessionato da questa cosa di poterla vedere e quindi guarda le sue lezioni in video.
0: E invece appunto, Samuele, ci vuoi raccontare un po' della tua matita, che comunque riporta il lettore al discorso materico ma anche molto emotivo, nel senso emozionale, per cui scusate, faccio solo un inciso, ma quello che si è un tema che si è di cui avete parlato, che è venuto fuori, è il tema della distanza ma anche un po' della rarefazione, però paradossalmente in una situazione di grande distanza e di isolamento, perché come dicevi l'unico protagonista è in relazione con un robot, comunque con una base completamente automatizzata, è a quel punto obbligato a rivolgere l'attenzione su se stesso. Poi riguarderà questi video, ma sono sempre dei video, quindi in realtà c'è questo passaggio molto forte rispetto anche a un discorso introspettivo, e le matite di Samuele sono incredibilmente forti e veramente complimenti, avete creato un volume veramente interessante. Che ci dici di questo tratto? Scusa che ho parlato troppo.
2: Beh, no, non hai mai parlato troppo. Io ho sempre dei problemi, purtroppo, a parlare del mio lavoro. L'unica cosa che mi sento di dire è che per me questo lavoro, questa storia, questo fumetto è stato un nuovo inizio, mettiamola così, perché sai, fino a Verderame, lo citavamo prima, io credo di aver avuto un disegno abbastanza opulento, mi viene da dire, comunque molto dettagliato, con molti chiaroscuri. Per questa storia io ho sentito l'esigenza proprio di rendermi anche un po' più intimo e rarefatto, se così possiamo dire. E quindi ho cercato di lavorare naturalmente con le mie possibilità, nel senso, ho tantissima invidia per chi riesce a lavorare in maniera estremamente grafica, lineare. Io ci ho provato, ogni tanto ci ficco dentro un po' di chiaroscuro, ma credo che sì, sia stato un inizio di appunto un nuovo tipo di anche immaginario, molto più meno ingombrante a volte, forse. Non so se mi sto spiegando.
0: Sì,
2: Più chiaro, più onirico, più. Io credo che qui faccio un piccolo inciso. Luigi, è la prima volta che mi affido ciecamente a uno sceneggiatore. Fino a questo momento abbiamo lavorato sempre a quattro mani, sia con Marco, sia con Luigi, con insomma il fumetto che abbiamo fatto qualche anno fa, che si chiama Corpo Smembrato, sempre per.

0: gli sceneggiatori lavorare insieme a me al disegno. Qui non me la sono sentita, Luigi aveva fatto un lavoro eccellente per quanto riguardava appunto anche solamente la questione delle reference, la raccolta di tutto il materiale legato sia al brutalismo ma anche a un tipo di immaginario, anche solo di vestiti, insomma proprio aveva creato un immaginario talmente forte che io mi sono lasciato attraversare al 100% da quello che aveva creato Luigi. E l'unica cosa appunto che ho sentito è che anche in questo dovevo diventare meno ingombrante, dovevo essere totalmente al servizio della storia e dovevo effettivamente magari lasciare il mio ego proprio in un angolino, perché era appunto una storia talmente tanto, a volte anche universale, se vogliamo, tutti noi ci siamo trovati a un certo punto a guardare, come dire, dei ricordi a cui non possiamo più mettere mano e per sentirci ancora vicini a magari quella persona, credo. E quindi appunto ho cercato di essere meno ingombrante possibile.
1: E la scelta del formato, per esempio, come è stata decisa insieme o è stata funzionale? C'è stato un movimento?
0: Guarda, io sul formato devo ringraziare, sull'oggetto in generale, scusami Luigi, ti sono passato avanti, forse
2: non hai
0: qualcosa. E devo ringraziare veramente Eris e anche qui li ringrazio enormemente, perché sai, questo qui era nato come un gatto sciolto, quindi la loro collana, insomma, di libri abbastanza economici, molto piccoli, e quindi sono economici per tutti, compreso l'editore. E quando poi sono arrivate le prime tavole, proprio Eris, Sonia e Matilde si sono interrogati se era una giusta casa per questa storia, i gatti sciolti. Non che i gatti sciolti abbiano meno dignità, ma semplicemente forse questa qui era, come dire, una storia che aveva bisogno di un proprio formato, di una propria abitazione, mettiamola così. E quindi a Sonny, insomma, Sonny ha proposto di rivedere completamente il progetto, ma appunto il libro era già più o meno a metà e di conseguenza abbiamo dovuto tenere un formato piccolo, perché era già stato disegnato piccolo semplicemente. Però abbiamo appunto insieme deciso di lavorare su un cartonato, su un oggetto che effettivamente è un oggetto strano, è comunque un oggetto pesante ma non troppo, è un piccolo blocchetto, è proprio un piccolo mattoncino che in realtà potrebbe essere appunto una cosa proprio quasi edilizia, no? Perché è solido ma non così tanto grande.
1: Per quanto riguarda, dicevi tu, accennavi alle reference, comunque insomma si vede che dietro c'è, si legge insomma che c'è uno studio, un'attenzione, una ricerca abbastanza approfondita. Mi rendo conto che avrei potuto aprire la nostra intervista, la nostra chiacchierata sul vostro libro con la canzone a cui dedicate un bel po' di spazio all'interno del fumetto che è Concrete Animals degli Shonen Knife, che viene appunto citata nel fumetto, ma quelli che ho messo sono stati i Boards of Canada, che con il loro ultimo disco mi sembravano, non so perché, ma emotivamente più, lo so, questa è stata una sovradeterminazione della mia scelta, però insomma un disco in cui non si può scorrere in superficie, così come non lo si può fare leggendo le pagine del vostro fumetto. Quindi il testo e il tratto, che ha questo bianco e nero molto intenso, rarefatto, ma anche molto intenso, che rappresenta situazioni, emozioni, spazi e appunto densità. Ci sono due pagine molto belle in cui c'è il protagonista che si confronta con parte, insomma, con robot della base, in cui c'è lui che non ovviamente dopo non è appunto la calma, non è certo l'emozione che lo abita, in cui c'è questa differenziazione tra la lucida analisi dello stato da parte del robot e invece la scompostezza del protagonista che viene che viene la, la, che

0: la l'aspetto estremamente interessante e riuscito è che non c'è, c'è testo e c'è disegno, ma non c'è né troppo testo né troppo disegno, e tutto viene scelto e calibrato in modo estremamente funzionale per rappresentare e comunicare quello che credo avete voluto dire. Volevo chiedere magari a Luigi se il discorso, per esempio, di uno stato emotivo che evoca questo fumetto, cioè non, almeno per me non c'è stata nessuna catarsi, ok? Non c'è stata più una sorta di, non dico di rassegnazione, ma di prendere atto di determinati movimenti, no? Anche interiori. Però ecco, non c'è una storia, ma c'è una storia, ma non è una storia che appunto segue non c'è un movimento catartico, almeno per me è stato così, ma finito il fumetto mi sono trovata a gestire una compresenza di vari movimenti abbastanza importanti.
1: Sì, sì, allora sicuramente per parlare di Concrete Animals, come prima cosa, delle Shonen Knife, che è un gruppo di musicisti giapponesi, sembrava la canzone perfetta perché è una canzone che parla degli animali di cemento all'interno dei parchi giochi che ci sono. Ci sono fotografie di diversi parchi giochi giapponesi dove ci sono questi animali di cemento, tipo uno scivolo elefante di cemento e così. Noi in Italia sicuramente
0: non li abbiamo,
1: non abbiamo
0: nei parchi pubblici, non ci sono, sì.
1: No, però c'è anche in alcune fotografie, cioè in alcuni complessi brutalisti, comunque visto che erano pensati per poter accogliere tutta la comunità ed essere autosufficiente, all'interno, nella parte di cortile interno o corte interna se vuoi, anche se sono enormi, o nei giardini sottostanti, c'erano effettivamente dei giochi di cemento anche in questo caso, quindi è una cosa che tornava e dava un attimo di dolcezza a questo cemento che altrimenti magari resta un pochino più ostico da quel punto di vista lì. E invece per quanto riguarda le emozioni, in effetti, come dici tu, il movimento che può esserci è quello poi di una forse lenta e cupa accettazione di quello che è successo e su cui tu non puoi intervenire, e quindi con quelle poche risorse che il nostro protagonista riesce a mettere in campo attraversa questo dolore sconfinato e questa distanza enorme. Io ho scelto la luna anche proprio perché mi sembrava un punto comunque raggiungibile dall'uomo, ma che allo stesso tempo fosse un punto talmente lontano da rendere la vicinanza con altre persone praticamente impossibile. Quindi quando qualcosa è impossibile, l'unica soluzione che possiamo avere è quella di accettarla come un dato di fatto. Ovviamente il nostro protagonista non è che ha un percorso così lineare nella sua accettazione delle cose, giustamente anche perché sta soffrendo, però è interessante, come dicevi tu, questo a me fa anche molta tenerezza questo rapporto che c'è fra lui e l'intelligenza artificiale, comunque, che cercano di comunicarsi delle cose, di capirsi, poi ognuno va un po' per la sua strada comunque.
0: Direi che le componenti sono abbastanza differenti, quindi sì, appunto, c'è l'interlocutore è quello, ma la comunicazione, insomma, zoppica un po', o comunque è abbastanza difficile. Allora, noi stiamo in chiusura e chiederei a tutte e due però di aggiungere o comunque condividere con noi un elemento del fumetto a cui tenete o comunque con cui vi siete confrontati e appunto volete condividere.
1: Allora, una cosa per me molto importante, che è lo stimolo da cui nasce il fumetto, È stata una giornata in questo Arci della Bassa Bresciana che si chiama Arci Cremlino, organizzata da me, Marta Vitali, che è un'architetta, e Angelo Zucchi, dedicata al brutalismo. È stata fatta in modo anche un po' giocoso da un certo punto di vista, ma partendo dagli spunti che aveva portato Marta Vitali in quell'occasione. E poi ho pensato di lavorare, di approfondire un po' questa tematica del brutalismo, che è interessantissimo dal punto di vista estetico, e ci sono tantissime foto e ci sono tantissimi fotografi che fanno le fotografie dell'architettura brutalista, perché è affascinante. Però è molto interessante anche dal punto di vista della filosofia del pensiero, e quindi io ho voluto dare un po' questo aspetto aggiuntivo. Poi Samuele con le sue matite invece ha dato il massimo e ha fatto vedere le architetture in un modo pazzesco, secondo me.
2: Io in realtà ci tengo a intanto ringraziare tantissimo Luigi perché appunto, come dicevo prima, disegnando questo libro mi sono trovato a proprio veramente essere costretto erano anni che non ero costretto al mutamento proprio, e quindi mi sono per la prima volta da anni mi sono sentito un po' anche rimesso in gioco, rimesso in discussione, quindi lo ringrazio. Un'altra cosa che ci tengo a dire è stata appunto che disegnando questo libro mi sono reso conto che io al brutalismo devo tantissimo. Non voglio essere drastico dicendo devo tutto, ma comunque devo tantissimo, perché mentre lo disegnavo mi sono reso conto che appunto io sono cresciuto alla scuola del libro di Urbino, che è uno insomma, degli edifici brutalisti più importanti d'Italia, cioè appunto in realtà tutta l'università di Urbino è un grande blocco brutalista appunto progettato da De Carlo e appunto io ho passato forse gli 8 anni più importanti della mia vita all'interno di questo edificio con un tetto in vetro dove per carità pioveva dentro, era un freddo della Madonna. Ma allo stesso tempo riuscivi, insomma, mi giravo da una parte, avevo i Torricini e dall'altra parte avevo appunto un edificio stranissimo, mettiamola così, ecco. Quindi, insomma, questo qui è una cosa che me ne sono reso conto veramente disegnandolo. Sai, quando dai per scontato le cose, insomma, perché le vedi tutti i giorni, però, insomma, non sono cose da tutti i giorni.
0: Benissimo, allora siamo in chiusura. Consiglio a tutte e due, se non l'avete letto, di leggere di Jappe un piccolo saggio sul cemento come arma di costruzione di massa, non per rovinare l'immaginario poetico, ma per calarci anche un po' nella realtà. E secondo me vi piacerà molto perché è molto interessante e molto bello. Ringraziare tutti e due e chiedervi in chiusura se avete un consiglio di lettura per noi, che può essere ovviamente anche non solo forma fumetto, ecco, qualcosa che vi ha appassionato. Oppure che attualmente non vi sta appassionando niente, ma siete un libro a cui siete particolarmente legati.
1: Ok, sì, c'è un attimo di pensiero su questa cosa, però.
0: Scusate, è un po' una domanda così a freddo, un po' non l'anticipo, ma effettivamente manda in crisi, non siete i primi ad andare in crisi con questa domanda.
1: No, allora ci tengo a dire un fumettista più che un fumetto, forse, giapponese, quindi un mangaka, Keigo Shinso, che secondo me ha fatto e sta facendo delle cose incredibili con il fumetto e dei racconti della quotidianità che riescono a toccare davvero tante corde e tante sfumature delle emozioni. Quindi secondo me è un autore da conoscere. Io l'ho incontrato con questa serie di tre libri che si intitola Tokyo Alien Bros. consiglierei di partire da lì perché a me è piaciuto molto. Adesso comunque ha una produzione abbastanza ampia, quindi potete leggere tante sue storie, pubblicato in Italia da diversi editori, quindi dovreste riuscire a trovarlo facilmente. Keigo Shinzo.
2: E io sono mesi che non leggo fumetti, non ce la faccio più.
1: Li disegni e basta ormai.
2: Porca miseria. No, in realtà adesso così su due piedi mi viene in mente un testo che avevo letto da ragazzo, mi ha cambiato la vita e... l'ho riletto poco tempo fa, appunto perché avevo bisogno che mi ricambiasse la vita, ed è Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. C'entra pochissimo, però è tutto, cioè, tutto. Io credo che ogni persona che lavori con la qualità in senso naturalmente lato, però credo che debba confrontarsi a un certo punto con il concetto di soprattutto di qualità e di che cos'è la qualità e di che cos'è per noi la qualità soprattutto. Ecco.
0: Perfetto, grazie mille a tutti e due. Ricordiamo che abbiamo parlato con Filippelli e Canestrari, due autori di Luna Brutalista, uno splendido fumetto che veramente consiglio a tutte e tutti, pubblicato da Eris in quest'anno, durante quest'anno. E salutiamo e ringraziamo tantissimo e complimenti ancora, buona serata.
1: Grazie e buona serata.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Ed eccoci tornati in studio sulle note dei Cure. Volevamo salutare la nostra ospite, nonché autrice di questo fumetto pubblicato quest'anno, Strega di Frassino, e salutiamo Anna Ditzel. Ciao Anna, ci senti?
1: Ciao, sì, vi sento.
0: Perfetto. Allora, Anna è classe 96, vive e lavora a Verona come illustratrice e fumettista, soprattutto nell'ambito delle autoproduzioni. Ha collaborato con Internazionale, Domani e con diversi festival di fumetto e illustrazione. Il suo libro d'esordio è Tre di notte a Miltenberg, Sigaretten 2021. Nel 2025 vince il premio Boscarato come artista rivelazione, con cui io non conto, Becco Giallo. Scusami, Necrofora, Centro Fumetto Andrea Pazienza 2024. Luna e Luna, Centro Fumetto Andrea Pazienza 2025, è il suo ultimo fumetto breve. Ma noi oggi parliamo appunto di Strega di Frassino, che è stato oltretutto candidato anche quest'anno al premio Boscarato. Ci vuoi intanto parlare di da quale idea arriva Strega di Frassino?
1: Allora, principalmente Strega di Frassino si ispira a due eventi, diciamo, distinti. Il primo era una storia che leggevo quando ero piccola, che si chiamava Strega di Nocciolo, che era all'interno di una raccolta di fiabe e racconti del folklore del Trentino Alto Adige, in cui si raccontava la storia di una strega che appunto sostanzialmente partecipava ad un sabba, però veniva fatta a pezzi dalle altre streghe della sua congrega, e nel momento in cui alla fine di questo sabba la ricostruivano non trovavano un pezzo del suo corpo. Allora, per rimetterla in piedi, prendevano questo ramo di nocciolo, la ricostruivano per intero, le dicevano che da quel momento in poi il suo nome sarebbe stato Strega di Nocciolo, e che se qualcuno avesse detto questo che era il suo vero nome, lei sarebbe cascata di nuovo a pezzi. Ed era un mito che è sempre una storia che comunque mi ha sempre affascinato molto, e che quando sono entrata all'Accademia di Belle Arti di Bologna ho portato come fumetto breve, insomma, per entrare al corso di illustrazione. E per lì questa cosa è rimasta con me, e anni dopo, diciamo, io stavo andando ad un festival e avevo fatto una guidata anche abbastanza lunga, per poi scoprire che questo festival era stato annullato. Allora mi è toccato di nuovo guidare in mezzo al nulla per altre ore, ed ero abbastanza come innervosita, e quindi cominciavo a pensare, pensando mi è tornata in mente questa storia, e per questo mi è venuta l'idea di raccontare comunque una versione di questa favola, ma in una chiave contemporanea, con delle protagoniste, che in questo caso sono due ragazze, che comunque, diciamo, come dire, portano con sé anche una parte, qualcosa del mio vissuto, diciamo, comunque del contemporaneo. In questo caso sono due musiciste underground di ritorno da una serata andata male, e che penso che a loro insaputa sta per andare ancora peggio, ecco. E quindi sì, diciamo, è stata ispirata in parte ad una storia appunto che leggevo da piccola, e diciamo anche alle mie esperienze, insomma, nell'underground, ecco, nel portare appunto fumetti e altro, nell'incontrare anche persone di altre realtà, in questo caso quelle musicali, ecco.
0: Allora, tu hai parlato di pezzi. Ok, in realtà questo è un fumetto in cui i pezzi e la frammentazione sono elementi abbastanza presenti, sono inseriti in un organico assolutamente fruibile, quindi non c'è quel mal di testa da non riesco ad orientarmi, che magari a volte è anche funzionale e piacevole. Però tu vieni anche dal mondo dell'illustrazione, e nella copertina, che è una copertina a colori, scusa, non so se abbiamo detto che questo il tuo è un volume a colori, ci introduce già ovviamente lo stile e le atmosfere, in cui ci sono sempre nelle diverse tavole una vera e propria composizione. E non so, volevo chiederti un po' questo aspetto in cui c'è una compresenza contemporanea di elementi diversi che sono posizionati all'interno della tavola, ovviamente su diverse parti, però è come se ci fosse, più che una cronologia, che poi c'è perché c'è una storia che si segue e viene raccontata, però è come se ci fosse una sorta di profondità conica, no? Per cui ci sono come diversi layer, per cui è, quasi mi ha ricordato anche quella pratica, ora una tecnica forse, del taglio della carta, in cui ci sono diversi strati, per cui tu leggi un'immagine, in realtà ovviamente sono più fogli, quindi poi hanno una loro tridimensionalità. Qui invece tu ovviamente disegni su una pagina che è bidimensionale, ovviamente e racconti una storia tridimensionale, ma c'è questo aspetto della compresenza su diversi livelli in cui viene, per cui c'è questo stile estremamente riconoscibile, particolare, funzionale, in cui però a volte ci sono in primo piano degli elementi che costituiscono ovviamente lo sfondo, ma sono di sfondo perché magari le due ragazze in macchina sono posizionate, sì, va per un discorso prospettico, ma sono posizionate in fondo, sempre se vogliamo immaginarci questa profondità di layer, no? Più livelli contemporanei, invece che da sinistra verso destra, da sinistra verso destra. Poi ripeto, non so se mi sono riuscita, spero che tu abbia capito cosa voglio dire, e insomma, se ci vuoi parlare comunque di questo tuo stile e delle atmosfere che tu riesci ad evocare, che sono sicuramente anche cupe, attraverso l'utilizzo particolare dei colori.
1: Beh, ti ringrazio molto, wow, un sacco di cose, mi fa molto piacere. E allora, appunto, come menzionavo prima, io ho fatto questo percorso di studi, per cui mi sono iscritta al corso di illustrazione per l'editoria a Bologna, con l'idea che comunque l'illustrazione, perché c'era il biennio di illustrazione per l'editoria e il biennio di fumetto, e volevo fare il biennio di illustrazione perché comunque vedevo l'illustrazione come più versatile, anche da poter utilizzare come design, da poter insomma applicare anche ad altri utilizzi, diciamo, oltre a quello meramente artistico. Solo che il nome del corso era illustrazione per l'editoria. E perché cos'è che insomma viene impiegata per la maggiore l'illustrazione nell'editoria, nelle cose per bambini, e io arrivavo con cose per adulti, quindi praticamente mi sono ritrovata a fare appunto storia dell'illustrazione per l'infanzia, storia dell'albo illustrato per bambini, l'albo illustrato per i bambini, analisi dell'albo delle cose per bambini, tutto così. E quindi insomma ho avuto un momento dove ho pensato che sono pisciato un po' fuori dal vaso, però in realtà per fortuna sono alcuni docenti, come dire, diciamo che mentre molti cercavano proprio questo aspetto legato a raccontare l'infanzia e creare racconti per l'infanzia, altri avevano comunque insomma un occhio di riguardo anche per delle narrazioni più adulte, e quindi piano piano, diciamo, mi hanno permesso anche, essendo che era molto meno, diciamo, vincolante rispetto a quello che pensavo, mi hanno permesso anche di un po' approcciarmi rispetto al fumetto. Infatti tre di Notte Miltenberg, che ho pubblicato con Segrette ancora nel 2021, è una graphic novel. E a me piace molto questo aspetto, diciamo, anche partendo da una formazione legata all'illustrazione, al fumetto, a me piaceva molto l'idea di mescolare le cose, ossia comunque, per farla molto breve, fare un fumetto illustrando, perché è vero che c'è, diciamo, anche un suo ordine, una sua bellezza comunque nella tavola, con le vignette precise, squadrate. Però anche crescendo e vedendo adesso anche la varietà, insomma, dei fumetti che ci sono, secondo me è anche un po' un peccato pensare di rilegare l'immagine ad una vignetta all'interno della pagina e non utilizzare tutta la pagina, per esempio. Un po' questo aspetto della composizione l'ho assimilato ancora prima dell'Università di Bologna all'Accademia di Verona, perché io ho fatto il triennio di pittura, e quindi anche partendo comunque, diciamo, da una formazione dove io vedevo lavori pittorici e, diciamo, appunto, in cui la composizione si concentrava su tutta la tavola, è una cosa che mi è rimasta e che ho voluto continuare a portare avanti nel tempo. E come dici te, giustamente, uno dei miei elementi preferiti, diciamo, da disegnare sono gli oggetti, perché io penso che l'oggetto in alcuni casi racconti anche di più che non effettivamente una spiegazione con le parole, o comunque un discorso, qualcosa che deve impiegare il linguaggio convenzionale, ecco. E questo si rifà anche un po' a un mio metodo che ho per creare le storie, che non è un metodo molto convenzionale, anzi non so neanche quanto lo consiglierei, però insomma, quindi lo racconto, dove sostanzialmente quando si fa un fumetto, normalmente c'è una procedura tradizionale, si scrive la storia, poi si divide in storyboard, cioè si fanno tipo degli schizzi a grandi linee di che cosa vorresti disegnare dove, poi si va a inserire cosa va nella pagina e si fanno le matite, poi si mettono le tine, o in questo caso si fa l'incastrazione, perché adesso si fa molto in digitale più che in tradizionale. Però diciamo io parto invece con un metodo un po' più, non proprio molto ortodosso, nel senso che praticamente parto dai primi, diciamo, penso la storia a grandi linee e realizzo alcuni disegni, i primi che mi vengono di getto, e poi da quei disegni costruisco intorno tutto il resto che serve a dare una coerenza narrativa, che permette un attimo di, insomma, guidare lo spettatore attraverso la storia senza bisogno che debba sviluppare il dono di leggermi nella mente e, insomma, leggere la storia, insomma, con me, ecco. E quindi, diciamo, per questo a me piace molto ragionare sull'aspetto visivo più che l'aspetto del parlato, perché effettivamente, insomma, le immagini sempre, secondo me, possono comunicare qualcosa tanto quanto le parole, ed è per questo che, diciamo, mi piace sempre mettere diversi elementi che poi hanno anche un aspetto interessante, perché molto spesso per diverse persone i diversi elementi hanno anche un diverso significato e una diversa lettura, e quindi questo, diciamo, è anche molto bello, perché mi permette in un certo senso anche di avere diversi rimandi e diverse letture da parte del pubblico, ed è per quello che comunque, insomma, proseguo su questa linea. Spero di aver risposto alla tua domanda, ecco.
0: Assolutamente. Purtroppo il tempo non è tantissimo, ma ti volevo comunque un po' chiedere e andare un po' sull'aspetto dei contenuti, o più che altro ciò che possiamo far avvicinare chi ci sta ascoltando a quello che è il tuo fumetto, che ripetiamo è estremamente riconoscibile, è uno stile che, se ve l'andate a cercare anche solo una copertina, è uno stile che potrete appunto riconoscere nei diversi libri. C'è comunque questo aspetto anche tetro, cupo, per cui ci sono comunque queste dimensioni che vengono rappresentate, che, ecco, ti permettono di avere uno spazio di elaborazione, però sono abbastanza intense. Anche in questo caso, come il Luna Brutalista, per me, anche se sono ovviamente due fumetti estremamente differenti, c'è la dimensione di un aspetto, o comunque uno sfondo, in quel caso la luna, in questo il bosco, in cui c'è anche simbolicamente un isolamento dall'esterno, ovviamente di tipo completamente diverso, però il bosco, per esempio, è un altro di quegli elementi che, non vedendo, anche se queste sono, in realtà ci sono anche delle tavole in cui sono radi, no, gli elementi che rappresentano simbolicamente, ma l'atmosfera arriva. Il bosco è un altro di quegli elementi, di quei luoghi dell'ignoto, in cui, come dicevo anche prima, senti il respiro, il rumore del tuo respiro. Non che nel bosco non ci siano rumori, però sei comunque in relazione con quello che ti succede, le tue paure e tutto quello che è molto personale. Volevo sapere da te come avevi costruito questa, cioè per te cos'era, per esempio, il bosco, e come avevi comunque costruito questa atmosfera che contenesse la storia.
1: Allora, questo bosco è un bosco che esiste davvero, nel senso che i paesaggi, diciamo, che si vedono dal finestrino della macchina che le due protagoniste stanno guidando, e praticamente appunto il bosco in cui poi si svolge la vicenda, sono tratti da delle fotografie che ho fatto nella regione di Miltenberg, che è il paese natale da cui viene mio padre. E perché è una zona nella quale, appunto, io, insomma, che ho visto spesso crescendo, perché comunque andiamo lì una volta l'anno. E come dici te, il bosco di giorno, comunque la natura di giorno e la natura di notte hanno un aspetto e una percezione completamente diverse. E una cosa che infatti, diciamo, che si ricollega abbastanza, per pura casualità, che ieri sono stata all'incontro di un autore che parlava a sua volta di un suo libro intitolato V, E lui diceva che ha questa sensazione che quando si trova da solo nel buio, in mezzo ai campi o comunque in mezzo alla natura, lui ha la sensazione di essere sempre guardato. C'è sempre un po' questo elemento di ignoto come cosa. E una volta, quando frequentavo l'Accademia, c'è stato un seminario dedicato alla rappresentazione del macabro, del diavolo, e si parlava del fatto che, per esempio, appunto nel Medioevo il diavolo veniva rappresentato con dei tratti animaleschi, fortemente animali, proprio comunque con degli attributi di diversi animali. Questo perché nel Medioevo non c'era la luce, non c'erano lampioni, non c'era l'elettricità per illuminare, e quindi quello che praticamente veniva dal bosco, comunque la natura, veniva percepita in un modo molto più intenso, molto più minaccioso, anche diciamo per certi aspetti non razionalizzabile come adesso. E quindi questa cosa ho voluto tenerla anche poi nella rappresentazione del demone che incontrano queste ragazze, però senza andare ad esagerare, ma diciamo cercando di attenermi quanto più possibile ad una dimensione che per me, essendo che io sono abituata a frequentare questi luoghi che ho disegnato, sono del quotidiano, ma con un elemento di perturbante. Adesso forse farò un piccolo spoiler, vabbè, tanto la storia è breve, però appunto per esempio questo ho voluto metterlo nell'aspetto di questo demone, che è una capra con diciamo ulteriori quattro braccia, e volevo fare una capra che avesse un aspetto anche abbastanza comune alle capre che si vedono nelle fattorie o che comunque vedi passando, questo perché appunto a me piace l'idea, nel raccontare la storia dell'orrore, di prendere elementi quotidiani, comunque che normalmente passerebbero inosservati, e diciamo andare a pervertire certi aspetti che rendono poi diciamo appunto anche più inquietante, che poi siano comunque siano un'apertura verso una lettura più inquietante delle cose. Però sì, il bosco, diciamo appunto, come le protagoniste, sono ispirati a delle persone, delle realtà che conosco. Anche le due protagoniste sono comunque ispirate a due, sono proprio due mie amiche, di cui ho preso insomma i volti, gli ho chiesto se potevo disegnarle, loro hanno accettato di buon grado, e quindi praticamente ho disegnato loro, perché mi piace sempre attingere diciamo da quello che vedo, comunque dalla realtà che ho vicino, per rappresentare tutto. Ecco.
0: Perfetto, grazie mille Anna Dizzel, a questo fumetto di appunto che parte da una dalla realtà, dalla rappresentazione degli oggetti, dalla frammentazione, dalla la stratificazione, ma anche da un aspetto simbolico perturbante, c'è il bosco, c'è una storia. Insomma, è un libro ed un fumetto che consigliamo vivamente, quindi ti ringraziamo e buon proseguimento e buona serata. Grazie mille.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Ciao.

E in ritardo di 2 minuti siamo in chiusura e il palinsesto ovviamente di Radio Onda Rossa continua. Vi lasciamo in ottime mani, preparate le orecchie. E questa sera Tabula Rasa ha parlato durante la puntata dedicata al mondo dell'illustrazione e dei fumetti con Carlotta Vacchelli, autrice di La funzione Pazienza, l'influenza di Andrea Pazienza da Frigidaire al graphic novel 2026, 184 pagine, 25 euro. Poi abbiamo chiacchierato con Samuele Canestrari e Luigi Filippelli di Luna Brutalista, un cartonato in bianco e nero pubblicato da Eris Edizioni giugno di quest'anno, quindi 2026, 96 pagine. In chiusura abbiamo appena ascoltato Anna Ditzel che ci ha presentato il suo Strega di Frassino, pubblicato da Maledizioni nell'aprile di quest'anno, un volume di 32 pagine brossurato al costo di 7 euro. Tutto questo all'interno della collana Finestrini. Quindi noi ci salutiamo e ci riascoltiamo la prossima settimana alle 8 il martedì e non più il giovedì. Vabbè, questo credo che ormai l'abbiate capito. Grazie mille e ciao ciao.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo, e la puntata di oggi è dedicata al Camerun. E il Camerun è un paese dell'Africa centrale che si affaccia sul Golfo della Guinea, nell'Oceano Atlantico, e la regione ospita oltre 200 popoli, come i Beti, i Bamileke, i Fulani, i Duale, i Baka. E il popolo della foresta che ancora conserva, i Baka sono il popolo della foresta che ancora conserva tradizioni, lingue e musiche molto antiche. E sono celebri anche per le loro polifonie vocali e per un rapporto strettissimo con l'ambiente. E ascoltiamo una loro musica tradizionale con voci e limbindi, che è un arco musicale a due corde che con la pressione del mento modifica si modifica l'intonazione. E poi seguirà subito dopo un'altra loro tipica musica ottenuta colpendo ritmicamente la superficie dell'acqua con le mani, è il water drums. Ascoltiamo.

La prossima musica è quella del popolo dei Guiziga, della zona montuosa del nord del Camerun. Il loro brano tradizionale si chiama Bango.

Blik Bassi è un cantautore del popolo Bassa del Camerun. I Bassa sono un popolo di ceppo bantu con una forte tradizione legata all'agricoltura e alla pesca. È una storia di resistenza contro il colonialismo tedesco e francese. Bassi scrive le sue canzoni nella lingua Bassa del suo popolo. Ascoltiamo il suo brano Hemle.

Manu Dibango è tra i più noti musicisti del Camerun. È diventato famoso nel mondo con un brano disco funk del 72, Soul Makossa. Ha collaborato con numerosi musicisti, tra cui Fela Kuti, Herbie Hancock, Sly and Robbie e Enzo Avitabile anche. Ascoltiamo il suo brano Walking to Waza. Waza è una zona di savana del bacino del lago Chiad, che sta nell'estremo nord del Camerun. È una grande varietà di fauna. Ascoltiamo.

Manu Di Bango è soprattutto sassofonista, ma in questo brano suona il flauto. Le Big Joy Sisters provengono da un villaggio che si trova nella regione di Yaoundé, in Camerun, e sono legate alla tradizione del Bikutsi, musica originaria della zona del sud del Camerun. E la loro canzone che stiamo per ascoltare, Chantal, parla della loro sorella sorda e fa parte dell'album collettivo del 2006 intitolato Studio Camerun, pubblicato a nome della cantautrice, anch'essa camerunense, Sally Niolo, che ha curato e partecipato a questo progetto, e poi vi parlo di lei. In seguito ascolteremo anche la sua musica. Quindi queste sono le Big Joy Sisters assieme a Sally Niolo, e il brano Chantal.

Mr. Eddy è un musicista camerunense noto principalmente per la sua collaborazione con la celebre cantante Sally Niolo, e anche questo brano compare nella raccolta Studio Camerun e si chiama O Billy Eba.

La cantante e musicista Caissa è nata in Camerun e si è trasferita a Parigi con la sua famiglia a 13 anni. Durante la sua carriera ha collaborato con Salif Keita, Manu Dibango, Kofi Olomide, Diana Ross, Paul Simon e molti altri musicisti. Ascoltiamo il suo brano Wa. Scusate, ho fatto un errore. Secondo solo. Eccoci qua, Caissa col brano Wow.

Anne-Marie Nzia è stata una cantante bikutsi, cioè un genere musicale tipico del Camerun che deriva dallo stile tradizionale dei Beti che vivono intorno alla città di Yaoundé. E la sua carriera è cominciata con un singolo realizzato assieme al fratello negli anni 50 e poi proseguire da solista accompagnandosi con la chitarra. È considerata la regina della musica camerunense. Ascoltiamo il suo brano Sarà.

0: Passiamo a Sally Niolo, che come vi ho detto prima, cantante e cantautrice del Camerun, e anche lei emigra in Francia e negli anni 80, fra gli anni 80 e 90, ha cantato in molti gruppi musicali, tra cui anche Zap Mama. E ascoltiamo invece un brano da solista di un suo album, che si chiama Meguem, però anticipato da un intro che si chiama Tribù.
1: Bok nae mi bom gimin kule mok ose ananga nga wundanga na abom gatin kule bok taram bok nae mi jaranga ndae mot ose ananga nga wundanga na ajaga tbyae bok taram bok nae mi jengle boge mot ose ananga nga wundanga na ajemgle boge bok taram

Mandam, mandam, mandam, mandam, mandam, mandam, mandam, mandam.

Henry D. Conway è un cantautore e chitarrista camerunense, nato a Douala e cresciuto a Yaoundé, nella città del Camerun, in una famiglia di musicisti. Vive in Francia dagli anni '80. Ascoltiamo il suo brano Ndol Azou.

Ora un altro brano, questa volta reggae, di Sally Niolo in collaborazione con il rapper francese Guizmo. Il brano si chiama Miss Silicone.

E la puntata di Semilla finisce qua, tornerò martedì prossimo con un'altra puntata dedicata a un paese africano, poi vi dirò quale. E vi invito ad andare sul sito della radio ondarossa.info per sottoscrivere il radio abbonamento e anche lì potete trovare tutto il palinsesto di Semilla. E basta cercare Semilla Onda Rossa e trovate tutto. Semilla con doppia L. E fra poco va in onda More Fire e buonanotte. I get eaten by

0: culture. Big up the Under Rosa, massive every time, right?
1: Buonasera, ben trovati e ben rimasti sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questo è Morfire Reggae Radio Show, programma reggae del martedì notte, che va a iniziare sempre guardando in avanti sulle nuove uscite, direttamente dalle Barbados con Amanda Reifer e la sua cover dell'epocale Bam Bam di Sister Nancy sullo Stalag Rhythm. Buon ascolto.
2: So you just

0: Ta bam bam, e si continua con un piccolo salto all'indietro al 2023 e all'album Jamaica Jamaica di Mica Scemaia per questo Roots Blockbuster, brano potente che vede tanti altri collaboratori, tra cui Rusty Arnock, Isaac, Sana Romeo e Mikey General. Il ritmo è il Real Rock, sul quale dopo agganceremo per forza di cose Nice Up the Dance di Kabaka Pyramid.
1: Yeah, Mike Ashima presenting for More Fire Radio on the Rosa 87.9 FM. Man like Fabio, Johnny, you don't know, love and light, you know what I mean?

0: Strictly Roots Vibe as usual qui a Morfire Reggae Radio Show, e da un vecchio ritmo come Real Rock, addirittura quest'ultimo brano di Kabaka ripercorreva anche le liriche di Michigan e Smiley, passiamo a una nuova produzione creata in casa Ghetto Youth International, ovvero dai Marley Brothers, con Christopher Ellis, figlio di Alton, e il brano si chiama My Sound.
1: Remember it on Morfire Reggae Radio Show, see? Radio Honor, that's Rosa. Don't stop tuning in, see?
2: Yeah.

0: Strictly Sound System Culture in a Jamaican Way per questo My Sound di Christopher Ellis, prodotto da Damian Junior Gong Marley, che lascia il passo al nuovo pezzo di Original Coffee che, tornando al discorso di prima, è costruito su un altro vecchio brano cruciale targato Studio One di Jackie Me Too insieme ai Soul Vendors, intitolato Racetrack. Da qui si costruisce il rhythm. Tra le altre citazioni c'è anche Reggie Stepper con Drum Pound Sound. E quindi andiamo a sentire Ovaso di Original Coffee.
1: Ciao, you don't know from your devices, Jenny Mills representing for More Fire Reggae Radio. Keep it locked.

E continuiamo con il Trick the Rhythm, con il prossimo brano di Kabaka Pyramid, estratto direttamente dal nuovo mixtape intitolato Rebel Music The Lyrics Tape, uscito questo agosto e è uscito soprattutto a distanza di 15 anni dallo scorso Rebel Music, il suo primo mixtape. La traccia che andiamo ad ascoltare su Lancer Rhythm si intitola Wet and Wah. Di seguito poi si continua a ballare con YT e il pezzo Dancehall Cassette, che è costruito su un ritmo di Jammies intitolato Kuf Rhythm, e poi, sempre ricordando Jammies, andiamo sullo Slanteng uscito da poco con al microfono Sean Paul e la sua Stand on Business.

0: E dopo il pezzo di YT Dancehall Cassette, che ci ricorda come lui abbia studiato e si sia graduato in qualche modo in reggae music, in MCing, proprio ascoltando le cassette reggae che arrivavano dalla Giamaica, ci siamo tuffati sullo Slant and Rhythm guidati da Sean Paul, su questo ritmo che, ricordiamo, è uscito nel 1985 ed è stato il primo ritmo reggae interamente computerizzato e digitale. Nello specifico si tratta di un preset di batterie basso della tastiera Casio MT40, a quanto pare un rock and roll, per alcuni un pezzo addirittura di David Bowie, ed è stato isolato da Wayne Smith, il cantante di Under My Slant, un pezzo capostipite del rhythm, insieme al musicista Noel Davy e al leggendario produttore King Jammies, al tempo non ancora incoronato e quindi solo Prince Jammy. E continuiamo con YT e un altro pezzo scolastico, e infatti su England Story, che rifà un po' la melodia del cantato di Ghetto Story di Baby Sham, ci racconta le origini e la storia dei sound system inglesi.
1: Wow, wow! Yo, it's the Kid Jam, and you listen to More Fire. Can you hear me? Radio on the road, sir. Can you?

0: E siete sempre all'ascolto di More Fire Reggae Radio Show dopo il giro di boa su Radio Onda Rossa, radio che dovete assolutamente sostenere e soprattutto vivere anche visitando le pagine dei nostri social, ma soprattutto il nostro sito all'indirizzo www.ondarossa.info per conoscere tutte le iniziative, ascoltare le rassegne stampa, i podcast e quant'altro. Continuiamo quindi la puntata con ritmi che ci portano al passato, come quest'ultimo di YT e il prossimo che cita anche Barrington Levy. Loro sono due punte di diamante della nuova scena reggae e sono Lil AK e il suo produttore del cuore Protoge. Il pezzo si chiama All Over the World.
1: 87.9 FM, you know, we say Fabio B, you know, Gianni, Protege, say we play what we wanna play, how we wanna play. I like it, check it.

E con questo morbidissimo pezzo di Coffee West Indies dall'album Gifted del 2022, mi sembra prodotto da Yotosh, ci dirigiamo verso le nuove sonorità e in particolare verso il prossimo brano che è una collaborazione tra Joan Marley, Jashy e Jesse Royal The Small Axe. Il titolo è Overflow. This is the smile.

Good Over Evil, Life Over Death, testi di resilienza e speranza da questi giovani artisti, abbiamo detto Josh, Johan Marley, figlio di Stephen, e Small Axe, cosiddetto Jesse Royal. Continuiamo con le uscite estive. Lei è ancora per la terza volta in questa puntata Original Coffee, e il pezzo si chiama Summer Fruit. Dopodiché ascolteremo Samurai in collaborazione con Kids Namdi e la loro Warning. More.

0: E se anche per voi il reggae è una delle medicine dello spirito, soprattutto di questa vita, e che ci aiuta anche a stare uniti, alzate una mano insieme a More Fire Reggae Radio Show e insieme a Kabaka Pyramid e mettete una canzone nella rotazione nelle vostre playlist. Rotation è appunto il titolo di questo secondo estratto di questa sera da The Rebel Music Lyric Tapes, il secondo mixtape così intitolato a distanza di 15 anni di Kabaka Pyramid, e continuiamo con le ultimissime tracce. E la prossima è tratta dall'ultimo album di Protoje ed è un remix del pezzo Goodness con il featuring di Shensea, intitolato in questo caso Divine Frequency. A seguire dalle Hawaii In A Vision con l'illustre partecipazione di Aini Kamoze. Ci sentiamo prima dell'ultimo brano per i saluti finali. Buon ascolto.
1: More Fire, what a radio show. This is David Rodigan signing in, not for respect.
2: Yeah.

0: E loro erano Yinna Vision, la band Reggae Roots e Dancehall indipendente originaria di Maui, nelle Hawaii, formata nel 2005 dal cantante e bassista Koa Lopez, e che ha fatto successo grazie al suo talento, ma anche negli ultimi anni alle tantissime collaborazioni come in questo caso. E allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. E prima di augurare una buonanotte a tutte, tutti e tutto, vi ricordo l'indirizzo dove trovare tutto quello che riguarda Radio Onda Rossa, ovvero www.ondarossa.info, e vi lascio con l'ultimo brano tratto dall'ultimo album di Kimani Marley, che si chiama Love and Energy, che sono le due cose che ognuno di noi vuole dedicare ai propri cari. E io in questo caso lo dedico alla mia stellina. Un abbraccio ancora e ci si sente la prossima settimana. Morfaia!
1: Love is the answer. Love is the way. Yo, love is the answer. Love is the way. Burn hate and grudge and racial discrimination. Fabio B, reggae music to the world. Yes, I am.

no agli inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo gualtieri del comune di Roma, Rocca, della regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore del nostro municipio a 5 minuti di nadare dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come annunciato, andiamo a iniziare il redazionale odierno dedicato insomma al decreto noto per la questione del bollo auto, ma che andiamo rapidamente a vedere così da avere degli elementi concreti su cui ragionare. Quindi andremo a vedere il contenuto del decreto legge, dopodiché daremo qualche numero e poi proveremo a segnalare alcuni articoli di giornali, una sorta di rassegna stampa di questi 2-3 giorni da quando è stato emanato il decreto, che appunto è stato deliberato nel Consiglio dei Ministri del 16 settembre scorso, quindi di mercoledì, e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre, quindi di giovedì. E vediamo, allora, il decreto si compone di 8 articoli. Il primo articolo è quello che parla delle accise. Allora, diciamo subito, questo decreto nasce dalla questione, no, della crescita esponenziale del costo dell'energia in generale, con effetti pesanti per le persone, le famiglie, eccetera, sia sulle bollette della luce e del gas, sia sui prezzi dei carburanti appunto nei benzinai, insomma, si usava dire un tempo, oramai soprattutto per quanto riguarda benzina e diesel. E quindi l'articolo 1 di questo decreto legge interviene sulle accise, interviene in maniera molto debole e per un tempo molto ridotto. Infatti stabilisce di mantenere un taglio delle accise di 10 centesimi al litro fino al 25 settembre, dal 18 al 25 settembre come proroga del precedente, e poi dal 26 settembre al 5 ottobre questa riduzione scende a 5 centesimi al litro, e poi dal 6 ottobre si passa al sistema cosiddetto delle accise mobili, che era stato introdotto se non sbaglio nella precedente legge di bilancio. In ogni caso, un sistema insomma che in qualche modo modifica il costo delle accise a seconda di quello che è l'andamento del costo della benzina, ma insomma senza particolari effetti, come abbiamo visto alle pompe di benzina. E poi saltiamo un attimo l'articolo 2, poi ci ritorneremo. L'articolo 3 è un intervento insomma molto particolare, che finanzia un fondo che serve per il sostegno ai frontalieri con il confine Italia Svizzera, appunto alla realtà insomma dei lavoratori frontalieri, quelli appunto che magari abbiano in Italia e lavorano in Svizzera. L'articolo 4 è un articolo che posticipa nuovamente l'entrata in vigore della tassa sui pacchi piccoli, no? La famosa tassa di 2 euro sui pacchi piccoli che arrivano da paesi extra UE, cioè quella tassa che tende a colpire l'acquisto di piccoli pacchi soprattutto dalla Cina, e che doveva entrare in vigore dal 1 ottobre, già come proroga di un precedente slittamento, e che invece la sua applicazione è stata rinviata al 1 dicembre 2026. Poi vedremo se ci saranno ulteriori interventi.
L'articolo 5 è un rifinanziamento del fondo per le borse di studio universitarie che erano andate a finire per quanto riguarda l'anno 2026. L'articolo 6 è un articolo che è interessante, no? Sapete che che nel scorso inverno, a febbraio, si sono svolte le Olimpiadi invernali a Milano Cortina. Ebbene, la fondazione che ha gestito quelle Olimpiadi è in liquidazione, ma ancora drena soldi dal bilancio dello Stato, quindi dai nostri soldi, e quindi è stata rifinanziata per 150 milioni per l'anno 2026 per mantenere l'equilibrio di bilancio fino alla sua liquidazione, che è prevista in questi mesi. L'articolo 7 dispone dei finanziamenti, dove prendere i soldi per finanziare questi interventi, e soprattutto l'intervento sul bollo auto, e lo fa principalmente prendendoli dai risparmi nell'applicazione del PNRR. Che cosa significa questo? Significa che c'era una serie di interventi che era stato previsto, una serie di investimenti che si dovevano realizzare, una serie di progetti che si dovevano realizzare grazie ai fondi del PNRR. Poi questi progetti alla fine è risultato che sono costati di meno di quello che era

si è aperta per l'altro una questione, perché essendo fondi del PNRR, quindi dice allora l'Unione Europea deve autorizzarli, ma più che altro perché i fondi del PNRR erano fondi stanziati per investimenti e invece qua verrebbero utilizzati nella spesa corrente. Però proprio ieri il commissario all'economia Dombrovskis, che vabbè lasciamo star nome, ha aperto al fatto che si possano utilizzare e quindi insomma verrebbero usati per finanziare specialmente nel 2027 questi interventi il cui cuore centrale è appunto l'articolo 2 dal titolo esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori. Che cosa dice questo articolo 2? Dice al comma 1 che per l'anno 2027 le persone fisiche in possesso dei requisiti bla bla bla sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. E appunto l'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica cadenti nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027. Al secondo comma dice: per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che nell'anno 2027 risultano appunto a cui si applica appunto la tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate anche in combinazione con altra fonte di propulsione a benzina o gasolio aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente minore potenza. Il comma 3 dice: per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che nell'anno 2027 risultano appunto soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati a benzina a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kWh. Qualora risultano più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza. Qualora risultano più ciclomotori agevolabili, esenzione riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remoto. Poi comma 4 dice che tali esenzioni si applicheranno anche alle province autonome e alle regioni a statuto speciale previo accordo con le stesse e che gli effetti finanziari di queste disposizioni, che sono valutati in mancati entrate per le regioni e le province autonome, visto che la tassa automobilistica è appunto una tassa regionale e sono valutate appunto in poco meno di 2 miliardi e 300 milioni, verranno appunto compensate da un trasferimento che appunto si rifarà su quei risparmi che dicevamo prima. Che tradotto in termini concreti e di numeri, che cosa significa questo? Bene, nell'anno 2027, quindi primo luogo, da punto certo è che questa norma si applica solo nell'anno 2027. Poi vedremo che che il governo ha preannunciato che verrà resa strutturale, quindi estesa anche agli anni successivi, però dati normativi alla mano si applica solo all'anno 2027.

0: 27 ed è una sezione del pagamento della tassa automobilistica per le vetture sotto gli 80 kWh. Se una persona ha più di un'autovettura al di sotto fino a 80 kWh, si applica all'autovettura con minore potenza e quindi quella che ha un bollo più basso. Se la stessa esenzione si applica per i motocicli e i ciclomotori, anche qua se una persona ha più di un motociclo si applica a quello con la potenza più bassa, mentre se ha più ciclomotori si applica su quello più vecchio. E questa è una cosa un po' buffa, anche in contrasto, ma un po' tutto articolato, un po' in contrasto rispetto alle norme sulla transizione ecologica, ma insomma lasciamo stare questa parentesi. Infine, se una persona è proprietaria sia di un'autovettura o più al di sotto degli 80 kWh, sia di un motociclo o di un ciclomotore, l'esenzione si applica soltanto sull'autovettura. Quindi per quanto riguarda il motociclo e il ciclomotore la stessa rimane. Allora queste illustrazioni, spero di essere stato chiaro, se qualcosa non si è capita potete chiamare e la precisiamo. Questa illustrazione ci dice due cose rispetto all'abolizione del bollo. La prima, che in realtà è un'esenzione che al momento vale soltanto un anno, e la seconda è che anche qualora questa esenzione venisse ampliata e resa strutturale, quindi permanente, non è un'abolizione del bollo, ma appunto un'abolizione parziale, cioè solo su alcuni modelli, eccetera. Poi su questo si potrebbero aprire delle illazioni, tipo sul fatto che nel listino delle prossime uscite del Stellantis ci sono numerosissimi modelli che hanno 80 kWh. Precisi 80 kWh, quindi rientrano in esenzione, mentre ci sono tante altre case automobili che stanno ragionando, perché hanno tanti modelli che hanno 110 cavalli di potenza, che tradotti in kWh vuol dire 81 kWh, e quindi saranno costretti a pagare il bollo, e questo chiaramente avrà un impatto anche probabilmente sulla vendita delle vetture stesse. Ma a parte le illazioni, rimanendo invece ai dati concreti, è stato detto nelle conferenze stampa, ma anche così dai vari esponenti governativi in televisione eccetera, che questa esenzione interessava il 70% dei veicoli circolanti. È vero? Andiamo a vederlo, prendiamo i dati che sono recuperabili dall'annuario dell'ACI, ma comunque i dati ufficiali descritti. In realtà le autovetture circolanti in Italia sono circa 41 milioni, un po' più di 41 milioni, a parte che non mi dà del numero, è quasi una vettura a persona, compresi neonati e ultracentenari, ma comunque diciamo, siamo oltre 41 milioni. Questa esenzione si applica su poco più di 13 milioni di vetture, e quindi anche se, scherzando, diciamo sempre che c'è morta l'insegnante di matematica quando eravamo piccoli, però riusciamo a capire 13 milioni su 41 milioni sono meno del 30%, meno di un terzo, meno del 33%, quindi non il 70%. Se poi dice vabbè, ma ci sono pure le moto e i ciclomotori, benissimo, se noi ci ampliamo al parco veicoli complessivo, autovetture e motocicli e ciclomotori, lo stesso sale dai 41 milioni agli oltre 51 milioni, e i mezzi a cui si andrà ad applicare questa esenzione salgono a poco più di 14 milioni di veicoli. Anche qui 14 milioni su 51 milioni sono ancor meno della percentuale che i 13 milioni erano sui 41, e quindi stiamo anche qui intorno a un 30%. Probabilmente le indicazioni si sono sbagliate, vogliono dire non si applica al 70%, invece sbagliano, ha detto si applica, insomma siamo abituati a questi elementi di fantasia. Questo sono proprio i dati nudi e crudi di quello di cui stiamo parlando. Ah no, ne aggiungiamo un altro che pure ci sembra rilevante, e cioè che il costo medio del bollo da cui le persone sono esentate è di circa 160 euro all'anno. 160 euro all'anno vuol dire poco più di 13 euro al mese, che vuol dire che riesco a pagarmi un caffè ogni tre giorni. Questo pure per valutare l'impatto concreto, soprattutto a fronte di quelle che sono le crescite dal punto di vista della questione delle questioni dei prezzi della benzina, del diesel, ma anche della luce e del gas. E altra considerazione da fare è quella sul fatto che questi soldi servivano, queste tasse servivano a finanziare principalmente due tipologie di interventi regionali e provinciali, e cioè il fondo sanitario, e come abbiamo letto proprio in questi giorni dal rapporto della Fondazione Gimbe, l'Italia si colloca a uno dei posti più bassi nel finanziamento della sanità pubblica, con il 6,7% contro una media OCSE superiore al 7%, e l'altra parte servivano a finanziare gli interventi di manutenzione stradale, insomma appunto quelli teoricamente necessari a favorire la circolazione. Come detto, nel 2027 hanno detto che lo finanzieranno con i risparmi del PNRR, e hanno anche detto che verrà reso strutturale, e quindi dovremo andare a capire dove andranno a tagliare per poter finanziare questo, atteso che non si potrà fare con l'aumento del debito, ma in ogni caso, se anche si facesse anche quello, poi diventa elemento attraverso il quale si giustificano le politiche di austerità. Questo, insomma, per concludere i dati, prima di passare alla seconda parte della trasmissione, quindi dare il via libera agli interventi telefonici e quant'altro, ovviamente li potete fare in qualunque momento, ma prima dell'ufficializzazione andiamo a vedere un po' una breve rassegna stampa su come appunto i giornali hanno affrontato questo taglio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, intanto grazie per questa relazione sul decreto. Sì, sottolineiamo che l'obiettivo di questa trasmissione è anche quello di raccogliere considerazioni da parte di ascoltatrici e ascoltatori su come pensano che questo provvedimento possa cambiare le loro vite, volevamo anche condividere con voi il punto di vista che alcuni giornali hanno dato in questi giorni, che si è parlato tantissimo di questo provvedimento. Hanno dato, ovviamente si tratta di una selezione di alcuni articoli che però mettono il punto su alcune questioni fondamentali. Innanzitutto, quello che emerge chiaramente è che questo è un provvedimento elettoralistico, nel senso che il governo si prepara ad affrontare una campagna elettorale per le elezioni che si terranno ad ottobre, e questa campagna elettorale è però preceduta da la legge di bilancio, che è ancora in fase di discussione e di cui vedremo gli effetti. Su questo c'è molta attenzione da parte del governo, perché si è in attesa di alcuni documenti decisivi, come ad esempio l'aggiornamento dei dati Istat sul rapporto deficit PIL, Istat e Eurostat, che dirà se l'Italia può uscire dalla procedura di infrazione europea, cosa poi molto importante per poter effettivamente anche accedere ai fondi del riarmo europeo, che comunque poi andranno a pesare ulteriormente sul debito italiano, e quindi in questo senso l'uscita del governo Meloni è stata quella dell'abolizione del bollo, che però io comunque mi chiedo come possa essere un provvedimento che può entusiasmare gli animi della popolazione italiana, soprattutto di lavoratrici e lavoratori, visto che a fronte di un risparmio che poi non riguarda, come abbiamo visto, una platea molto ristretta, si parla di intorno al 30% dei veicoli, come quindi questo possa essere visto in senso positivo, visto che poi comunque l'inflazione continuerà ad aumentare, perché a causa poi dei fronti di guerra aperti a livello globale, in particolar modo quelli in Medio Oriente a causa delle aggressioni di Stati Uniti e Israele, e questo appunto comporterà un ulteriore aggravio per le tasche soprattutto di chi vive del proprio salario. Infatti risentirà, lavoratrici e lavoratori risentiranno di un'ulteriore riduzione del proprio salario reale, in quanto aumentando l'inflazione non potendo recuperare i salari l'inflazione, perché il recupero dell'inflazione il recupero dei salari rispetto all'inflazione è attualmente al netto dei beni energetici importati, questo per le politiche sui salari portati avanti da governo e sindacati. E diciamo che questa è in parte una mia considerazione, in parte ciò che emerge anche da alcuni articoli che appunto mettono in risalto l'inefficacia di questo provvedimento, che appunto riguarderà solamente il 2027. E nonostante le dichiarazioni del governo di renderlo strutturale, ma come emerge da alcune analisi, mentre appunto per il 2027 ci sarebbe la copertura, che però riguarda dei fondi, insomma la copertura del PNRR, dei fondi non spesi del PNRR, che comunque copre solamente il 61,8% degli oneri che derivano dall'esenzione del bollo auto per il 2027, e il resto invece arriva dalla riduzione di fondi che avrebbero potuto finanziare altre politiche, ma gli stessi fondi del PNRR sarebbero potuti essere utilizzati per ulteriori investimenti proprio in quei settori che poi il taglio del bollo va a penalizzare, appunto sanità e trasporti. E infatti da dai giornali emerge anche il contrasto tra governo e regioni, che ovviamente sono preoccupate dalla riduzione dei propri conti, e che appunto non c'è alcuna sicurezza che questi vadano a compensare, cioè che i fondi del PNRR vadano a compensare totalmente gli effetti derivanti dal taglio del bollo. E poi comunque si sottolinea anche il fatto che appunto questi fondi potrebbero essere stati, si potevano utilizzare per fare ulteriori investimenti, e quindi se anche vanno a compensare il taglio del bollo comunque si toglie da una parte e si mette dall'altra, e quindi diciamo la perdita c'è comunque. E poi si fa, diciamo, si sottolinea il fatto che se questi sono i fondi previsti per compensare il 2027, non si capisce quale la copertura che potrebbe esserci negli anni successivi. E quindi sostanzialmente il dibattito è questo sui giornali italiani. Non so se vuoi intervenire innanzitutto, appunto il contrasto poi da il governo e le regioni, diciamo comunque l'inefficacia del provvedimento per appunto quelli che dovrebbero essere gli effettivi beneficiari, e poi anche diciamo la relazione tra lo Stato italiano e l'Unione Europea, che anche se cioè inizialmente aveva dichiarato di dover discutere il provvedimento nel semestre europeo, ora sembra aver dato il via libera alla possibilità di utilizzare i fondi del PNRR per diciamo coprire questo taglio. E, non so se vogliamo addirittura leggere qualche oppure passare avanti.
0: Leggi velocemente qualche titolo, così poi passiamo alla seconda fase della trasmissione.
1: E allora i titoli che possiamo citare sono quelli del manifesto di ieri sabato 19 settembre, la fine del bollo porta allo scontro con l'UE e gli enti locali. Sulla stampa invece troviamo bollo, Giorgetti intesa con le regioni, risparmi del PNRR sono soldi dell'Italia, quindi questo appunto si riferisce all'iniziale titubanza da parte dell'Unione Europea sulla possibilità di utilizzare i fondi del PNRR. Sul Domani invece c'è tutta un'analisi sulle cosiddette mancette che il governo avrebbe dato, cioè tutti quei bonus che poi non diciamo non hanno comportato, non hanno apportato un miglioramento nelle condizioni di vita di lavoratrici e lavoratori. Si fa riferimento al bonus bebè, ma anche a altri bonus previsti dal governo Meloni. E la vera emergenza: il governo guarda al voto e non vede l'inflazione. E poi c'è anche un altro articolo sempre del Domani, inflazione e bollette, Giorgetti promette manovra espansiva, questo per dire quello a cui ci riferivamo prima, cioè che l'intento del governo è quello di fare una legge di bilancio espansiva proprio per i fini della campagna elettorale, ma questo non è sicuramente assicurato. E poi più auto per tutti, il taglio del bollo è un'altra prova di antiambientalismo, e cioè cioè qui troviamo un'analisi su le politiche che potrebbero conseguire al taglio del bollo, all'abolizione del bollo. C'è il rischio che renda più conveniente acquistare o conservare un'automobile senza favorire necessariamente quelle meno inquinanti, e infatti sì, ci si riferisce solamente principalmente a agli 80 kilowatt, e non si guarda invece alle emissioni delle macchine. E poi diciamo una serie di articoli anche sul Fatto Quotidiano che più o meno diciamo criticano il provvedimento del governo Meloni, e su questo c'è da dire che poi c'è tutta una polemica anche abbastanza diciamo che fa ridere, non mi viene il termine, su tra Movimento 5 Stelle e Meloni, perché infatti la Meloni aveva criticato all'epoca la proposta del Movimento 5 Stelle di togliere il bollo, dicendo che sarebbe un provvedimento da ciotola qualunque, e invece adesso lo mette in atto lei, appunto citando anche dati non veri. E su questo, per concludere, si concentra anche il manifesto, che fa emergere appunto come questi conti del governo non tornino, quello che si diceva prima sulla platea interessata di veicoli, che secondo la Meloni in conferenza stampa sarebbero il 70%, e invece il 30% secondo lei continuerebbe a pagare il bollo, invece esattamente il contrario. E su questo chiudiamo la rassegna stampa.
0: Sì, prima appunto di aprire, anzi per aprire alle telefonate, andiamo a leggere due, diciamo, dichiarazioni, due post che sono stati pubblicati appena subito dopo l'ha avuta la notizia di questo taglio. Uno è dell'ACI, dell'Automobile Club Italia, comunicato stampa. Leggiamo: abolizione bollo auto, notizia epocale, provvedimento che incide su tassa impopolare. Il presidente Geronimo La Russa, direzione che abbiamo sempre auspicato per una mobilità che non penalizzi sempre l'automobilista, spesso spremuto come un bancomat da imposte e decisioni a senso unico. E ancora, una notizia epocale, così il presidente dell'Automobile Club d'Italia Geronimo La Russa applaude alla decisione varata dal Consiglio dei Ministri di abolire il bollo per le vetture di piccola e media potenza e per i motocicli. Un intervento, quello posto in essere dal governo, aggiunge Geronimo La Russa, che incide in maniera forte e decisa su una tassa impopolare. Questo provvedimento va nella direzione che abbiamo sempre auspicato, garantendo una mobilità che non penalizzi sempre e comunque l'automobilista, troppo spesso spremuto come un banco, ma da imposte e decisioni a senso unico. Ringraziamo il presidente Meloni e il governo, conclude il presidente dell'ACI, per aver posto in essere un atto che gli automobilisti attendevano da moltissimo tempo.
1: E per contrasto vogliamo leggere anche un altro comunicato, cioè diciamo un post. Che è della ricercatrice Marta Fana, che abbiamo anche invitato più volte ai microfoni di questa radio per parlare soprattutto di quanto per quanto riguarda del lavoro. Il post è intitolato "Il povero ha fame, toglieteli il bollo auto". 2,3 miliardi, 160 euro a testa una volta via. Questo è quello che ha approvato il governo per fare fronte al precipitare del potere d'acquisto delle famiglie. 2,3 miliardi in meno per le regioni, cioè per la sanità pubblica. Quanto spendiamo in media all'anno per curarci? Per il fatto che la sanità è stata privatizzata, che le liste sono sature, che i tempi d'attesa enormi, che molti farmaci non sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale? Quante volte all'anno spendiamo 160 euro perché i governi, compreso quest'ultimo, hanno più interesse a dare milioni alla sanità privata, al gemelli del Vaticano in pochi giorni fa, a defiscalizzare le assicurazioni private nei contratti di lavoro promuovendo il welfare aziendale, quello cioè che decide l'azienda, non lo Stato, non il diritto che risponde ai bisogni, a permettere che i medici anche del Servizio Sanitario Nazionale operano di fatto come professionisti privati sfruttando anche le infrastrutture pubbliche? Quante volte all'anno spendiamo 160 euro perché la scuola non garantisce un servizio pomeridiano mentre i genitori sono costretti a lavorare per mettere insieme il pranzo con la cena? E quante volte spendiamo 160 euro perché la mensa dei nostri asili è una retta che paghiamo solo noi genitori e non tutta la società nella fiscalità generale per garantire scuole pubbliche gratuite per tutti? 2,3 miliardi, 160 euro a testa, 15 euro al mese sono una presa per il culo e non ci sarebbe nient'altro da aggiungere.
0: Bene, allora mandiamo una clip che abbiamo realizzato per introdurre il dibattito e poi invitiamo ascoltatrici e ascoltatori a telefonare.

0: ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto al rottone di Bismarck. Però non è andata così.
1: Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Catasse non se ne pagano, cazzo cazzo.
0: E come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione e 100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
2: Beh, come abbiamo sentito, i numeri sono giusti quando si parla di quanti veicoli sono esentati, sbagliati quando si applica la percentuale. Evidentemente non siamo gli unici a cui è morta la maestra all'asilo, alle scuole. E va bene, scherzi a parte, abbiamo voluto introdurre così, con questa nota ironica, uno spazio dove dove ci piacerebbe, insomma, che ascoltatrici e ascoltatori ci dicessero un po' che ne pensano, e vediamo che squilla il telefono, che cosa pensano di questa, di questo provvedimento. In diretta, ok, appunto, c'è subito una telefonata che prendiamo. Ricordati che adesso non sentirà nulla per un attimo. Pronto, ci senti?
3: Sì, sì, vi sento perfettamente.
2: Ottimo, vai.
3: Allora, innanzitutto vi volevo ringraziare, insomma, per l'illustrazione che avete fatto del decreto, dal quale, diciamo, come dire, emerge un po' la ridicolaggine sotto tanti punti di vista. Insomma, è evidente che è uno specchietto per le allodole in vista delle prossime elezioni, quindi campagna elettorale. Però io mi volevo un attimo soffermare sul post che avete letto del presidente dell'ACI, La Russa, che evidentemente, appunto, si concentra, come dire, dal punto di vista degli automobilisti, seppur, insomma, abbiamo visto con tutti i limiti, diciamo, della norma in questione, però evidentemente trascura il fatto che la gestione dei bolli e delle tasse automobilistiche rappresenta comunque una importante entrata per l'ente ACI. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, insomma, sembrerebbe, appunto, che la cosa, diciamo, non gli interessa. E su questo aspetto qui, diciamo, della gestione dell'ACI, dei bolli, diciamo, per conto di tante regioni, perché appunto il bollo è una tassa regionale, ci sarebbe, insomma, da aprire tutto un discorso di come, diciamo, il capitale privato stia aggredendo la gestione informatica di assistenza al cittadino di questi bolli. A che cosa mi riferisco? Al fatto che fino a poco tempo fa le regioni, in quanto enti pubblici, potevano affidare direttamente all'ACI, che è un altro ente pubblico, la gestione informatica dei bolli e anche di assistenza al cittadino. Ormai da alcuni anni a questa parte, per direttive dell'Unione Europea, quindi evidentemente, diciamo, tutelare gli interessi del capitale, questo tipo di affidamenti diretti tra tra enti della pubblica amministrazione non è più possibile. Ci sono stati infatti tanti ricorsi di aziende private che praticamente ai quali, diciamo, il TAR e Compagnia Bella hanno dato ragione, per cui viene messa in discussione, diciamo, questo affidamento diretto tra enti della pubblica amministrazione. Ma perché, diciamo, le regioni dovrebbero andare a gare d'appalto, ecco, quindi cedere ai meccanismi, diciamo, come dire, delle gestioni private e quant'altro, per far gestire diciamo il discorso dei boi. Ecco, insomma, quindi ci volevo mettere in risalto questo aspetto, che non è prettamente legato con la misura appunto in questione, insomma, al tema di oggi, però riguarda sempre il discorso dei bolli automobilistici, di come in generale, diciamo, il capitale privato mette le grinfie su dati pubblici, su assistenza al cittadino e quant'altro, e come appunto mi ha un po' spiazzato il post del presidente dell'ACI, per cui, diciamo, si preoccupa solo di un piccolo su un aspetto, diciamo, del problema dei bolli, tralasciando il fatto che la gestione delle tasse è ancora oggi, perché appunto l'ACI lo gestisce per tante regioni, anche se appunto è messo in discussione da quello che dicevo prima, su quest'altro aspetto insomma sembra tacere. Grazie e un saluto.
2: Grazie a te per l'intervento. E niente, ti salutiamo e diremo alcune considerazioni su quanto hai appena detto.
3: Grazie, ciao.
2: Ciao. Alcune considerazioni, perché in realtà è bene precisare alcune cose. Allora, dal punto di vista della gestione delle tasse automobilistiche da parte delle regioni, come diceva l'ascoltatore, la stessa avviene attraverso accordi di cooperazione appunto fra enti pubblici con l'ACI in molti casi, cosa che si cerca di smantellare. Ma perché questa cooperazione? Perché in realtà l'ACI gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, perché appunto che è l'archivio che serve sostanzialmente ad avere sia un dato nazionale sui veicoli soggetti a tassazione, quindi anche per le misure di contrasto all'evasione e così via, e per allineare poi i vari archivi regionali appunto attraverso una cooperazione digitale fra i soggetti. Ora la pretestuosità di questo provvedimento viene evidenziata proprio dal fatto che giusto lo scorso 4 agosto è stato definitivamente approvato ed emanato dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo di riordino delle tasse locali, derivante appunto dalla delega fiscale addirittura ereditata dal governo Draghi, e dentro questo decreto vi è un ampio capo, no? I decreti sono divisi in titoli, capi, articoli, un ampio capo dedicato alla tassa automobilistica, nel quale viene spiegato tutti gli elementi di quali sono i compiti di chi gestisce l'archivio nazionale, quali sono i compiti delle regioni, come devono essere le relazioni, che cosa va messo a gara, quali sono i soggetti anche privati che possono intervenire nella gestione della materia, eccetera eccetera. E quindi viene fatto un completo riordino, riorganizzazione della tassa automobilistica dentro appunto quel quadro di delega sulle tasse locali, che serve ad accompagnare il processo anche dell'autonomia differenziata, che, come sapete, all'interno di questa radio abbiamo più volte criticato. Allora, questo intervento fatto a distanza di praticamente un mese da una norma di riordino sotto forma di legge delega, quindi nella quale il governo aveva il potere di decidere autonomamente, attraverso poi solo un parere da parte delle commissioni parlamentari, come organizzare lo stesso, e che era stato frutto anche di un lungo confronto all'interno della conferenza Stato-Regioni, tant'è vero che questo decreto legislativo doveva inizialmente essere emanato entro il 31 agosto del 2025 e poi era stato prorogato di oltre un anno la scadenza, proprio perché non riuscivano a trovare un accordo all'interno della conferenza Stato-Regioni, e uno dei punti di disaccordo era proprio la gestione della tassa automobilistica, tant'è vero che c'è la relazione di minoranza presentata da alcune regioni che appunto proponeva una diversa gestione della tassa stessa, e appunto dopo un mese fare questo intervento è l'elemento più evidente, più chiaro di come sia un intervento che non abbia una natura, al di là poi del giudizio che uno può dare, ma che non abbia una natura diciamo progettuale, no? Che non nasce da un progetto di gestione della tassazione, ma è solo una misura volta a raccogliere dei consensi o a spostare l'attenzione dalle carenze nelle politiche energetiche, per esempio, su questo aspetto, perché l'altro elemento che andrebbe considerato è il fatto appunto che tutto, no, siccome abbiamo sottolineato come tanti fondi derivino dai risparmi sul PNRR. Il PNRR doveva essere un programma di investimenti che trasformava quindi il modello economico nazionale, essendo un programma insomma sul quale erano impegnate delle cifre importanti, e che doveva farlo a partire proprio dal cambio del modello di mobilità, dalla crescita delle fonti di delle fonti energetiche rinnovabili, quindi che oltretutto, perché poi al di là degli aspetti ecologici con cui hanno ammantato queste cose, ma soprattutto sono un elemento per acquisire indipendenza da coloro che possiedono le risorse fossili, e invece rispetto a questo molto poco è stato fatto, per non dire quasi nulla, e non lo riferiamo ovviamente soltanto a questo governo, perché se pensiamo per esempio al discorso del super bonus, no? Per chi se lo ricorda, quel meccanismo che doveva consentire ai privati cittadini di convertire, di intervenire finanziati dallo Stato sui propri appartamenti, sui palazzi eccetera, per dargli una capacità avere una maggiore efficienza energetica, quindi riducendo sia i consumi di gas, e quindi per il riscaldamento, sia elettrici per la refrigerazione eccetera eccetera. Ebbene, se noi immaginiamo un progetto di effettivo intervento, allora un governo che avesse a cuore non un elemento propagandistico, ma avesse a cuore effettivamente un cambio di passo, avrebbe dovuto in primo luogo con anche un impegno di spesa inferiore rispetto a quello che poi si è prodotto sul superbonus, avrebbe dovuto lanciare un basso programma di trasformazione energetica e di ristrutturazione di tutte le case popolari esistenti nel nostro paese. Oggi ce ne sono tante, sono poche in assoluto, ma di quelle poche una parte significativa non è utilizzata perché ridotte in condizioni non di non abitabilità. E in generale, lo vediamo anche qui a Roma, tante battaglie dei cittadini per ottenere, per chi abita nelle case ADER, per ottenere interventi di ristrutturazione, ma semplicemente contro le muffe, infiltrazioni d'acqua e numerose altre problematiche di questo tipo. E allora un investimento di quel tipo, che invece avesse dato una trasformazione in senso energetico di tutto il patrimonio pubblico, sarebbe costato di meno, avrebbe rappresentato un'indicazione di cambio di passo anche per le abitazioni private, e avrebbe significato un provvedimento di equità, perché rivolto in primo luogo a chi abita le case popolari, quindi a lavoratrici e lavoratori a basso o bassissimo reddito, quando non disoccupati e quant'altro. E questo tipo di intervento avrebbe anche rappresentato un risparmio per lo Stato stesso dal punto di vista della manutenzione di quegli alloggi, dal punto di vista della spesa energetica complessiva. Invece, con il modello Superbonus, abbiamo visto anche poi Giorgetti è stato uno di quelli che ha indicato nel Superbonus tutte le disgrazie del bilancio pubblico. Ovviamente questo è solo un dato di propaganda, ma al di là di quello abbiamo visto che però lo stesso governo Meloni ha prorogato il Superbonus per le villette, quindi ovviamente con una scelta di target sociale, di classe, di riferimento preciso, no? Quindi ecco, questo per dire che quello che abbiamo rilevato è stato appunto un intervento di pura natura propagandistica, mentre manca qualunque visione dell'investimento pubblico come elemento propulsivo della società. E se vogliamo mandare uno stacco musicale, invitiamo nuovamente ascoltatori e ascoltatrici a intervenire e a dirci che ne pensate voi del bollo auto.

0: Onda Rossa
1: 8900 MHz, telefono sempre 06 49 17 50. Andiamo a chiudere questo redazionale e aggiungiamo poche cose. Abbiamo insomma dato elementi di valutazione sulla effettiva portata di questo intervento sul bollo auto. Diciamo che questo redazionale un po' lo possiamo anche utilizzare per lanciare una trasmissione che andremo a iniziare da domenica 4 ottobre, una trasmissione che andrà in onda una domenica sì, una domenica no, si chiamerà Tasche Vuote, una trasmissione a cura della redazione di Radio Onda Rossa con il supporto di Controprofitto, e sarà una trasmissione che si occuperà delle questioni del lavoro ed economiche. Sarà organizzata diciamo in tre parti. Da una parte a ogni puntata andremo a parlare di una vertenza nel mondo del lavoro, e una seconda parte si occuperà invece di aggiornare su quello che è l'andamento dei lavori istituzionali, quindi le decisioni prese dal governo, i dibattiti parlamentari e così via, e una terza parte invece che di volta in volta avrà un tema sempre di carattere economico, sociale, lavorativo, di approfondimento. Come detto, andrà in onda una domenica sì, una no, a partire dal 4 ottobre dalle 11 alle 13, e niente, anche lì ci auguriamo che possa suscitare la partecipazione e l'attenzione di ascoltatrici e ascoltatori. Per quanto ci riguarda è tutto, ringraziamo chi è stato all'ascolto, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà, ricordando sempre di andare sul sito della radio ondarossa.info per poter sottoscrivere e quindi mantenere in vita questa esperienza tanto più necessaria di fronte agli attacchi che avvengono alle infrastrutture di comunicazione, da ultimo l'azione quella sì terroristica dello Stato USA contro autistici in vendita, e che ha visto il silenzio complice da parte del mondo istituzionale europeo ed italiano, che ha portato il momento alla chiusura. Ricordiamo in tal senso che venerdì 25 ci sarà una manifestazione qui a Roma e in altre parti d'Italia proprio a sostegno di autistici inventati.
2: Allora, nel salutare anche io le ascoltatrici e gli ascoltatori, volevo fare un ulteriore invito appunto a partecipare con proprie diciamo considerazioni, commenti o domande nelle trasmissioni che faremo. Questo è importante perché appunto quello che vogliamo fare è cercare di ridare voce a chi voce non ha nei media, quindi a lavoratrici e lavoratori che vorranno condividere con noi sia vertenze ma anche semplicemente qual è la situazione sul proprio posto di lavoro, e poi appunto approfondire alcune questioni economiche da un punto di vista di classe. Grazie a tutte e a tutti e buona giornata.

0001, intestalo a Radio Onda Rossa, via Revolci 56 00185, Roma.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Napio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
3: Siamo 17:59 e 46 secondi, ce l'abbiamo la sigla, sì.
4: Ce l'abbiamo.
3: Allora facciamo partire pure la registrazione. E faccio partire la sigla.

0: 18:01 di questo venerdì 18 settembre 2026 torna in onda la vostra trasmissione preferita.
1: Ma io avrei dei dubbi, comunque sì, siamo in onda.
0: Bentornati e bentornate.
2: Sul fatto che siamo in onda o che è la trasmissione preferita?
1: Che è la trasmissione preferita. Comunque vedo On Air acceso in questa bellissima regia. E sono felice di sentire anche le nuove campane che insomma ci deliziano in sottofondo.
0: Io non le sento.
2: Beh, neanche.
1: Insomma, io le
2: 18 suonano perché inizia la nostra
1: trasmissione. Esatto, insomma, è un incoraggiamento per noi.
0: Ma tu le senti perché c'hai le cuffie buone, direttore. Comunque, bentornati e bentornati alla vostra trasmissione preferita, come dicevo prima, curata dalla redazione musicale di Radio Onda Rossa, nelle vesti del ritardatario quest'oggi presidente.
1: Dell'ineffabile direttore artistico che è ancora insomma un po' preoccupato, che non ha ricevuto ancora delle proposte di lavoro diciamo da parte delle major. Io aspettavo di
0: però
1: essere...
0: so che sei stato, che hai ricevuto invece un
1: l'invito al matrimonio, insomma, vero. Certamente,
0: che parliamone meglio, dai.
1: Il matrimonio di David Cameron, vuoi dire?
0: Sì.
1: Certo, no, si sposano, quindi mi hanno invitato al loro matrimonio perché insomma non potevo mancare.
0: Tanti auguri.
2: E la busta?
0: Ma faranno invece...
1: No, faccio il sacco.
2: Il sacco.
0: Ma faranno una roba che si può partecipare pagando come me contro te?
1: Ma non saprei, comunque no. Probabilmente sì, perché talmente avidi di denaro, per cui insomma è